0: Avete visto? L'esperimento dell'uomo invisibile è quasi riuscito perfettamente. Siamo nel famoso quartiere del Moulin Rouge, caratterizzato dal famoso teatro delle puttane vecchie che ballano il cancan. Il cancan è molto popolare anche in Veneto, ma non è un balletto. Adesso, con il solo pensiero della mente, convincerò una bella ragazza a farsi fotografare le tette. Ciao, che bel décolleté!
1: Ciao, grazie, ma ti conosco?
0: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
1: Ah, oui, oui, sei quello che si accende le scorregge per cucinare?
0: No. Comunque, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
1: D'accordo, ma ti avviso che sono in quei giorni, eh? Quindi potrei diventare nervosa.
0: Tranquilla, scommetti 20 euro che riesco a fotografarti le tette senza che te ne accorgi?
1: Ma dove? Qui davanti a tutti?
0: Sì, ecco i miei 20, metti i tuoi.
1: Va bene, ci sto.
0: Adesso fissa intensamente la punta del mio naso.
1: Come, così?
0: Sì, sempre più intensamente. Ah! Visto, ragazzi? La magia è riuscita! E ho vinto anche 20 euro!
2: Ehi! Quel tizio ha dato una testata a quella ragazza con le tette grandi!
0: Non vi preoccupate, è tutto a posto! Sono Ernesto Dinamite e al mio 3 la ragazza si risveglierà! E 1!
3: 2!
2: Ehi! Vai tu, appendicite! Ma che la ragazza non si è svegliata! Non vali un cazzo come mago!
0: Da Ernesto Dinamite è tutto. Se ti piace il video, mettici un like, iscriviti al canale e accendi la campanella! Dynamite, they can't
4: control. Però... ma che tetta questa qua? Ma fammi fare 2 foto. Che posto.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105. Radio 105.
7: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
10: Viva i soldi!
11: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
12: Si è felice?
11: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
12: Eh sì.
11: Fino a?
12: Fino a settembre.
11: Manco un anno, Leo.
12: Immagina mai fede un anno. Ogni settanto, a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
11: Uh-huh.
12: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
11: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
12: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
11: Ah, ok.
12: Mo ce n'ho 75.
11: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
12: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
11: Di pensione,
12: dico,
11: 900
12: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radici Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
11: Quanto prendi?
12: Di una parola.
13: 200 euro.
11: 300 euro.
12: 3.800 euro.
11: 3.800 euro al mese? Ma va!
12: Non ci credo. Allora,
11: 3.800 euro.
12: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
13: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
11: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
13: 1.000 euro che mi fai.
11: 3.200 euro.
12: 3.800.
11: 800 euro di
12: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
11: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
12: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
11: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
12: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
11: Minchia.
12: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
11: No.
12: Anche voi.
11: No, ma lo so, le canzoni.
12: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. alle piazze, facevamo ogni sera 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
11: Sì, una volta 10
12: adesso
11: milioni.
12: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
11: Sì,
12: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
11: Male, ci sta, è giusto.
12: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
11: Non ti basta.
12: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
11: È vero.
12: Ciao, Ricky.
11: Ciao. Salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, oggi parliamo di bullismo, che è un tema che va molto di moda, affolato, ogni 2-3 mesi viene fuori. L'ultima è la proposta del comune di Cento di multare i genitori dei ragazzi bulli, in quanto non si prenderebbero abbastanza cura di questo problema, non sarebbero abbastanza seri e scrupolosi nell'impedire ai figli di fare i bulli. Io adesso non voglio influenzare il vostro giudizio, ma a me sembra una cazzata, che i genitori paghino per gli errori dei figli. È vero che se un ragazzo è bullo ci può essere anche una mancanza da parte della famiglia, ma a volte sono famiglie che hanno mancanze non volontarie. I genitori possono essere separati, divorziati, quindi a me sembra l'ennesima puttanata quella di multare i genitori dei ragazzi bulli fino a 300 euro poi. Però voglio sentire voi. Apriamo le linee, via. Michele Modena, vai Michele, apriamo con te, dai.
4: Diciamo che se un bambino è un po' bullo c'è un motivo, no? Nasce un po', cioè il pesce non puzza la testa, come si dice, no?
3: A un pesce puzza la testa? Quale pesce?
4: Che ne so, quello che ti mangi tu, non lo so, che non mio.
3: Di che cazzo sta parlando, scusi?
4: Ma tu non lavori? Cioè,
3: questo è il mio lavoro, ma lei si faccia i cazzi suoi, io le parlo di bulli e lei mi risponde coi pesci, che senso ha? Chi
4: la
3: cazzo sei?
4: Volando,
3: chi cazzo sei?
4: Volando,
3: chi cazzo sei? Capitan Findus, chi cazzo sei? Vattene a fanculo, tu i crostacei, i polpi e pure le cerne, un altro. Ernesto Brescia, vai, bulli.
5: Che cazzo c'entrano i genitori? Buttata una bomba ai bulli, non ai genitori.
3: Va buttata una bomba ai bulli? In che senso? Spieghi.
5: Facciamoli saltare per aria, ci sono bambini che piangono tornando a casa, che si vogliono suicidare.
3: Addirittura si vogliono suicidare i bambini per colpa dei bulli.
5: Ma tu hai una virgola di bullo comunque quando chiami?
3: No, ma non è questo il discorso è che non esistono bulli, esistono solo deboli, questo.
5: E allora fai partire, invece di fare la multa ai genitori, no? Sai cosa fai? Chiami i genitori dei ragazzi bullizzati. Con le katane fai staccare la testa a tutti quanti.
3: Con le katane, ma lei
5: con le katane,
3: dove
5: via,
3: cazzo vive? Dove cazzo vivi? Dove cazzo vivi? Shogun!
5: Fruit Ninja, tu e mamma.
3: Fruit Ninja è giusto perché mi hai già affettato i marroni. Vattene a fanculo, dai.
5: Tu e suga mamma.
3: Perché adesso? Perché inveisci?
5: Perché sono un bullo.
3: No, non sei un bullo, tu sei un debole. E inveire al telefono contro un'altra persona.
5: Tomarle homo, ricorda.
3: Sei un debole, sei un debole.
5: Cazzo peloso.
3: Sei un coniglietto. Un coniglietto che sai solo insultare.
5: Mamma.
3: Se tu fossi una persona dotata di un minimo di coraggio, verresti ad affrontarmi, invece stai lì al telefono a fare il piccolo troll.
5: Ti tiro dai capelli e se ce li leggo sotto i piedi così scivoli ogni volta.
3: Va bene, Aldo Coppola, ci sentiamo un'altra volta.
5: Ciao.
3: Armando Napoli, vai Armando, vai. Cosa ne pensi?
6: Dai, i genitori dei bulli, perché non dagli un po' di mazzate ai bulli?
3: In che senso? Non ho capito.
6: Dai, i genitori dei bulli, non sono quelli a calci nel culo.
3: Chi
6: perché per ogni figlio coglione si nasconde dietro un genitore ancora più coglione.
3: Sì, ma quindi qual è la sua proposta? Non ho capito.
6: Prendiamo a calci in culo i genitori dei bulli.
3: Chi li prende a calci in culo i genitori dei bulli? Chi?
6: Non lo so, i genitori del figlio bullizzato.
3: E se i genitori del figlio bullizzato a loro volta vengono bullizzati dai genitori del bullo?
6: Sembra una catena.
3: Chi arriva? Il nonno?
6: A calci nel culo.
3: Quindi il suo concetto di giustizia è la faida,
6: Sì,
3: si comincia bullizzando un bambino di 7 anni e si finisce a spararsi dalle finestre.
6: Allora, io ho insegnato a mia nipote, quando un bambino vuole fare il bullo con lei, io starei aggiungendo 2 euro per ogni calcio nel culo che gli restituisce al bimbo.
3: Non si è capito lei che cosa vuol fare. Lei vuole che qualcuno somministri i calci nel culo ai genitori del bullo.
6: Io gliele do a lei i calci nel culo, sì. Se la vedo in giro.
3: Va bene,
6: capito?
3: Sì.
6: No, Monette.
3: Sì. Va bene, lei si sente un supereroe.
6: Figo dietro un telefono. Chi cazzo sei? Chi sei?
3: Mi sta bullizzando. Adesso le mando mio padre.
6: Sì, perché è un cretino.
3: Le mando mio padre a piarla calci in culo. Ridici.
6: Ma vai a fare in culo, scemo. Io ti mando gli amici di 7 anni a prenderti a calci nel culo.
3: Non riesce neanche a parlare. Conosce la metà delle consonanti. Se ne vada a far culo.
6: Ma vai a far mucca. Mamma, che la bucchino va.
3: Vado subito, così ci trovo quel travestito di tuo padre. Travestito! Hai rotto il cazzo. E chiudiamo con l'amico mio. Buongiorno, amico del cuore.
7: Ma non ti hanno ancora chiuso.
3: No, non è riuscita la tua squallida, minuscola, inutile petizione. Non serve niente.
7: Mamma mia, una grandissima merda.
3: La gente conosce questa radio solo per me.
7: Ti odio con tutto il cuore, brutta merda.
3: E tu hai fallito.
7: Ti odio con tutto il cuore. Sei una merda. Hai trasformato quella gloriosa emittente. L'hai trasformata in una latrina. Sei una grandissima merda.
3: Hai fallito.
7: sbagliare per quello
3: hai
7: che
3: fallito,
7: sei,
3: hai fallito
7: giocare.
3: Con la tua miserabile
7: sei
3: ribellione. Hai fallito.
7: Sei tu che sei un fallito.
3: Hai fallito.
7: Sei un fallito come persona.
3: Hai fallito.
7: Tu sei una merda. Io. Sei una grandissima
3: io
7: merda.
3: Io sono io ho un grande fascino. Le donne cadono ai miei piedi perché io ho fascino. Tu ripeti sempre le stesse tre parole.
7: Sei un luamaro.
3: Senti un organetto da piazza sei. Onto, lavate, portatore di malattie. Onto, così sei un
7: disco. Io sono una persona netta.
3: No, tu sei una nullità. Nullità, nullità, nullità, nullità, nullità.
7: Come ti definisci, brutta merda?
3: Io, padre, io sono Zeus. Tu, merda.
7: Ma cosa vuoi essere Zeus? Cosa vuoi essere Zeus?
3: Io sono Zeus, tu sei una cacchina.
7: Super il culo, ti te lo fai il fulmine. Brutto onto. Cosa vuoi essere Zeus?
3: Dai, su, su.
7: Cosa vuoi essere?
3: Sei qua che aspetti il sudore che cola dalle mie palle. Non vedi l'ora che io ti chiami. Sono l'unico motivo per cui vivi. Sai
7: questa è l'ultima cosa che faccio,
3: cioè,
7: guarda.
3: Cosa? Ancora con queste minacciette da 3.000 lire.
7: Coniglio infame.
3: Cacasotto, cacasotto.
7: No, brutto onto maledetto. Sono merda. Chiamami quando sei in diretta.
3: No.
7: No. Non nascondersi dietro l'asilo.
3: Tu ti nascondi. Sempre le stesse cose, amici. Gli italiani vogliono sentire le zoccole. Sei tu che non esisti. Tu fai parte di una
7: vergogna. Ti brutta merda. Vergogna per parlare così.
3: Non mi vergogno. Non mi vergogno.
7: Adesso sei l'ultima cosa che faccio.
3: Cosa?
7: Vengo a prenderti.
3: Non è vero.
7: Ti smemmerò io.
3: Non è vero.
7: Ti userò le pelli come stuoia.
3: Non è vero.
7: Quest'estate.
3: Non è vero.
7: Merda.
3: Non ce la fai.
7: Ti scannerò vivo.
3: Non ce la fai.
7: E morire.
3: No, perché quello che mi immagino io è che lui è nel traffico con questo cazzo di furgoncino da idraulico, immagino che sia una roba di questo genere, che inveisce al viva voce. Immagina la gente intorno. Alla prossima, ciao.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Cristo santo, ma voi chi siete?
1: Eccoti, amore. Non farci caso. Sono i miei colleghi d'ufficio che scopano. Fai finta che non ci siano. Adesso fanno un po' di circo di lotta con gli organi genitali e poi si quietano con la penetrazione. Ecco, hai visto?
0: Amore, potresti gentilmente seguirmi nell'altra stanza?
1: Ma certo, solo un attimo che passo lo straccio sul mobile bar che levo un po' di umori sessuali, altrimenti mi si gonfia il legno.
0: Ti ricordi quando ti dissi che ti perdonavo quel giorno che avevi invitato a casa dei fattoni di fentanyl? Perché volevi fare la lotta fra barboni in salotto. Giusto perché ti annoiavi mentre ero in ferie con le amiche.
1: Certo che mi ricordo. Sei stata molto gentile a non arrabbiarti per il sangue siero positivo nel bidet. Gran gesto di comprensione. Ti stimo, amore mio.
0: Ecco, quella volta pensavo che sarebbe stata l'ultima tua follia. Anche perché il non darti la passera per punizione per 3 mesi credevo avesse sortito effetto deterrente. Ma a quanto pare, il fatto che ci sono 2 colleghi del tuo ufficio che stanno chiavando nel nostro salotto, dopo aver mimato una lotta con i propri organi riproduttivi, mi conferma che ci sia qualcosa che mi devi dire. Dopo che mi avrai spiegato, in ogni caso cerca di ricordarti come è fatta la mia fica, perché per un anno avrai solo il suo ricordo.
1: Aspetta prima di trarre delle conclusioni, per favore. Non è come pensi. Sto solo avviando un business per pagarci le ferie di quest'anno. Mi è venuta una idea della Madonna, praticamente offro di scopare a casa nostra ai colleghi fedifraghi, offrendo un servizio di sicurezza avanzato, con ronda, appostamento e difensiva in caso di incursione di coniuge, praticamente il Fort Knox della chiavata extraconiugale.
0: Guarda, se prima pensavo fossi solo un amorevole eccentrico, oggi ho la conferma che sei solo un povero pazzo coglione.
1: Pagano 500 euro alla volta.
0: Vado a fargli un caffè e prendergli le salviette pulite per il bidet. Tu chiedigli se gradiscono uno spuntino.
2: Cose di casa!
3: Ma anche oggi ci sono quelli che chiavano dai vicini?
4: No, non è venuto nessuno.
3: E chi sta scopando di là?
4: Loro stanno scopando loro.
3: Ah, ma non è mercoledì. Festeggiano qualcosa?
4: Nulla. Credo che sia per via della nuova agiatezza economica derivante dal neo-business che si è inventato il deficiente.
3: Ma che c'entrano i soldi con la chiavata?
4: Ma dai, Titina, lo sanno tutti. Sai come si dice a Bergamo?
3: No, sono di Napoli.
4: In bergamasco si dice ota ota pota pota ola pota ota pota ota ola pota pota ota ota pota.
3: Non capisco, parli troppo stretto il dialetto.
4: Ma dai, è un detto molto diffuso dalle tue parti.
3: Cazzo in culo non fa figli?
4: No, intendevo, o cazzo non vo pensieri.
3: Ah, ok.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai.
5: La favola di nonno Giovanni.
6: Mamma, io sono sempre io, anche senza soldi.
7: Nonno, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
8: Vai a fare il culo.
9: Ammazzati.
10: Ma no, nonno, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
11: È già piccolo Enrichetto. Quei bambini lo frequentavano solo per interesse. Allora in pratica del piccolo Tommy non ce ne fregava un cazzo di niente. Anzi, ora lo odiavano pure, perché finalmente potevano sfogare su di lui tutta l'invidia che ci avevano avuto per la sua ricchezza.
10: Ma è tanto brutto avere soldi allora.
11: No, no, no, al contrario, non è brutto averci soldi. È brutto diventare poveri.
10: Ma se sei povero la gente ti vuole bene per quello che sei.
11: No, no, no, no. Se sei povero nessuno ti vuole bene.
10: Ma nonno, sei certo che questa sia una cosa giusta da dire a un bambino?
11: Ma tanto prima o poi lo scopri da solo, no? Tanto vale che te lo dico subito.
10: E poi come finisce la storia di Tommy?
11: Come finisce? Ah, un momento. Allora, un giorno il piccolo Tommy andò a scuola a piedi. Lungo il tragitto venne preso da un gruppo di uomini incappucciati.
6: Ma lasciatemi, lasciatemi!
12: Zitto, non ti faremo niente. Ti ha mandato tuo padre. Dobbiamo portarti fuori dal paese e farti rimpatriare in Colombia dal tuo babbo e portarti alla sua villa.
6: Ma allora papà non è in galera?
12: No, ti spiegherà tutto lui. Il tuo papà è molto potente, Tommy.
6: Ma allora siamo ancora ricchi?
12: Tantissimo. E molto potenti. Noi siamo parte del vostro piccolo esercito personale, Tommy.
6: Ah sì? Allora posso darvi anche un piccolo ordine?
12: Se possiamo, volentieri, piccolo capo.
6: Bene, bene.
10: Nonno! Ma allora Tommy non è più povero?
11: No, è ovvio, no? Anzi, il piccolo Tommy scopre finalmente che suo padre è un potentissimo boss della droga colombiano, che ora è riuscito a fuggire e a reinsediarsi al capo della cosca molto potente di Bogotà. Infatti Tommy è nuovamente ricco e anche consapevole della propria potenza come figlio di un boss sanguinario.
10: Wow, sono contento. Adesso cosa diranno i suoi compagni che l'avevano trattato male? Che bello!
11: Aspetta un momento, fammi finire la storia, no? Che fretta voi altri giovani. Allora, prima di partire per la Colombia, Tommy fa fermare i brutti ceffi incappucciati con il furgone davanti alla scuola e...
10: Dice ai bambini che è di nuovo ricco, sì!
11: E lì no, li fa crivellare di colpi uno per uno, compresa la maestra, quella stronza aggiungo io, ridendo come un pazzo allo spettacolo di tutti quei piccoli bastardi che l'avevano deriso, adesso sono pieni di proiettili come un tacchino.
6: Morite!
9: Affogo nel mio sangue!
10: Ma nonno, è atroce!
11: No, no, è la vita! E così il piccolo Tommy riabbracciò il suo babbo e la sua mamma col seno rifatto e le pupille dilatate dalla coca. E visse felice fino a circa 23 anni quando venne ammassato in un regolamento di conti fra i clan.
10: Wow, nonno, sono un po' scioccato.
11: Ah, ma tranquillo, Enrichetto, è solo una favoletta della buonanotte.
10: Ma la morale dov'è?
11: Alla morale. Ti guarderanno dall'alto in basso, credendosi più grandi di te. E allora tu alziti in piedi, lentamente, sorridendo, e ricorda loro che eri solo seduto.
10: Che significa?
11: Che l'ha presa a culo.
10: Ok.
11: Adesso fammi dormire che già sono.
5: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
1: Lo Zoo di 105.

0: Io a volte non capisco le persone, ma possibile che debba ancora chiamare l'amministratore condominiale per il vicino del piano di sopra? L'ho avvisato due volte di finirla, ma lui imperterrito non smette.
1: Ma amore, non abbiamo nessuno che abita al piano di sopra, ci sono i solai.
0: Ma che cazzo stai dicendo? C'è uno che abita di sopra, lo incontro tutte le sere che piscia sul pianerottolo e poi sale le scale borbottando. Ma un giorno di questi, se non la finisce, salgo e lo picchio.
1: Secondo me dovresti smettere di fare l'aperitivo con i colleghi prima di rientrare, perché se quando rientri sei così fatto da avere le allucinazioni è meglio che ci dai un taglio.
0: Ma quali allucinazioni? La puzza di piscio la sento ogni giorno appena esco di casa e la senti anche tu.
1: Ma quelli sono i nostri dirimpettai anziani, lo sai che sono incontinenti. Probabilmente con la demenza non se ne rendono neanche conto, poverini.
0: Ma quale demenza? Quei due vecchi di merda sono sveglissimi e ci spiano. Secondo me, ascoltano anche i nostri discorsi sti due figli di Troia.
1: Ma non dire fesserie. Sono due vecchietti indifesi. E come ci ascoltano? Con le cimici.
2: Perché non ci credi? Ti giuro che sono convinto.
3: Cazzo, il bastardo ha mangiato la foglia.
4: Ma figurati, non capirà mai che li spiamo. L'importante è che non trovino le cimici.
1: Senti, amore, forse è meglio che la smetti di mangiare pane ed Elisa True Crime, perché mi stai facendo paura con sti discorsi da strafatto psicopazzo paranoide.
0: Ma santo Dio, ma perché non devi credermi? Ti ho mai mentito o ti sono mai sembrato in stato di alterazione tanto da sembrarti...
1: ...in cui hai affittato mia madre invalida per una truffa assicurativa ad un gruppo di debosciati rumeni che da allora se ne sono appropriati e la

0: solo due estratti dal libro delle tue super minchiate da strafatto. Direi che la storia di uno che ci piscia sul pianerottolo e abita nel solaio e dei vicini di casa che ci spiano possa sembrare un tantino il frutto della tua alterazione serale da Negroni sbagliato e qualche pippotto.
1: Ti giuro che è vero e te lo dimostrerò.
2: Andrò in fondo a questa storia. Ti dimostrerò che quei due ci spiano.
3: Quel bastardo ci ha scoperto. Cosa facciamo? Chiediamo l'estrazione? Oppure lo facciamo sparire?
4: Aspetta, non essere avventato. Chiederemo ai vertici il da farsi. Intanto, smetti di far salire il nostro informatore su di sopra e digli a quel coglione che può pisciare in strada. Dove cazzo è cresciuto? In una stalla.
3: Invece cosa facciamo con i corpi dei due anziani che vivevano qui? Quel cazzo di congelatore fa un casino della Madonna di notte e non riesco a dormire.
4: È un problema alla volta. Intanto risolviamo il cazzo creato dal dubbio dello scemo. Agiremo su di lei, così lo terrà buono finché non finiremo il nostro lavoro in questo paese di merda.
3: Bene, come vuoi tu. Allora vado di là a segare in due quel bastardo che abbiamo beccato ieri.
1: Lo senti, amore? Senti che c'è qualcuno che grida? Chiamiamo la polizia. La senti la motosega?
0: Amore, adesso basta. Finiscila di essere paranoico. Si sente nitidamente che si stanno divertendo in salotto con dei go-kart.
1: Certo, perché non ci ho pensato prima. Hai ragione. Si stanno divertendo con dei go-kart in salotto.
0: E lasciali divertire. Sono anziani.
1: Tu hai capito che ero sarcastico, vero?
5: Cos'è di casa?
6: Bella sigla, serie di merda.

0: is a zoo only for you.
1: Tamarri.
2: Massimino dei Tamarri, si è sfondato un piede in motorino, ora sono alla ricerca di un ortopedico per dei consigli.
1: Tamarri.
3: Unità
4: di
3: calda, buongiorno.
4: Eh? Ah, sì, sì. Ah, no, ho chiamato perché siccome mi sono scasciato un piede con lo scooterone, no?
3: Sì.
4: Che mi è caduto su una gamba, però non posso andare all'ospedale perché sono pregiudicato e magari mi vengono chiamati i carabinieri. Voi avete per caso quei gambali che si mettono col piede scasciato?
3: I walker.
4: E quanto costa questi walker?
3: Aspetti che guardo.
4: Che cosa c'è? Gli zoccoli già.
5: A cavallo.
4: Da cavallo, dai.
3: Allora, la versione corta, allora, quella alta quasi sotto al ginocchio viene 120.
4: Minchia.
3: Quella bassa viene 80.
4: Cazzo, è una cifra importante. Se te ne do 65?
3: No, non posso, io sono dipendente, non posso fare
4: Anche te sei sfruttata dal sistema, cazzo.
3: Sì.
4: Va bene. Vabbè, senti, dove li tieni il negozio? Verso la vetrina?
3: Via G50.
4: No, dico, il prodotto lo tieni verso la vetrina.
3: Eh? No, ce l'ho qua dentro il negozio.
4: Ah, proprio dentro. Vabbè, dai. Allora mi organizzo per un mano armato. A dopo, ciao, eh.
3: Ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto, buongiorno signora. Senta, io sono con mio cugino che gli è caduto lo scooter sul piede e gli fa malissimo.
7: No, ma dovete andare a vedere l'ospedale.
6: No, non possiamo. Non può andare all'ospedale mio cugino. Che non può andare. Non, adesso non sto a spiegargli il motivo.
7: Ma comunque è pesante il motorino.
6: Lo so, infatti.
4: Ma lui fa male.
6: Gli fa male, non riesce a mettere giù il piede.
7: Si sarà rotto. Come deve andare all'ospedale?
6: Come faccio a capire se è rotto?
7: Se non riesce a camminare, sicuro è rotto.
6: Aspetti, cammina un attimo.
4: Ah!
6: È zoppica proprio.
4: Non riesco a appoggiarlo.
7: No, dovete chiamare l'ambulanza.
6: Gli muovo il piede?
7: No, non avete nulla.
6: Come ha detto che non ho sentito?
7: Non avete nulla, chiamate l'ambulanza.
6: Ah, perché io gli ho mosso il piede.
4: Basta, mi fa male.
6: Sì, anche un po' nero. È un po' nero sulla caviglia.
7: No, non muovete nulla, chiamate l'ambulanza. È rotto, se no riesce a
6: L'ambulanza?
4: No, che ambulanza?
6: Lui so-

0: La soffre l'ambulanza.
1: Da fastidio il rumore.
0: Ma se lo porto io?
2: Portatelo voi. Potete andare in pronto soccorso.
0: Pronto soccorso. Senta, adesso magari, intanto aspettiamo un attimo che non andiamo subito, prima pranziamo. Con calma andiamo. Ma gli posso mettere del ghiaccio, una pomata?
2: Angolo.
0: Io c'ho della crema abbronzante.
2: Che
0: non sono esperto.
2: Sì, mettete del ghiaccio nel frattempo.
0: Solo del
1: la bamba posso prenderla?
0: Mio cugino può continuare a pippare.
3: Tamarri.
1: Pronto? Sì, salve, senti, è il negozio di roba ortopedica? Sì, c'è una mezza emergenza con mio nonno che è un po' offeso, un offeso del lavoro, diciamo, fisicamente. Però lui c'ha sempre una posizione che tiene dopo mangiato, un po' per digerire, un po' per scorreggiare. Siccome gli si è rotto questo affare che aveva preso dall'ortopedico per tenergli il busto in una certa posizione, adesso sta quasi dritto e non riesce a scorreggiare. Quindi c'è un po' sto cazzo di casino da risolvere, insomma. Voi ci avete quei piedistalli per far scorreggiare i vecchi?
4: No, non abbiamo quell'articolo, guardi.
1: Ma secondo lei come si chiama? Perché tecnicamente non glielo so spiegare. È che è anche grosso da portare in scooter, capito? È proprio lui lo tiene, che gli tiene una gamba e il busto in una posizione che lui scorreggia.
4: Se glielo... Un busto?
1: No, è la parte bassa del busto. È come se fosse un piedistallo per le scorregge dei vecchi.
4: La verità non me lo ricordo.
1: Non gli viene in mente niente che fa scorreggiare i vecchi.
4: Non abbiamo mai trattato quell'articolo, guarda, non mi ricordo.
1: Scorreggiare, capito. E non c'è niente busti che fanno scorreggiare i vecchi, robe così?
4: No.
1: Perché sta male, poverino, lui si ammazza di verdure, si è fatta una broccolata prima. Non vorrei che gli scoppi all'intestino.
4: No, non lo so come si chiama quell'articolo, guarda, non sapevo dirti che cosa è.
1: Capito. Vabbè, non lo so, magari faccio un salto a vedere se c'è qualche piedistallo per scorreggiare i vecchi, va bene.
4: Va bene.
1: Ciao.
5: Ce l'hai un busto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni. Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do
6: anche la... Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
6: Ti va a carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno. Buongiorno signora, mi scusi, ci hanno chiamato per un intervento urgente alla diffusione del gas, che c'è stata una fuga da Pennsylvania.
0: La volevo...
1: Dica.
0: Ma che cosa racconta poi? Chi è lei?
1: Allora, signora, io sono un operaio del 5 Gigi, a rete del gas, e sto qua in strada, che stiamo installando un Wisconsin, perché c'è stata una fuga da Pennsylvania che purtroppo ha provocato dei casi di Idaho.
0: Io non so niente di queste cose, perciò telefoni all'amministratore.
1: No, ma l'amministratore già l'ho sentito, è proprio lui che ci ha chiamato. Io la volevo avvisare che in giornata faremo dei lavori sull'impianto del gas.
0: Per
1: limitare la fuga da Pennsylvania, perché il Pennsylvania dentro il gas fa venire l'Idaho e poi la gente viene in pronto soccorso. Ohio, sta malissimo, poi c'è migliaia di persone facevano Ohio, capisce? E lei però non può usare il gas.
0: Neanche adesso.
1: No, adesso signora, quando attiviamo il Wisconsin lei non lo può. Adesso stiamo prendendo le misure. Dopo quando connetti il Wisconsin, lei quando sente il segnale d'allarme deve spegnere tutto il rubinetto centrale del gas.
0: Va bene.
1: Lei ce l'ha?
0: Il rubinetto centrale.
1: Sì, il gas proprio dalla fonte, diciamo, dove ci sta il contatore.
0: Sì.
1: Ce l'ha il contatore?
0: Sì, certo.
1: Bravissima signora. Allora, quando sente il segnale d'allarme che noi le mandiamo, chiuda il contatore.
0: Va bene.
1: Che sennò la casa ci si riempie da Pennsylvania.
0: Va bene.
1: E poi mi venisciamo pronto soccorso con l'Idaho, capisci?
0: Va bene.
1: Ok, si ricordi, Illinois siamo quelli del 5 Gigi.
0: Va bene.
1: Ok, allora adesso le faccio sentire il segnale d'allarme che lo manda mio amico Felix. Lei mi deve dire se lo sente qua al telefono, va bene?
0: Sì, sto in linea.
1: Ecco, non se ne vada. Vai, Felix.
2: Lardone, panzone, grassone.
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: Ma che sciocchezze sono queste?
1: In che senso, signora? Questo è il segnale d'allarme. Pronto? È martedì grasso, signora! Se non parliamo di obesi noi!
3: Lardone, panzone, grassone.
4: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sono un operaio del 5 Gigi, sono in strada dentro la buca e stiamo sistemando una fuga da Pennsylvania.
0: Non riesco a capire. Questa è casa privata, mi scusi, ma non capisco.
1: No, lo so che è una casa privata, signora, io l'ho chiamata per avvisarle che adesso per qualche ora dobbiamo spengere il gas.
0: Non capisco, quindi non posso usare il gas.
1: No, per qualche ora no, signora, perché purtroppo noi siamo un pronto intervento, ci hanno chiamato che stamattina c'è stata questa fuga da Pennsylvania.
0: Ho capito.
1: Il Pennsylvania fa venire l'Idaho, signora, è pericoloso l'Idaho.
0: Ascolti, e come faccio a sapere quando è che posso riusarlo?
1: Quando sente il segnale d'allarme spegne il rubinetto del gas centrale. Le faccio sentire il segnale d'allarme, stia lì, un secondo, vai Felix.
2: Lardone, panzone, grassone.
1: Sentite il segnale d'allarme, signora?
0: Sì, ho capito, ma non ho capito io. Io intendo, adesso non lo uso, va bene? Io ho capito.
1: Sì.
0: Poi, nel momento che avete finito di intervenire,
1: sì?
0: Mi scatta il telefono?
1: Sì, esatto.
0: Mi telefonate e viene questo messaggio.
1: Esatto, no, allora, quando sente il messaggio, spegne il gas.
0: Sì.
1: Quando risente il messaggio, riaccende il gas.
0: Va bene, adesso io lo spengo.
1: No, prima deve sentire il messaggio, perché le spiego signora, noi dobbiamo Connecticut questo Wisconsin per debellare il Pennsylvania che fa venire l'Idaho. Se no lei mi finisce il pronto soccorso, oio, che male, capisci? Lei come sta di salute? È Florida?
0: Adesso io metto giù il telefono, ascoltami un attimo. Metto giù il telefono.
1: Sì.
0: Io adesso da questo momento il gas non lo uso più.
1: Sì.
0: Non lo usi? Non lo uso.
1: Esatto.
0: Fin quando non mi riscatta il telefono con quella dicitura qua.
1: Esatto, però
0: non lo uso.
1: Adesso non lo usi, neanche quando va a fare la Mississippi.
0: No, non faccio niente.
1: Ecco, allora stia al telefono un attimo che le faccio risentire il segnale, così lei mi dice se distingue nitidamente le parole e dopodiché la lascio andare. Va bene, signora?
0: D'accordo.
1: Glielo faccio risentire, signora.
0: D'accordo, grazie.
1: Vai, Felix, vai.
2: Lardone, panzone, grassone.
0: Ho capito.
1: Cosa ha sentito, signora?
0: Lardone, panzone, grassone.
1: Perfetto, signora, che oggi è martedì grasso, va bene? Sono il capo
0: Tachocà. La ringrazio che mi ha avvertito. Grazie mille.
1: Ci mancherebbe, signora, mi raccomando, grazie. Spenga o gas che ci viene.
0: Non accendo niente.
1: Signora, va bene.
0: L'elettricità comunque posso usarla la corrente.
1: Dipende dal Wisconsin. Adesso stiamo controllando il Delaware, stiamo prendendo le misure. Poi Connecticut l'elettricità e lei può andare a fare la Mississippi, va bene?
0: Allora, niente, ascolti. Io non uso il gas adesso, da questo momento in poi, fin quando non mi arriva quel messaggio.
1: Seattle, esatto.
0: E invece l'elettricità sì. Posso, cioè accendere qualche cosa di elettrico?
1: No, no, no, durante la fuga di Pennsylvania non può, perché sennò
0: no, il connect...
1: no,
0: bene,
1: no,
0: allora
1: signora.
0: Aspetto tutte e due.
1: È un casino.
2: Scusa, Antonio.
1: Che c'è?
2: E dice la signora che se non può usare il gas, che ci mangia in Filadelfia.
1: Ah, signora, se non può usare il gas, che se mangia in Filadelfia.
0: Ho capito.
1: Si attende che però a Filadelfia le viene l'Idaho. Non so se hai visto il film. Va bene, arrivederci. Tante cose, tante cose. Vecchia.
3: Oh, richiamiamola e mandiamogli il messaggio. Sennò questa rimane
2: in fronte. Sì, infatti, richiamiamola. Ritorno questo.
0: Quanto?
2: Panzone, lardone, grasso.
1: Va, signora, adesso poi accendo lo gas.
4: Sta vecchia cogliona.
1: Fatto, fatto, Felix. Sì. Portiamo via il Kansas.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
2: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora, settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo.
3: Testa di cazzo, ancora una battuta e ti stacco la testa a colpi di minchia.
2: Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
1: Beh, Joe non è sicuramente famoso per la sua simpatia. E dopo una carrellata di offese razziste e dopo aver sputato merda su qualsiasi locale visitato, scopriamo chi è il nuovo ospite di questa puntata.
2: Allora, produzione, chi è sto cerrone qua? Io, sinceramente, ormai arrivati a questa edizione, mi aspetto di avere degli ospiti di un come dite voi, calibro? Anche gli anticipati adesso abbiamo in trasmissione.
4: Allora, giusto che hai parlato di calibro, ascolta, la palla da bowling. Cazzo, tu mi hai invitato, che cazzo vuoi?
2: Beh, interessante il fatto che le scimmie anche adesso abbiano imparato a parlare. Piace molto queste cose.
4: Guarda che, a proposito di scimmie, potresti offendere qualcuno in questa macchina.
3: La vogliamo finire? Io sono nato a Milano, San Milanese. Il fatto che abbia la pelle scura riguarda le mie origini, scemo.
1: Una puntata tutta in discesa. Se cominciamo così, prevedo sangue e budella prima della sigla di chiusura.
2: Allora, stavo leggendo tua scheda. Sei mica già stato in trasmissione qua?
4: Sì, sono stato, che abbiamo fatto la puntata sui panini, è stata anche una bella puntata, eri gentile.
2: Allora, ecco, infatti mi ricordavo di aver avuto un coglione ospite in puntata.
4: India pure.
2: Allora, senti, Paolo, c'è nuova usanza in Foodish. Ora noi fermiamo macchina davanti a questa struttura modernissima.
4: È un Carrefour.
2: Mm-hmm. Questa si chiama lista della spesa. Tu ora vai dentro e...
4: E cosa?
2: Vai dentro e praticamente mi compri tutte queste cose con tua carta di credito, ovviamente, e poi mettiamo in baule. Fa parte del...
4: Ah, è tipo una storia di gaming, che faccio la spesa, poi andiamo al ristorante, cucinano... E fa come la produzione mi ridà i soldi.
2: No, no, questo proprio va. È mio frigorifero a casa con mia moglie. È proprio una prova di abilità.
4: Ah, la tua abilità. La tua abilità è essere un figlio di puttana.
2: Di mettertela in culo.
1: Proprio così, Joe fa accostare l'auto della produzione, consegna una lunga, lunghissima lista a Paolo e lo obbliga a comprargli la spesa per casa.
4: Andiamo a mangiare nei ristoranti, faccio 5.10, vince lui.
1: Mamma mia, che brutto carattere che ha questo Paolo. In fondo, il povero Joe è costantemente impegnato in televisione a fare mille programmi e non ha tempo di fare la spesa. Gli ha solo chiesto un semplice favore. Inizia a stare sul cazzo anche a me sto Paolo del cazzo.
2: Allora, fuori programma, perché onestamente non... cioè... senso, non ho piacere ad averti al mio fianco, oltretutto occupi molto spazio nell'autovettura, abbiamo dovuto cambiare macchina e prendere un furgone perché tu un po' grasso.
4: No, non sono grasso, mi ha gritto, peso 30 kg in meno.
2: Faccio enorme.
4: È grande come il mio cazzo, capito, scemo?
1: Mamma mia, che cafone questo Paolo Federico Nocito. Ma chi si crede di essere? Sicuramente è il classico paraculato che è stato spinto da qualcuno che glielo pinza al culo e in cambio gli fa fare comparsate in televisione. Che schifo.
4: Ma che adesso mi avete rotti i cazzi, scemo? Ci metti pure tu a rompermi i coglioni.
2: Allora, oggi andiamo a scoprire qual è il lardo più foodish d'Italia.
4: Che schifo. Cioè, a mangiare lardo andiamo.
2: Stiamo per entrare
4: Mi da vomitare, che schifo. Scusa, a mangiare lardo così, ma è tipo di colonnata.
2: No, no, lardo quello.
4: Da macellaio proprio che lo stacca dalla cotenna, proprio una merda. E va bene.
1: Ed eccoci alla prelibatissima trattoria da Rocco. Specialità grasse per persone obese. Un pranzetto luculiano li attende, a base di lardo, grasso e cotenna.
4: Devo vomitare, cazzo, ma sta proprio di porco.
2: Mm-hmm.
4: Non è proprio eccezionale questo.
2: Ecco, in questo momento state vedendo Paolo Noyes che praticamente sta effettuando cannibalismo. Sta mangiando se stesso.
4: Ah, ah, ho capito dove stai andando a parare con questa puntata. Ho capito dove stai andando. Ho capito, scemo, ho capito dove stai. Ti stai dirigendo questa cosa.
2: Allora, dammi tuo voto adesso da 1 a 10 per capire quanto è buono questo grasso, proprio lardo merda.
4: Sì, sa proprio di maiale appena alzato dalla sua merda dentro il porcile. Proprio una...
2: Voto?
4: Voto niente. Che cazzo di voto ti devo dare? Mi sto ciucciando la cotenna di un maiale. Ma che cazzo di foodie c'è? Ma chi è che va a mangiare la cotenna di un maiale? Ma tu perché stai mangiando la pasta asciutta? Perché stai facendo che cazzo di rigatoni al pesto? Cosa? Io lardo i rigatoni al pesto. Non ho capito che ristorante è questo.
2: Quindi voto?
4: No, io non voto. Non voto, io me ne vado proprio. Sì, me ne torno anche col taxi, me ne torno, faccia di merda.
2: Quindi possiamo seriamente dire
4: che sei un figlio di puttana. Tu è quello che guida, che sta ridendo.
2: Il
4: negro? Queste cose non si dicono.
3: Sono negro. E allora?
4: Vabbè, se lo dici tu, sì.
3: Io lo posso dire!
1: Razzista, classista, grasso, con la faccia enorme, antipatico, con le gambe bonsai, bruttissimo carattere e decisamente scorbutico e sicuramente frocco.
4: Ma vaffanculo, va!
1: Il voto glielo do io a sto Paolo Nocito. Voto 2.
4: Ma che cazzo mi avete chiamato a fare? Per fare un destro.
2: In che senso?
4: Destro.
2: Perché avete tutti fissa di fascismo in Italia?
1: E si conclude anche questa puntata di Foodish. Chiediamo scusa per le volgarità espresse da quella bocca grassa dell'ospite di oggi, che scopriamo solo a fine puntata essere fascista e probabilmente nazista, comunista, omofobo, classista, maschilista, troia e sicuramente causa principale delle guerre in corso e della pandemia. Alla prossima puntata di Foodish.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Signora?
1: È Mauro?
0: È Mauro, sì.
1: Auguri, perché ti ho telefonato per farti gli auguri.
0: Grazie signora, grazie mille per gli auguri.
1: Io stamattina dico tanto alle 9. Vedi, non c'eri a casa.
0: No, non c'ero. Sto facendo lavori, sono dentro i cantieri.
1: Ho capito. Rimodo, tutto bene?
0: Sì, abbastanza tutto bene. L'unica cosa è che abbiamo avuto un problema, che dentro l'impianto idrico. Ci hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico, mannaggia.
1: Sì.
0: Dice che è pericoloso, che fa venire il comacose.
1: Ma chi è lei? Ma io non mi pare che Mauro. Mauro non parla così, Ma lei cos'è, abruzzese?
0: No, signora, io sono proprio nata e cresciuta a Milano. Proprio autoctono.
1: Da Milano, per cosa mette nome allora?
0: Io l'ho chiamata che sono un operaio, signora, sto in strada, che hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico. L'ho chiamata, è una chiamata di servizio.
1: Qui da noi?
0: Da voi, sì, ad Ancona, signora.
1: Ad Ancona?
0: Tutta la provincia, signora. Lei beva l'acqua del rubinetto?
1: No, non la bevo mai.
0: La usa per fare la pasta?
1: No.
0: E che ci fa con l'acqua rubinetto, signora? Bidè, che ci fa con l'acqua rubinetto?
1: No, io compro l'acqua minerale.
0: Lei si fa qualche tè, qualche tasana? Qualche filtro d'amore, non lo so, che ci fa con l'acqua, signora?
1: Non
0: lo fa, ce lava la frutta, signora, la verdura?
1: Sì.
0: Allora si attenda che dentro l'acqua?
1: Ma io non lo so, la lavo con l'acqua minerale e via.
0: Lei lava la frutta con l'acqua minerale?
1: Sì.
0: E che è un Rothschild lei, signora?
1: Non mi fido.
0: E fa bene, non so fidare, che allora mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile delle Marche, non so se conosce Di Martino.
1: No, io non conosco nessuno.
0: Vabbè, mi dispiace signora che è solitaria. Comunque, mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile, mi ha detto guarda, vai un po' a vedere che ci dovrebbe essere del colapesce.
1: Colapesce.
0: È un bacillo.
1: È un bacillo, ho capito.
0: Ecco.
1: Nell'acqua.
0: Nella
1: cannella.
0: Nella cannella?
1: Sì, l'acqua della
0: cannella. No, pensavo la cannella, quella che si mette dentro lo strudel, signora. Mi fa venire fame a quest'ora, che è dalle 7:30 che sto dentro la buca. Allora, signora, se mi potesse fare una cortesia.
1: Cosa voleva?
0: Se potesse, dalla cannella? Mi riempio un bicchiere d'acqua, ma guarda se è torbida.
1: Sì, un attimo.
0: La ringrazio, signora, di una gentilezza impagabile. Già abbiamo tutta la giornata, signora. Cazzo, abita in un castello questa.
1: L'acqua è limpida.
0: È limpida, ecco, allora, adesso l'acqua è limpida.
1: Sì.
0: Perché? Perché abbiamo fatto la deviazione.
1: Sì.
0: Deviazione. Adesso che cosa succede? Che noi, quando sente l'impulso, noi le diamo un segnale audio, un segnale acustico.
1: Iove,
0: sì, mi spiace. Dico, lei le diamo un segnale acustico in audiodiffusione?
1: Autodiffusione noi non ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo noi l'audiodiffusione, signora, ce lo faccio sentire. Allora, lei sentirà un suono. Quando sente questo suono, noi effettuiamo la deviazione sul, diciamo, il tubo dell'acqua che c'ha il colapesce dentro. Che provoca il comacose.
1: Certo.
0: Allora, quando lei sente questo segnale acustico, mi deve riempire un altro bicchiere d'acqua e vedrà che l'acqua è torbida.
1: Ho capito.
0: Allora, adesso le faccio sentire il segnale acustico, mi deve dire se lo sente. Dopodiché lei si rega alla cannella, lei è tutto.
1: Vado a vedere se
0: è cannella, pepe, chiodo il garofano, cazzo che c'è per lei, la paprika.
1: Va bene, io lo aspetto.
0: Ecco, vada.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito, signora?
1: Ho sentito la parola, come se qualcuno parlasse, non lo so.
0: È un segnale acustico che...
1: È un segnale acustico, adesso vado a vedere se l'acqua...
0: No, prima mi deve dire che... mi deve riconoscere il segnale. Ce lo faccio risentire, signora.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito? Signora? Tutte le volte. Non si può portare.
1: L'acqua è limpida.
0: È limpida, signora, perché lei se n'è andata prima che c'è del Selvea.
1: Io per me funziona. È limpida, adesso.
0: È limpida, signora, perché ancora non abbiamo fatto la deviazione.
1: Ma vabbè, allora faccia il lavoro che deve fare.
0: E allora, mi riconosca il segnale acustico, mi dice cosa senta. Stia lì. Vai, Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito?
1: Adesso devo un'altra volta aprire l'acqua.
0: Sì, ma prima mi deve dire, ha riconosciuto che cosa dice il segnale acustico?
1: No, non ho capito niente quello che dice.
0: Allora non si muova, stia lì, glielo faccio risentire, più lento, vai Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
1: Ma cos'è sto alla dote?
0: Alla dote? Non ho capito, che cosa ha sentito, signora?
1: Ha detto alla borsa della roba pazza, sarà miseria cosa ha detto.
0: Alla borsa?
1: Ma guardi, c'ho da fare adesso, non posso, l'acqua ce l'ho limpida. Poi.
0: Ce l'ha limpida, signora, l'acqua?
1: Sì, sì, sì, ecco. È limpida.
0: Allora, mi raccomando, adesso noi effettuiamo la deviazione e non ci lavi le verdure, la frutta, non si faccia le tasane.
1: No, niente.
0: Lei ha mai sofferto di comacose, no?
1: No, no.
0: In famiglia, qualche caso?
1: No, non tutto, ma niente.
0: State tutte bene, per fortuna. Stia attenta che nell'acqua c'è il colapesce.
1: Sì, ho capito.
0: Nel caso dovesse vedere l'acqua leggermente torbida?
1: Se lo vedo un po' torbida è meglio non superarla per niente.
0: Esatto, ecco. E metta un po' di musica
1: neanche
0: leggera.
1: Non lavarsi la faccia.
0: Anzi, leggerissima e che non ha bisogno di niente, va bene?
1: Sì, buongiorno.
0: Allora, arrivederci a lei. Ha ha ha ha ha!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi abbia sentito la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
7: Shark Tank.
0: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
8: Ruggero è un volenteroso ragazzo che si è fatto le ossa lavorando come bagnino tutte le estati dall'età di 5 anni. Grazie a questa esperienza maturata sul campo e a una laurea in ingegneria robotica conseguita cum laude all'università super difficile che non fa sconti proprio a nessuno di Boston, ha partorito un'idea che promette di cambiare per sempre il modo di fare balneazione in Italia e nel mondo. Sì, tante belle parole e buoni propositi, ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori da strapazzo che hanno fatto i soldi con metodi che pure i nazisti avrebbero definito disumani? Non ci resta che scoprirlo.
9: Ciao a tutti, io sono Ruggero, sono molto felice. Comunque sono felice di avere l'opportunità di proporvi la mia
10: idea. Scusa, puzzi di povero.
11: Mi hai levato i bigliettoni dalla bocca, socio.
9: Lo so, effettivamente non ho ancora avuto l'opportunità di fare il denaro che desidero di fare, però per
12: me. Non ce l'avrai mai.
11: Ruggero, iniziamo veramente. Stai zitto, povero di merda. Puzzi.
12: I poveri parlano tanto perché non hanno i soldi per fare nient'altro. Deve parlare gratis.
11: Allora iniziamo male. La felicità non porta denaro. Quello che porta denaro sono oscure macchinazioni nei palazzi del potere, dove la lussuria e la corruzione regnano sovrane. Senti come lo dico anche lentamente dalla noia. E ogni calice è stracolmo delle lacrime di quei milioni, che dico miliardi di poveracci, che ignari di tutto continuano a piangere il destino infausto che abbiamo stabilito per loro grazie al nostro segretissimo patto col demonio.
12: Io ricattavo a Madre Teresa di Calcutta.
9: Siete delle persone orribili.
12: Sì, è vero, è la prima cosa giusta che hai detto oggi. Siamo bruttissimi.
10: Potete portare un deodorante da povero a quest'uomo, per cortesia?
9: Non esiste l'odore della povertà, mi perdoni. Forse, anzi, mi sono lavato.
10: No, è depoverizzante.
11: Brava. Ma poi cosa ne sai tu delle orge massoniche? Hai mai scopato un pipistrello senza coglioni nelle catacombe etrusche? No.
9: Non è nell'arco.
11: E allora taci e parla. Taci e parla.
9: Non so se è possibile.
11: Taci, ma poi parla.
12: Vuoi mica la spremuta di Dodo?
9: Non bevo uccelli estinti. Comunque, la mia idea è molto semplice. Vi presento l'ombrellone.
12: e anche lo riesce a dire.
9: No, no, si proprio si fa così, l'ombeldrone.
10: Ombreldrone, ma che cos'è? Ma scusami.
9: Allora è molto semplice, Dani l'italiano si è abituato alla faticosa pratica di piantare l'ombrellone. Beh, con enorme fatica, presente, no, in spiaggia. Mm-hmm. Sudore, risultati che spesso sono, cioè, sono perdite di tempo, arriva il vento, va via.
12: Scusa, non ho capito, cos'è queste robe di piantare l'ombrellone?
9: Cioè, quando si va in spiaggia, no, si prende questa zolla di questo spazio.
12: No, no, no, quando si va in spiaggia si va con la barca, poi la barca più piccola, poi quella più piccola ancora, e se arrivi c'è la sdraia e il mojito.
9: No, questo succede per le persone che hanno delle possibilità economiche diverse. Per noi invece siamo in una spiaggia che in genere è protetta.
10: No, non capisco.
9: E siamo in 18 milioni.
12: Ma esiste questa cosa che stai dicendo?
11: Ma mai successa? Io non ho mai vissuto un'esperienza del genere.
12: Questa persona ha preso l'LSD.
9: No, sono le persone normali.
10: Scusa, hai viaggiato nel tempo, vieni dalla preistoria.
9: Alle 5 di mattina si alzano per un centimetro quadrato.
11: Chi si alza cosa? Cosa vuol dire svegliarsi alle 5 del mattino?
9: No, per stare in spiaggia, per avere uno spazio.
10: Io non capisco, colleghi.
11: Scusate, cari colleghi, io non so voi, ma io sono abituato ad andare in luoghi che sono assolutamente deserti e atti a farmi godere di un grandissimo appezzamento di sabbia bianchissima e dell'acqua molto trasparente. Non so di cosa stia parlando questo.
10: A me mi ci portano, neanche ci vado da sola.
12: Scusa, ma questo proprio prone, gli spari bocchini.
9: No,
12: non interessa allora.
9: No, è un ombrellone che praticamente sta sopra di te.
11: Volevo dirti che non hai capito proprio un cazzo. Noi vogliamo che l'italiano pianti l'ombrellone nella sabbia con il sudore della fronte. Bisogna stancarli questi poveracci, altrimenti avranno troppa energia per protestare, semmai si accorgeranno di quanto profondamente glielo stiamo piantando nel culo, giorno dopo giorno. La tua proposta, lo dico a nome anche dei miei colleghi qua, è bocciata.
12: Bocciata.
10: Bravo, bravo.
9: Secondo me era un'idea geniale.
11: Fuori e deodorate con l'antipovero, per favore, che c'è una puzza di povertà.
12: Esci ogni tanto di casa e vedi com'è la realtà. Non è come dici tu.
8: Sebastiano è il figlio del cardinale di Zurigo e della contessa Edelbranda di Avolacci. Ha trascorso la sua giovinezza a molestare la servitù e ora, forse per noia, forse per scherzo, ha deciso di buttarsi nel mondo dell'imprenditoria con un'idea a dir poco discutibile.
13: Ciao a tutti, soprattutto a di zio.
11: Ah, nipote caro. Che bel ragazzo che sei diventato. Dici, qual è la tua idea imprenditoriale che finanzieremo anche se fosse la peggior cagata della storia dell'umanità?
13: Io ho inventato il cellulare a serramanico.
12: Ma questa è un'idea bellissima, a serramanico! È bello, come il coltello, vero?
13: Esatto.
12: È come il pettine, vero?
13: Esatto.
12: Non mi viene un altro esempio, me lo fai tu?
13: Come le scoreggia, serramanico. Hai mai scorreggiato, serramanico, tu?
12: Un attimo, chiedo all'intelligenza artificiale, andate avanti, eh!
11: Comunque, spiegaci, caro ragazzo, che ovviamente non conosco, qual è la tua idea? Spiegacela meglio, descrivi.
13: Ma è semplice, è un cellulare con l'apertura flip che se lo apri in orizzontale esce la lama di un coltello avvelenata con le spore di un fungo che provoca la morte nel giro di 30 secondi.
12: Ho una domanda, e nel giro di 40?
13: Il giro di 40 è già in putrefazione.
11: Ma è un'idea geniale, ragazzi, siete d'accordo? Ma perché nessuno ci ha pensato prima, tra l'altro?
13: Ci hanno pensato.
12: E che fine hanno fatto?
13: Li ho fatti uccidere io dai servizi segreti tunisini.
12: Quest'uomo è meraviglioso, lo adoro!
13: Grazie.
11: Geniale, questo si chiama spirito dell'imprenditoria, grande!
9: Secondo me è un'enorme cazzata.
11: Eccolo qua, è tornato il coglione.
10: Ma sei tu, povero?
9: Non sono mai spostato, ero sulla sedia, ma ho visto anche prima.
10: E l'alito, quando hai iniziato a parlare?
9: Può darsi, non ho mangiato stamattina.
12: Capire, la signora c'ha la vista selettiva, lei elimina dalla cornea quelli sotto i 1,5 milioni al secondo!
8: A distanza di 6 mesi, Ruggero sta ancora cercando lavoro nel difficile mondo dei super specializzati molto onesti e non disposti a svendersi in nome del dio denaro. Mentre il cellulare a serramanico di Sebastiano è stato un vero successo, grazie anche ai video di TikTok girati da adolescenti che ne hanno regalato uno ai loro ignari nonni.
12: Ciao amici di TikTok, ora riprendi il nascosto mia nonna che risponde al cellulare a serramanico che l'ho regalato! Nonna, ti chiamerà al telefono!
14: Oh, grazie, non l'avevo sentito. Che caro nipotino mio. Ora rispondo,
12: Guardate, c'è gli schizzi arteriosi. Mi ha preso la giugulare.

0: Nelle montagne tutto è stupendo, avvolto nella pace e nella serenità. Ma purtroppo con il progresso le cose possono cambiare molto velocemente. Infatti un gruppo di giovani ha deciso di inventarsi qualcosa che possa richiamare turismo. Così nasce il primo apreschi della storia, proprio alla base del promontorio dove dimora il nonno. Ma questo non va molto a genio al vecchio figlio di Troia. Il baccano lo disturba notevolmente.
1: Bastardo, ma che cazzo è sto casino infernale, porca bastarda Laida e canaglia.
2: Nonno, ma perché c'è tutto questo baccano che viene dal paese qui sotto?
1: Ci stanno attaccando, la guerra non è ancora finita. Senti i cannoni, come sparano in rapida sequenza.
3: Ehi, ma siete ancora qui? Non siete scesi giù anche voi per la preschi?
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
3: Ma non ti ho detto, figlio di puttana. Ho chiesto perché non siete scesi anche voi a questa cosa nuova che fanno i giovani del paese la sera verso il tramonto. C'è un sacco di gente, droga, alcol, fica, e si fanno un sacco di soldi a rubare nelle macchine parcheggiate.
1: Hai detto fica, alcol e droga?
3: Oh, non puoi capire, nonno. Sono salito un attimo per farmi due raglie prima di scendere ancora. C'è un tizio italiano che sta facendo un tavolo e sta spendendo un sacco di soldi in sidro e birra. Offre a tutti. Secondo me è anche ricco sfondato. Magari potremmo tagliargli la gola mentre se ne va e fargli tutto quello che ha in tasca.
2: Ma il tizio è da solo?
3: Sì, sì, sta cercando disperatamente puttane. Ma come sai, in paese non ce ne sono disponibili per colpa dell'epidemia di sifilide che ha scatenato il nonno.
1: E io che cazzo ne sapevo che ero portatore sano?
2: Aspettate, ma questa potrebbe essere la nostra occasione per mettere a reddito il peso morto a rotelle che sta di là.
1: Heidi, lo sai che quella merdina strongolata non la dà. E poi tecnicamente è complicato. Insomma, non tutti fanno roba con... Dai, non fatemi essere indelicato.
2: Non hai capito. Non voglio far prostituire Clara, ma usarla come esca per far salire nella nostra baita quel riccone, drogarlo e farci tutti i suoi soldi per poi farlo sparire con calma, lontano da occhi indiscreti.
3: Geniale. Ma come intenderesti fare? Non possiamo spingere giù Clara, lui vedrebbe che... insomma, ci siamo capiti.
2: Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.
1: Senti, già la forzatura distopica della narrazione con una apreschi tecno nell'Ottocento in Austria era già troppo, ma adesso infilarci dentro i marocchini mi sembra esagerato.
2: Ma che c'entrano i marocchini? È un modo di dire antico. Non ci sono musulmani in Austria in questo periodo storico.
3: Se per quello, nemmeno i tavolari, le feste tecno e i comprensori sciistici che fanno gli apreschi.
2: Già, anche tu hai ragione. Secondo me questo episodio non sta in piedi. Voi che ne dite?
1: Aspetta, facciamo così. Stoppiamo un attimo tutto.
3: Quindi che si fa?
1: Prima di tutto ristabiliamo il climax con la giusta colonna sonora in linea con la serie originale. Ecco già meglio. Ora tu, Heidi, fammi una domanda stupida, ma che sia pertinente con il periodo storico e in modo che possa risponderti malamente, come farei nella normalità.
2: Ok, va bene. Nonno, sai che fine ha fatto Fiocco di Neve, il mio agnellino preferito?
1: Credo di aver cagato gli ultimi bocconi proprio stamattina. Se le mosche non hanno festeggiato, puoi andare a salutare ciò che ne resta sul prato dietro la baracca degli attrezzi.
2: Ma sei un figlio di Troia!
3: E adesso?
1: Oh, sì. E che cazzo, ma ora mi tocca anche fare da autore in campo. Ma che pochezza! Noise, smettila di fumare prima di scrivere! Mannaggia a te, ne lo sai che non devi lavorare da casa. Adesso ci penso io a finire sta puntata ignobile. Clara, presto, vieni qui!
4: Mi hai chiamato nonnino.
1: Avrei maturata con lo scappellamento a destra, come se fosse Antani? Puppa!
2: Figa, nonno! Tu sì che sai tenere le redini della continuità narrativa! E che tributo ad amici miei!
0: Noise, noise, noise! Me lo fai un favore? Ti prego, la prossima volta che decidi di montare da casa mentre sei a Miami, ti scongiuro, prima di metterti a preparare qualsiasi blocco, evita di farti un cagliostro di erba. Perché ti giuro che questo episodio sembra redatto da un pazzo. Ha messo a dura prova il rispetto artistico che nutro nelle tue intuizioni. Inoltre anche quello che sto dicendo lo stai scrivendo tu, quindi capisci che è veramente come precipitare nella follia? Al prossimo episodio, e scusateci veramente... Questa volta abbiamo cagato fuori dal vaso.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
10: sì,
6: Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia miseria. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite, Brimbelli.
6: Gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria

0: Rai Sport.
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì. Se e per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che,
1: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
1: Ma commento il colpo di baga, lo perdi un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco. Uno. Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Bacano, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
1: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: I super erotici. I super erotici. E queste.
6: Oh.
5: Sono le loro nuove avventure.
6: Baciamelo piano.
5: Nella puntata precedente.
7: Iron Pen, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
8: Dove ci sono i n***i? No, stop, pensavo a dire la parola con la N, la N-word, ormai tutto il mondo, pensavo a dire.
9: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
8: Ma scusa l'ignoranza, Iron Pen, ma cos'è Wakandida? No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N-word, non se vuol dire N-word.
9: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
7: La risposta non ti farà piacere, Iron Pen. Si tratta di lui. È tornato.
9: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
8: Mussolini? Ma no, ma che c'entra? Ma prima ma Mussolini, ma mi scusi! E chi cazzo è Vagin Hitler?
9: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
8: Hypen!
10: No, Hypen, no.
5: Ed ora, la seconda parte di...
10: Contatti super erotici, prenda nota.
9: Il dottor Stranaminchia, Ragnarok Siffredi, Capitan Palle Mosce, Mister Fistalo, i piedi skin, Chiava Deus, Cappella fra le ginocchia Man, Pernacchi e Vaginali Woman, l'uomo invisibile ai ciechi.
8: Caputano, scrive più la penna. Ma chi se ne frega? Ma chi?

0: se ne frega. Ma è una lista, lei non deve scrivere davvero, è una finzione. Basta che lei faccia le cose.
1: Ok, scusi, vai avanti, Airo.
2: La donna telechiamabile.
0: Che sta facendo? Che cazzo di gratta e vinci, che è? Faccia finta di scrivere. Ma non faccia le cornicette, che è i cuoricini, che fa? No, piano, piano, se mette in un angoletto e prenda nota, no?
1: Ah, ok, va bene.
0: Non deve fare chissà che. Col computer prende, no? Vai, vada avanti, Iron Man.
2: La donna telechiamabile rifiuta Bocchini.
0: No, un attimo, si sente il rumore dei tasti.
1: Sto prendendo nota.
0: Ma basta la pennetta, la cosa, deve far finta.
1: La penna sul computer?
0: No, la penna sul foglio.
1: Ah, ok.
0: Ecco. Prego.
2: Vado.
1: Vada.
2: Rifiuta Bocchini Man, il cavaliere senza macchie sui pantaloni.
0: Ma che è, Morse? Perché prendi appunti in Morse lei? Perché stenografa?
1: Pensavo di farlo in Braille.
0: Ma perché? Non ci sono ciechi in questa serie.
1: Appunto, è proprio questo l'errore che facciamo.
0: Cosa?
1: Noi non diamo spazio alle minoranze.
0: Ma le diamo sì, c'è Mega e Gigabatusso, scusi, Vagin Hitler. È tutta sulle minoranze questa roba qua.
3: Posso andare avanti, regista?
0: Prego, non li prenda gli appunti, le mando la mail io.
1: Vado a memoria.
0: Sì.
2: Il professor Lingua in culo, Chuck Sborris, Steven Segato, Sylvester Staminchia, l'Ipnotetta, i Fantastici 1, l'Enigminchia e infine il coniglio pugliese Bugs Bunfy. Forza, in viaggio super erotici, tutti sull'astronave, tu super comparsa.
1: Scusi, rompe. Allora, lei non so se si è reso conto, però mi ha dato un elenco che saranno 100 persone.
0: Sì, una ventina.
1: Ecco, non ci stiamo fisicamente, sono 6 posti.
2: Infatti, tu super comparsa, prendi questo triciclo, ci vediamo sul luogo.
1: Neanche la bicicletta normale servo assistita, proprio triciclo, gigante oltretutto, brutto.
0: Per l'assicurazione.
1: In che senso?
0: Due ruote può cadere, tre no, non può cadere.
1: Cosa serve lo spuntone con la bandierina?
0: Per farsi notare.
1: Ok. Vado.
0: Sì, diventi raggiù il gettone,
4: Super erotici, grazie al cielo siete qui. Il malvagio Vagin Hitler sta avendo la meglio sul nostro esercito.
1: Figa, piena la n***a, ma quanti anelli?
0: Questa è la regina di Wakanda. Ma come si permette lei? Apostrofa. Io ho detto che non si può dire la parola con la N, non si può dire. Ce tranciano sui social network, ce tranciano, ce falcidiano. Se faccia i cazzi suoi. Vai avanti, Tina Turner, come cazzo degli altri.
3: Vado.
2: Non temere, cappella che prude. Ci pensiamo noi a Vagin Hitler. Forza! All'attacco, super erotici! Forza super comparsa! Dammi soddisfazione questa volta! Inchiamabile Hulk! Prendi questa pistola, spara Mega Turbo Laser! Tu invece, principe dei mestrui, prendi questo arco, spara frecce turbo power a testate nucleari. Tu, super comparsa, tieni questa cerbottana.
0: No, ma pure asmatico, manco riesce a far uscire le pallette.
1: È perché ho fatto la palla troppo grande, non esce dal buco.
0: Ma ci credo, la disingagli con la bino. La disingagli con la penna.
1: Non esce. Picchio, non esce.
0: Ma porca...
2: Dannazione! Non me lo ricordavo così forte Vagin Hitler. Mi dispiace, super erotici. Mi sa che questa volta è la fine. Moriremo per labbra del malvagio Vagin Hitler.
0: Sì, Iron Man, tutti i cipini. Ora vi ucciderò tutti. No, proprio adesso no! Scheisse, Frida Kralin, Zige Brage Dragamulen!
1: Sta sanguinando, ma chi è che l'ha colpito?
2: Nessuno ha ferito Vagin Hitler! Sta avendo le sue cose! Che culo!
0: Ma quale che culo? Che figen se mai! Dannazione! Ritirate tutti via con me! Questa volta vi andate di culo, super erotici maledette! Ma di prossima volta io vi ucciderò tutti! Ah, che male ti pancia! Forse posso chiedere concetto temporaneo di lavoro.
1: Allora, stronzona, sei contenta? Abbiamo vinto noi, eh? Cosa facciamo?
0: Ma che ci sta a provare qua la regina di Wakanda, lei?
1: Eh?
0: Non deve improvvisare, Francone, già ho fatto sistemare nel bagagliaio da un punto.
1: È vero, il mio manager un po' che non lo vedo in giro.
0: Non lo vedrà mai più, giù da una scarpata ho fatto buttare che se faceva i cazzi suoi.
1: Mi presti un 50.
5: Il Bocchino e poi la Candida.
6: Prossimamente, nello Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
1: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Sì. Sì.
1: Sì.
10: Sì.
1: Sì. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
1: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
10: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
1: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
1: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: siamo nel tenebroso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turbo boomer, dove i tre si stanno gustando un classico del cinema italiano, La vita è bella.
1: Primi, si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto!
2: Sapete, stavo pensando.
3: E già questo è un miracolo.
4: Beh, quindi che stavi pensando?
2: Pensavo che forse La vita è bella ha ricevuto tutti quegli applausi solo nel momento in cui Benigni muore e si leva finalmente dai coglioni.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà, Lord Giolitti.
5: Ah, ragazzi, il mondo è in rovina. Adesso ci si sono messi di mezzo i
2: Prendo la cinghia.
5: Con calma, amico mio, con calma. Comunque, tra questi c'è Antonio Lepage, che fa l'attore di teatro. Non ho parole, veramente non ho parole. Andate veloci prima che mi monti realmente il Cristo.
4: Porca troia, andiamo celermente. Turbo
0: Boomer! E pieni di rabbia suprematista, i Turbo Boomer corrono contro il tempo per scongiurare questa nuova grande minaccia.
7: È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, lo so, ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.
2: Ma quello sul palco è un vacca puttana.
4: Già, nonno. Forza, becchiamolo in camerino.
3: E magari ci salta pure un pompinello.
7: Grazie. Ora me ne vado un secondo in camerino. Grazie.
4: Salve, Lestofante. Ti stavamo aspettando.
7: Oh no, i potenti...
3: Siamo qui per risolvere la situazione, cioccolatino.
7: Immagino siate qui per degli autografi, signori, ma al momento vorrei un secondo riposarmi. E questo è il mio camerino.
2: Riposarti? Ai miei tempi voi fottutissimi musini non potevate riposare. Si lavorava e il padrone passava col fucile. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Siete proprio simpatici, signori. Io amo questo humor nero.
4: Ma che cazzo ti ridi?
3: Io non vedo nessun humor. Vedo solo nero.
4: Proprio come Zucchero.
3: Io ce lo ciucciavo a Zucchero.
7: Sì, ok. Potreste ora lasciarmi cortesemente?
2: E perché dovremmo?
7: Ho appena fatto 2 ore di spettacolo, credo che riposare sia mio sacrosanto diritto.
2: Diritto? Da quando voi credete di avere dei diritti?
4: Siete ne... Che diritto vorresti?
7: Ok, ora la cosa inizia a diventare un po' offensiva.
2: Oh, la scimmietta si sta offendendo. Vuoi una banana?
3: Io la vorrei una banana. Anzi due, così almeno una la mangio.
4: Tornate nel tuo paese invece che venire qui a rubare il lavoro ai veri attori.
7: È questo il mio paese?
2: Ma se sei ne...
4: E dai anche un cognome francese.
7: Ho origini della Costa d'Avorio, che come immagino sappiate era una colonia francese. Ma sono al 100% italiano, bastardi di merda.
2: Ma se sei ne...
7: Sentite, teste di cazzo bianchi suprematisti della minchia, il porre fine alla segregazione razziale e a questa merda di discriminazione non è cominciato negli anni 60? Ma dove cazzo siete rimasti voi? Nel Far West? Andate a segarvi guardando Django di Tarantino, se il cazzo vi tira ancora. Ed ora levatevi dai coglioni, su!
4: Altrimenti cosa fai? Ci spari?
2: Ci spara? Ma tenendo la pistola in orizzontale e facendo yo-yo! Oh no, Tuparac!
3: O magari mentre gioca a basket.
7: Questi stereotipi sono finiti 6.000 anni fa.
4: Senti, ovetto Kinder, smettila di mostrarci i tuoi denti bianchissimi, che tanto sai cosa dobbiamo fare.
7: La cinghia.
4: Bravo.
2: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di rancorose cinghiate schiaviste, i Turbo Boomer fanno tornare al suo posto quel n***o di Antonio.
8: Grazie Turbo Boomer. Una cinghia c'ho davvero me stesso, perché comincio a recitare la cita. Vuoi faccio un letto, vuoi un accendino? Dai amico, compra un accendino. Wakanda forever.
2: Bravo ragazzo, quindi prima di andare vi voglio raccontare una barzelletta. Ditemi, chissà qual era il principale strumento agricolo del 1800?
8: Io.
2: Bravo, eri proprio tu. e questa era la battuta. Ma visto che lo devo dire, andate tutti a fare in culo, porco c***o. Turbo Boomer. Only for you. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
3: Ciao a tutti, io sono Francesco.
4: E io sono Franco. Oggi abbiamo avuto una soffiata qui a Los Angeles.
3: Un nostro amico ci ha segnalato quest'asta,
4: dove a quanto pare dovrebbe esserci un box che veniva usato come magazzino, pensate un po',
3: per gli oggetti di scena di Ritorno al Futuro.
4: Eh sì, un film mitico che hanno girato proprio qui dietro. E tu l'hai mai visto, Francesco?
3: No.
4: Nemmeno io, chissà che cosa troveremo dentro. Francesco, hai trovato qualcosa di interessante?
3: No, secondo me abbiamo preso un granchio. Ho trovato solo queste vecchie Nike, ma sembrano delle cinesate.
4: Guarda questa tavola da snowboard rosa. Deve essere stato un film sulla neve.
3: Aspetta, guarda qua sotto. Guarda, questa è una borsa gialla. Ha dei contenitori strani dentro.
4: Ma va, saranno delle borracce per l'acqua.
3: Parliamoci chiaro, in questo box non abbiamo trovato un cazzo di niente.
4: Eh sì, mi sa che ci hanno fregato.
3: Aspetta un attimo, guarda qui, sotto questo telone c'è qualcosa di grosso. Forse abbiamo trovato qualcosa, sembra una macchina.
4: Eh sì, è una macchina.
3: Senti, portiamo tutto da Rick Salieri. Lui ci saprà dire di più.
4: Andiamo.
5: E ciao ragazzi, bentornati. Ve lo dico subito, non usate il bagno che si è intasato stamattina, Cioè, purtroppo ho mangiato. Vabbè, non vi sto a raccontare. Comunque non usate la tazza che è tutta caccata.
2: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
5: Che cosa mi avete portato qua? Vai.
4: Rick, ti abbiamo portato un casino di roba.
5: Lo vedo come mi avete portato. Che cazzo mi avete preso? Una discarica? Una carrettata rimmondezza mi avete portato. Che cazzo è tutto questo coso?
4: Questa roba dovrebbe arrivare dal box dove c'erano i props di Ritorno al Futuro.
5: Ma che cazzo di parole uso? Box, props? Non lo so io. Ma vedi, Ritorno al Futuro me lo ricordo, è un film, no? Sì, è quello con Ed Murphy.
4: No, è la storia di quel ragazzo con lo scienziato anziano.
5: Ah sì, è una con sui pedofili, mi ricordo, sì, a un certo punto sono in culo. Una storia triste, brutta. Sì, l'ho visto che ero giovane. Vabbè, dai, fammi vedere che cazzo c'è.
4: Guarda queste scarpe, Rick. C'è scritto Nike Mag, ma non le ho mai viste. A me sembrano cinesi.
5: Ah, ma come puzzano, cazzo. Poi che piede piccolo. Deve essere la scarpa di un bambino, niente. Ah, ho capito. E queste bisogna andare alla magistratura. Che secondo me il vecchio ci ha tolto le scarpe e poi se l'ha inculato. Queste tornano da parte per gli inquirenti, io non voglio sapere niente, non trovo niente per questo.
3: Rick, guarda questo snowboard.
5: A quale cazzo di snowboard? Questo non è uno snowboard, questo è uno skateboard. E però ci mancano le ruote, ragazzi, ma che cazzo me faccio lo skateboard senza ruote? Dai, buttalo via. E come non si può già portare questo coso? Ah, ho capito perché. È perché non è uno skateboard, mannaggia voi. Questa è una mensola. È per quello che non si poggia sul pavimento. Vedi? Adesso postaci sopra qualcosa. Io libri non ce l'ho, che sono alfabeta. E metterci. Guarda, quattro becchiere, guarda. Guarda che bella, una mensola così. Però questa è tutta la scartavetrare. Vado, dai, è un prezzo di Ikea, faccio. Do $7, dai.
3: Va bene, Rick, grazie.
5: Vabbè, a parte la mensola dell'Ikea che non mi brucio pure nel cammino, che cazzo mi hai portato, dai.
3: Rick, attenzione, questo è il pezzo forte, guarda.
5: Ma che sto rottame? Ma minchia, mi pare una pentola a pressione con le ruote, sta a fare. E poi non è manco verniciata. Che cazzo di macchina è? Proprio. Mamma mia, che disastro. E questo, se vede che carrozziera l'ha lasciata a metà. Vedi che non c'è la vernice sopra. Aveva uno scartavetrato per fare la verniciatura. E poi si sono fermata a metà.
4: Scusa, Rick, ma tutta questa roba che c'è dentro, fuori, tutte le lucine.
5: Questo è un tassista indiano. Minchia, che casino, sembra Natale qua dentro. Questo va tutto scombinato via. Allora, vedo $5 per le lucette che mi servono a Natale. E... ah, poi questo è interessante. Vedi che c'è il tassametro. Il tassametro, il tassista.
4: Scusa, Rick, sono tre i tassametri.
5: Sono tre perché a Los Angeles c'è tre tariffe. Comunque, questo ce l'ha portato mio amico carrozziere per i pezzi. Diciamo che per tutto vedo $500, dai.
3: Ok, Rick. Rick, scusa un attimo, un'ultima cosa. Abbiamo trovato questa borsa qua con dentro dei contenitori strani che hanno un liquido verde.
5: Ma che non me lo potevi dire subito, cazzo? E questa è l'unica cosa che mi dovevi dare. E questa... fammi sentire un attimo, ci do una aspettata, un secondo, eh? Minchia, ragazzi, questa è grappa vera, questa è potente degli alpini. Ci do una colata per controllare che è buona, eh? Porca puttana, quanto è forte, oh! Questa deve essere clandestina che non c'è... che non ci hanno tolto la testa e la collo. Come brucia la bocca. Questa, no, questa vedo $1,000. $1,000 me l'ha lasciata tutta. Io quanto è forte, oh. Questa deve essere proprio friulana, forte. Minchia, una bomba proprio.
3: Abbiamo fatto l'affare.
5: Vai, adesso ne vado dal cazzo, vai che Mi faccio due bicchierini di grappa. Minchia, rende forte.
0: Ciao Rick.
3: Ciao Rick.
5: Ciao, ciao.
6: Oggi Franco e Francesco hanno venduto un paio di scarpe usate, una mensola, una macchina e del plutonio. E hanno guadagnato ben $1,300.
2: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Ragazzi! Ragazzi! Prima che andate via! Non è che avete trovato un paio di forbici?
0: Perché, Rick?
5: Non lo so, dopo che ho bevuto la grappa, mi è spuntato un secondo cazzo dietro l'orecchio! Non è tanto per la scomodità di pesciare, è che mi rovina il lavoro del parrucchiere!
7: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
8: Sai che gli fai?
9: Mi piscia
8: sta merda sta cazzo.
9: Vieni, vieni.
8: Non ti alzare.
5: No!
8: No! Non mi... No!
5: Sta qua,
8: mi sta pisciando
5: addosso. Ma pisci addosso? Voglio che
8: le pisci addosso. Okay, io rutto anche te.
5: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
8: Ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di 3 mesi fa.
10: Cos'è la briacatura?
9: Leo.
8: Martino, vaffanculo.
9: Leone.
10: Sei qua adesso.
8: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
9: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
10: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
9: Almeno il rutto non fa rumore.
8: No, e tu hai rotto. Hai fatto 20 rutto adesso.
9: No.
8: Li facevo prima di venire qua.
9: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
8: Una prezza, pesce, murta, fate scendere.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
3: No, questa è una cosa registrata.
4: Lei è un nostro cliente?
3: Sì, una cosa registrata.
4: E certo che sono registrato, sono una voce creata al computer.
3: Ma io ti dico che mi metto il telefono sotto controllo, pezzo di cretino, che lo stai facendo uno scherzo dal cellulare.
4: Bene, allora prema il tasto 3 e confermi con la voce dicendo, cretina.
3: Sì, pezzo di cretino, io ti giuro che metto il telefono sotto controllo e ti faccio passare un brutto quarto d'ora.
4: Io sono qui per farle risparmiare sulla prossima bolletta.
3: Sì.
4: Su vecchia stronza, andiamo avanti?
3: Ma sei un cretino deficiente, ma chi cavolo sei? Deficiente, non ti permette di chiamare a casa mia che ti ammazzo io.
4: La sua richiesta non è andata a buon fine.
2: Bene l'energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia. Non mi deve rispondere con le vocali, ignorante capra bastardo. Piuttosto, lei dove si trova?
5: Dove sono?
4: Esatto.
5: Viene qua che te lo faccio vedere io dove sono.
4: Inserisca il suo numero codice cliente, grazie.
5: Sì, che te faccio un culo a tarare arancio e vediamo dove sono.
4: Senti Bifolco, io sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta.
5: Tu vieni a trovarmi, io che ti invio un bel marrugia alla siciliana che ti do un cuca, ti faccio le scimmucca, vieni.
4: Brutto ignorante Bifolco, sempre a usare i dialetti.
5: Ma ti a rompere un culo trappito, pure.
4: Ora, le sparo una bolletta da 45.000 euro.
5: Ma qui tu?
4: Sì, io.
5: Ma tu manco cuore c'è da staccare, sei minchia.
4: Deve essere caduta la linea, chiamo il vicino.
2: Bene l'energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
6: Ma chi sei?
4: Tutti rincoglioniti oggi?
6: Io non capisco proprio niente cosa stai dicendo.
4: Me ne sono accorto, per ritornare dall'inizio prema il tasto, 1.
6: Ma non ho capito così, ma cos'è che vuoi da me?
4: Allora facciamo così, lei si fa un corso d'italiano, e poi la richiamerò tra 6 mesi.
6: Ma se tu parli una lingua che non ti capisco cosa cazzo stai dicendo?
4: Faccia anche la scuola materna.
6: Ma si può sapere che cazzo sei?
4: Sono di Pene l'energia.
6: Senti, io adesso chiamo la polizia e ti faccio bloccare il telefono, eh?
4: Certo, e cosa? Gli dice che ha litigato con una voce registrata,
6: Ma io non capisco mai chi è sto stronzo qui,
3: Quando l'hai finito me lo fai sapere?
4: Mamma mia, che paura, quasi quasi vado a costituirmi.
3: Ma quando sei stupido?
6: Io a questo punto sta arrivando la polizia.
4: Brutto Bifolco. Prema il tasto 2 e andiamo avanti.
6: Ma cos'è che devo andare avanti?
4: Prema il tasto 2, Bifolco.
6: Prima di tutto io non ti conosco, non so chi sei.
4: Sono la voce del sistema automatizzato di Pene l'energia, buonasera.
6: Ma non lo capisco cosa dice quest'uomo qui.
4: Allora stia più attento e mi dica la sua scelta. Pronto, c'è qualcuno in casa?
6: Ma io non so cosa ti devo dire, non so chi sei, ma tu mi stai rompendo proprio le scatole.
4: C'è qualcuno con cui posso parlare, ma che
6: Come
4: non
6: lei?
4: Sia anche lui di qualche tribù indiana, grazie.
6: Come?
4: Attendo in linea.
7: You speak Italian or English? Tanto la stiamo registrando.
4: Mi hanno passato l'Africa centrale.
7: Sì, invece tu da dove cazzo stai parlando, pezzo di merda?
4: Magari lo fossi, ma purtroppo sono solo una voce sintetica.
7: Fucking idiot.
4: A lei piace insultare la gente?
7: No, non mi piace proprio per il cazzo.
4: Prenda quel coso e se lo metta in quel posto.
7: Sì. Poi quando scopriamo il numero, non ti preoccupare.
4: Ma io non sono preoccupato.
7: Stronzo.
4: Voglio tornare alla macchinetta delle bibite.
2: Bene l'energia.
5: E allora?
4: Sono sempre io, il sistema di Pene l'energia. Lei si trova a casa?
5: Dove sei tu che ti vengo a trovare io? Dove sei?
4: Bifolcone, oggi per lei abbiamo una grandissima offerta.
5: Che?
4: Solo per oggi c'è in promozione per il suo contratto un grande sconto.
5: Che vuoi?
4: Ma porco il demonio, ma mi fa finire di parlare?
5: Ma che cazzo dici? Che?
4: Mi dia il suo codice cliente che può trovare sulla sua ultima bolletta.
5: Sì, io ti posso dare solo un pezzo di tronzo per metterlo in tuo culo.
4: Era meglio se chiamavo Bolzano.
5: Ma che sei arecchione, come sei combinato? Almeno spiegate.
4: Ho detto, Bolzano, brutto bifolco.
5: Tu sei qualche arecchione, qualche gay, qualche fefruccio, che cosa sei?
4: Se fossi un umano, verrei lì a spaccarle il culo.
5: Ma come, tu?
4: Sì, proprio io.
5: Ma tu sei qualche arecchione che ti scatacciate a rompere il culo e non te la farei più, ma che farebbe dei tempo, perché se rendaccio di sede venga fatto un culo per attare l'arancio, capiste?
4: Poi dicono che lo zoo di 105 è volgare.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché voglio
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare.
6: Che milioni di persone mi stanno.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone!
7: Ayace!
9: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Oh,
9: no!
7: No!
9: Andiamo! In culo giù!
7: Attento!
9: In culo giù!
7: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
7: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
7: Allora.
11: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
12: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
13: Giusto? Ce l'ha fatta?
12: Ho sbagliato?
13: No, no, giusto, giusto.
12: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
13: No!
12: Sì!
13: Ah, no.

0: is the zoo, only for you.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 3, ospiti da Mario Giordano.

0: Buonasera e benvenuti fuori dal culo. Io sono Mario Giordano, il giornalista metà vampiro e metà vecchietta mummificata. Oggi discuteremo su chi dovrà essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.
1: Scusami, bambino in pensione, ma che cazzo abbiamo da discutere? È ovvio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo posso essere solo io, il grande Jerry Fottutissimo Scotti.
2: Puttana di quella maiala, quanto mi arrabbi quando fai duro Jerry Scotti. Ah, quanto mi garberebbe scopacchiare quel bel sederone tutto sudato che ti ritrovi. Vieni, vieni qui, tipponcello mio, fatti baciare sul pisello.
3: Scusate se mi intrometto, ma sarebbe ora che a condurre Sanremo ci fosse una donna. Magari una donna con la remoscia. E un marito che fisicamente non può essere impiccato.
2: Maria De Filippi, mamma mia, quanto mi arrabbi quando difendi i diritti delle donne. Vieni qua bella pata con occhialuta che non sei altro. Fatti spaciucchiare tutto il pisello.
1: Beh, no, porco. Questa mi frega tutte le trasmissioni più importanti. Hai rotto il cazzo te, la tua frangetta di merda. Il festival il prossimo anno lo conduco io, dovessi cagarti in faccia.
4: Ben detto, io sto dalla parte di Jerry Scotti. Sapete, fra triponi ci dobbiamo sostenere a vicenda. Se non rischiamo di cadere e fare male a qualcuno, come quella volta che ho ammazzato il nano che mi stava inculando.
2: Del Griffi! Peter Griffin, maremma maiala, quanto sei grasso! Mi verrebbe voglia di spalmarmi la Nutella su coglione e farteli leccare tutti! Peciccione mio!
4: Ecco, magari l'anno prossimo Benini non lo invitiamo al Festival di Sanremo. Sapete, ogni tanto fa bene cambiare, come quella volta che mi sono messo la faccia di Francesco Facchinetti al posto delle mutande.
2: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi da prete, da frate o da sto pisellaccio smarmellato. Io ci campo tutto l'anno con la comparsa da Sanremo. Se mi togliete quella che fu, mi metto a farmi le pippe sulle rive di sto cazzo.
1: Peter Griffin, non a tutti i torti Benigni, ti mucchi a Sanremo tutti i fottutissimi anni, basta. Hai rotto i coglioni. Anche quel cazzo di Beppe Vessicchio ci ha levato dalla minchia ad un certo punto.
2: Ragazzi, ragioniamo, vi prego. Posso cambiare, lo giuro. L'anno prossimo farò un pezzo diverso. Faccio Dante che si scopa a Beatrice mentre legge la Costituzione. Che ve ne pare, forte, vero?
4: Roberto, non so proprio come dirti a Roma, è tempo che ti ritiri dalle sere. Prima o poi tutte le cose finiscono, come quella volta che ho finito per comprare una scala perché volevo incularmi le giraffe.
2: State facendo un errore madornale. Mi vendicherò, maremma la maiala se non mi vendicherò. Non potete cacciarmi così dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ingrati bastardi.
4: Se n'è andato, molto bene, non mi sentivo così sollevato da quella volta in cui le ragoste hanno smesso di prendermi il cazzo in mano.
0: Ma quindi chi deve condurre Sanremo? Devi, porca puttana, mi state facendo calare gli ascolti.
5: Secondo me dovrei condurre io Sanremo.
0: Papa Francesco, non credo sia il caso.
1: Ha ragione la vecchia con la voce da bambino m***oide. Dopo Fede se l'ha frecciata sul palco sicuramente vorranno qualcosa di ancora più ricco.
2: Nel camerino ho sentito parlare di robe da ricchino sul palco. Francesco, se vuoi, io mi spoglio nudo e ti scendo. Maremma porchina, mi hanno separato.
5: Tranquilli, conosco colleghi che hanno fatto.

0: Per quasi 10 anni, l'infameria telefonica è stata il vertice del nostro cinismo e della nostra ferocia. In oltre 200 puntate abbiamo impersonato chiunque, creato qualsiasi tipo di situazione, credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce. Ma la puntata di oggi oltrepassa il limite della crudeltà e diventa probabilmente lo scherzo più brutale e spietato che abbiamo mai fatto. Il mandante è Federico, 17 anni, studente di Carpi attualmente in Oregon per un programma di scambio. La vittima è sua madre, una donna semplice e apprensiva che probabilmente non ci perdonerà mai per quello che le abbiamo fatto. E dopo che avrete ascoltato questa telefonata, non potrete che essere d'accordo con lei. Pura barbarie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo da Language for Life.
1: Ah, sì.
2: Sono Matteo, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signora, ma ci è arrivata questa mattina una comunicazione via mail dalla West Salem High School in Oregon, dove risiede attualmente suo figlio, per segnalarci dei problemi di condotta del suo ragazzo all'interno della struttura. E in questo momento la West Salem High School sta pensando al rimpatrio del ragazzo perché la sua permanenza in loco ha violato quelli che erano i termini contrattuali, diciamo.
1: Ma cosa ha fatto mio figlio?
2: Guardi, adesso siamo in questo momento in comunicazione con loro, stiamo aspettando tra l'altro che arrivi un invito per una chiamata Zoom per approfondire il problema. Naturalmente noi come referente italiano stiamo cercando di tutelare la posizione di Federico, ma
1: no, ma certo, ma io non so cosa sia successo, io so che ieri non dovevo andare a scuola.
2: Allora, guardi, di solito quando arrivano queste segnalazioni le motivazioni più frequenti sono legate o al possesso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcol o a comportamenti ritenuti inadatti dalla scuola, ad esempio nel rapporto con altri ragazzi, altre ragazze.
1: Non sto scherzando.
2: Il ventaglio è molto ampio. Adesso guardi, io ho la mail aperta, sto aspettando comunicazioni, ma nel frattempo volevo sapere se lei era a conoscenza di qualcosa.
1: Assolutamente no. Cioè, io so che ieri mio figlio non è andato a scuola perché era il senior skip day.
2: Ma è probabile magari che il ragazzo nella giornata di ieri abbia ecceduto con sostanze alcoliche o abbia fatto uso di droghe?
1: Assolutamente no, ma non l'ha mai fatto in Italia.
2: E non è un bevitore abituale di alcol?
1: Assolutamente no.
2: Perché lei sa che negli Stati Uniti il consumo di alcol...
1: Ma lo so benissimo questo.
2: Avrà visto anche sul contratto che in presenza di questo tipo
1: ma
2: di...
1: Ma certo che ho visto tutto io.
2: Guardi, al momento sto... Ah, ecco, aspetti, aspetti che leggo un attimo. Aspetti, che devo tradurre al volo, un attimo. Allora, da quello che ho capito io, signora, nella giornata di ieri il ragazzo, come le dicevo, come l'avevo anticipato, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che in Oregon non sono legali e sostanze alcoliche. Pare, insomma, ha fatto una bravata e ha avuto dei comportamenti inadeguati nei confronti di una compagna.
1: Non sta scherzando.
2: Tale Cindy Madison. Conosce lei questa Cindy Madison?
1: No.
2: Non sa se il ragazzo magari ha avuto una storia con questa ragazza?
1: Assolutamente, non sappiamo niente.
2: Allora, purtroppo la situazione è questa, cioè la West Salem vuole rimpatriare il ragazzo.
1: Cioè, posso parlarne con mio marito?
2: Sì, ma signora, stia tranquilla, adesso vedrà che troviamo...
1: Cioè, ma mio figlio non ha mai fatto uso di droghe,
2: Magari si tratta di una modica quantità, magari suo figlio si è fatto...
1: L'ha offeso, sì? Cosa ha offeso?
2: No, dico, magari si è fatto uno spinello, signora, si è fatto uno spinello, avrebbe avuto una birra, se era un giorno off, nel day off, si sa, magari il ragazzo è in contatto con ragazzi più grandi.
1: Ma non ho capito cosa c'entra la ragazza.
2: Nel corso di questa bravata pare che abbia ecceduto, diciamo, nei confronti di una compagna di classe, questa tale Cindy Madison, suo figlio ha fatto un po' il disco.
1: Ma ecceduto cosa vuol dire, mi scusi?
2: Signora, gli avrà toccato il culo, che ne so, ma no, cioè, mi perdoni la franchezza, non so cosa può aver fatto, gli avrà toccato le tette, e adesso... non lo so, signora, non so, lei ha conoscenza di comportamenti abituali di suo figlio in questa direzione?
1: No,
2: no,
1: assolutamente no.
2: Magari, signora, si è fatto una canna, si è bevuto due birre, gli è partito un attimo l'embolo e diciamo...
1: No, io ho capito, possiamo provare di giungere a patti.
2: Guardi, possiamo provare a vedere innanzitutto di che entità è il danno e poi eventualmente... Lei parla inglese?
1: Scusi, ma... Io faccio fatica, cioè.
2: No, perché altrimenti potevamo organizzare una chiamata Zoom con il ragazzo, il suo responsabile laggiù in Oregon. Oltretutto negli Stati Uniti, cioè diciamo, le violazioni che può aver commesso il ragazzo non sono di entità sufficiente per finire nel penale in Oregon, ma in Italia sì.
1: In Italia si finisce sul penale?
2: In Italia, signora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti c'è il carcere.
1: Ma mio figlio ha detenuto e spacciato?
2: Non so se ha spacciato, sicuramente ha detenuto, perché qua si parla di modi che... si parla di uno stato di alterazione, signora. Poi non è che gli avranno fatto un'autopsia, cioè magari ha delle frequentazioni laggiù. Lei sa di qualche frequentazione nuova, di amicizie che ha stretto in loco?
1: So che ha stretto degli amici, ma non cose particolari.
2: Cioè, ricorda qualche nome di questi, di queste amicizie così?
1: No, Rauf forse.
2: Rauf?
1: Certo, Rauf. Sì, è l'unico che ricordo.
2: Aspetti che controllo. Sì, è presente anche lui. Si vede che questo Rauf... Lei ne ha mai sentito parlare da parte di suo figlio?
1: Di Rauf sì, ho delle foto, sì.
2: Ma non ha idea di che tipo sia...
1: No, assolutamente.
2: Perché può darsi che l'abbia portato sulla cattiva strada, perché...
1: Non lo so come faccio a saperlo qua.
2: Guardi, di una cosa assolutamente sono certo io: che questa permanenza in Oregon di suo figlio lo ha molto cambiato, e questo è evidente, e l'ha reso talmente infame che ha scritto a noi dello Zodi 105 per farle uno scherzo. Signora, è uno scherzo della radio. Sta pigolando, signora, stia tranquilla. Va tutto bene. Federico è bravissimo. Sta così bene che le ha organizzato uno scherzo transoceanico, signora. Signora, no, non faccia così che mi spezza il cuore.
1: Ma chi è stato a fare una cosa così? Ma mio marito. Sì, ma io lo ammazzo.
2: No, signora, era...
1: Ma mio figlio.
2: Forza, coraggio, signora, sono un padre anch'io, capisco la sua preoccupazione, ma per fortuna è tutto a posto.
1: Ma dov'è mio figlio?
2: Suo figlio è in Oregon, signora, ci ha scritto una mail dicendo: sono in Oregon, fate uno scherzo alla mia mamma che è un po' boccalona.
1: Niente, io lo uccido, cioè veramente mio figlio, cioè, mamma mia, io devo andare.
2: Signora,
1: arrivederci.
2: Signora, vorrei darle un abbraccio forte perché la capisco, sono un padre anch'io.
1: Arrivederci
2: signora, mi saluti suo marito.
1: Va arrivederci
2: un abbraccio, signora, salve. Porco diavolo, che stecca, povera donna, cazzo, mi sento veramente una merda. No, non è vero, non mi sento una merda, lo scherzo era bellissimo.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Dove abita Ennio?
7: Ah, ci siamo rotti le palle di Ennio!
8: Sì, ci siamo proprio rotti le palle di Ennio!
7: E allora, cosa vogliamo fare questa volta?
8: Gli diremo tutta la verità!
7: Sì, tutta la verità, perché lui ci deve dare l'indirizzo e perché noi siamo dei fans e vogliamo fare il pupazzo di Ennio Bestemmio! Vediamo come va a finire con sto vecchio bastardo!
9: Secondo te come va a finire? Pronto?
10: Basta!
9: Pronto, signor Ennio, buongiorno, come sta?
10: Bene, chi sei?
9: Che bella voce che ha, un bel po' che non ci sentiamo,
10: Ma chi sei?
9: Sono Buzz Lightyear.
10: Chi sei?
9: Sono il proprietario, il titolare della famosa azienda di giocattoli, la Giochi Poco Preziosi, ecco.
10: Poco Preziosi?
9: Sì.
10: Che cosa vuoi da me?
9: Allora, mi presento, buongiorno, sono Buzz Lightyear. No, Buzz Lightyear. Buzz Lightyear.
10: Di dove sei?
9: Siamo di Parma, noi siamo di Parma, questa azienda.
10: Di Parma?
9: Sì, sì, un'azienda di giocattoli da 20.000 anni.
10: Bastardi quelli di Parma. Che cosa vuoi?
9: Come mai sono dei bastardi quelli di Parma?
10: Ma che sono delle brutte persone! Sono delle brutte persone!
9: Ah, però i miei genitori sono liguri!
10: Della Liguria?
9: Sì, sì, della Liguria.
10: Va bene, dai.
9: Lei invece di dov'è originario?
10: Di Reggio Emilia, sono di Reggio Emilia.
9: Ma nato, vive in Reggio Emilia o in un paese lì vicino?
10: Sono sopra Reggio Emilia.
9: Sopra Reggio Emilia ci sono le nuvole, dicevo. In che paese?
10: Sopra le nuvole.
9: Che paese? Quale paese?
10: Ma che perché? Cosa c'hai bisogno?
9: Oh, perché ho dei cugini che abitano lì vicino a Reggio Emilia.
10: Mi fa piacere, che famiglia lei, che è sopra la Reggio Emilia.
9: Sì, sì, bellissimo. Lei in che paese è? Così magari...
10: Nel mio paese, perché se ti resta dove abito?
9: No, così, tanto...
10: Ma che cosa vuoi?
9: Cosa solo per parlare. Senta, allora, signor Ennio, gli ho già detto che sono Buzz Lightyear? Benissimo, vedo che lei parla bene. Allora, senta, noi vorremmo, visto la sua grande popolarità, vorremmo creare il...
10: La popolarità?
9: Sì.
10: Di che cosa?
9: No, lei è popolare, lei è famosissimo.
10: Popolare?
9: Sì. Lei non lo sa, ma è molto famoso, ecco.
10: Ah,
9: sì? Sì. Bene, comunque senta, io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio.
10: Pupazzo di Ennio Bestemmio?
9: Sì, che è lei.
10: Ennio Bestemmio?
9: È questo contadino che lavora nel letame e c'ha con la pala.
10: Fa lo stesso mio mestiere, brutta vacca.
9: Con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei, ecco.
10: Cosa devo fare?
9: Mi serve l'audio delle bestemmie.
10: Dalle bestemmie.
9: Allora, facciamo una prova. Allora, adesso. Ecco, questa la dica, allora, dica. Mi dica un po' di bestemmie, via.
10: Ehi, porca la puttana di una bastarda schifosa, blurida bastarda. Porca. No, che cosa ti devo dire in più?
9: Ok, abbiamo registrato l'audio che useremo. Allora, mi fa anche ciao, sono Ennio.
10: Ciao, sono Ennio. Sono io, non sono Ennio. Con la doppia G.
9: Ah, questa sì, questa è bellissima. Allora mi faccia così.
10: Scriva con la G. Con la G. Con la G. Con la G.

0: Passamelo.
1: È un sarto design. Allora le passo Dick Dust Lightyear.
0: Dick Dust Lightyear. Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao pezzi di fango, mi chiamo Marco e voglio fare uno scherzo alla mia compagna. Una cooperativa ci ha montato al contrario la tenda del terrazzo, che quindi non si apre. Oltretutto, quando l'hanno installata, era già rotta da una parte. Sono 2 anni che la mia compagna cerca di farla sistemare, ma continua a sbattere la testa contro un muro. Quindi è già bella calda. Ah, un'altra cosa. Lei è del Salvador e si incazza tantissimo quando la scambiano per peruviana. Asfaltatela!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto. La chiamo dal servizio clienti di... Ah, di Bainui.
2: Sì?
3: La sto chiamando per quanto riguarda la tenda.
2: Sì, dica.
3: Sì, può spiegarmi nel dettaglio il problema?
2: Allora, il problema nel dettaglio è che la tenda è stata montata al contrario e è rotta, quindi non è funzionale da quando hanno fatto il 104. E quindi io non l'ho mai usata, è stata messa così.
3: Ma lei è sicura che la tenda sia montata al contrario, che invece non dipenda dal fatto, diciamo, che non avete appreso correttamente il funzionamento della tenda?
2: Vabbè, non è difficile capirlo se io provo ad aprirla e si apre la parte contraria.
3: Ma la tenda adesso è in condizioni perfette o è usurata?
2: No, la tenda è rotta e non è funzionale.
3: Voi avete rotto la tenda?
2: Non l'abbiamo rotta, è già stata messa così.
3: Cioè la tenda è stata installata ed era già danneggiata?
2: Installata, era già rotta così e è già stata installata al contrario. Quindi è proprio non funzionante.
3: Ha fatto delle foto alla tenda?
2: Certo, mandate in cooperativa.
3: Allora aspetti, sì. Scusi, guardo se per caso mi è arrivata una mail relativa.
2: Sì.
3: Allora aspetti,
2: Sì.
3: Lei è la signora peruviana, giusto?
2: Sì, non sono peruviana, ma sì.
3: Sì, scusi, nella mail è indicato come la signora peruviana.
2: No, va bene.
3: Le chiedo scusa.
2: Vabbè,
3: è quello che
2: sembra...
3: mi ha...
2: Vabbè, va bene così, non si preoccupi.
3: No, scusi, non volevo essere offensivo.
2: No, ci mancherebbe, solo dico, basta mettere stranieri, poi al di là di quello... Va bene così, non si preoccupi, non è bene.
3: No,
2: questo comunque.
3: Le chiedo scusa per la gaffe, però nella mail mi è stato segnalato
2: altro,
3: urgente...
2: Se lei mi chiede sono per un mail, dico no, va bene così, però comunque, andiamo avanti.
3: Cioè, c'era scritto, scusi, signora peruviana insistente, quindi sul...
2: Sì, sì, insistente perché sono da 2 anni che io la tenda non funziona, però va bene.
3: 2 anni, ok. Allora, aspetti, sì. Allora, ho trovato la fotografia.
2: Sì.
3: Allora, c'è una lacerazione nella parte anteriore sinistra.
2: Sì.
3: Ok, ma da quello che posso vedere io da questa foto, però, la tenda è montata correttamente.
2: Vabbè, se volete venire a fare i controlli voi?
3: Sì, sì, no, noi effettueremo sicuramente dei controlli.
2: Va bene.
3: L'unica cosa è che, appunto, io la chiamavo perché, essendo trascorsi 2 anni, lei non è più in periodo di garanzia, quindi eventualmente lo smontaggio e rimontaggio della tenda e le opportunità...
2: No, questo le dovete parlare con la cooperativa, perché è stata la cooperativa, hanno mai effettuato questo lavoro. Io sono stata insistente, c'è pure scritto.
3: Sì, ma noi non...
2: probabilmente sono loro che devono rispondere a queste domande, a questi pagamenti,
3: ecco,
2: non io.
3: Il problema è che nel corso di questi 2 anni noi non collaboriamo più con questa cooperativa. Per questo le dico,
2: okay.
3: Se vuole che interveniamo, come immagino desideri, l'intervento è a carico suo. Se poi
2: no,
3: lei...
2: l'intervento deve essere a carico della cooperativa, non a carico mio, perché è stata la cooperativa a fare la richiesta.
3: Certo, ma allora le spiego brevemente come funziona dal punto di vista legale. Noi possiamo venire a sistemare la sua tenda, che credo che sia la priorità, quindi lei paga a noi l'intervento, l'installazione e la disinstallazione, dopodiché con la fattura che noi le emettiamo lei può rivalersi dal punto di vista legale sulla cooperativa che ha effettuato un lavoro non a regola d'arte.
2: Sì, cioè, ci mancherebbe altro, ma io non posso accettare un lavoro sul quale io accetto di pagare un qualcosa che nessuno deve fare, quindi
3: guardi,
2: sento che è loro.
3: Capisco, però se vuole che il lavoro sia fatto in tempi brevi, io posso mandarle qualcuno anche nei prossimi giorni, intanto sistemiamo la tenda, lei paga.
2: No, e adesso
3: poi sì.
2: Io l'ho detto prima, sento loro e poi ne parliamo.
3: Io capisco che lei è peruviana e ha sangue caldo e si incazza facilmente, però le sto dicendo che se lei

0: non paga l'intervento, noi la tenda non gliela cambiamo e neanche
1: ma
0: la cooperativa.
1: Ma va benissimo così, ma va bene così,
0: allora
1: ma
0: sì.
1: Come io le sto dicendo, sento loro, poi nel caso ci risentiamo, sì. Poi se lei ha pazienza di aspettare un'altra telefonata, ne parliamo.
0: No, io non ho pazienza di aspettare, perché mi scusi, io sono un servizio clienti, non è che posso...
1: Ho capito,
0: che
1: ma posso sono anche un cliente al quale non è stata spiegata questa cosa, quindi lei non mi viene a dire, lei paga e poi ne parliamo.
0: Ma gliela,
1: no.
0: Scusi, abbia
1: è
0: pazienza. È un suo
1: me
0: diritto assoluto.
1: Sì, ma allora perfetto.
0: È come
1: rimanere che io chiamo loro, poi ci sentiamo.
0: Ok, allora io prendo la sua pratica all'archivio
1: bene,
0: e con
1: perfetto,
0: la tenda e noi ce ne come di vainta ce ne laviamo le. Sì, ma scusi, poi dicono dei peruviani, però questo qua è proprio un atteggiamento da testa di cazzo, mi
1: va
0: scusi,
1: bene.
0: Cioè, non è una questione di razzismo, però è proprio come ragionano i cazzo di peruviani ottusi.
1: Signora, che cosa le posso dire? Va bene così.
0: No, che cosa le posso dire io? Cioè, io una cosa gliela posso dire. Questo atteggiamento da peruviano del cazzo è proprio tipico del cazzo di peruviano. Però una
1: che mi fa piacere che tutto quello che lei sta dicendo io lo sto registrando, lo posso pure denunciare. Dato che mi sta pure offendendo, sta offendendo delle gente che non conosce neanche. Quindi.
0: Ma guardi che.
1: Direi prima di tutto di moderare i toni e cambiare le parole, perché io finora non le ho detto neanche una parolaccia.
0: Sì.
1: È lei che si sta scaldando, quindi io adesso.
0: Io mi sto scaldando perché lei è una persona indisponente. Non è l'unica che sta registrando la telefonata, la sto registrando anch'io, perché lei oggi è in diretta nello Zoo di 105.
1: Va bene.
0: È uno scherzo, è uno scherzo, Deborah. Siamo allo Zoo di 105.
1: È uno
0: scherzo di Marco.
1: Bene. Le parlerò con il mio compagno a casa, grazie.
0: Che cosa gli dirai? Che cosa gli dirai?
1: Di andarsene a fanculo, posso?
0: Sei proprio peruviana dentro,
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Sei incazzata.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
5: Prova. I problemi tecnici. Te mettere a posto il microfono.
6: Siamo in diretta. Buongiorno. Oggi vogliamo dedicare questa puntata alla donna.
7: Buonasera.
6: Buonasera, scusa, pensavo che fossi dal dentista.
7: No.
6: Allora, mia cara amica, hai visto la Ferragna Sanremo che è uscita tutta nuda?
7: Ah, sì.
6: Che orrore.
7: Non mi è piaciuto,
6: no.
7: Non mi hanno piaciuto due cose.
6: Dimmi.
7: Lei con quel vestito trasparente.
6: Ok.
7: E poi Blanco che ha distrutto tutti i fiori.
6: Ma guarda, lì proprio.
7: E poi c'era anche il presidente della Repubblica Mattarella.
6: Certo, sì.
7: Allora, io direi che ha fatto tutta quella cosa. Io, se il mio parere è eliminato. E a Sanremo non ci dovrei andare, non ci deve andare proprio più, guarda.
6: E pensare che è un bravo ragazzo, però secondo me quella sera Satana è passato a trovarlo. Perché per fare un gesto così crudele, così malvagio, così iridiaco.
7: Gianni Morando si è arrabbiato moltissimo. Ma io se ero io l'avrei fatto scopare tutti i fiori.
6: Ma lui mi sa che è uno che scopa molto, infatti mi sa che deve imparare un po' a scopare meglio.
7: Non mi ha proprio piaciuto.
6: Sono proprio
7: quella là, proprio con quel vestito. Con quel vestito trasparente, no, proprio non mi è piaciuto proprio per niente, guarda.
6: Ma perché sempre mettere la donna a nudo?
7: Perché è cretina.
6: Ah, Ha chiamato, e abbiamo saputo anche
7: e poi ha letto quella lettera che non veniva mai.
6: Ma era lunghissima, ancora a parlare di sé, sempre come se avesse sofferto le pene dell'inferno.
7: Ma che cazzo di pene ha sofferto? Hai visto che ha fatto la gobba?
6: Sì, ha fatto la gobba, ha fatto. Oggi ho un inno alla bellezza del creato. E in particolare alla figura femminile, la donna.
7: Insieme sola dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il modo di dire le cose, che sesso fa? Mi impegno ad essere più elastica. Ti penso e non ti scrivo da tanto. È un classico, e senza avvisare sei qui, oddio tu mi piaci, oh oh oh, ho fatto i salti mortali, oh oh oh, non mi dire che è tardi, avevo voglia di, dove vai, te ne vai, quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima, dove vai? Ma che cosa vuoi?

0: Ero bellissima.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio
1: e dello
0: Spirito Santo.
1: Amen. Amen. Amen. Allora, oggi ti vorrei salutare in brasiliano.
0: In brasiliano. Brasiliano. Brasiliano. Che bello.
1: Brasiliano è una lingua stupenda. Ciao, si dice boliccio.
0: Moliccio.
1: Boliccio.
0: Boliccio.
1: Bo con la B, boliccio.
0: Ah, boliccio.
1: E l'altro risponde cioto.
0: Cioto.
1: Cioto. Quindi io ti dico boliccio.
0: Bocio.
1: Perfetto.
0: Sì, sì.
1: Senti, ti lascio che sento che ti citofonano.
0: Ah, ok, ok, va bene.
1: Ciao.
0: Ciao e buonasera.
1: Ciao, Domenica.
0: Tante
1: ciao.
0: Belle cose.
1: Anche a te sempre il meglio. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Elda. Oh.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Ma è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: quello
6: tuo.
4: Quello è tuo!
6: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella registrazione?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri
4: no,
6: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
4: no,
7: terzo
4: no,
7: piano,
4: frazione,
7: stai zitto, terzo
4: io
7: piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Tu sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
6: Lui via, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito Wender,
6: che bugiardo.
4: È un figlio di so che sei
6: un bugiardo,
4: sei
6: esa
4: bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo che
6: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
4: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo cazzo,
6: tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni, questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
6: Ma va?
4: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
6: Tu a lei?
4: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
6: Sì?
4: Sì, sì.
6: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
6: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
6: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
6: Fai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
8: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capo e capo cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
4: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
3: Bentornati a una nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Porta! Attento, Omar!
4: Aia!
3: Drone sull'apertura di programma senza senso.
2: Freedom.
3: Amici di Freedom, ci troviamo in Egitto. In un luogo straordinario, in compagnia dell'egittologo più famoso del mondo, nonché mio carissimo amico, Nefrasaz Zaz.
5: Zayawas!
3: Zenziskaz!
5: Zayawas, Roberto, sempre stesso nome da quando sono nato. Zayawas.
3: Bene, bene, Jerry Giaz. Oggi siamo sulle tracce del faraone Mummiona, giusto?
5: No.
3: Come no? In che senso, Re Yakamab?
5: Zayawas, oggi faremo, più caro Roberto, cose più importanti. Oggi apriremo una tomba mai aperta prima in esclusiva per le vostre telecamere e solo per te, che hai avuto un permesso specialissimo.
3: Mamma mia, Xeri Abrams, mi sei fa sturba, drone sull'erezione.
5: Zayawas, comunque, sempre Zayawas. So che è difficile, difficile pronunciare, difficile scrivere, però Zayawas. Ecco Roberto, seguimi in questo cunicolo che sembra imbiancato nei giorni nostri con le scale di ferro che sembrano moderne, ma ti assicuro, parola di Zayawas, che è tutta vera roba vecchia.
3: Wow, sembra di essere in cantina di mio suocero dove tiene il Chianti.
5: Ecco, attento che basso,
3: Ma oggi c'ho un culo che svengo! Permessi specialissimi, cunicoli bassi dove impestare testate atroci, manca solo una porta chiusa da secoli e un mezzo spirito infestante e l'ho fatta la puntata del secolo!
4: Aia!
3: Attento, Omar! È basso!
5: Eccoci, Roberto! Eccoci!
3: No! Te prego! Una porta chiusa! Lo svengo!
5: Ecco, abbiamo un permesso specialissimo, ecco per te! Guarda, sei, guarda, guarda che bello! Apposta per poterlo aprire!
3: Ma che scherzi, Afrai Navar?
5: Zayawas, sempre Zayawas, semplice. Zayawas, Zayawas, Zayawas, ripete come Zayawas.
3: Zenfas.
5: Vaffanculo. No, Roberto, ecco, queste sono le chiavi. Tieni chiavi.
3: Mamma mia, mi è da piagne! Non ci credo! Ma che cazzo è il compleanno? Drone sulle lacrime e sulla seconda erezione.
5: Comunque, sempre Zayawas mi chiamo.
2: Fritto.
3: Professore.
6: Sì?
3: Oggi mi seguirà nell'esplorazione di queste segrete del castello di Pezzano. Andremo ad aprire un boato de porte e tantissime testate. È contento, professor?
6: Scusi, allora, secondo lei, io che ho una cattedra in università e sono uno dei più grandi studiosi di storia e antropologia al mondo, posso essere felice di passare del tempo prezioso tirando testate e aprendo porte segrete in un castello che poi è palesemente stato riconvertito in B&B?
3: Drone sul pippone del professore!
6: Ecco sto cazzo di drone!
3: Allora mi segua, professore, e stia attento, che è basso! Porta!
4: Aia!
3: Porta! Aia, cazzo! Cosa? Omar, che è successo?
4: Il professore ha tirato una capocciata e svenuto!
3: Bello! Drone sul coglione! No, vabbè, pazzesco! Con sta minchiata fa mer botto sui social!
4: Aia!
3: Che cazzo fai, Omar? Che ti vede stare senza senso?
4: Abitudini!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: senti.
1: Un saluto a tutti gli amici alla Biocco sulle pericolosissime strade italiane e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità.
2: Isoradio, devo rifare il tetto di casa, vendo il culo. Mandatemi un SMS per avere informazioni precise al numero in sovraimpressione.
1: Traffico completamente bloccato sulla A17 fra Mezza Cappella e Castel di Guano, dove una Fiesta Tristezza, con a bordo due oriundi toscani, è rimasta orrendamente spiaccicata sotto il peso di un ascensore zeppo così di mignotte a tre gambe. L'ascensore, che a causa di un guasto era stato sparato via dal tetto di un vicino motel per scambisti e prendi in culo della domenica, e poi rimbalzato stile Super Mario su decine di altri mezzi in transito, per esplodere poi come una balena spiaggiata nei pressi di un distributore di benzina, dando fuoco a 700 ettari di bosco circostante. Ah, queste belle notizie ci danno proprio la voglia di ballare. Allora, via con la musica su Isoradio. Sono il

0: quanti ricordi anch'io quando ero giovane e giravo col mio cinquantino, appena vedevo una coppia di anziani sul ciglio della strada, allungavo la gamba e pam nella schiena. Bene, andiamo avanti. Buone notizie, finita in tragedia la stracchiattona di Rovigo. La mezza maratona per obesi che ogni anno ci regala decine e decine di morti naturali. Quest'anno però si è arricchita di un piacevole sorpresone supplementare, quando la moto della RAI, incaricata delle riprese, è scivolata su una pozza di lardo liquido perso dagli affannati concorrenti, andando a travolgere il gruppetto di testa. Cinque atleti keniani di 3 quintali ciascuno, ammazzandoli tutti sul colpo, prima di decapitare anche una dozzina di fortunati spettatori. La gara poi è stata vinta dal marocchino Jebrisi Grassi con il tempo record di 18 ore e 50 minuti. E noi festeggiamo questo primato scatenandoci in pista al ritmo di Mosseca.
1: Quando sono uscito di casa, questa mattina con l'alba alle spalle,

0: 15 morti, sono una miseria, ma è quello che passa il convento. E precisamente il convento dei frati Ciabattini di Montecristaccio. I religiosi che viaggiavano su un pulmino guidato dal frate priore sono finiti fuori strada quando, passando accanto a un tabernacolo raffigurante San Guido, lo stesso priore ha mollato il volante per farsi il segno della croce, lasciando che il mezzo tirasse dritto in una scarpata di 500 metri, dove al termine della quale i frati hanno trovato la loro meritata fine. Pum pum pum! Che Dio li abbia in gloria! Le cose belle si lasciano ovviamente alla fine ed è per questo che ci colleghiamo con il nostro simpaticissimo e molto religioso inviato Alfio Scomunicato per un ultimo aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea!
1: Traffico e funerali.
2: Mi chiedo, non te vedi che te in giro che c'è gente che ha fretta di andare a casa, che ha fretta di andare a caricare, che ha fretta di andare a farsi spiaccicare nel culo, e dite che ha da fare sport in mezzo a tutto sto delirio de desperai? Dite che ha da fare sport? Ma che cazzo di mestiere de lusso fatto pa non capire un cazzo a sti livelli biblici, perché qua siamo a livelli biblici. Uno dice, sì, come si dice, te ca poca pazienza. No, è che posso schivargene uno, mille, ma prima o poi ne centro uno, che ho centri, perché porco se tuffa, mi fa robe allucinanti. Su altri pianeti queste cose non succedono, cane. Questa gente non è del mestiere. Voto fare il ciclista, voto essere figo, diverso, sportivo, ok, deve farlo nei campi minati in Vietnam, almeno te sia utile.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Per oltre 40 anni, la signora Attilia Bamba Potente ha pensato di essere perfettamente normale. Invece, era un abominio dell'evoluzione che, a confronto, quelli di Avatar che chiavano coi capelli sono un camionista di Pesaro. Ed è proprio per evitare di essere linciata da ordi di contadini con falci e torce che la signora Attilia Bamba Potente si reca a Zurigo, nella prestigiosa clinica del dottor Schiffer, conosciuta in tutto il mondo per le saponette prodotte con grasso avanzato dalle liposuzioni e mughetto finto.
7: Siccome che sono cresciuta in un paesino di montagna e non mi sono mai accorta di questo difetto, anche perché mio marito mi scopa solo quando si sta quando si stanca della capra Jenny e si rivolge a me usando solo le mani e il manico di legno della zappa. Quindi, non parlando mai con nessuno, non mi ero mai accorta di essere mostro.
8: Basta con sta ola, cazzo! Pure in montagna, due giorni sono venuto a rilassarmi, porco minchia! E non c'è neanche la partita, stiamo in cima alle Alpi, cazzo! E la finiamo con sto Maracanà! Porca puttana, guarda, anche dall'eco te lo dico, mostro!
6: la signora Attilia Bamba Potente viene immediatamente sottoposta ad accurate analisi scientifiche, fra cui la misurazione di altezza e peso, la fortuna a blackjack e un ciclo di potenti scosse elettriche che hanno l'unico scopo di farle fare delle facce buffe da buttare su TikTok. Tuttavia, questo primo approccio terapeutico non si rivela particolarmente efficace, come quando usi la maionese per il sesso anale.
1: Ad un occhio superficiale la paziente potrebbe sembrare solo una lurida pecoraia pezzente da buttare in un pilone della TAV quando cala la notte. Invece, i contanti che da generazioni la sua famiglia nasconde sotto il materasso di paglia e merda la rende degna di interesse. Quindi spolperemo il suo patrimonio finché o muore o meno probabilmente troviamo una cura per il suo morbo. C'ha i peli del culo che fanno la rola mentre parla. Ah, che nostalgia per i tempi dell'impiccagione in piazza!
6: Come elegantemente riassunto dal burbero dottor Schiffer, la signora Attilia Bamba Potente soffre di una rara patologia che, durante la fonazione, sollecita i bulbi piliferi, trasformando peli e capelli diffusi sul suo corpo nei tifosi di uno stadio messicano. Un morbo che, tra le altre cose, le impedisce di sussurrare al cinema senza essere presa a scarpate. Che tragedia!
7: Qui in clinica mi stanno trattando bene, a parte gli infermieri che mi pucciano il cazzo nel brodo. Cioè, dico io, almeno fatelo di nascosto, no? Non davanti a me. Comunque mi hanno messo in stanza con un signore che è stato operato alle corde vocali qui. Quindi non parlo molto e i miei peli non fanno tanto il tifo. Vero, signor Campalone?
9: Ho paura, voglio cambiare stanza. Portatemi via da qui. Mostro.
6: Dopo aver verificato che il lancio di fumogeni e le cariche dei celerini non risolvono il problema della paziente, il dottor Schiffer opta per una soluzione localizzata che, finalmente, si rivela radicale ma efficace.
1: Depilazione definitiva col napalm, cazzo! Un bel bagno nella nafta, una scatola di cerini e problema risolto! Certo, la puzza di pollo sarà insopportabile per giorni, ma tanto ho le narici così incrostate di colombiana che l'ultimo odore che ho percepito nitidamente è stata una scorreggia di mio cognato nel 2004 mentre andavamo in macchina a Düsseldorf per partecipare ad un pestaggio neonazista! E adesso, fuori dal cazzo, che devo masturbarmi con una radiografia al torace di Baby K!
6: Grazie al coraggioso approccio scientifico del dottor Schiffer, la signora Bamba Potente, una volta spenta, non ha più i peli e i capelli che fanno la ola. Tuttavia, a causa di un inspiegabile effetto collaterale, ogni volta che sbatte le palpebre, i suoi occhi emettono un rumore di Pac-Man.
7: Le ustioni sotto le ascelle e sulla fica, devo dire che sto molto meglio. Infatti, visto che sono rimasta pelata come The Rock, mi posso ficcare in testa un sacco di parrucche colorate che piacciono tanto a mio marito. Infatti non mi mena più col manico della zappa. Ora usa quello del rastrello, che è più sottile. Grazie, dottor Schiffer.
8: E basta con sto Pac-Man! E che siamo in sala giochi! E che cazzo, ma quante partite ti fai? Hai rotto il cazzo, e dai! E questo ciop! E muore male! Mostro!
5: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo?
11: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
11: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
11: Ma i porcini a te sotto, cioè,
8: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
11: Poi i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini, che stiamo qui? Addirittura mezza la gallina.
11: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato. Io non dritto. Connetti più tu ormai.
11: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
11: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
11: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
11: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
11: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
11: Non fai una battuta che sia una.
2: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
11: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
12: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
12: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
11: Certo.
2: Che
11: certo.
2: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
11: Che schifo che fa.
2: Ma stai zitto.
11: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
11: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
11: Bravo.
2: Una, questa è su di te, però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
11: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
11: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
11: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
11: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
11: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
11: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
11: Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
11: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
11: Ma figo.
2: L'ho lanciato

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca del vestito da pagliaccio pazzo per carnevale.
2: Tamarri. Siete in linea con...
3: Sto cazzo.
2: Per l'ufficio commerciale premere 1. Per il servizio partecipazioni e reparto grafico e stampa premere 2. Per l'amministrazione premere 3. Per altre informazioni o per parlare con un operatore premere 4.
3: Mi sono perso nella segreteria. Quante cose fanno questi?
4: Buongiorno, sono Cinzia.
3: Cinzia?
4: Sì.
3: No, perché mi sono perso nei meandri della vostra segreteria telefonica. Ho schiacciato 4.
4: E non è bello.
3: Cioè avete...
4: La musichetta oscena.
3: No, ma proprio te lo giuro. Io tra 5 volevo giocarmi l'angallotto. Credo di aver fatto 47 numeri per parlare con un essere umano in carne ed ossa. Che simpatica che sei. Vorrei che fossi mia amica per sempre. Ce li hai gli articoli carnevaleschi?
4: Sì, ce li ho.
3: Madonna, quanto mi fai divertire.
4: Invece tu che fai di mattina appena alzato a posto della colazione.
3: Magari mi sei appena alzato, Pippo, da ieri sera. Sono ancora fattissimo. Senti, personaggi simissimi, ti mando un regalino, ti mando una chiocca così proprio di coca. Senti, volevo chiederti allora di come siamo messi a robe di carnevale. C'è il costume da pagliaccio pazzo?
4: Allora, sinceramente, cioè, non siamo messi bene perché siamo proprio gli sgoccioli e quindi è rimasto poco nulla. Come costumi dovrei avere solo qualcosa da bimbo. Dammi dare un'occhiata.
3: Da
4: ma...
3: bimbo. Tu dagli un'occhiata, guardo.
4: Spirito però... della terra, non so.
3: Potrei che mettere un costume su un braccio e uno sull'altro. Perché da bambino dobbiamo mettere costume a bambino. Sono grande io, non è che sono anche potentissimissimo. Proprio una bestia. So. Cosa facciamo?
4: Allora, ho pochissime cose, tra cui che ne so,
3: il mega pazzo.
4: Sì, e lo spirito della foresta. Che cazzo
3: aspetta, lo spirito della... Cos'è lo spirito della foresta?
4: Della terra, non lo so.
3: Lo spirito della terra.
4: Perché io sinceramente il carnevale
3: ma ci credo che ti avanza di magazzino lo spirito della terra. Chi è che entra in un negozio? Scusami, hai il costume da spirito della terra? Che cazzo è?
4: Attenzione, pazzo, come... però noi non siamo un negozio, siamo un ingrosso. Devi avere la partita IVA per acquistare da noi.
3: Madonna, io fra tutte le cose che ho nel mio...
4: È un mostro.
3: Nel mio casellario giudiziario c'è sicuramente.
4: Lo spirito della terra è un mostro.
3: Cazzo, un mostro. Vabbè, senti, mi sei stata proprio simpaticissima. Proprio di solito sono una persona arrogante, anche maleducata, devo essere sincero. Però sei di una persona splendida e meravigliosa. Ho voglia di farti iniziare bene la giornata. Vabbè, salutami il tuo titolare. Che la prossima volta che metto sta segreteria, vado là e gli spacco tutto il negozio perché è una roba che non si può sopportare. A te ti porto i fiori, però che sei simpatico.
4: Va bene.
3: Ciao, tesoro. Ciao, ciao, bella.
4: Buona giornata, ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Tamarri. Pronto?
5: Pronto?
2: Sì.
5: Sì, buongiorno, prodotti di carnevale?
2: Lei chi è?
5: Sono Giovannino.
2: Ma ha visto il nostro sito?
5: No, non l'ho visto, ho chiamato il numero proprio per chiedere se aveva il costume di carnevale del pagliaccio pazzo.
2: No.
5: Che è un personaggio nuovo che sta andando.
2: No, purtroppo no.
5: Non ce l'hai? Di altri tipi di pagliacci... Anche
2: devi
5: pagliaccio
2: visionare direttamente dal sito dove medicalizza poi anche la disponibilità.
5: No, guardo io il sito, non hai capito un cazzo. Sto chiamato e mi devi dare le risposte. Stavo dicendo, ce l'hai un pagliaccio killer? Un pagliaccio...
2: No, ha già detto di no.
5: Ok, cos'hai di...
3: Vedi se c'è un pagliaccio.
5: Un pagliaccio ce l'hai?
2: Sì, ma deve... l'ordine va fatto da sito, quindi deve entrare nel sito e poi procedere con l'ordine.
5: Che cazzo faccio entrare dentro il sito? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma sei fuori, vogliona.
2: Vabbè, lei stai contattando un'azienda che fa vendita online.
5: Ah, ho capito. Quindi col sito non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, venire lì, no, devo fare tutto col computer.
2: Sì, se vuole venire in provincia di Avellino, non ci sono problemi.
5: Cazzo, devo venire fin là, ma sei fuori, che sono a Milano. Ma pensa a te, sta cretina. Vabbè, dai, non mi sei servita un cazzo. Ti saluto, saccagnata. Ciao. Ciao, grande.
2: Tamarri. Buongiorno.
3: Crema e maschera?
2: Maschera.
3: Ah, tutta Roma? Pazzesca sta cosa. Senti, personaggissima, ciao, sono Massimin di Quarto. Stavo chiedendo un po' in giro se qualcuno c'ha il costume pagliaccio pazzo. Pagliaccio pazzo con gli occhi.
2: Da adulto?
3: Sì, sì, da persona potente.
2: Un attimo che vedo. Pagliaccio pazzo da adulto? Tipo sarà un assassino?
3: No, sta prima dell'assassino. Praticamente il pagliaccio parte pagliaccio, poi a un certo punto diventa pazzo, ma è la parte prima che uccide, perché poi c'è il pagliaccio assassino. Cioè sono tre fasi di pagliaccitudine. Cioè pagliaccio Cioè, praticamente è pagliaccio, poi pagliaccio pazzo e poi pagliaccio assassino. Io cerco la via di mezzo, in cui non è ancora insanguinato e non è in mano l'arma del delitto. Provi a chiedere, se no io potrei prendere il pagliaccio assassino ma senza l'arma del delitto.
4: Tra pagliaccio... Un attimo. Allora abbiamo il pagliaccio normale, abbiamo it o il pagliaccio insanguinato.
3: Cazza, e non avete la fase di transizione del pagliaccio però. Vi manca questa fase, è importante la fase di transizione perché sta prima, del, prima dell'atto delinquenziale il pagliaccio subisce una mutazione psicologica.
4: Non credo di averlo.
3: Quindi, ma non riusciamo noi in qualche modo a trasformare il pagliaccio assassino nel pagliaccio?
4: Quello devi vedere te se ci riesci.
3: Non lo so, perché il pagliaccio assassino che avete voi che cos'è che c'ha? C'ha l'arma del delitto?
4: Quella ce l'hai a parte.
3: Quindi io posso già smontare il costume in qualche modo per farlo apparire comunque un pagliaccio che non ha ancora commesso.
4: Guarda, ti conviene passare in negozio, va bene?
3: Ho capito, ma siccome siete un pelino fuori zona, non vorrei che magari...
4: Guarda, se tu cerchi su internet clown it, ti esce il costume che
3: no,
4: abbiamo.
3: No, perché it è già assassino, è perché è semidemoniaco a it, capito?
4: E noi quello abbiamo comunque.
3: Quindi, allora quindi avete la quarta versione, perché c'è il pagliaccio normale, il pagliaccio
4: allora,
3: pazzo,
4: scusami,
3: il pagliaccio assassino. Sto finendo di parlare.
4: Scusa, ti devo lasciare, buona giornata.
3: Questa è la scema di me. Io voglio un pagliaccio in particolare.

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peperlizia.
2: Vai, dai.
3: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
4: Se anche voi, come me, la prima sega ve la siete fatta guardando crepare la madre di Dumbo, forse apprezzerete l'episodio di oggi. Parleremo infatti degli elefanti, giganteschi maiali con le orecchie a sventola e il nasone, che se ne vanno a zonzo per la savana come se fosse casa loro. Contrariamente a quanto propinatoci da certa frocissima propaganda animalista, gli elefanti non sono affatto creature sagge e pacifiche, che sarebbero misteriosamente in sintonia con il grande spirito che governa la natura intera, ma piuttosto dei grandissimi figli di mignotta, alcolizzati, assetati di vendetta, necrofili e in alcuni casi veri e propri serial killer da manicomio.
5: Gli elefanti sono realmente degli stronzi?
4: Vi ricordo che tutte le informazioni riportate nel seguente servizio sono vere e verificate. E se non ci credete, beh, allora potete anche andare a farvi fottere. Vai col servizio!
5: Siamo nella savana, un luogo chiamato foresta anche se fra un albero e l'altro ci sono come minimo 2 chilometri. Le barcollanti vibrazioni che sentite annunciano l'arrivo di Valvo e Vulvo, una coppia di elefanti adulti in migrazione verso la valle di Kurfurdunegrugne, dove sperano di accoppiarsi con qualche chiattona dalla pelle grinzosa e la fica tutta infangata. Eccoli, li vediamo ondeggiare, barcollare, fermarsi a sboccare l'anima dietro i cespugli. Tutto questo perché sono ubriachi marci.
6: Oh, oh, ma che cazzo mi hai dato da bere?
7: Oh. Oh. Scusa, che sono tutto stonato.
6: Ma che cazzo hai portato, eh? Ma
7: guarda, questo... se ci fermano gli elefanti sbirri, eh?
6: Vabbè, ci fingiamo nicchi.
7: E che cambia?
6: I cazzi sono uguali.
5: Ma come fanno gli elefanti ad ubriacarsi se non hanno tasche dove tenere i soldi? Semplice, grazie al loro ridicolo naso. Gli elefanti infatti aspirano frutta in gran quantità e la trattengono all'interno della proboscide anche per intere settimane, finché questa non fermenta, rilasciando i fumi dell'alcol.
6: Lo vuoi una bistecca?
7: Di che?
6: Di cavallo.
7: Ma noi siamo erbivori.
6: Ah sì? Uh-huh. Ecco perché la digerisco.
5: Ma l'alcolismo è l'ultimo dei loro problemi. La natura ha infatti pensato a uno scherzetto davvero maligno per questi mammut nudisti. Fra pochi istanti scatterà la stagione degli amori.
6: Devo chiamare!
7: E to, fammi il culo, va!
6: No, io voglio chiamare una elefantessa!
7: Ma è uguale, la
6: fine! Ma è uguale, sotto c'è un cazzo!
7: E sta a guardare, una proposta di qua, una proposta di là, e tanto il buco è un buco, eh!
6: Ma da quando si ricchiona?
7: Ricchiona!
6: No, si ricchiona!
7: Che parola grosse!
6: Perché sono grosso, sono elefante!
5: Il fatto che abbiano degli enormi cazzi sulla faccia e le orecchie che sembrano due belle palle mosce spesso li porta inconsciamente ad essere attratti anche fra maschi.
7: Fatti schiaffare, proboscini in tuo culo.
6: Ma ficchitela in culo, tu lo...
7: Oh,
6: lo dico io.
7: In culo, ma...
6: Spostati che ci sta la femma.
7: Ma che schifo.
6: Come che schifo?
7: Se bagni tutte.
6: Ma senti, ma fa come te, poi ci estinguiamo. Un figlio lo devi fare alla tua età.
7: Ma...
6: Almeno uno, poi ti fai tutti i culi della savana. Ancora questa proboscide.
7: Ah, ti è venuto duro, lo vedo, eh.
5: Gli elefanti sono ricchioni?
7: Finché la barca va!
2: Non ce l'abbiamo la barca.
7: Accetta nera!
2: Non si canta ste cose.
7: Bella ciao, bella!
2: Manco quelle!
7: Ma mo che cazzo devo cantare?
2: Sei ubriache?
7: Un pochino,
2: sì. E buttamelo al culo.
7: Oh, t'ho detto che ci stinghiamo.
4: Ma a rendere queste mastodontiche schifezze ancora più odiose è il loro crudele spirito vendicativo. Qualche anno fa, in India, si è registrato il caso di un elefante che, dopo aver ucciso una donna, si è presentato al suo funerale per calpestarne il corpo. Cercate pure su Google.
7: Basta, deciso! Mazzi, voglio diventare donna tutta la fatta. Mi taglio la proboscita.
5: Questi enormi idioti, spesso in preda ai fumi dell'alcol e agli ormoni, arrapati come alisei, decidono di compiere atti davvero insulsi, come quello di evirarsi la proboscide per diventare femmine.
7: Guarda che forse tu hai un casino mentale. Ti mangi troppo di quelle piante secche che dico io. La proboscide.
2: Mi sento donne?
7: Sì, la proboscide te la devi tenere lo stesso.
2: Ma no, è che proprio è forma fallaca.
7: Minchia, sei proprio. Ma profrocio.
4: Bene, spero proprio che questo episodio vi abbia fatto cambiare idea sugli elefanti. Io ora imbraccio un bazooka e vado a farmi un bel safari per ammazzarne quanti più possibile. Viva l'avorio, viva la fica e ovviamente fanculo agli elefanti. Alla prossima puntata Faccette di Merda.
5: Nella prossima puntata di Quark ci occuperemo di una specie che sta letteralmente distruggendo il mondo. Le zecche rosse, esseri molto piccoli, specialmente di cervello. Questi minuscoli demoni hanno la pretesa di trasformare il mondo in un posto dove solo poche zecche rosse mangiano e vivono nella lussuria, mentre tutti gli altri muoiono di fame e vivono nella miseria. Le zecche rosse, anche conosciute come i Pellecchia e gli Alisei, nella prossima puntata di Quark.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta?
9: Però.
11: Però. Però.
9: Però.
11: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fangola che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Ciao a tutti! Per chi non lo sapesse ancora, è uscito il portale App and App, un app store alternativo con tantissime applicazioni per smartphone, tablet, VHS, trattori e seghe circolari. E da oggi abbiamo aggiunto anche le categorie. Sì, categorie come app imperdibili, le più popolari, le top a pagamento, le top a pagamento e anche le top a pagamento. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
4: App and App.
5: E App and App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
3: Questa settimana tra le top gratuite
2: Spotify.
3: Sì, arriva un'applicazione musicale del tutto gratuita. Basta pagare abbonamenti. Con Spotify potrai ascoltare tutta la musica che vuoi gratuitamente. Sì, perché grazie al maestro Zerotti avrai un catalogo infinito di cover rifatte tutte dal nostro maestro.
6: Uè Gianni, ma che figata sta applicazione!
7: Fa vedere!
6: Guarda, ci sono tutte le canzoni che vuoi gratis!
7: Ma va, che dici? Non è possibile!
6: Ma guarda, ti faccio sentire un classico, dimmi un titolo!
7: Bohemian Rhapsody dei Queen!
6: Eccola qui, senti!

0: cavolo, che figata!
1: Non avrai più limiti, troverai tutto ciò che vuoi e ti potrà servire anche in varie situazioni. Vai in categorie e scegli una playlist che più si addice alla situazione in cui sei. Ad esempio, una cenetta romantica con la tua ragazza.
2: Amore, che bella sorpresa questa cenetta a lumi di candela!
3: E non è ancora finita, amore. Adesso apro Spotify e mettiamo anche la nostra canzone.

0: senti? Che tanero che sei!
1: David Bowie!
2: E con la funzione Party potrai realizzare la tua playlist per animare le feste con gli amici, grazie anche alla categoria Dance.
3: Ci vorrebbe un po' di musica qui.
4: Sì, dai, mettila un po' su.
3: Dai, dai, ragazzi, ci penso io. Metto un po' di musica con Spotify.
0: Sì, dai, spacca lo stereo.
2: Questo lo trovi solo su
5: Spotify.
2: E non perderti l'ultima arrivata sul dark web.
5: Spiritual.
2: Una guida esclusiva completa su come organizzare un suicidio di massa.

nostro attore porno Jürgen. Sono stato in ferie. No, cari ascoltatori, sono stato in galera per aver scopato una signora dentro al banco dei surgelati al supermarket. La signora continuava a far cadere delle cose e quando si piegava dalla gonna si vedeva la bresaola. Ovviamente la signora mi ha dato il suo consenso, ma mi hanno arrestato perché gridando per tutto il supermercato si è sentito... Pensate che alla fine abbiamo fatto anche un disco insieme. Sentiamolo velocemente.

0: Oggi voglio parlare della sega. Voi donne, quando lo fate al vostro partner, a cosa pensate? Che venga il prima possibile? Oppure vi piace proprio tenerlo tra le vostre mani e gustarvi il momento? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ricorda, crema per il culo, crema a norma, la crema giusta per farti sfondare ogni volta che vuoi.
0: Ovviamente era il nostro sponsor. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Lina.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
2: No, te ne fa tua mamma e tua sorella, bastardo.
0: Brava, così?
2: Sei un bastardo.
0: Mi dica, ci dica pure.
2: Bastardo.
0: Avete sentito? Alla signora piace fare le seghe a suo marito. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Come sta, tutto bene?
3: Grazie, sì, bene, grazie.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Cosa?
0: Lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Io faccio che cazzo voglio con mio marito, hai capito?
0: Mi dica.
3: Non serve che te lo dica a te. Faccia di merda, stronzo, schifoso, maledetto.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Chi è?
0: A lei piace farsi fare le seghe da sua moglie, quella zoccola? Mi dica.
4: Se dico, c'è peggio dire che i mortacci tuoi ha sbagliato pure su mascolo e sta mi dice che mi faccio le seghe allo marito, che c'è sul ricchione i morti tuoi, cadegno lo marito mascolo, butti e polusando.
0: Quante
4: ma un cazzo da fare non c'hai, mannaggia i morti tuoi.
0: Ma cosa pensa?
4: Non stai manco, porco, mandi i messaggi.
0: Pronto?
4: Semmana agli mascoli, ma proprio ritardato, sì.
0: Brava, così.
4: I morti tuoi.
0: Sua moglie, quella scimmia, a cosa pensa mentre gli sfilaccia la cappella? Pronto?
4: Penso che a due cappellone, in salupiccione di mamma, va? E a stare proprio una meraviglia, ma penso che a gira largo, perché è spampanato l'upiccione di mamma, va? E allora, via, è nata a gente, capito?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, no, mamma, perché esatto, praticamente li condisce addirittura. Dice che li condisce e si ringhiutte fino alle cannavozze. Proprio una cosa bella.
0: Molto interessante.
4: Siccome sta a fatico, fanne una cosa, prova a baffarci ancora li morti tuoi, dai, ciao.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Ciao, grazie. Benissimo, avete sentito? Agli italiani piace tantissimo farsi fare e fare le seghe. Per oggi è tutto. Vi saluto e vi ricordo che domani sera sarò alla casa di appuntamenti da Lorella Mangia Cappella.

0: On welcome. Lo Zoo di 105
1: Geova Beach Party.
2: Febbre in punta di fioretto con la mia fatina pefante che di

oggi anche nei film in bianco e nero riuscivi a distinguere le persone di colore.

0: qui con noi, fa un grandissimo ospite, grande nel senso che è proprio imponente, grosso come un come una palla di merda. Signore e signori, lui ha fatto Fan Jimmy, è diventato ultra arcinoto dopo Fan Jimmy, adesso lo si vede in giro con J Balvin, con Bad Bunny, con Fere Basta, con Pippo Franco, ed è qui per noi. Signore e signori, Valerio Mauro Mauro, il Giargione!
1: Ciao ragazzi! Come va? Allora, io dalla delusione di San Jimmy ho deciso di scappare, da queste persone che truffano e sono andato a vivere a Napoli!
0: Ma è vero che vedi Napoli e poi muori!
1: Sì!

Pasqua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, per questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in
4: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
3: è pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi.
5: Sono fatti di cazzi.
3: Lì in paradiso.
4: Rimuori
5: ancora.
3: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Sì.
3: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
3: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: diciamo, una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
3: te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
3: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
3: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: fare in culo, soprattutto adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora Enzo, ascolta, io, visto che sono qua a Milano, volevo approfittare del fatto che insomma ci possiamo parlare direttamente. Ho un problema. Io ricevo quotidianamente messaggi di ascoltatori che mi dicono: ah, ma Ennio è finto,
2: non è vero,
1: Ennio è Fabio al telefono, e poi no, è l'amico di Fabio, è l'amico di Wender.
2: Ma non è vero. Allora facciamo una cosa, visto che sei a Milano, lo chiamo adesso, lo chiamo e ci parli tu.
3: Dove abita Ennio?
1: Pronto?
4: Hey.
1: Sono Marco. Ennio?
4: Marco?
1: Sì.
4: Con quale Marco che sei?
1: Sono Marco.
4: Marco, sì.
1: Mazzoli.
4: Chi sei?
1: Sto venendo a ritirare il frumento.
4: Il frumento? Vai, non ho mica tagliato il frumento.
1: Non è possibile.
2: È così,
1: Ennio. Dammi l'indirizzo, perché sono qua, sono qua col furgo. Sono col furgo.
4: Dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale, non riesco a trovare il tuo cazzo di po.
4: Vai al furgetto, non ce l'avevo mica più un furgetto!
1: Come non ce l'hai? Mi hanno detto di venirlo a ritirare!
4: A ritirare il furgetto!
1: Il fieno ce l'hai, il fieno?
4: Ma di dove sei? Di dove sei, brutta merda?
1: Sono di Piacenza.
4: Di Piacenza? Sei vicino a Reggio Emilia?
1: Sì, sono a Castello Arquato. Mi dai l'indirizzo o no? Dai che sto arrivando.
4: Ma perché ti devo dare l'indirizzo, che non ti conosco? A casa mia non voglio nessuno,
1: Io sto arrivando, io vengo, non me ne frega un cazzo.
4: Ti do quattro forcate nella schiena, brutta
1: cosa. Sì, voglio vedere. C'ho il fucile. C'ho il fucile, ti sparo nei coglioni, bastardo.
4: Ti sbrito la testa come un melo di grano.
1: C'ho un cane mozze.
4: Pascalo con le mie mani, se ti giro il collo come una canina!
1: Sparo in quella testa di merda che c'hai vuota, dai!
4: Ho anche già dato il mio numero, brutta merda!
1: Ti sparo nel culo se non mi dai la roba, basta!
4: Che sbriciolo, brutto bastardo!
1: Dai, dammi l'indirizzo!
4: Non ti voglio a casa mia, non ti voglio a casa mia!
1: Andiamo a puttane poi insieme!
4: Andiamo a puttane, andiamo a burrare!
1: Andiamo a burrare?
4: Ma che andiamo a burrare, ma ci vanno da solo a burrare, brutta merda!
1: Ma va, ti porto io, ma che c'ho. C'ho due puttane, Ennio.
4: Ma
1: vai.
4: C'ho due puttane!
1: Madonna, senza denti, fanno i pompini, guarda, non hai idea.
4: Ma dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale!
4: Vengo su io con la panda! Con la panda!
1: Dagli l'indirizzo!
4: Chi è quel bastardo? Chi sei? Chi sei?
1: È il mio assistente! Dai, dammi l'indirizzo, sto arrivando!
4: Ma con le puttane vengo tu io con le puttane, dai, con la panda! Vengo tu io con la panda!
1: Che colore è la panda?
4: Ma c'è la maroncina, maroncina, come le mie, un po' chiara!
1: Ma è quella vecchia o quella nuova?
4: È quella vecchia, si carico tutto, brutto cornuto!
1: Dai Ennio, dammi l'indirizzo, ci troviamo fuori dal cancello.
4: Ma c'è le puttane da burrare?
1: Eh sì che c'ho le puttane, dai, andiamo a burrare.
4: La puttana, la... Lasciami che mi cambio, che prendo sulla panda, se mi andiamo a Reggio Emilia, Reggio Emilia!
1: Lavati il culo, mi raccomando, dammi
4: dai che vengo giù, voglio vedere la puttana, andiamo a burrare.
1: Dove ci troviamo che andiamo a burrare?
4: Reggio Emilia, vieni giù a Reggio Emilia,
1: dove? Grande Reggio Emilia.
4: Vicino all'ingresso lì dove c'è la tangenziale, porca la...
1: Dove?
4: Puttana, ma... Vengo tu, ci troviamo!
1: Ma scusa, Ennio,
4: mi vado a mettere sui calzoni!
1: Dammi l'indirizzo, ti vengo a prendere io!
4: Non ti voglio, poi vengo tu con la panda!
1: C'hai il cazzo grosso o piccolo?
4: Porca la... C'ho una bestia solo in mezzo alle gambe! C'ho una bestia! Con la panda!
1: Vabbè, ma scusa, ma non facciamo prima, ti vengo a prendere, sono qua col mio amico!
4: siamo troppi, siamo troppi, siamo troppi.
1: No, c'ho tre puttane, Ennio.
4: Ma come? Prima ero due, adesso sono sei puttane.
1: Sì, perché mi ha mandato un messaggio adesso la Cinzia.
4: Puttana, passami la puttana. Dov'è la puttana?
1: Aspetta un attimo, aspetta, perché devo... sono quasi arrivato all'indirizzo.
5: Vai.
4: Pronto!
6: Ennio!
4: Andiamo
6: a puttane! Ennio!
4: Puttana la di tua sorella! Bastardo, dove sei?
6: Sono qui in macchina con il mio amico!
4: Ma bastardo, non bastardo, mi stai sulle balle!
6: C'è anche quella sdentata, fa dei pompi!
4: Quanti sei un bastardo? Voglio nemmeno che sei una puttana!
6: Non sono io la puttana!
4: Sei un bastardo che non parli bene!
1: Ci vediamo tra 5 minuti all'ingresso della tangenziale, muoviti!
4: Che gli devo staccare il collo
6: quel
4: bastardo.
6: Sì, io vengo anche.
4: Non vedo l'ora di batterti le mani a coso, brutta merda.
1: Dai che burriamo e lo picchiamo.
4: Dai che vengo con la panda. Ciao. Ti vengo con la panda.
1: Ci vediamo lì. Ci vediamo qui, ciao.
6: Ciao.
5: Adesso va lì con la panda ad aspettare per scopare. Cazzo,
3: come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Dopo una scalata di 3000 metri per raggiungere il pulcinoso nido, ove un'aquila reale guasta Fisting aveva depositato la sua bella rincoglionita, sottraendola in zona Cesarini al tanto agognato sburra sburra.
3: Chip chip, il Matt!
4: Ah, Zuleia, amor mio, improvvisamente venuta! Sei viva! Ma che bella, che gioia!
0: Il Mazza è costretto a tirare nuovamente fuori il libretto delle bestemmie, quando quest'ultima, in caduta libera dalla rupe, si rifiuta di aprire il paracadute per ragioni di demenza.
4: Martina, apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
3: No, no, Chip Chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, Chip Chip!
4: Ma turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata!
0: Precipitando in un fiume d'acqua che la trascina via chissà dove.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto! Il mazzo! Aiuto!
0: E con i coglioni gonfi, metaforicamente e non.
4: Mannaggia la puttana.
0: Che ora il povero Ilmaz è costretto a navigare le perigliose acque fiumiciattole nella speranza di ritrovare ancor viva la sua bella mentecatta.
4: Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarlo. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: zan zan zan zan. Eccola, a lei, la mia amata quando idiota Zuleia, sdraiata lì sulla spiaggia, inerme come un verme. Sarà viva, sarà morta, ma chi se ne fotte, l'importante è che resti lì. Questa volta sono deciso a svuotare le palle, anche se dovessi scopare sul suo cadavere.
1: Coffo, coffo, coffo, coffo. Aiutalo, non mi ricordo più quando ci si alza, aiutalo.
0: Zuleia, amore mio, vecchio e nuovo, ex e non ex, ti ho trovato e sei viva. Non ti muovere, resta sdraiata, non si sa mai che mi vuole via un'altra volta.
1: Oh, il mazzo, che bello guardarti di nuovolo. Ho stato tanta, avuto paura di morisse, sa?
0: Faccio piano con i congiuntivi, amore mio, me li stai sparando a mitraglietta, sei ancora troppo scema. Ma guarda invece, che bella baia siamo finiti. Mi ricordo tanto il film, quel, com'è che si chiamava?
1: Bella baia?
0: No, Gola profonda. Che ne dici, amore, di replicare quel capolavoro io e te su questa spiaggia paradisiaca, nonché selvaggia?

0: quella la chiami un'erezione.
1: Non farmi cazzo scemi, che guardiamo scopare sti due scemi.
2: La sabbia, mi stai graffiando con la sabbia.
3: Ilmaz, sono così vogliante di te, Ilmaz.
2: Anch'io, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, volata via, adesso tornate giù. Non sai quando ho aspettato questo momento. Dovresti notarlo però dalle giberne qua sotto quando ho aspettato questo momento. Sono al limite delle orchite.
3: Presto a loro. Fai quella cosa che mentre dentro con quell'affaro.
2: Ah, quanto mi piace quando mi parla zozzo. Ecco, sono pronto. Diamo il via alla penetrazione. Forza!
4: Ci siamo. I corpi ignudi e pelosi di entrambi sono pronti per congiungersi. Il pene coi baffi di Ilmaz è duro duro. La vagina di Zuleia si nasconde sotto quel grande ciuffo alla Elvis ed è umida come le cantine di 105. Nulla li può fermare. E la serie può finalmente finire. Fate in fretta, ragazzi! Sta arrivando un brutto temporale! Dateci dentro!
2: Sono! Ecco, venga, signora, venga indietro! Anche un millimetro!
3: Elmaz, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon!
0: Ecco che

Ferma tutto. Oggi non voglio chiudere con la solita canzone. Ho creato per voi una versione turca del disco del momento. E lo voglio dedicare ai protagonisti della serie. Ecco, Spastic Turk.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio. Aspettate. Queste schede che lasciano sempre qui piene di polvere. Questi giovani, non ho capito qua, che non possono mai pulire. Si può pulire qua, che è pieno di farina bianca con delle schede qua. Sentiamo subito però se c'è qualcuno al telefono. Pronto?
3: Allora, come stai?
2: Sempre di fretta. Che donna,
3: è vero, sempre di fretta.
2: Che donna impegnata ogni mattina.
3: Oggi il Papa Francesco fa 10 anni di pontificato.
2: Sì, infatti proprio anche per questo poi nel pomeriggio molto probabilmente dovremo partire, andare giù a Roma per ci vengono a prendere con l'aereo privato.
3: Ah, ok.
2: Sì, così.
3: E infatti io non ho fatto tempo a mandargli gli auguri.
2: Allora lo farò io stasera che lo vedo di persona.
3: Ecco, dice ti manda tanti auguri.
2: Sì.
3: La domenica.
2: Sì.
3: Non 10 anni, ma deve stare altri 100 anni come pontificato.
2: Senti, allora, visto che oggi sono anche un po' di fretta, perché poi dopo mi devo trovare con questi ex tossici. Sono brutte persone, però dovrò cercare un po' di domarle e fargli capire che hanno sbagliato.
3: Certo.
2: C'è questa preghiera che ho scritto questa mattina proprio all'alba, mi sono alzato alle 5. E vorrei provarla insieme a te.
3: Ok.
2: Hai un'ostia in casa, qualcosa? Un frutto?
3: Un po' di fette biscottata.
2: Biscottata, va bene.
3: Aspetta che la prendo. Aspetta che la rombo.
2: Rombila, se riesci tutta. Intera.
3: Ok.
2: Allora adesso con questo facciamo un alleluia con l'ostia in bocca. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Allelulu.
3: Allelulu.
2: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, adesso siamo pronti, se vuoi bere un po' di... Hai del vino, una grappa, qualcosa per un whisky baricato?
3: No, aspetta che la prendo.
2: Bravo, prendi whisky.
3: Ok.
2: Benissimo. Allora.
3: Le pinghe. Memory foam, con le molle, con l'acqua dentro, oppure topper. Allego castello, come boy scout. A cucinare per bello, vicino al murgello. Magro grasso, tutto bello. Riccardo, Riccardo. Magro grasso, tutto bello. Riccardo.
2: Di più, devi metterci proprio la voce di Dio dentro.
3: Aspetta che chiudo il balcone, che se no mi
2: sento. Il balcone è proprio forte, deve essere un urlo forte.
3: Magro grasso, tutto bello. Riccardo, Riccardo.
2: Bravissima, bravissima.
3: Riccardo!
2: In nome del Padre, del Figlio,
3: dello Spirito Santo.
2: Amen.
3: Amen.
2: E insieme a questo Riccardo c'è anche questo ragazzo che si chiama Bruno.
3: Ah.
2: E quest'altra preghiera fa così, fa.
3: Alzarsi la mattina alle 6. I capelli sul cuscino di piume. Cercare gli occhiali, sentirsi speciale perché qualcuno sta preparando il caffè, ma qualcosa di te che c'ha nell'aria.

0: Parazzino, sei proprio un formaggino mio, ma il spessore che ti sprigionerà mi soffocherà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
0: Santo. Amen.
1: Aspetta un secondo che ho qui in viva voce al telefono, un attimo, mi sta chiamando il Papa, scusa un secondo.
0: Sì.
1: Pronto, mi senti, Francesco? Ho il telefono Domenica, la mia amica. Me la puoi salutare?
2: Che bello sentire la tua voce.
0: Grazie, Papa Frangè.
1: Hai sentito? Allora,
0: sì,
1: mandagli il messaggio tu che lo registro col telefono, vai.
0: Allora, io ti faccio tanti e tanti auguri che oggi fai 10 anni di pontificato. Vieni in Calabria e ti aspetto, a te e a Padre Pollo.
1: Vediamo, aspettiamo un attimo. Okay.
2: Non vedo l'ora di venire a casa tua, bella calabrotta mia.
1: Hai sentito?
0: Sì.
1: Ha fatto anche la battuta, bella calabrotta mia, simpatico. Aspetta che mi è arrivato un altro messaggio.
2: Vado a fare la cacca.
1: Vabbè, questo è il messaggio suo, che era privato, mi sa che ha sbagliato. Va bene, anche noi facciamo queste cose.
0: Certo.
1: Va bene, ti saluto,
0: ci sentiamo, un abbraccio forte.
1: Ciao Domenica.
0: E saluti,
1: ciao.
3: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, angolatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: lo puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Fare cinese,
12: prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono riferito dalle profondità degli abissi dopo aver abbattuto la stirpe degli Atlantidei che hanno la super tecnologia futuristica avanti di 400 secoli. Ma io li ho scaffati di botte perché quando penso ai poteri forti divento

0: E allora, pronti? La chiave giusta è sempre l'ultima del maffo, piau piau piau. La minestra riscaldata fa cagare! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete solo dei fottoni senza palle ed avete tutto il mio disprezzo! Piau piau piau! Con le scarpe vecchie si cammina meglio! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete troppo dei grandi, super misericordiosi, avete tutta la mia ammirazione! A me mi non si dice, ma però è molto bello! Chi gioca a nascondino metta un dito qua sotto, Solo per bravi ragazzi orologi FIFA fumagaffi, Lo sponsor. Ed ora tocca a voi. Io lo so che non sono solo anche quando anche quando mi fermo a giocare alle macchinette del tabaccaio e puntualmente ci rimango fotto, Ed ora, signori, una canzone che...
1: I want to know.
0: Cos'è questa voce conturbata?
1: Vorrei sapere.
0: Oh no!
1: Vorrei sapere.
0: È arrivato Celentano!
1: E uè, Giova, figlio di Troia, sei forte. Io sono stato mandato su questo pianeta direttamente dai poteri forti per sconfiggere il tuo inquinamento e proteggere la natura.
0: Dai, Celentano, non scaffarmi le palle! Facci una tua molleggiata!
1: E no, farò molto di meglio. Con una canzone eliminerò il Jehovah Beach Party dalla faccia della terra e salverò i cagnolini in via d'estinzione.
0: Va bene, allora vai a fare il culo! Vai, maestro!

0: lo Zoo di 105.
1: E al sabato grande festa.
2: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
3: Pronto?
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
3: Brandi.
2: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Per favore, tolga dalla bocca quei 4 kg di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno. Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiavare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. Affare fatto, gorilla handicappato. Ma lei lo è veramente? Pensi, da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle Vendetta.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Na na na na na na na na na na.
2: Lei è scimmia?
3: Ma tu parlando, ma come cazzi?
2: Lei è scimmia?
3: Ma come cazzi che parlando?
2: Scimmia!
3: Non si parla ancora, non si.
2: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
3: Ma mi manca di seccarsi.
2: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
3: Bravo, ecco la viciola di camera.
2: Grande festa.
3: Grande feccia umana.
2: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
3: Grande festa,
2: l'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa. Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
3: Ma la cucina mi ha dato buono.
2: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
3: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
3: Mamma mia, te scudo in danneccia.
2: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
3: Ma non mi scassano un cazzo.
2: Le rubo solo 30 secondi.
3: Ma manca un secondo.
2: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
3: Ma perché non chiami con il numero?
2: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
3: Chi sotto?
2: Lei è di Biella.
3: Sì, la bocci qua tanto.
2: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla. Pezzo di merda.
3: Travau.
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente
3: Mamma, devo capire che penso tu non me ne fotte un cazzo.
2: Perfetto. Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia!
3: Ma scaffate l'angolo, mamma.
2: Benissimo. Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto, vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

Radio 105. Lo Zoo di 105. Geova Beach.

I neri fonobravi a basket e hanno il ritmo nel fango. Viva il ritmo!

0: Raffaele Viole Fono Blu, poteri forti merda, e ora tocca a voi ragazzi. Io lo focherò, fono, fono anche quando, anche quando, anche quando mi fotografo l'uccello per poi guardarlo con ammirazione tutto il giorno. Ed ora una canzone con un grande, per modo di dire, ospite. Sicuramente vi siete dimenticati di lui, perché in fondo è un grande coglione. Ma visto che anche lui inneggia contro i poteri forti, l'ho chiamato per fargli fallire un po' i follower su Instagram. Signore e signori, Povia!
1: Ciao Giova, grazie per l'invito.
0: Povia, toglimi una curiosità. Nelle tue canzoni parli di piccioni, bambini e ma che cazzo di problemi hai?
1: Beh, sono i piccioni a suggerirmi testi. Mi dicono anche cosa fare. No, no, no, no, no. Ora non posso strappargli i testicoli, silenzio.
0: Vabbè, testa di coglione, muoviti e facci sta canzone e poi vai un po' via. Ho fatto la battuta.
1: Canzone che ho scritto subito dopo i bambini fanno. Ma questa è dedicata al mio vicino di casa, che è un vecchio matusa bastardo. Io gli piccio sempre sulle aiuole e gli faccio i dispetti. Non può fermare la musica, no, no, zitta, oggi dei piccioni, zitta. Ma non posso dare fuoco al pubblico.
0: Vabbè, guarda che sei proprio uno stramboide, figlio di puttana. Vai,

0: This is a zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
9: Dottore, però sì. Lei sta operando nel frattempo, cioè vuole...
7: Sì, però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto sì. Gli hai fatto l'anestesia, Michele?
9: Michele, lei è anestetizzato?
8: No.
7: Sto ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto sì. Gli hai fatto l'anestesia, Michele?
9: Michele, lei è anestetizzato?

0: italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
1: Allora, ascoltami bene, sì. Antonio. Sì. Allora, se il paziente non si addormenta...
2: Ma gli ho dato una botta in testa.
1: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto, prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
2: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
1: Certo.
3: Vogliate scusarmi?
0: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
1: Ma scusa, mi scusi un attimo signora, non puoi interrompere un intervento.
0: Ma voi avete telefonato?
2: Noi la stiamo ascoltando.
1: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
0: Sì, ma tra l'altro
1: senza anestesia, signora.
0: Ma perché?
1: Allora, senti, hai preso la Cibalgina? Vedi che sta funzionando.
2: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
1: Allora dagli 3 Cibalgine,
2: sì?
1: E 2 Prostatol.
2: Ok, ma scusi, il Prostatol come glielo metto?
0: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte, corsi di dizione di Bonton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo risultati momentanei. Per qualche ora, o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità, ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail vedilivorno@chilasvisto.it.
4: Senta signora!
0: Sì, dica!
4: Volevo chiederle una cosa, sì. Prima di chiudere la...
0: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
4: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
0: Alla prossima puntata!

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Il principe con gli alluci sugli indici.
0: Gli audiolibri.

0: Questa è la fiaba del principe con gli alluci sugli indici. C'era una volta, tanto tempo fa, un principe che aveva gli alluci sugli indici. E per questo motivo, era molto infelice. Era infelice perché le mani gli puzzavano sempre di taleggio radioattivo, e, ogni volta che lo incontravano, anche le più povere e brutte delle ragazze, ridevano di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Ti sputo con disprezzo sui coglioni, gridavano le ragazze al povero principe con gli alluci sugli indici. Umiliato e offeso, il principe decise quindi di farsi monaco. Purtroppo, una volta arrivato al monastero, anche gli uomini di fede, vedendolo, risero di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. In nome di Dio, ti sputiamo con disprezzo sui coglioni, urlarono i monaci cacciandolo via a calci in culo. Solo e disperato, e con i coglioni grondanti di saliva, il povero principe con gli alluci sugli indici, iniziò a vagare per la foresta. Cammina che ti cammina, cammina che ti cammina, il principe giunse sulle sponde di un piccolo stagno. Lì, tutta sola sulla riva, c'era la più bella ragazza che avesse mai visto. La ragazza piangeva disperata, e aveva un enorme calzascarpe che le spuntava dalla fica. Perché piangi, bellissima ragazza con un calzascarpe nella fica? Chiese il principe. Piango perché mi sono infilata una scarpa nella fica, e nessuno è stato in grado di togliermela. Oh, povera me, sarò costretta a vivere il resto dei miei giorni con una scarpa nella fica. Io ho gli alluci sugli indici, disse il principe. Scommetto che grazie a questo sarò in grado di toglierti quella scarpa dalla fica. Detto questo, il principe calzò la fica della ragazza con la mano destra, e senza fatica, riuscì a tirarle fuori la scarpa dalla fica. Grazie, grazie, grazie, disse la ragazza. Mi hai salvato la fica, dimmi, come potrò mai ripagarti? Beh, fece il principe, che ne diresti se ci sposassimo? Ah ah ah ah ah, ma ti sei fottuto il cervello. Secondo te io sposerei uno che ha gli alluci sugli indici? Disse la ragazza sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Da quel giorno, del principe con gli alluci sugli indici, non si seppe più nulla. La morale di questa fiaba è che avere gli alluci sugli indici è un gran bel ditone dei piedi in culo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Devi vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Raga, stasera novità, paella e sangria a Nastro!
3: Chi è?
2: Mirko e Grinta!
3: Piacere!
2: Ragazzi, stasera sarà una notte
3: stellata
2: da leoni!
3: Porco
2: non ci ferma nessuno!
3: Porco
2: che chiamo la Grinta giusta!
3: Oh, ma basta pippare,
2: da paura!
3: Bravo, bravo.
2: Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta a Nastro!
3: Minchia, mi è sfondato il timpano.
2: Con la Grinta incredibile!
3: No.
1: Il Grinta.
2: Buongiorno!
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno sto cazzo!
2: Buona giornata! Ragazzi!
4: Sì, cazzo!
2: Da paura, raga!
4: Ma chi è?
2: Non ci ferma!
4: Ma
2: nessuno!
4: Chi è?
2: Prepariamoci
4: per cazzo da fa?
2: Paella e sangria!
4: Ma c'è un cazzo da fa?
2: A Nastro!
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: Ma voglio affanculo!
2: Con la Grinta!
4: Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo!
2: Con la Grinta!
4: Hai capito che voglio affanculo?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: Tu tutta la settimana dai affanculo!
2: Da paura!
4: Sto cazzo!
2: Non ci ferma!
4: Chi strilla, strilla!
2: Nessuno!
4: Dai a fanculo! Stronzo!
5: Chiudiamo, chiamando la vecchia veneta impestata di topi nella soffitta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
6: Buongiorno!
2: Raga! Stasera, novità, paella e sangria a Nastro!
6: La faccio, mette in culo.
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Nonostante avesse ormai 143 anni suonati, ogni primo del mese sprintava ancora fino all'ufficio postale per ritirare la pensione da contafagioli che riceveva regolarmente dal secondo dopoguerra. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce. Naftalina Cavour, nata a Pavia il 12 agosto del 1883, manca da casa da ormai 12 giorni, ma le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora del tutto spente. I vicini la descrivono come una dolce vecchietta spaventosamente massiccia, con il mento volitivo, braccia villose, pacco importante e mani da muratore. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Ciao, ciao, noi siamo gli Sborralotti!
8: Sì, siamo gli Sborralotti!
6: Ah, salve, voi avete notizie su Naftalina Cavour?
7: No, noi siamo del bosco qua vicino.
8: Sì.
7: Noi siamo una popolazione di elfi, ci chiamiamo gli Sborralotti.
6: Sì, ma cosa volete da Chi l'ha svisto?
7: Allora, da un po' di tempo non vengono più le coppiette a fare l'amore dentro il bosco.
6: Sì.
7: E allora noi siamo gli Sborralotti, no?
6: Sì.
8: E senza le coppie non riusciamo a sborralottare.
7: Quindi, volevamo fare un appello, venite pure nel bosco a fare l'amore, così noi sborralottiamo.
8: Sborralottiamo noi.
6: Sì.
7: Vuoi vedere come sborralottiamo?
6: No, grazie,
7: dai,
6: penso...
7: Dai, sborralottiamo!
6: No,
7: credo... Come sta sborralottando, sborralotto!
8: Oh, che sborralottata!
7: Oh, sborralottami in faccia!
8: Sì, tieni!
7: In bocca, dai, dai!
6: Bene. Chissà se gli Sborralotti riusciranno a darci informazioni, magari la signora Cavour si è persa nel bosco. Comunque, forse è proprio da lei che queste caratteristiche erano passate al bisnipote Rombolbaldo. Un'altra telefonata, sì.
9: Pronto?
6: Sì, pronto.
9: Sono Merdanella, sono il nemico degli Sborralotti.
6: No, guardi.
9: Sono la Nemesi, sono il villain del cartone animato.
6: Ascolti, se non ha notizie su Naftalina Cavour a noi non interessa.
9: Volevo anch'io fare l'appello, venite a fare l'amore nel bosco, così gli Sborralotti escono allo scoperto. Io, che sono Merdamella, riuscirò a prenderli tutti.
6: E cosa fa poi agli Sborralotti?
9: Ci faccio una marmellata di merda. Questa è la mia gatta. Vai. È handicappata.
6: Ecco, benissimo.
9: Mi ha fatto una tenerezza.
6: Sì, immagino, gli animaletti.
9: Ecco, senti, poverino, proprio. Vai, vada a farla sopprimere. Dai.
6: Va bene, allora ci risentiamo, magari. Grazie, dicevamo il nipote Rombolbaldo, disoccupato sessantenne con il quale da quasi mezzo secolo vive nella casa popolare che le era stata assegnata agli albori della Guerra Fredda, a un canone fisso di 3.000 lire al mese. Ed è stata proprio la prontezza del nipote Rombolbaldo, lesto a dare l'allarme in concomitanza di una visita a sorpresa dai carabinieri, passati a verificare l'effettivo stato in vita della 143enne, a preservare un barlume di speranza. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
10: 5 metri, torre di controllo.
6: No, guardi... Allora, è già successa questa cosa.
10: Siamo in dirittura su Linate.
6: Sì, ma questo non è la torre di controllo.
10: Ci stiamo avvicinando. Torre di controllo?
11: Sì.
6: No, come si?
11: Mi ricevo? Mi ricevo benissimo.
6: Scusate. Ci sono io in linea, avete chiamato me?
10: Torre di controllo, sento un'interferenza.
6: Ma,
11: sì, anche a me, è tratta una signora che parla.
10: Sì.
11: Allora, noi vi vediamo già dalla torre di controllo.
10: Sì, allora, noi
11: carrello.
10: Ma che torre, mi fa parlare, torre di controllo?
11: Prego.
10: Tirate giù i carrelli.
11: Sì, quanti sono?
10: Una decina, avevo solo quella moneta lì.
11: Ma sono quelli che si mettono al gettone da un euro o due?
10: Sì, avevo soltanto 5 euro, ho tirato giù 10.
6: Scusate, io sono all'ascolto, avete chiamato Chi l'ha svisto?
10: Sento una voce.
6: È un programma televisivo.
11: Dia il messaggio al...
10: Cosa?
11: Non riesco a entrare, c'è un'interferenza.
10: La sento.
11: Ha sentito?
10: Sentite adesso.
6: Sì, sono io.
10: Ancora?
6: Scusate.
11: Allora, chiudete la radio, ci sentiamo fra un minuto.
6: Sì, sarà meglio.
10: E devo atterrare io. Pronto? Pronto?
6: Bene, insomma, ricerche a tappeto con speciali cani Provecchia sono in corso nei boschi circostanti la zona da ormai diversi giorni. E in un primo momento si era temuto il peggio. Il secondo giorno di ricerche i segugi avevano infatti rinvenuto dei resti umani sepolti poco lontano da casa di Naftalina. Abbiamo una telefonata.
7: Sì, siamo ancora gli Sparolotti.
10: Sì, siamo noi, siamo.
6: Sì, sì, vi ho riconosciuti.
7: Ci hai riconosciuto da cosa?
6: Dalla voce.
7: Ah, allora senti, facciamo ancora l'appello, venite nel bosco, ma state attenti a merda mella.
6: Sì.
7: E venite a fare lavoro nel bosco, così noi possiamo sborolottare.
6: Sì, guardi che ci sono dei cani Provecchia che stanno cercando una signora scomparsa.
7: Li abbiamo già sborolati.
10: Già sborolati i cani, sì,
6: i
10: sì.
6: I cani?
10: Sì,
7: noi
10: sì.
7: Sboroliamo tutto.
10: Appena vediamo sboroliamo. Allora diamo un identikit di questo sboramella, come si chiama? Smerda merda.
7: No, si chiama... Marameo, non mi ricordo neanche più.
10: Maramella.
6: Si chiama Merdamella.
7: Merdamella, Merdamella. Allora, perché noi sborroliamo tanto. Allora la memoria.
6: Mi dimenticate le cose,
10: sì. Certo. Ogni sborratina.
6: Sborrolatina.
10: Ogni sborrolatina.
7: Non riesci neanche più a parlare sborrolese.
10: Perché ci va via anche le forze di sborrolotare.
6: Certo.
7: Sì, sì, non c'è, siamo più neanche la casa. Sì. No, va devastare.
10: Però siamo belli da vedere. Allora, se lei passa nel bosco, a posto
6: non credo.
10: Siamo come dei gufi, però con sotto due coglioni grossi.
6: Ma non verrò nel bosco.
7: Siamo dei puffi con dei enormi cazzi.
10: Sì.
6: Sì. Va bene.
10: Allora, la descrizione di questo signore, lo diciamo anche per chi deve venire nel bosco.
6: Di Merdamella.
10: È vestito di nero.
6: Sì.
10: Ha una testa. Quante ne ha?
7: Ha una testa che sembra una testa.
6: Ok.
10: Con il naso un po' pronunciato.
6: Sì.
7: E puzza di merda la
10: puzza
7: bocca.
10: Puzza di merda. È la un bocca. Gatto. È un gatto.
7: L'ha fatto sopprimere.
10: Ah, non c'ha più?
7: No.
10: Ah. È simpatico.
6: Sì, non stava
7: molto bene. Sto sborolando!
10: Anch'io!
7: Vabbè. Sborolando in faccia!
10: Che bella cappella che hai!
6: Ma scusate.
7: Co.
6: Che personaggi sono? Fortunatamente i resti umani sono risultati appartenere sì a una vecchietta, ma a una vecchietta morta più di 40 anni fa, quindi è da escludere che siano quelli di Naftalina. Il nipote, che alla notizia ha disfatto i bagagli, ha fatto sapere che la bisnonna parlava sempre di voler visitare il Polo Nord e spinge perché le ricerche si concentrino in quella direzione. Dal canto nostro, noi di Chi l'ha svisto, lanciamo un appello ai nostri spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Naftalina è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail di questo passo a 143 anni la pensione te la sogni @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura, pronto?
3: Pronto?
6: Sì?
3: Salve!
6: Salve!
3: Sono un guardiacaccia?
6: Sì, ha notizie su Naftalina Cavour?
3: Noi stavamo cercando appunto la signora.
6: Sì.
3: Volevamo dare delle indicazioni, sono qua col mio collega della guardiacaccia anche lui.
10: Sì. Salve signora!
6: Salve!
3: Allora, abbiamo un problema perché appena siamo entrati nella foresta... siamo stati bersagliati
6: da...
10: Sì, da questi esseri del bosco?
6: Ah.
3: Sì, ci hanno...
10: buttato una roba addosso a piccicosa.
3: Sì. Praticamente...
6: rugiada?
3: No, c'ho proprio sbagliato addosso.
10: Sì. Ma tantissimo, eh!
3: È una cosa... Infatti per quello vorremmo interrompere le ricerche.
6: Va bene, di questo dovrete parlare con i vostri superiori.
10: Però comunichiamo al pubblico, se ci ascolta,
6: sì,
10: di non venire nel bosco, perché è appiccicoso.
3: Cioè, sì, addosso appena entrati.
6: Va bene.
10: Cioè, non è più un bosco, ma è un sborbosco.
3: È uno sborrabosco.
6: Va bene, grazie per la segnalazione.
10: Prego!
3: Si figuri!
10: Non parla? Chiudiamo il telefono?
6: Sì, certo.
10: Ah, chiudi!
7: Porca miseria, guarda, ne sta arrivando un altro! No, cazzo! No! Basta, adesso!
6: Bene, grazie per la segnalazione e alla prossima puntata.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con lo stordito pelato, presenta Non ci resta che piangere.
2: Oh, Casellante, fatti le pace. Oh, Casellante, fatti quattro,
3: 5, 6, 7, di più, c'è lo smistamento.
1: Dal film storico di Benigni e Troisi, Wender ha tratto le voci della scena della frontiera. Queste qua.
4: Hey!
5: Chi siete?
4: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
5: Cosa portate?
4: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
5: Sì, ma quanti siete?
4: Uno! Io sono entrato e sono uscendo, no?
5: Un fiorino.
4: Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un...
5: Senta. Hey! Chi siete?
4: Adesso!
5: Cosa portate?
1: E adesso sentiamo le reazioni delle persone.
6: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
7: Pronto?
4: Hey!
7: No.
5: Chi siete?
7: No.
5: Sì, ma quanti siete?
7: A te soldi da qua, donatine, cornuto.
4: Hey! Hey!
8: Pronto?
5: Chi siete?
8: Eh?
5: Un fiorino.
8: Con chi vuoi parlare?
4: Hey!
8: Ignorante!
4: Hey!
8: Ignorante incivile!
4: Hey! Hey!
9: Spacchiamo il culo alla vecchia veneta, lancia scope dal balcone con i topi nella soffitta.
8: Pronto?
5: Hey! Chi siete?
8: Moglie le rompe i coglioni!
5: Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
8: Voglio di rompo, perché guarda che qua mi risulta il tuo numero, te mando i carabinieri.
9: La voglia di rompergli i coglioni è altissima.
8: Pronto?
4: Hey!
8: Ignorante!
4: Hey!
8: Sei una persona incivile e ignorante!
0: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
10: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
7: Pronto?
4: Hey!
7: Pronto?
4: Hey!
7: Ehi!
5: Chi siete?
7: Che volete?
5: Cosa portate?
7: Sto cazzo di... Maledetto sia il tuo... Stavo cazzo! Lo sto maledetto! Ti stacco la testa di...
0: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
11: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
12: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Menato Malafaccia, è questo il nome del pugile scomparso nel nulla la sera dello scorso 7 giugno. Una vita quasi perfetta, quella del 45enne che i pochissimi amici chiamavano affettuosamente «Stai zitto, brutta testa di cazzo». Figlio di Gianlunedì Malafaccia, scultore di letame e autore di più di 500 statue esposte nei più piccoli musei del mondo, tra le quali ricordiamo il vecchio che cagava detersivi bio, una cicciona cerca di fare un bocchino a un cammello ma cade e si spezza il collo e tutti ridono, e la famosissima tre coyote pisciano su una PlayStation nel soggiorno di Mara Maionchi. E di Succhianna Malafaccia, campionessa italiana di salto nel mestruo e prima donna al mondo ad aver partorito canticchiando la sigla de Il pranzo è servito. C'è una telefonata dalla redazione, pronto?
5: Pronto, sono Buscemi, l'amministratore.
0: Di cosa?
5: Amministratore del condominio, senta, vi ricordo che 10 minuti chiudiamo l'acqua,
0: Sì, ma non deve chiamarmi eventualmente il proprietario del palazzo, perché io non c'entro niente.
5: Non puoi fare la doccia, adesso è un'ora, un'ora e mezza che dobbiamo lavorare sui tubi, ci sono i manovali che stanno facendo... Non puoi fare la doccia, non aprite che viene fuori tutto il nero dei tubi, va bene?
0: Staccare.
5: Non puoi fare la doccia,
0: Quando Menato ha 11 anni, i genitori decidono di divorziare. Nessuno dei due vuole tenersi il bambino, così il tribunale dei minori decide di affidarlo alle cure della mafia albanese. Ed è così che, quasi per gioco, inizia la carriera di pugile per incontri truccati di Menato. Una carriera sfolgorante che lo vedrà ricevere più cazzotti in testa di tutte le comparse dei film di Bud Spencer e Terence Hill messe insieme. L'esordio avviene a 14 anni, in una discarica alla periferia di Milano, dove Menato combatte contro un bestione polacco di 120 kg che gliele dà di santa ragione per 11 round, prima di finirlo con un gancio destro che gli manda in frantumi tutte le ossa che iniziano per consonante. Da quel momento in poi Menato non si guarderà più indietro, anche perché la parziale frattura di tutte le vertebre del collo gli impedirà per sempre di girare la testa. Pronto?
6: Pronto!
0: Con chi parliamo?
6: Sono la signora Zidia!
0: Sì, buongiorno, lei ha notizie su Menato Malafaccia?
6: Gli hanno chiuso l'acqua anche a lei? Io sono quella del quarto piano, ma non mi ha chiamato l'amministratore!
0: Sì, signora, eventualmente vi metto in collegamento, noi stiamo facendo un programma televisivo.
6: Lei sa il numero?
0: Grazie!
6: Signora!
0: Arrivederci!
6: Porca troia!
0: La mafia albanese lo costringe a combattere fino a 5 volte alla settimana. Pronto?
6: È lei la signora stronza che mi ha risposto prima?
0: No, non sono stronza, però sì, sono io.
6: No, no, lei è una bella stronza!
0: E lei è una vecchia merdosa. Ormai incapace di alimentarsi senza l'aiuto di una cannuccia colorata. Pronto.
6: Quindi non si permetta più, gliele faccio dare da mio figlio.
0: Va bene.
6: Sì, ma non finisce qui, ci vediamo alla cosa del condominio.
0: Sì, va bene, arrivederci. Dicevamo, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, Menato si stava allenando per il suo ultimo incontro della carriera, che secondo gli accordi avrebbe dovuto vederlo morto alla fine del settimo round.
5: E sono Buscemi di nuovo.
0: Immaginavo.
5: Senta, mi ha chiamato quel terzo piano, la signora Egidia.
0: Egidia.
5: E dice che lei ha detto che è una vecchia di merda, merdosa, una cosa così.
0: Sì.
5: Ma si può fare questa cosa a una persona anziana? Scusi, abbia pazienza, lei già mi parcheggia davanti. Quando baglia le piante si lamentano tutti che ci va l'acqua sopra la roba stesa. Ma non lo so, ma è questo il modo di comportarsi.
0: Ma scusi, ma lei non doveva andare a chiudere l'acqua e lavorare e fare cose?
5: Ma lei perché non si fa i cazzi suoi? Scusi, che è l'amministratore del condominio, io o lei?
0: Potete mettere giù questo cazzo di telefono? Il suo avversario Hulk Hitler era infatti famoso per boxare con delle schegge di vetro avvelenate e conficcate nei guantoni. Quella dannata sera dello scorso 7 giugno, Malafaccia si era appunto recato in tabaccheria per acquistare la carta da lettere su cui fare testamento. Ma dopo quell'episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultima persona a parlare con Menato.
7: Accoci, ciao! Sempre qui viene buono caffè? Buono cappuccino soia?
0: Sì, ma volevamo avere informazioni su Menato Malafaccia.
7: Menato Malafaccia!
0: Sì, è venuto da lei?
7: Venuto, venuto!
0: E cosa ha preso?
7: Colera con cappuccino.
0: Colera?
7: Con cappuccino, sì. Purtroppo ho lavato la macchina molto poco.
0: Sì. L'ha zuccherato?
7: Non so, io non fa affari altri.
0: Ok.
7: E lui poi, ricordo Menato.
0: Ok.
7: Faccia tutta...
0: Menata.
7: Come?
0: Menata.
7: Non so cosa vuol dire.
0: Va bene.
7: E lui viene e compra Grata Vinci?
3: Sì.
7: Ma poi salta fa sì, sì, sì, sì, sì, sì, che io penso che vuol dire sì, no?
3: Lei ha un ottimo senso dell'umorismo.
7: Ah sì, perché io ho mezzo italiano. Cinesi non ha senso l'umorismo.
3: No, no.
7: Conosci tu barzelletta cinese?
3: No.
7: Ti racconto barzelletta cinese? Un uomo va sotto macchina, muore. Visto non è tanto umorismo.
3: No, non tanto, no.
7: Comunque lui prende a gratta e vince in salta e dice ho vinto, poi scappa via, noi non vede più.
3: Grazie per la preziosa testimonianza.
7: Però lui con colera ha lasciato grande cacca in bagno. Ora guasto. Non andare. Ah, hanno chiuso l'acqua in condominio.
3: Sì, lo so.
0: Dopo questo episodio di Menato Malafaccia non si è saputo più nulla. Dati i successi sportivi e la vita felice e spensierata dello scomparso, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Menato Malafaccia? Noi di Chi l'ha svisto lo chiediamo a voi. Chiunque abbia notizie utili alle indagini è pregato di comunicarcela al più presto, chiamando il numero in radioimpressione o scrivendo al nostro indirizzo email che è... Ogni tanto mi cospargo la bagiana di mangime e mi sdraio a gambe aperte in un pollaio, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
5: Sono Buscemi! Guarda che dopo domani c'è l'ispezione della canna fumaria, Non fumate!
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
0: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
3: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
3: sì,
15: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
15: Sì, che devo fare? Stavo
16: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
3: Guardi,
15: forse
3: vabbè.
15: C'è il sangue.
3: Sì,
15: allora, signora...
3: Bene. Questo
15: mi ascolti, sì. Ero puttane.
3: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
3: Don Gaetano?
15: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
3: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: Che cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Porcacciame se.
15: Porca ma...
16: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
3: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto
3: quanto. Va bene.
15: Lo sport.
3: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
15: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
15: ma tu,
9: che ti ho
15: ma
9: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
15: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
15: Uno.
3: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
15: Che va a porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
3: sì,
15: sono quello della cacca,
3: sì,
15: dell'esame delle feci.
3: Sì.
15: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
15: Beh.
3: Non è Don Gaetano.
15: No.
16: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
16: fare la
15: cacca.
16: Ma
15: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
16: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
15: Decisivo?
3: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
9: Hai visto ma Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
11: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
10: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
17: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026! Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, su un Milanes.
10: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
17: Razzisti di merda, vi odio!
11: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
17: Si dice foca! Joe, si dice foca! Poi sono io la bestia!
11: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
10: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
17: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
11: Toglimi curiosità, Vittorio. È vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
17: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
11: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi finalmente un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo. Vista la faccia, tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto, uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
10: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
18: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
17: Parla come un robot della Gig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
10: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
11: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despard.
18: Grazie Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un "te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?"
10: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando "ho più soldi io, gnè gnè gnè", l'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
18: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse, ho investito oltre 200 miliardi in Africa per progetti molto ambiziosi.
11: Che stronzo, figa. Io avessi 200 miliardi, li avrei già spesi tutti in puttane a Lugano.
18: Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente ha votato per Trump. Io ho costruito un macchinario che trasforma la merda dei congolesi in acqua potabile.
11: Aspetta, scusa, qui tu mi stai dicendo che hai costruito una macchina che trasforma la merda degli africani in acqua potabile.
10: Esatto, Joe, e non finisce qui. Bill Gates ha creato anche una macchina che trasforma la piscia in succo di frutta e la sb***a in gelato all'anice. Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida

0: E largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei titolare di questo ristorante. Cosa si mangia in questo posto ricolmo di mosche?
2: Waila, due belle facce bianche. Benvenuti, il mio ristorante tipico del Congo. Ho voluto ricreare l'ambiente tipico dei ristoranti stellati del Congo, portando mosche originali di mio paese. Attenti a non farvi mordere, perché potreste prendere l'AIDS o la malaria.
3: Gnam gnam gnam, le premesse sono interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
2: Oggi Tacci è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda, fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato 4 seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
1: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith. Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith.

0: adesso assaggia bicchiere di acqua chiara e chiara, sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda, sa di merda.
1: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
2: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malaria e stranamente nessuno si ricorda dove hanno messo l'antidoto. Alla prossima puntata di Foodish, probabilmente condotta da Vittorio.
3: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
2: No, Vittorio, no, non berla!
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai's Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: I pazzi o strozza tutti. È questo il nome dell'uomo di 45 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 18 giugno. Una vita da sogno, quella di Pazio Strozzatutti, figlio di Figliuolo Strozzatutti, un masturbatore di cavalletti semiprofessionista con la passione per i cocktail di psicofarmaci e il lancio della mignotta, e di Ermene Ciccia Strozzatutti, massaggiatrice di letame di altissimo livello e inventrice della laptop dance, un ballo sensuale nel quale si deve strusciare la vagina sugli spigoli di un computer portatile fino a smussarli completamente. Con simili genitori, il piccolo Ipazio ha una strada spianata davanti a sé. Ed è proprio con l'aiuto di mamma e papà che il giovane capisce prestissimo cosa vuole fare da grande. Ovvero, il serial killer. Pronto.
6: Ho chiamato per il carro attrezzi!
5: Ha detto Ipazio strozza tutti?
6: Perché dice le parolacce? No, no, carro attrezzi, non cazzo spazio!
5: No, Ipazio!
6: Chi è?
5: Strozza tutti!
6: Strozza cazzi?
5: Strozza tutti!
6: No, carro attrezzi, non i strazzi!
5: Ipazio Strozzatutti è stato visto su un carro attrezzi?
6: No, io c'ho bisogno del carro attrezzi, ho forato!
5: Lei è stato soccorso da Ipazio Strozzatutti col carro attrezzi sulla...
6: Col cazzo!
5: No, Ipazio!
6: No, col cazzo lo dico io!
5: E il talento per accoppare la gente a Ipazio Strozzatutti certo non manca. A soli 8 anni, infatti, Ipazio fa fuori i genitori, spalmando un litro di arsenico sul grande vibratore bifamiliare che i due condividevano per usi deretanamente opposti. Pronto?
7: Sono Superman.
5: Buongiorno.
7: Mi sono sb***ato nelle mutande.
5: Ma a me lei sembra Batman, comunque.
7: Siamo cugini.
5: Ah, benissimo.
7: Un attimo che le passo Batman.
5: Grazie.
7: Pronto?
5: Sì, pronto.
7: Sono Batman.
5: Mi fa piacere. Ha qualcosa da dirci?
7: Superman si è sb***ato nelle mutande.
5: Ce l'aveva già detto lui.
7: Splash! Scusate se mi inserisco, sono Aquaman. Sono venuto a lavare le mutande di Superman. Splash!
5: Bene, possiamo riattaccare? Condannato a 20 anni di riformatorio, con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Pazio riesce però... Pronto?
8: Sono il nano Perugino!
5: Non è Joker lei?
8: No, sono il nano Perugino! Citofono, salto per citofonare ma non ci riesco, la gente mi alza il citofono!
5: Ma allora è veramente uno sfigato.
8: No, sono nano!
5: Dicevamo... Con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Ipazio riesce però ad evadere convincendo le guardie a farsi mangiare vive. Pronto?
9: Signora Amazon, ho provato lo sgabello per il nano Perugino.
5: Ma chi è che continua a citofonare? Sì, chi è?
8: Sei il nano Perugino, la fanculo!
5: Da lì inizia un'entusiasmante scia di sangue che vedrà questo amabile e psicopatico macchiarsi di quasi 500 delitti, per uno dei quali riuscirà addirittura ad ottenere una lettera di encomio da parte del Papa. Ma non tutti apprezzano le opere di Ipazio, fra questi c'è anche la polizia, che, forse invidiosa del suo talento, inizia a dargli la caccia costringendolo a vivere.

0: Era in latitanza. Quella dannata sera del 18 giugno, Ipazio aveva appena accoppato un ausiliare del traffico, prendendolo a mazzate in testa con un femore strappato a morsi dalle pelosissime gambe di una suora di passaggio, quando decise di fermarsi in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Per questo noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Ipazio.
1: Sì, me lo ricordo, sembrava una brava persona. Insomma, una di quelle di cui ti puoi fidare per davvero, eh. Comunque, è entrato, molto gentilmente mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso dice: bene, molto bene, con questi soldi posso scappare all'estero e farmi una plastica facciale totale. E poi se ne va fischiettando come un vero signore, diciamo.
0: Ma che motivo aveva uno stimato serial killer di svanire così, dalla sera alla mattina? Nessuno per gli inquirenti, che hanno infatti escluso immediatamente l'ipotesi di un allontanamento volontario. Questo fa sorgere il sospetto, o quasi la certezza, che il povero Ipazio sia caduto vittima di qualche malintenzionato. Per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo al nostro caro pubblico. Chiunque abbia notizie sul povero Ipazio strozzatutti è pregato di contattare urgentemente la nostra redazione, scrivendo, prima che sia troppo tardi, all'indirizzo mail... Un bignè nel bidet e la merda nel purè fanno di Gianni un vero re, @chilasvisto.it. Sì, pronto?
2: Sono Ipazio!
0: Oh, signor Ipazio, è Pazio Strozzatutti?
2: Sì, sono io, volevo dirvi una cosa. Ho vinto! Non dovete più cercarmi perché ho vinto! Toh in culo, adesso vi sgozzo tutti i pezzi di merda! Ho vinto e tu sei la prima! Ti ucciderò, bastarda!
0: Signor Ipazio, scusi, deve riscuotere, sì, il gratta e vinci.
2: Ah, cazzo. Allora la richiamo settimana prossima.
0: Sarà meglio.
2: Scusi, arrivederci.
0: Arrivederla.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una nuova, incredibile puntata di Foodish sta per cominciare. Il nostro Joe Bastianich e Vittorio sono pronti per una nuova avventura alla scoperta dei piatti più foodish d'Italia.
2: Allora, intanto io sono un po' arrabbiato perché siamo costretti sempre a registrare la trasmissione di giorno per via di Vittorio, perché se facessimo il programma di notte, la polizia ci fermerebbe per via del nero che guida la macchina.
3: Adesso mi sto per incazzare, Joe.
1: Ovviamente i locali in cui andiamo ci pagano, altrimenti col cazzo che ci andavamo.
2: Vittorio, sappi che sei persona fortunata che ha scelto di vivere in paese dove il politicamente corretto del permette a persone come te, che nel mio mondo dovrebbero lavare i piatti, e invece è protagonista di trasmissione televisiva.
3: Non ti pesto solo perché hai la pressione a 95 e sei pallido come un cadavere in obitorio, altrimenti ti scassavo!
1: Tralasciando il lato leggermente razzista di Joe, calcolando che è americano e gli americani sono razzisti a prescindere, oltre a scoparsi tra parenti e guidare i pick-up, sparando alle lattine, occupiamoci del nuovo ospite.
2: Ben ritrovati a Foodish. Oggi una missione molto importante. Andremo alla ricerca del bicchiere d'acqua più foodish d'Italia.
1: Dopo aver ospitato diverse star del mondo della musica, dello sport, dello spettacolo e qualche sfigato del cazzo tipo Mazzoli e Paolo Nois, che sono due perfetti inutili, oggi con noi una star della radiofonia.
4: Scusa, voce, e puoi aggiungere bellissimo, stupendo, coltissimo e inarrivabile?
1: Certo, Max. Dicevo, il bellissimo, stupendo e inarrivabile Max Brigante. Voce storica di Radio 105, conduttore di svariati programmi di successo, se giriamo i dati d'ascolto al contrario, come piace fare al nostro presidente.
4: Non vorrei essere petulante, ma potresti aggiungere che mi sono chiavato tutte le più grandi fighe del mondo, compresa Julia Roberts, Rihanna, Lucia Annunziata, decisamente sottovalutata, Paola Barale, Scarlett Johansson.
1: Come avrete capito, sarà una puntata decisamente difficile. Due bianchi, pieni di soldi che se la tirano di brutto. Speriamo che Vittorio stia buono e non faccia come quella volta in cui c'era Salvini ospite e ha chiesto se la scimmia sapeva anche parlare. Ci abbiamo messo 3 giorni a lavare via tutti gli schizzi di sangue dai sedili. Siamo arrivati a destinazione. Max ci sta aspettando su un piedistallo in oro massiccio con scritto «Sono il re della radiofonia» inciso con diamanti di Tiffany.
2: Scusa Vittorio, io vedo Max Brigante lontano da macchina. Per quale motivo Max Brigante non vuole salire su auto?
3: Ma che cazzo ne so! Siete due bianchi di merda che se la tirano! Se non ci fossero le telecamere, vi avrei già rubato il portafoglio e mi sarei comprato una pallina! Vi odio!
1: Ai ai ai, ragazzi, la situazione si fa tesa. Max non vuole avvicinarsi alla macchina e continua a fare no no no con la testa.
2: Ora, non credo sia possibile che una persona sia deviata mentalmente come questa persona qua, che tra l'altro io mai sentita nominare, non so chi cazzo sia. Cioè, per me esistono solo persone da Robert De Niro in su.
1: Ma la vera domanda è: perché Max non vuole salire sulla macchina? A questo punto glielo facciamo chiedere a Vittorio.
3: Oh, pazzo bastardo, perché non sali su sta cazzo di macchina?
4: Sapete che sono umile, sono disposto a dormire in un 4 stelle se i 5 lusso sono tutti pieni. Mi accontento di un Chateau Defit del 2005, se quello del 2001 è esaurito. E ho mangiato in un ristorante senza chef stellato solo perché a Miami non esistono ed ero lì in vacanza. Ma non chiedetemi di salire su una Toyota, quello mai, mai!
1: Dopo aver scoperto che Max sale solo su Maserati e nient'altro, la produzione ha cercato di trasformare l'auto, in dotazione dallo sponsor, in una sorta di replica della quattro porte, attaccando adesivi con il tridente e qualche scritta tipo Modena, vera pelle e Made in Italy. Ma di Max non sappiamo più nulla. Scomparso. Fino a quando...
2: Ma questo pazzo totale, pazzo malato di mente. Ma poi diciamocelo, Vittorio. Vittorio, la Maserati è una macchina di merda. È una macchina di merda.
1: Se c'è una cosa molto chiara sul curriculum di Max Brigante, è che non gli puoi toccare la Maserati. Max possiede tutto della Maserati, persino il dentifricio e i bigodini per farsi la permanente. Toccare la Maserati a Max è come toccare la fica alla moglie di Hulk.

0: Nessuno dice che la Maserati è merda. Nessuno. Nessuno.
1: No, stavo scherzando.
2: Dopo aver raccolto i brandelli di Joe dalla strada, il laboratorio segreto di scienziati pazzi di Mediaset è riuscito a ricomporlo e ridargli vita. Come dite, non sapevate che ci fosse un laboratorio segreto a Mediaset, un luogo dove costruiscono i mostri che da anni occupano tutti i posti più importanti della TV? Beh, Gerry Scotti è stato ricostruito almeno 13 volte. Quello che vedete in TV è il clone numero 13.2. No, no, no, sereni! Per voi questo servizio non esiste. Quando morirete voi di sto programma di merda, verrete dati in pasto ai cani dell'illustrissimo. Tu, Fabio, verrai dato ai pastori tedeschi, quelli che mangiano con la zampa destra alzata. E Paolo lo terranno per il cenone di Natale, con tutta quella bella ciccia. Mazzoli, tu verrai spedito a casa di signorini. Sai già che fine farai, golosone.

0: dove abita Ennio.
1: Pronto?
2: Pronto? Signor Ennio?
1: Chi sei?
2: Buongiorno, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei.
1: Gian Andrea.
2: Sì.
1: Che cosa vuoi?
2: Sono della casa di produzione la Martel Cinema Corporation.
1: Che cosa hai bisogno?
2: Allora, signor Ennio, noi siamo andati al comune di Reggio Emilia, abbiamo chiesto una location per girare una scena del nuovo film Il ragazzo di campagna 2.
1: Il ragazzo di campagna 2.
2: Se lo ricorda quel film con Renato Pozzetto?
1: Ma io non la guardo mica la televisione, non lo guardo neanche
2: più. Era un film classico della comicità italiana.
1: Vado a dormire, la mattina vado a lavorare della sera.
2: Allora, dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
1: Una scena nel mio campo?
2: No, vicino al campo, non è che vogliamo entrare.
1: Allora perché cosa c'entro io?
2: Perché volevamo sapere... Noi riprenderemo il campo da lontano, dove passerà questo attore che farà il ragazzo di campagna 2. Si dovrà vedere un signore, un contadino con il trattore che saluta con la mano.
1: Dove passa col trattore quel uomo?
2: Lei ce l'ha il trattore?
1: Ma ce l'ho, sì, il trattore, ce l'ho più di uno.
2: Che colori ha il trattore? Quanti ne?
1: Ce l'ho blu, azzurro.
2: Bellissimo, allora la scena si vede che passa vicino al campo e si vedrà dietro lei che saluta con la mano.
1: Ma io non so se puoi mica non devo fare queste cose, ma non
2: ho... No, paghiamo. Signor Ennio, guardi, noi... Signor Ennio, noi nel budget abbiamo 2000 euro.
1: Ma che c'è nel budget? Tu hai il campo e il trattore della mano.
2: Ma no, una scena, diciamo che...
1: Brutto bastardo!
2: Signor Ennio, la scena...
1: Ma dovevano già fare passare un treno nel campo, non c'è tempo da curare le vacche.
2: No, ma signor Ennio,
1: devo andare in campagna, certo.
2: Calcoli che dentro nel film ci sarà anche l'attore famosissimo, quello americano
1: Gaetano.
2: Sì,
1: Gaetano. Sì, non ti conosco.
2: Gaetano Taylor.
1: Gaetano, brutto bastardo.
2: Lei non conosce Gaetano Taylor, famosissimo attore americano?
1: Gaetano Taylor.
2: Allora, signor Ennio, adesso le passo un attimo il...
1: Solo nel furmento.
2: Sì, lo so. Cos'è il furmento, signor Ennio? Cos'è il furmento?
1: È il furmento, quello che si raccoglie, il furmento.
2: Cos'è, erba?
1: Furmento, è il furmento.
2: È il grano?
1: È il furmento.
2: Bene, allora se c'è il grano, bellissima, si può fare una scena incredibile, si può fare una scena col grano, che lei saltella in mezzo al grano, falce lei.
1: Signor... Non mi fai arrabbiare, ma sto lavorando.
2: Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Ennio, allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
1: Pasqualino,
2: no, allora non faccia brutte figure, perché il regista...
1: Come si chiama? Pasqualino Barbarella.
2: No, Pasqualino Quacquarelli.
1: Quacquarella.
2: No, Quacquarelli.
1: Quacquarella.
2: No, Quacquarelli.
1: Quacquarella.
2: Non è Quacquarella, no, è Quacquarelli. No, Quacquarelli.
1: Porca da puttana, non lo so dire. Quacquarella.
2: Allora, signor Ennio, senta bene, facciamo un pezzo per volta. Allora,
1: Quacquarelli.
3: Rimanga in attesa.
1: Porca pestata, quando sei stancato a lavorare,
0: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo potrai parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
1: 4.
0: 3, 2.
1: 2.
0: 4. 3, 2.
1: 1.
0: 2 più 2, 4.
1: È 2.
0: Ancora qualche secondo.
1: Dai, basta.
4: quindi mi paghi, mi devo usare un salo,
1: mi fa uno, mando.
2: Uno
1: acquarella. Guardalo.
5: Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì, pronto, pronto.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spa la merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamo, ciao, una rivoltata,
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore, ciao. Baciami amore, ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porco.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
4: Ci tengo ben chiuso, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
7: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di Campagna 2.
8: Il ragazzo di Campagna
9: 2
8: sta lavorando.
9: Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Ennio. Allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
10: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo potrai parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5
8: 4 4
10: 3 2
8: 2 2
10: 4 3 2
8: 1
10: 2 più 2 4.
11: Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio, Ennio. Sì, sì, sì, sì, sì, mi hanno detto di lei, sì. Certo, certo. Allora, noi dovremmo venire lì da lei a fare una ripresa. Quindi c'è questo ragazzo che è lì nel campo. Quindi quando passa...
8: Però nel campo non gli ho dato la conga, il taro che sto lavorando io, ma...
11: Ennio, Ennio, Ennio, per favore, dobbiamo... Allora...
8: Parla più piano che mi metti l'arcia!
11: Io, nel mio modo di parlare, io sono un regista molto famoso, molto quotato, capisce? Si vedrà il suo campo. Ma scusi.
8: Non ci capisco.
11: Ok, allora le spiego con più calma. Aspetti, le passo l'attrezzista, forse è meglio.
8: Ma che dai, Quarpariella? Quarpariella, non ti capisco, bastardo! Poi dai, dai, dai, dai, Quarpariella! Prata! Prata! Che tardando! Ma sei
11: Ennio!
8: Sono sudato come un muro.
11: Ti spiego. Allora, io sono Arnaldo Mondadori.
8: Tua madre.
11: Allora, dobbiamo, ti spiego, dobbiamo fare un...
8: Quacquarella
11: è andato via.
8: Stai sulle palle, vai a cagare, passami la... Gatto, vai a cagare, Gaetano.
11: Pronto? Non ti senti...
8: Vuoi
11: che ti ripasso il regista?
8: Passami la schiarella!
11: Un attimo!
8: Vai a cagare! Bastardo! Fatti mettere a posto dal medico! Vai dal medico, brutta merda! Pronto!
9: Signor Regno, cos'è successo?
8: Chi sei? Che cosa vuoi dalla mia vista?
9: Allora, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei. Ok, mi faccia parlare che le spiego un attimo una cosa. E lei rispondere se... Allora,
8: che cosa vuoi dalla mia vita?
9: Film lo vuole girare?
8: Non lo voglio girare niente, devo girare la terra. Coro del furbetto, c'è un porco del caldo del... Non voglio venire, non voglio andare.
9: Perché lei, signor Regno, è così scontroso nei confronti del mondo?
8: Senta che sei un bastardo, te l'ho già detto, a casa mia non invito nessuno.
9: Lei neanche... Una bella figa, lei non la fa venire a casa?
8: Che deve invitare chi?
9: Una bella figa, una bella donna.
8: Una donna per curare? Ma per curare, ma io ce l'ho una vecchia da curare.
9: Sì?
8: Ma io ce l'ho già una vecchia da curare.
9: Benissimo.
8: Tua madre.
9: Allora, senta, signor Regno, allora noi verremmo...
8: Te non muri.
9: Lei domenica... Sì, io sì, certo.
8: Non vai a curare, te non muri.
9: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco.
8: Allora, che cosa vuoi da me? Anch'io vado a curare anch'io.
9: Ah, ma lei va a puttane.
8: La puttana non è la puttana.
9: Ah, c'ha una compagna lei.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Come accade nelle trilogie o nelle saghe dei film di successo, il primo è un capolavoro. Tutti i sequel sono delle merdate inguardabili, trame senza senso, buchi nella sceneggiatura e allungamento del brodo. Prendiamo Stranger Things come esempio. Un capolavoro che alla quinta stagione ha dovuto virare su pedofilia lampante, ricchionaggine senza contesto e una serie di forzature che hanno spaccato in due la critica e i fan. Vecna che vive sotto un buco di culo pulsante, che ficca lunghi cazzi nelle bocche della gente, e Will, che dopo averglielo sucato per 5 stagioni, fa outing nel momento più importante della serie: salvare il mondo. Ma dai, porco, che finale è? La stessa cosa sta succedendo anche al nostro fortunatissimo format, andato alla grande nella prima stagione e deprimente nelle successive, costretti a ricadere su ospiti scadenti come Marco Mazzoli e Paolo Nocito Federico, detto il male assoluto e creatore degli Strafacciotti. Un cartone animato con protagonisti solo strafatti di droghe sintetiche.
2: Ciao, sono Mario, un strafacciotto negli Strafacciotti, e hai una moneta che ti stressa la tasca?
1: Praticamente stavamo toccando il fondo. Ma il nostro Joe Bastianich ha sfoderato l'asso dalla manica e oggi, in questa memorabile puntata, avremo un ospite davvero d'eccezione. Eccolo, ripreso di nascosto, mentre parla di se stesso allo specchio.
3: Sono il conduttore simpatico, bello, intelligente, ben vestito e sicuramente più capace di tante capre che fanno programmi di televisione, ma io proprio ci cacco in testa. Sì, sì, è vero, tu sei bello, bello, bello in modo assurdo.
1: Donkey Kong è al volante. Joe indossa il suo ridicolo cappello. Ci manca solo l'ospite. Andiamo a caricarlo per strada, come si fa con le zoccole.
4: Chiamami ancora Donkey Kong e ti giuro che ti prendo a colpi di cazzo in faccia.
3: In questa puntata di Foodish andremo alla ricerca del Wooster più Foodish d'Italia. E come ospite abbiamo veramente scavato nel mio taccuino con tutti i numeri più importanti del mondo. Io alzo il telefono, mi risponde Bill Gates, mi risponde Donald Trump.
1: Che due coglioni quando inizia a vantarsi delle sue conoscenze. Questa parte la tagliamo.
3: Oggi con noi abbiamo Yannick Sinner.
1: Yannick Sinner è un tennista italiano, anche se parla come Sturmtruppen.
5: Devi sparare su tutti i soldati che attraversano questa strada.
6: Jawohl, mein Sergeant!
1: È considerato uno dei più forti e vittoriosi tennisti italiani di sempre, con oltre 20 titoli nel circuito maggiore. Origini, è altoatesino, proveniente dalla Val Pusteria. Insomma, un perfetto mangiawurstel.
3: Ciao Yannick e benvenuto a Foodish.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italianen.
3: Senti Yannick, tu insomma hai un piatto italiano preferito. C'è qualcosa che proprio ti piace tanto?
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io mangio crauti, zenape, cartofen.
3: Dai, quello non è un piatto italiano. Anch'io che sono tutto mezzo storpione americano, so che quello non è piatto tipico italiano, ecco.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io 100% italiano in Jaffol.
3: Sì, abbiamo capito. Sì, abbiamo capito.
1: Sì, abbiamo capito. Joe è famoso per avere poca pazienza ed esplodere in lunghe sessioni di bestemmie, specialmente quando l'ospite lo mette in difficoltà. Questa parte l'abbiamo dovuta epurare per questioni di censura.
3: Scusate, possiamo spegnere la telecamera un attimo, che io adesso mi parte brocca. Sai che io poi sono tutto pazzo e da detto
1: Dopo una riga di porconi che farebbero sembrare Paolo Nois un chirichetto, saltiamo l'intervista e andiamo dritti al primo ristorante.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, andiamo dritti al ristorante, ya.
1: Yannick, guarda che anch'io ho la pazienza limitata. Taci e lasciami narrare, sto cazzo di crucco maledetto.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italianen.
1: Porca, ma ti tiro una cinquina. Muto!
3: Oggi andiamo alla ricerca del Wooster. Wooster, noi in America lo chiamiamo hot dog, i wurstel più foodish d'Italia.
7: Già sono zinere, andiamo a mangiare wurstel a
3: ritardato proprio, sarà anche bravo a giocare, ma proprio...
1: Il primo ristorante è Succhiami la salsiccia, specializzato in wurstel, salsicce e altre prelibatezze che richiamano l'organo maschile.
0: Peggio! È veramente un piacere averti qui. E allora ti spiego un po', no? A me mia moglie, insomma, piace fare le robe un po' sporche, ecco, no? Beh. Cioè, diciamo che per esempio, l'insegna è la riproduzione del mio cazzo. Sì, eh?
3: Sì, abbiamo capito.
0: Eh sì, e non so se hai notato, ma c'è proprio la goccia anche alla fine, ed è così che poi noi prepariamo i piatti, no?
3: Beh.
0: L'abbiamo proprio chiamato elegantemente Succhiami la salsiccia.
3: Perfetto.
1: Il proprietario, decisamente strongolino, ha preparato per noi un menù davvero interessante.
0: Io partirei con una bella sburrata. Una bella sburrata come antipasto.
3: Beh.
0: E poi vi faccio assaggiare la nostra specialità, che sono i cappelloni di pasta fresca con ripieno di coglioni d'asino. La prelibatezza, guarda, mia moglie ne va ghiotta, eh. E per, diciamo, concludere, c'ho dei bei cazzi in culo alla tedesca, sai, il wurstel. Ecco, quello è un piatto interessante, c'è proprio tutto un modo per mangiarlo e secondo me questo dovresti provarlo tu, Joe, ecco.
3: Ecco, no, quello magari lo facciamo provare a Yannick.
7: Ciao, sono Yannick Zinner e provo volentieri cazzini in culen alla tedesca, ya.
1: E cazzin culen sia! Ora lasciamo che lo chef vada in cucina a preparare i piatti, mentre noi lo spiamo da dietro la porta. Siamo curiosissimi di scoprire le sue ricette segrete.
0: Vai, poi con calma. Tanto partiamo dalla bella sburrata. Datemi quei 10-15 minuti, perché godo a lavorare, mia moglie si deve dare da fare. Arrivo tra poco con la sburrata, che è proprio tipico piatto di Succhiami la salsiccia.
1: Abbiamo nascosto le telecamere dietro la porta delle cucine ed ora sbirciamo i segreti dello chef Taffazio.
0: Dai! Mungi, mungi! Dai! Mungilo! Dai, Rita, figa! Usa la bocca!
1: Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere ciò che sta accadendo. Taffazio è sdraiato su un tavolo con i pantaloni e le mutande abbassate, mentre la moglie Rita sta agitando il macchinario che produce la miscela segreta del primo piatto, l'attesissima sburrata.
0: Oh, va che roba! Sarà felicissimo Joe, eh? Questa sburrata sarà la più buona che ha mai assaggiato! Vacca troia, brava Rita! Figa!
1: Ma il dramma era dietro l'angolo. Quando Taffazio consegna il piatto a Joe, scopre qualcosa che lo manda su tutte le furie.
3: Ma ci sono dei ciuffi di peli di cazzo nel piatto.
1: Joe non ci vede più dal nervoso e abbandona il set. Ma colpo di scena, Yannick rimane e assaggia tutte le portate, compresi i cazzi nel culo alla tedesca. Per ovvi motivi di censura, non possiamo mostrarvi troppe immagini. Solo un piccolo contributo audio mentre assaggia il piatto speciale del locale. Nonostante qualche intoppo, qualche scena volta stomaco e nonostante Joe non ci voglia più rivolgere la parola, Yannick è rimasto molto soddisfatto di questa esperienza culinaria, come ci spiega in questo breve saluto.
7: Ciao, sono Yannick Zinner, buono piatto di Kassen in Kulen, ma te fezzer è molto piccante perché mi brucia Kulen tantissimo.
0: Oh, tornate a trovarci, non avete provato i dolci? Certe robe al cioccolato con le noccioline. Allora, funziona così, no? Noi prendiamo lo stecco e poi lo
8: Radio 105. Radio 105. Only for you. No, no, no. This is the zoo. This is only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri, quando andrà a fare. Per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo?
5: Leo, allora, il foglio che stai portando.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè, ma perché stai parlando?
2: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da Hero. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei penso. Venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo!
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può inserire una chiavetta USB da entrambi i lati. Elon Musk ha addestrato il suo cane a cambiare razza a comando. Una delle prime invenzioni di Elon Musk è stata la versione più evoluta dell'orologio a cucù, l'orologio ARR. Elon Musk è così premuroso che il suo Tamagotchi è diventato bisnonno. Solo per Elon Musk, la Perugina produce ogni anno 20.000 baci con la lingua. Una volta Elon Musk ha fatto 10 diversi selfie con lo stesso fulmine. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo tirapugni in ottone appartenuto a Gandhi. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce servito da Becker e Ponciarello in moto. Quando mangia gli asparagi, l'urina di Elon Musk profuma di mughetto by Paco Rabanne. I cuccioli di unicorno sognano di essere un essere mitologico chiamato Elon Musk. Elon Musk è bravissimo a fischiare con le dita degli altri. Michael Jordan ha un paio di Nike Air Musk e volano davvero. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E rieccoci nuovamente sintonizzati con la meglio programma del fottuto etere, col vostro Maxi Max Pezza Pezzali a raccontarvi le leggende dello zoo. Sempre a Pavia, sempre nel 2000 e qualcosa. Marco, insieme a Leone, che si è messo in contatto con lui dal suo pianeta, ha salvato il mondo dal Covid, dal lockdown e da tutte le camorrie che ne conseguono. Come Thanos che guarda il sole sorgere su un mondo grato, il nostro eroe e il popolo tutto escono finalmente di casa senza mascherina.
2: Oh, finalmente! Si torna a respirare, a vivere come si deve, stracazzo, stramerda, straporca di quella puttana. Bisogna festeggiare. Ma dove potrei trovare un posto giusto, accogliente, che ti faccia sentire a casa, che unisca al fascino rustico della cucina pugliese alle spiegazioni incredibili ma fatte con l'R moscia?
3: Uè, Marco! Buongiorno! Come va?
2: Oh, il mio vecchio amico Luca Tramonto, il più grande consulente immobiliare di Pavia, cazzo minchia ruspante.
3: Oh sì, proprio io, Luca Tramonto, acciaieria, Manchester United, Porcini. Ed ora anche proprietario della Ceppa, unico ristorante di cucina bombettante. Ti serve un posto in cui fare un party? Ma venite tutti lì, no?
2: Mi sembra un'ottima idea. Scrivo sul gruppo WhatsApp e invito tutti quanti per fare un grande party. Troia inculata dromedaria.
1: Esatto ragazzi, perché per fare la tua cena speciale non esiste posto migliore della Ceppa, la cucina tradizionale pugliese come quella di mamma tua, direttamente in tavola, piazza Tito Minniti numero 3, Pavia. In ogni caso, i ragazzi si radunano tutti per fare questa incredibile cena di fine Covid. Amici vecchi e nuovi, tutti insieme per festeggiare come se fosse il finale dei fottutissimi Avengers.
2: Quanta gente, porca miseria, stanno arrivando proprio tutti, bla bla bla, testa di cazzo.
4: Ciao Marco, che piacere rivederti anche dopo che mi sono montato la testa e ho lasciato la fattoria di Radio Norba. Sono proprio lusingato.
2: Salve, gran maestro Herbert. Vieni, vieni, schiaccianoci bastardissima.
5: Salve Marco, sono venuto anch'io, il calmissimo Angelo De Robertis, per festeggiare questo tuo grande momento.
2: Grande Angelo, che piacere averti qui. Forza, vai a sederti. Crosta il culo paranoica.
5: Però calma.
2: C'è veramente un sacco di gente, patata bollita nella merda.
1: Puoi dirlo forte, mio vecchio compagno di merende. C'è perfino quello che viveva dentro la tasca di Leone, Viale, che di solito non lo invitate mai.
2: Oh sì, e ci sono anche Johnny, Lucilla, Fraprosdoxistox, la Chicca, la Puccioni, Fabio, Pippo, Wender. È proprio bello fare queste cene, wacca wacca vaffanculo. Ehi, ma dov'è Paolo?
6: Eccomi.
2: Ah ecco, mi sembrava strano che non venissi. Ehi, ma chi è quel prete dietro di te?
6: Mara che sboro, mi sto Don Mazzi. Migo, aiuta il nostro piccolo Paolo a uscire dal tunnel della bamba, sto stupido.
7: In casi, mi sono proprio dovuto ripulire dopo tutta quella bamba, quel Covid, quel pipistrello, Batman.
2: Oh, ottimo, siete tutti benvenuti. Però, porca di quella puttana, quanta gente.
3: Allora, io proporrei un antipastino misto con polpette pugliesi, purea di fave, poi orecchiette e infine bombettine. Che ne dite, eh?
7: L'importante è che porti il piatto caldo, scemo.
6: Guarda ancora. Paolo, se ora di smetterla, basta godito. Che ti ho capito? Ancora che te che caschi. Guarda Paolo che ti sei sbusato tutto il naso. Guarda che roba, come ti si concia. Vergognate.
3: E poi, amici, appartamento di 20 metri quadri su 7 piani. Chi lo prende, eh? Chi lo prende? Solo 30.000 lire al mese.
8: Belin, ma questo qua vota?
3: Ascolta, Lisenji, zecca di merda. Sempre ad essere invidioso te, eh?
9: Ma zio Faust, cos'è che sta succedendo? Qua è tutto casino, ne?
2: È proprio fantastico essere di nuovo qui, tutti insieme. Questa è la fattoria di Radio Norba. Vivaldi, succhiaci i cazzi.
10: Ecco voi le portate, ragazzi, prego.
11: Gnam gnam, sono un piatto di leccornie pugliesi fumante e sfizioso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
10: Io spero sia tutto di vostro gradimento e vi auguro buon appetito e buona continuazione.
2: Ma Luca, anche i tuoi camerieri hanno l'R moscia, troia mangia troia?
3: Oh, lui è Olli, mio figlio. Sogna di fare il cantante, ma non sa su che cosa fare la canzone, sto flauto.
2: Beh, falla su questa serata, che dopo il Covid è bello ritornare a ridere, piangere, fare l'amore ed altre frociate così.
10: Non è male come idea di pezzo.
1: La nostra allegra brigata di pirati pazzi sotto sopratori festeggia e sbraita. Bevono come merde fiumi di rosato salentino e mangiano come dei cinghiali bastardi. E in piedi sui tavoli cantano tutti i ciuchi.
12: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
3: Porca troia, adesso sti ubriaconi non se ne vanno più. Dai su, ragazzi, la festa è finita. Dai, dai, su, su. Tutti a casa, via, via, fuori di bar, fuori di bar. E mi raccomando, si paga in contanti. Capito, Porco d***o.
1: I ragazzi si avviano tutti, Pippo in scooter, la Puccione in bici, Paolo in Uber, Fabio attraverso le fogne e tutti gli altri li accompagna Maggioni. Ma Marco no, Marco si gode una passeggiata, barcollante tutto stronzoloide pieno di averna.
13: Lo sento nascere, lo sento crescere in me e non ti mollo mai. Welcome to the factory. Oh cazzo, merda culo, devo vomitare.
1: E in quel momento Marco si mette a vomitare su una turbo Maserati Lamborghini parcheggiata lì vicino.
13: Oh cazzo, questa macchina super sciantosa sarà di qualche tipo importante. Spero che non se ne accorga.
14: Ehi tu, hai vomitato sulla mia macchina.
13: E te pareva? Oh, scusa ragazzo, ma sì, comunque è solo vomito, dai, minchia troia bugiarda.
14: Ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria, non ci credo. Io vi ascolto davvero da sempre.
13: Beh, hai un buon gusto, ed anche una bella auto. Ma chi sei?
14: Molto piacere, Fabio Rovazzi.
1: Ed è proprio così che nascono le grandi storie d'amore, con delle belle macchine e del vomito. Seguite il divenire di questa nostra grande storia nei prossimi episodi e come sempre, proud to be gnagno.
15: Gnagno qua.
16: Radio 105. Lo Zoo di 105.
17: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Quando Elon Musk parla tra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman. Elon Musk può nascondere i soldi sotto il materasso e ritirarli con gli interessi. Dopo essere diventato cintura nera di karate, Elon Musk ha imparato un colpo segreto che se te lo dà, muori 3 giorni fa. Il pensiero felice che faceva volare Peter Pan era Elon Musk in bikini. A volte Elon Musk ha nostalgia del 2050. Quando ha freddo, Elon Musk indossa un piumino con il 100% di piume d'angelo. Elon Musk ha progettato un'applicazione per cambiare gruppo sanguigno. Elon Musk è incredibilmente bravo a comunicare con i ciechi a gesti. Elon Musk può andare al lavoro su una Ferrari di Formula 1 con Uber. Elon Musk ha una Barbie con la figa. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. Elon Musk ha comprato delle azioni della Chiesa Cattolica. Quando Elon Musk mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici bavosi, sempre solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una Turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Inca, e non ti hanno crivellato di pistola, in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Beh lì in Fabio sei proprio un battutista coi controfiocchi, altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: Minchia, no, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Ci appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a governare.
3: Minchia, sì, il broccolo coi baffi, minchia.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi, accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi, quattrinissimi. Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.
2: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
7: Pronto?
2: Pronto Rovazzi, ciao, sono Marco Mazzoli, prot.
7: Uè, ciao Marco, scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco, dimmi.
2: Ho pensato alla tua proposta e ci sto, facciamo qualcosa insieme, Monte Everest merda.
7: Oh, grandissimo, dai, vediamoci domani. Ah no, cacchio, domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis a release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
2: Va bene dopodomani, minchia merda stronzo.
7: Ah no, porco Giuda. Dopodomani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
8: Detonatore carico.
9: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
2: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
10: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
2: Oh, scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
9: No, davvero, non capisco sta scena, cioè, no.
10: Silenzio!
9: Oh, scusa, ah, sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uè, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei films, con le robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
11: Yo, eccomi fratello!
2: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
9: Mica sei stato un fulmine, Will.
11: Eh sì, noi neri non sapremmo nuotare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre, smack smack?
9: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Boh.
11: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
10: Porca fate silenzio!
11: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca.
12: Scusi signor Will Smith, io amavo il principe.
11: Tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca.
12: Scusi signor Will Smith, io amavo il principe.

0: No, cioè, insomma, alla fine è un coglione.
1: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
0: No, per un cazzo proprio.
1: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
0: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
2: Eh beh, cazzo merda culo.
1: Si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Alice Angie. Un momento, ma Morgan Freeman?
3: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi neri finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio, e adesso è il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
0: Ci appropinquiamo a governare.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. Oggi è San Mosconi, il santo veneto. Quindi saluto tutti i veneti all'ascolto che ci nominano tutti i giorni per le strade. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
3: Ciao, come stai?
2: Bene, che bella voce che hai oggi.
3: No.
2: Oggi ti sento solare però, devo essere sincero.
3: Sì, sono dal mio cognato, sì.
2: Bene.
3: Non sono a casa.
2: Quindi non possiamo neanche pregare insieme oggi?
3: No, sono fuori strada.
2: Ah, su marciapiede?
3: No, proprio una via dove passano le macchine e dove passa la gente.
2: Ma senti, allora possiamo possiamo provarla anche, passeggia un attimo e così nessuno se ne accorge.
3: Ah, sì, sì, sì.
2: E la facciamo, no?
3: Va bene.
2: Non
3: sì,
2: è che
3: sì,
2: devi
3: sì.
2: per forza cantare forte.
3: Sì, dai.
2: Allora, questa è una preghiera di Suor Marcella di Cuneo, una grande donna che ha aiutato la società diciamo a purificare l'aria del paese, e infatti l'aria è vita e questa è la sua preghiera che fa così.

0: voglia di te.
1: E domenica tu
0: chissà che cosa fai.
1: Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi.
0: La mia moglie è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei. Aria, ti respiro ancora, sai.

0: Natale, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: E va bene, niente, allora ti saluto.
1: Ok, anche a te un salutone grande. Salutami a Papa Francesco.
0: Va bene, se lo sento.
1: Quando lo vedo,
0: certo.
1: Lo senti, mm-hmm. Me lo saluti.
0: Certo.
1: Me lo saluti assai. Il ginocchio come le va?
0: Bene, adesso a posto. Ha fatto delle infiltrazioni.
1: Infiltrazione al ginocchio.
0: Sì, ha usato, aspetta, come si chiama la medicina?
1: Quella spagnola, argentina.
0: Sì, quella, aspetta, mi pare messicana con la tequila.
1: Ah, sì. Ah, sì, la messicana, sì.
0: Filtrazione di tequila, sì. Gli è passato subito, anzi
1: tequila,
0: era bello argillo dopo.
1: Sì.
0: Va bene, dai, Domenica, allora ti auguro una buona serata, eh?
1: Ok, pure a te.
0: Ciao, eh?
1: Ciao,
0: grazie. Ciao, mi piace.
1: Un salutone grande.
0: Ciao.

0: Ciao.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo.
1: La borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: E vai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non mai visto un pesce respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te morti, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera.
1: Buonasera, come va?
0: Come stai? Bene, bene, bene, bene. Ci siamo ripresi.
1: Bene, bene. Allora, senti, sai che tra poco, tra qualche anno, nel 2025, ci sarà il giubileo.
0: Ah, bello.
1: Eh sì, sarà un grande anno per la Chiesa.
0: Un grande avvenire per la Chiesa.
1: Ho sentito anche Francesco. Mi ha detto di provare queste nuove preghiere perché le faremo cantare poi a milioni di ragazzi che verranno a trovarci
0: al giubileo
1: a Roma, in Piazza San Pietro.
0: Ah, bello!
1: E c'è questa preghiera che ha scritto lui.
0: Sì.
1: Quindi ti chiedo per favore di non dirlo a nessuno in giro, sempre.
0: No, è una cosa
1: molto top secret.
0: No, assolutissimamente.
1: Siamo della stessa pasta.
0: Bionda non la bevo, sai. C'è la scritta sulla vita.
1: Non ti viene come vuoi,
0: ma la tua.
1: Per me è speciale.
0: Che ti può abbassare, sai.
1: Che se hai voglia di ballare,
0: uno pronto qui ce l'hai.
1: Balliamo sul mondo. Va bene qualsiasi musica.
0: Scaviamo ballando.
1: Sul mondo lo sai si scivola.
0: Facciamo bandango. Sotto qualcuno riderà.
1: Balliamo su.
0: Mondo.
1: Del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen. È bella però.
1: È bella sì, perché parla di ballare e cantare sul mondo. È bravo a scrivere, sì. È bravo. È veramente bravo. E poi ne ha fatta un'altra. Stavo col libanese.
0: Quando sotto casa l'hanno sparato.
1: Quanta violenza che passa in tela.
0: Ero meglio in tela che meglio in casa.
1: Frate, lavorano in ufficio. Giuro stavo diventando pazzo. Ci pagano a malapena l'affitto. In Italia non funziona niente. Sognavo abbiamo nella tasca i contanti. Ho vomitato le rime più crude.
0: Che brutta vita che fanno i cantanti. 15 anni tutti gli youtuber.
1: E questo è il ricambio generazionale.
0: Che è il cambio dei generazionale.
1: Se segui il ricambio rapper nazionale. Corro sulla fascia la moda divide.
0: La gente si lascia a passo di Kalashka. Dove sei? L'estate incomincia adesso. Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro.
1: Segui le luci della città.
0: Pace all'ufficio degli
1: beviamoci su che qualcosa non funziona.
0: Siamo come i Tora Pamloia. Pam, pam.

0: Siamo con i Tora Pablona.
1: Va bene, dai, okay. Allora ci sentiamo.
2: Sono a Papa Francesco.
1: Va bene, un okay. Abbraccione tanto.
2: Un abbraccione forte.
1: Ciao Domenica.
2: Ciao, ci sentiamo domani se Dio vuole.
1: Se Dio vuole sempre lui.
2: Sempre, ok.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci tutti insieme qui, sempre col vostro unicissimo miglior amico Max Pezzali, sempre per raccontarvi la storia dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia. Il nostro Marco ha stretto amicizia col broccolo baffuto Fabio Rovazzi, che lo sta portando a eventi pazzi con gente assurda.
2: Puttana porca merda, che figata questi eventi pazzi con gente assurda. Non avrei mai immaginato che il mio sogno fosse provare la tuta di Iron Man mentre guido la vera DeLorean di Ritorno al Futuro insieme a Ricky Gervais, Selena Gomez e Carlo Cracco, cazzo minchia zozza.
3: Eh sì, e la serata può solo migliorare.
2: Cos'altro può succedere di più?
4: Salve, sono Morgan Freeman, ma interpreto...
2: Dai, basta Morgan Freeman, hai rotto il cazzo minchia cazzo. Non c'è qualcun altro ogni tanto?
5: Ehi, hey, Fabio, come stai?
3: Ciao, Tom. Tutto bene, tu?
5: Non mi lamento, sempre pronto ad un'altra Mission Impossible.
2: Ma tu sei Tom Cruise, vacca bislacca stupefacca?
5: Sì, sono proprio io, Tom Cruise.
2: Io ti amo alla follia, sei il mio attore preferito, lombrico pieno di sorca.
5: Sì, anche io sono il mio attore preferito. Mi fa sempre piacere sentirmelo dire. Beh, che dici? Lo vuoi un pompino?
2: Cosa? Sei frocio?
5: No, sono un grande attore.
3: E come sai, lui non vuole stuntman, ma tutte le scene estreme le gira da sé,
5: Compreso il succhiare i cazzi.
2: Oh beh, è solo un film alla fine.
3: E quando ci ricapita di farci spompinare da Tom Cruise?
2: Andata, vai Tommaso, prendilo tutto in bocca.
5: Oh sì, e dite che sono la vostra puttana.
1: E dopo essersi fatti ciucciare i cazzi da Tom Cruise, il nostro rinnovato duo di marachelle si avvia per le vie notturne di Pavia, fino a che non trovano un posto molto strano.
2: Non conosco questo lato di Pavia. Che cos'è quel posto? Sembra una di quelle classiche casette delle confraternite dei college nei film americani dove si fanno le feste, di-di-di-du-du-du.
3: Non potevi essere più specifico di così, Marco.
2: Eh beh, essendoci solo l'audio nella scenetta bisogna spiegarlo in qualche modo. Ma che posto è, Ictus al cazzo?
3: È il raduno dei complottisti. Qui si ritrovano e parlano di tutti i vari complotti che si trovano in giro. Dai, andiamocene via. Marco? Marco? Oh, Marco!
1: Marco è entrato in tempo zero come un bimbo in un negozio di caramelle.
3: Eccomi Marco, non lasciarmi indietro.
2: Ma che figo, hanno stanze diverse dedicate a complotti diversi, trofia dentro il culo.
6: Voi, come mi ingaggiate nel nostro sacro esempio dei complotti? Affronterete la morte a meno che non conosciate la parola d'ordine. Altrimenti qua schifeo feneo.
3: Dai Marco, andiamocene, via via.
2: No, aspetta, io sono interessato a vedere qualche complotto, cazzetto pisellino fagiolicchio.
6: Ma se non conosci la parola d'ordine, non posso portarti a vedere le stanze, hai capito? Quindi dimmela o vattene.
2: E se fosse un'astronave?
6: Minchia, bravo, puoi venire con noi.
1: Il sommo accompagna i due bricconi in varie stanze.
6: Allora, qui c'è la stanza dell'acqua su Marte, poi quella è la stanza dei soci di Paul McCartney e questa, quella che c'ha sempre più frequentazione, diciamo, è quella dei Pavia piattisti, quelli che credono che Pavia sia piatta.
2: Questo posto è incredibilmente affascinante, HIV vada via il Q.
3: Io onestamente me ne andrei,
6: Oh, mica potete andarvene a così, Non è che, voglio dire, ora dovete firmare qui e darci una quota di 25.000 euro.
2: Alla faccia del cazzo! Beh, sì, direi che... mi sa che... ci sentiamo su Facebook, ok, grandi?
6: E non potete andarvene, siete parte di noi ormai, parte di noi... Parte di noi, e se fosse un'astronave, e se fosse un'astronave, e se fosse...
3: Ecco, siamo spacciati. Se rimaniamo in vita, ricordami di non seguirti più da nessuna parte.
2: Cazzo merda, bel modo di morire dopo essere stati spompinati da Tom Cruise.
5: Qualcuno ha detto Tom Cruise?
6: Oh, porca minchia, è arrivato Tom Cruise!
2: Tom, sei venuto a salvarci! Ti sei ricordato di noi, Melchiorre emorroidale?
5: Certo, io mi ricordo di tutti quelli che spompino. Forza, venite via con me. E voi? Morite, bastardi!
1: E con una raffica di colpi di Kung Fu Karate, Tom Cruise spolpizza tutti gli zomboloidi matti complottati e porta in salvo i nostri eroi.
2: Grazie davvero, Tom. Non ce l'avremmo fatta senza di te.
5: È stato un piacere, Marchino mio.
2: Pensa che questi fanatici ci hanno chiesto anche dei soldi. Pff, stronzo peperoncino rabdomante.
5: No. Non dovreste bazzicare certi posti. Sono truffaldini. Piuttosto, se avete dei soldi da buttare, venite con me nella mia chiesa.
2: Certo, Tom. Ciao. Grande. Grazie per averci salvato. Ci sentiamo su Facebook. Non ti dimenticherò. Ciao. Vabbè, Rovazzi, ci siamo divertiti, ma forse è meglio non fare più nulla insieme, eh? Rischiamo di peggiorarci a vicenda, Ghisa incrostata di smegma.
3: Sì, sono d'accordo. Però chissà, magari un giorno.
2: Sì, sì, ciao, ciao. Ciao, grande, ciao, ciao. Ci sentiamo su Facebook, sì, sì. Magari ci sentiamo nel 2046.
3: Nel 2046, eh?
1: Chissà cosa succederà nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.
7: Gnagno qua.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105. Roy Crispy Pisney è un multimiliardario ereditiero della famosa Colt Pisney Pictures, famosa azienda della Pennsylvania, libera dai diritti d'autore.
10: Ereditare tutti questi multimila dollari da quell'ex nazista massone di mio nonno Colt Pisney è stata una vera fortuna. Lui si è fatto il culo per costruire un impero producendo armi d'assalto e cartoni animati famosi, tipo Nicky Pantegano, Ronald Condor e Frippo, il cane coi problemi. Per oltre mezzo secolo, il vecchio ha prosperato grazie ad una tecnica collaudata per fottere gli americani. Da piccoli li rincoglioniva con le avventure di animali deficienti e da grandi gli vendeva i mitragliatori per sfogare i traumi che gli aveva provocato da piccoli. Economia circolare, cazzo. Comunque sia, due inutili che lavoravano come pupazzoni per il mio parco a tema nel deserto del Mojave sono schiattati per il caldo. Infatti, è l'ultima volta che mi affido a questa agenzia di animazione eschimese. Per questo lavoro voglio due baldi giovani americani. Aiuto, America!
11: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
12: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
13: Quando il metallo non basta più.
14: Ehi, Bob! Se ti dico cartoni animati, che cosa ti viene in mente?
15: Grossi polpi alieni che sverginano collegiali con lunghi e umidi tentacoli a forma di pene.
14: Ok. Allora proviamo così. Se ti dico...
16: Ho davvero tanti problemi! Cosa ti viene in mente?
15: Zed, il figlio di mio zio Cletus e mia zia Mindy, che sono marito e moglie, ma anche fratello e sorella.
14: Cavoli, è vero. Allora, guarda questo annuncio.
15: Ma quelli sono Nicky Pantegano e Freppo il cane coi problemi, i miei personaggi preferiti della Pisney.
14: Esatto! Il parco di Pisney Town sta cercando due coraggiosi giovani americani che indossino i loro costumi per fare le foto coi bambini, dare i volantini e buttare nel deserto gli ubriachi.
15: Ma allora è la nostra occasione. Ho sempre adorato fare le foto coi bambini. Mi ricordano i pomeriggi dopo il catechismo con padre Jacobson.
14: Sì, solo che lì i bambini erano nudi e quando si è saputo è stato linciato da una ronda di genitori con le fiaccole.
15: Dannazione, è vero. Pensa che da quel giorno mia madre tiene ancora il suo cazzo insanguinato in un barattolo di vetro sopra la trave del camino. È sempre stata una donna nostalgica.
14: Già. Che cuore d'oro.
9: Fare il ripieno di un pupazzone di pelo sintetico alto 2 metri può sembrare un'impresa facile, ma non lo è. Jim e Bob dovranno dimostrare forza e pazienza e in più imparare tutti quei balletti stronzi che si fanno nei parchi tematici ogni 20 minuti e che rompono i coglioni a chi vuole dormire.
15: Ehi, Jim, se passiamo il colloquio, che personaggio ti piacerebbe fare?
14: Direi Nicky Pantegana. Adoro come tortura gli scoiattoli sindacalisti con la fiamma ossidrica. E tu?
15: E me lo chiedi? Freppo, naturalmente. Anche se sbava e si prende a pugni in testa da solo, è quello che alla fine sbudella più galline comuniste col macete.
14: Già, un vero eroe americano peloso. Comunque non preoccuparti del colloquio. Per essere assunti basta avere più di 18 anni e saper scrivere il proprio nome.
15: E io come faccio?
14: Tranquillo, ti insegno io durante il viaggio.
17: Quando Jimmy trasmette le sue conoscenze accademiche con il tipico distacco del maestro Jedi con il suo giovane Padawan, vorrei che lui mi aprisse a metà come un sacco a pelo e si rifugiasse nudo dentro di me per proteggersi da un'improvvisa tormenta di neve, anche se non sono riccone. E da queste parti la minima è 26 gradi da 125 anni.
9: I fanno cose, si mettono in viaggio e raggiungono i cancelli di Pisney Town alle prime luci dell'alba, così da essere i primi a sostenere il colloquio per fare la parte da pupazzone peloso.
14: Ehi, Bob, guarda! C'è Roy Crispy Pisney in persona!
15: Sì, è proprio lui. Deve aver appena fatto colazione perché gli è rimasto dello zucchero a velo sulla giacca.
7: Cazzo, ma siete davvero proprio voi, Ale Franz, i Fabbrica Materiali.
18: Veramente, Jim e Bobby Forgia Cose. E lei sta sanguinando dal naso, signore.
7: Eh? Ah, vabbè, sì, ho un po' esagerato con la Bianca.
15: Intende Bianca Grandine, l'eroina che viveva con sei mutilati, che ha mangiato l'anguria col polonio ed è stata salvata da un Marines necrofilo con un cannilingus?
7: No, ma che eroina! Quella è roba da toffa. Questa è colombiana, ma veniamo a noi. Siete bolscevichi, musulmani, democratici o culattoni?
18: No.
7: Assunti, mettetevi i costumi e se ci riuscite non pisciatevi addosso e non dite parolacce. Poi passate da me stasera per gli $8 della giornata.
15: E vai! Siamo entrati nella storia!
9: E così Jim e Bob, travestiti da animali, si lanciano sotto il sole a 40 gradi per fare un lavoro da schiavi sottopagato che oramai anche i messicani ci cagano sopra. Ma loro sono felici perché sono bianchi, cristiani, eterosessuali e armati. E quindi, quando fra 35 minuti saranno stroncati da un collasso, qualcuno li abbandonerà davanti a un ospedale invece che in una roulotte nel deserto. Che grande paese gli Stati Uniti d'America!
11: Ti fanno cose quando il metallo non basta più.
8: Lo Zoo di 105. Gna gna qua.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Ah, quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, eh? Popi popi che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Beh, Lin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora so pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex a domaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Venga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno: partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
7: Mi scusi, sua Puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Ah ah, rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero! Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
8: Non sto capendo.
9: La chiorba mi gira.
8: Oh, in me.
3: Ma che cosa?
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sadofroccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo, ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparso in qualche sogno di Pippo? Figa merda stronzo, allora che dici, che dici?
1: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti. Gnagno qua.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bill Parrish è il proprietario di una catena di terme e spa che vanno molto di moda nell'ultimo periodo. Non tanto per il relax, quanto per postare foto di culi e acchiappare like con una finta citazione di Jim Morrison.
2: Gestire una spa è un lavoro complesso. Non solo bisogna dare caccia ai furbacchioni senza lo speciale braccialettino per accedere ai trattamenti, ma anche tener d'occhio di quei depravati che si masturbano nella sala degli abissi col sottofondo. Poi c'è chi defeca nella sauna e chi urina nell'idromassaggio. Insomma, è pieno di teppisti che contaminano le mie acque. Infatti mi servono due ragazzi volenterosi che effettuino il controllo qualità assaggiando le piscine. Ti prego America, aiutami tu.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto. Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot e fanno cose.
4: Quando il metallo non basta più.
5: Ehi, Bob! Guarda qua che annuncio ho trovato sul giornale.
6: Anziano con Parkinson cerca gruppo musicale cubano per suonare maracas.
5: Ma no, piccolo scemo, quello sotto.
6: Cloro al clero, ma è la foto di una piscina. Andiamo finalmente a prenderci una vacanza rilassante in cui posso spalmarti la crema solare sui pettorali?
5: Che cosa? Certo che no, Bob. Stiamo per entrare nel prestigioso mondo dell'assaggio di piscine. Servono due veri americani per fare il controllo qualità.
6: Evviva, Jim. Si lavora e si beve. Esistono davvero i mestieri perfetti.
5: Sì. Quel cubano di Carlo Marx era proprio un coglione.
1: Il controllo qualità della piscina non ha nulla a che vedere con l'assaggiare l'acqua. Ma né Jim, né Bob, né il cliente, né tantomeno i nostri sceneggiatori sanno una gran fungia di minchia sull'argomento. Quindi i fanno cose, studiano un po', assaggiando diverse varietà di acqua, anche non potabili.
6: Che pizza, Jim! Sono ore che continuiamo a bere acque di tutte le marche e ancora non mi è salita la botta. Non saranno per caso analcoliche?
5: Ma certo che sì, tonto! L'acqua è senza alcol, senza glutine e senza olio di palma. Infatti non sa di niente, come la f***a dopo il bidet. Però stai affinando il palato.
6: E allora perché ci stiamo sformando la vescica?
5: Per affinare il palato ed imparare a distinguere l'Evian di Chiara Ferragni da una pozza di piscio. È sulla competenza che i nostri padri fondatori hanno costruito la grandezza dell'America.
6: Sul serio? Io pensavo sul massacro degli indiani, la schiavitù, i sindacati gestiti dalla mafia, il taglio delle tasse alle corporation e la guerra preventiva.
5: Porco Stalin, Bob! Ti sei di nuovo addormentato davanti alla CNN?
6: Cazzo, mi sa di sì. E adesso?
5: Tieni, spara 200 colpi in aria con questo AK-15.
6: Grazie, Jim. Ora mi sento molto meglio.
5: Ah, di nulla, fratello. Ho solo seguito la parola di Ron DeSantis Geova, amico mio.
7: Quando Jim usa i suoi poteri di santo guaritore sulla mia psiche deviata dalle cattive dottrine, vorrei essere un antico sandalo in cuoio per essere indossato da lui durante un pellegrinaggio in Terra Santa, ma non proprio della sua taglia, leggermente più grande, così che il suo piede lercio vada avanti e indietro dentro di me, anche se non sono ricchi.
1: Dopo essere diventati idropici come due angurie giganti coi piedi, i fanno cose si fanno depositare sulla cima delle montagne rocciose e rotolano fino a San Diego, dove incontrano Bill.
2: Uè, uè, ma voi siete Grattachecca e Fichetti, i Backstreet Boys?
6: No, siamo Bob e Jim, i Forgiacose.
5: I fanno cose, Bob, i fanno cose. Diamo un taglio al passato, come ha detto il signor Kardashian prima di farsi tagliare il pene.
2: Chi se ne fotte, bifolchi? Piuttosto ditemi, siete qua per rilassarvi e postare il culo su Instagram?
6: Il culo di Jim sui social? Noi veramente eravamo qui per l'annuncio, ma forse questo mi intriga di più.
2: Ah, l'annuncio, ma certo! Allora dateci dentro, ragazzi. Sucate tutto quello che potete, come Sasha Grande e Walking Dick.
5: Quello in cui fa esplodere gli zombie coi pompini?
2: Proprio quello.
1: Così Jim e Bob cominciano ad assaggiare tutte le vasche della spa e contraggono nell'ordine colera, sifilide, mononucleosi, vaiolo delle scimmie, pellagra e betoniere di peli in gola. Ma tanto come dice il dottor Fauci con una pallina sadomaso in bocca... Dio salvi l'America! Viva il petrolio! Viva la polvere da sparo e abbasso gli uragani!
0: 105. Lo Zoo di 105.

0: Ormai l'inverno sta finendo nel complesso montano e i primi timidi spiragli di primavera si manifestano. L'indiscussa protagonista di questo miracolo stagionale è senza dubbio la marmotta. Risvegliandosi dal letargo per prima, annuncia con il proprio richiamo che la natura sta facendo il proprio corso. Il nonno, che ormai è un veterano delle Alpi, coglie questo momento ogni anno per dare dimostrazione a tutti delle proprie capacità venatorie. Ovviamente in barba ad ogni divieto e ogni senso logico, nonché amore per la natura circostante.
1: Pull! Presa! Cazzo che mira!
2: Bravo nonno, sei sempre un cazzo di cecchino. Ste marmotte di merda con te non hanno scampo ogni anno.
1: Puoi dirlo forte, brutto stronzo.
2: Ma dimmi un po', perché sei così accanito con le marmotte che si risvegliano dalle tane? Sei l'unico bracconiere che spara a queste mezze talpe con la vista e che alla fine non se ne fa nemmeno un cazzo. Sembra quasi tu lo faccia per piacere o per vendetta.
1: Odio le marmotte. Sono esseri venuti dall'inferno per giudicarci. Ti fissano e stanno lì a pensare quanto si sentono superiori, perché loro dormono tutto l'inverno, mentre tu puzzi di fame e freddo.
2: Guarda, nonno, un cerbiattino!
1: Dove? Non lo vedo!
2: Proprio lì, dove hai cagato prima, in mezzo alle frasche!
1: Eccolo, è vero! Pull! Peccato! Sto un culato pezzo di merda!
2: Porca troia che mira, che cazzo sei? Uno Snipes? Ma perché l'hai fatto fuori? È troppo piccolo per farci salumi!
1: Odio quegli essirini con quegli occhioni di merda che ti fissano come per dire: ti prego, vai al cinema a vedere la mia biografia fatta dalla Disney. Col cazzo che ti regalo i miei soldi, mammifero di merda!
2: Porca troia, un orso!
1: Pull! Beccato! Ma che cazzo è oggi? Il raduno dei fan di Noè?
2: Cristo nonno, ma perché l'hai seccato? Se ci becca il guardiacaccia ci incula con una sequoia.
1: Odio quei plantigradi di merda. Non fanno un cazzo tutto il giorno per poi ingozzarsi di miele rubato. Poi quando li incroci ti fissano come per dirti che loro possono ingrassare quanto gli pare. Tanto la loro specie non ti giudica dal peso. Pezzi di merda. Questo buco nel cranio era da parte di tutti quelli col metabolismo lento.
2: Ehi, nonno, hai sentito? Ci deve essere qualche altro animale fra le foglie. Sento il suo odore pungente e il rumore dei suoi passetti.
1: Già, lo sento anche io, ma non riesco a vederlo. Si deve essere nascosto bene quel merda. Sicuramente è un lupo che ha fiutato il sangue delle prede che ho scannato.
2: Sì, sì, si sente che è un lupo. È il tipico rumore del cigolio dei suoi arti.
1: Sta venendo verso di noi. Si vede che vuole fissarmi coi suoi occhi del cazzo, come per dirmi che lui è il capo stipite del cane domestico che si è tenuto la sua libertà, mentre noi siamo schiavi della tecnologia. Pezzo di merda!
3: Ehi, nonno! Ti stiamo cercando da stamattina. Ma dove eri finito?
2: Eccolo! Sparagli, nonno! L'hai preso quel bastardo altezzoso!
1: Così impari a sentirti migliore di noi. Io il cellulare non ce l'ho, brutto figlio di troia.
2: Cristo, ma sai che avevi ragione, nonno. Andare a caccia strafatti di LSD è una cazzo di figata!
1: Perché mi fissi?
2: Ma non ti sto fissando.
4: Oh.
1: Ho detto che non ci vado al cinema a vedere Bambi.
0: Beh, diciamo che le benzodiazepine assunte prima di uscire in un bosco armati di fucile non siano indicate. Questo lo abbiamo imparato proprio oggi, soprattutto se sei uno schizofrenico bastardo con manie di persecuzione.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
1: Set to maintain 2000.
0: Colonize le motorette dei bambini scemi.
1: Army 72010.
0: Fabio Lisei pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano Brand Ambassador.
1: Set to maintain 2000.
0: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna. A chiama. Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa. Passo.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Il comandante della missione, Mavericchia, sarà subito da voi. Purtroppo è rimasto incastrato in una riunione segretissima, denominata in codice. Cazzo in culo, non fa figli. Buona giornata.
1: Benissimo, giovani aspiranti Top Gun. Come sapete, essere un pilota della Marina americana non significa soltanto scavare un tunnel fra le chiappe del proprio compagno di branda.
0: Checca.
1: Ovviamente fra una missione e l'altra, ma anche quando capita così.
0: Mangia salami.
2: Quanto è etero.
1: No, signori miei, essere un Top Gun vuol dire certo rotolarsi nella cabina di pilotaggio insieme ad un sottotenente baffuto con diverse cicatrici di guerra sui coglioni.
0: Buca per cazzi, invertito, ciambella per cappelle, contro natura.
3: Mi scusi signore, perdoni l'ardire, ma che cosa sta cercando di dirci?
1: Un attimo Rooster, ci sto arrivando. Uno di questi giorni qualcuno di voi potrebbe essere abbattuto in combattimento e cadere prigioniero del nemico.
2: E allora tu verrai a salvarci, bel maschione super virile.
4: Guarda, secondo me non hai capito un cazzo,
1: Col cazzo che vi verrò a salvare! Una volta caduti i prigionieri dovrete cavarvela da soli. Il nemico proverà a estorcervi tutte le informazioni possibili, ma voi dovrete resistere. Non è un compito facile. Anni fa io stesso fui preso prigioniero dai Viet Cong. Quei bastardi mi gettarono in una camera d'albergo senza l'aria condizionata e nemmeno un goccio di Dopo 20 minuti cedetti e gli rivelai la posizione del nostro battaglione. Morirono oltre 200 uomini quel pomeriggio.
3: Straporca troia, che uomo di merda che è, signore!
2: È proprio un eroe!
4: No, uno stronzo.
1: Se e quando verrete fatti prigionieri, dovrete essere pronti a sopportare qualsiasi tipo di tortura. Per questo ho pensato a un programma di allenamento sadomaso che forgerà il vostro spirito, rendendovi immuni a qualsiasi tipo di angherie. Mi serve un volontario, chi si fa avanti?
2: Io! Frustami!
1: Nessuno? Allora scelgo io, vediamo un po'. Rooster, vieni tu!
3: A straporca la puttana dell'Eva! Ma che cosa c'ho, il delle X tatuata in faccia?
4: Secondo me è sul simpatico.
3: Secondo me me lo vuole troncare nel c***o!
4: È una metafora.
3: No, è tutto dentro, altro che metà!
1: Bene, spogliatelo nudo e legatelo a mani e piedi.
3: Ah, mi scusi signore, non potremo... Ah, lasciatemi! No, le buttate no! Aia, i polsi!
4: Senti, se è una tortura non è che ti devi fare il papillon. Bene.
3: Ma non si poteva fare una simulazione?
1: Ottimo, cominciamo. Ora mi dirai tutto quello che voglio sapere.
2: No, Rooster, resisti! Non dire nulla!
3: Ma fatti i cazzi tuoi, tu! Mi dica che cosa vuole l'aria! Aia!
1: Voglio sapere se è un fidanzato, parla!
3: Aia! Non ce l'ho un fidanzato! Sono etero!
1: Risposta sbagliata!
3: Aia! Basta! Sono gay! Sono andato anche al Pride! Guarda! Ho un arcobaleno tatuato sui capezzoli!
1: Benissimo! Ora dimmi che mi ami, mi vuoi sposare!
3: Ma col cazzo, signore! Sì, ti amo! Ti voglio sposare e adesso ti scrivo anche una frase romantica sui baci per Ugina!
1: Avete sentito tutti?
5: Sì, abbiamo sentito.
6: Sì, veramente
5: hai trovato la tua troia buca del culo.
1: Bene, ora può venire fuori il signor sindaco.
3: Ma che cazzo ci fa qui un sindaco in una base?
7: Iniziamo. Vuoi tu ufficialmente, Mitchell, prendere qui presente cadetto Rooster come tuo legittimo sposo?
1: Sì, lo voglio.
3: Ma che cazzo sta succedendo?
7: E vuoi tu, cadetto Rooster, prendere qui presente ufficiale Mitchell come tuo legittimo sposo, Marlon, tutto quello che sapete già, insomma.
3: Ma certo che non lo voglio!
1: Come, scusa?
3: Va bene, lo voglio! Lo voglio, sì, lo voglio!
7: Bene, con i poteri conferitimi vi dichiaro marito e marito. Puoi inculare lo sposo.
3: No, inculare no! Almeno portami in braccio sulla porta della base!
4: Ma i confetti non ce li date?
3: Sì, prendili, me li hai infilati nel c***o! Non farti entrare in inganno, sono la mandorla, anche se in questo momento sembra il cioccolato sciolto!
1: Signor signori, benvenuti a bordo dei vostri velivoli. Sono il comandante Mavericchia. Oggi faremo un volo veramente sperimentale. Infatti, come potete notare, stiamo volando in tandem io e la mia bella mogliettina Rooster per celebrare il nostro matrimonio.
6: Non mi sono ancora permesso, io volevo fare le congratulazioni.
3: Alta spiritosa, dormi con un occhio aperto perché sono armata. Vengo a tagliarti gli alluci.
6: Beh, io almeno qualche buco aperto lo posso lasciare.
1: Allora, signori, come vedete, abbiamo allestito il mio aereo rosa, solitamente biposto. È un posto solo, ma molto pieno. Dai, non ti muovere così, non sculettare, mogliettino mio, che poi mi eccito e magari facciamo qualche peripezia in aria.
3: Mi scusi, comandante! Ok, passi l'aereo rosa, ma era proprio necessario legarci dietro delle lattine!
6: A proposito, volevo dire che le lattine si stanno staccando!
3: Gliel'avevo detto io! Io ho detto mettiamo il cazzo di fiocco! Ma tu hai insistito per le lattine! Devo già sposare un giorno i miei giorni e i cagnoni!
1: Non vorrei mica il divorzio, Rooster!
3: Porca puttana, non ti volevo nemmeno sposare, brutto stronzo! Torre di controllo!
8: Needs that nut center.
3: Abbiamo un problema! Suppongo che qualcuno ci stia attaccando! Continua a vedere manciate di riso!
1: Super comparsa, non ti sentiamo più, dove sei finito?
6: E si è precipitato! C'è una lattina conficcata nell'aereo!
3: Allora, super comparsa, dimmi approssimativamente la zona in cui ti trovi!
6: Sono al Burghi di Piazza del Duomo!
3: Ma come al Burghi? Devono ancora servire i secondi!
9: Come al Burghi?

0: I paesini di montagna vivono isolati per molti mesi all'anno per via delle intemperie o delle condizioni climatiche. Ora si sta affacciando la primavera e il comprensorio brulica di attività di intrattenimento organizzate dai sindaci per risvegliare l'allegria nei cuori degli abitanti. Una delle manifestazioni più attese è senza dubbio la sagra della puttana spennata, una fagiana molto prelibata che porta con sé anche il famoso circo merdano e tutta la sua magia fatta di animali sfruttati, persone deformi messe alla berlina e furti in baita senza un domani.
1: Ma Dio cane, ma guarda quanta cazzo di gente! Odio stare in mezzo a tutta sta marmaglia!
2: Madonna, nonno! Ma ti lamenti sempre! Possibile che non capisci che queste fiere sono il pretesto ideale per inscenare un incidente e farci dare soldi dagli ambulanti per evitare di essere arrestati? Metà di sti stronzi è privo di licenza e non vorrebbe mai avere a che fare con gli sbirri!
1: Ma non potevamo farci un paio di furti in baita, così davano la colpa ai circensi sinti?
2: E te l'ho detto che c'è da fare più soldi così! Nelle baite c'è solo puzza e formaggio ammuffito! Qui invece girano scellini e talleri senza un domani.
1: Ok, guarda, c'è un venditore di puttana spennata. Guarda che fila che ha. Avrà già il cassetto pieno di monete.
2: Ok, atteniamoci al piano. Tu sollevi dalla sedia la strongoloide e la tieni in piedi come se fosse una come noi. Poi la lascerai andare per farla cadere sul bancone dell'ambulante. E io fingerò di essere una testimone che ha visto tutto. Clara fingerà di essere rimasta storpiolotta per colpa del banchetto che non è a norma. A quel punto l'imbecille ci offrirà soldi per il silenzio e per portare via Clara. Tutto chiaro?
3: Sì, tutto chiaro. Ma mi raccomando, nonno, non farmi cadere male. Potrei veramente avere dei danni. Io non mi reggo in piedi da sola e potrei battere il capo.
1: Come cazzo ti permetti di dirmi cosa devo fare e come farlo? Brutta nana di merda.
3: Ma come nana? Sono alta 1,70 m, ben sopra la media della mia età.
1: Ma se mi arrivi a malapena all'uccello?
3: Ma che c'entra? Sono seduta sulla sedia.
1: Tutte cazzate.
3: Scherzi, vero?
2: Ma basta litigare! Forza, iniziamo la truffata!
1: Ok, tieniti a me, cretina. Quando sarà il momento ti lancerò sul bancone della puttana spennata.
4: Forza, signori! Assaggiate la migliore puttana spennata di tutta l'Austria!
1: Ok, Clara, è il momento.
3: Sì, nonno, ma mi raccomando, una leggerissima spintarella ed io fingerò il resto, ok?
1: E hop, porca c***o, vola!
4: Oh, Cristo!
2: Ok, dottore, ora tocca a te e poi spartirai il bottino con noi, vai!
5: Fermi tutti, fatevi da parte, sono un medico.
4: Dottore, che dice? Sta bene la ragazzina?
5: Purtroppo no. Come può vedere, rimarrà storpiolotta per sempre, costretta su una sedina che cigola, piena di piaghe e priva degli stimoli della cacca, quindi perennemente puzzolente di feci.
4: Povera giovine!
5: Già!
4: Nessuno deve vivere in questo modo!
5: Ha ragione.
4: Si sposti, dottore!
5: Che fa?
4: Solo quel che è giusto. Solamente quel che è giusto. Dio capirà il gesto di misericordia!
2: Ditemi che non è successo veramente!
0: E invece sì, Heidi, a volte si fanno proprio i conti senza l'oste. In questo caso nel vero senso della parola. Mi sa che il colpaccio sarà per la prossima fiera. Arrivederci, brutti stronzi. Ma a proposito, che cazzo sarebbe la puttana spennata?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare

0: sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì.
4: Che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante puttane,
3: sì, sì,
4: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
4: forse
3: vabbè,
4: c'è il sangue.
3: Sì,
4: allora, signora,
3: questo
4: mi ascolti, sì. Ero puttane.
3: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
4: Non vorrei che sia... come si chiama?
3: Don Gaetano?
4: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... Come sangue non c'è nella feci.
0: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
3: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non
3: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
4: ma tu,
2: che ti ho
4: ma
2: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono
3: ecco,
4: quello della cacca,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
3: Senti
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
0: Bastoncino Brimbelli.

0: Ma questo Brimelli è ancora tanto da abitare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
2: Bene,
0: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
2: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimelli.
5: Ah. Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai.
6: This is Tower Control, Maverick, can you hear me?
7: Sorry, sir, request again.
6: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
8: Paolo Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
6: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
9: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
10: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Signori, cadetti, signore, vi ho riunito tutti quanti qui perché c'è purtroppo una grande emergenza da affrontare. La sicurezza del nostro paese è stata compromessa. Una spia è fra noi. Qualcuno sta diffondendo delle informazioni segretissime sulla nostra missione.
1: Chi è questo figlio di Troia? Figa.
0: Lo scopriremo molto presto, ma prima i dettagli. Vi presento il generale Coppola.
2: Benvenuti a tutti, brutti sacchi di merda.
1: Ma questo è di colore, scusa.
2: Sì, allora? Problemi di pregiudizi? Perché adesso uno con la pelle nera non si può chiamare Coppola?
1: Non capisco da che parte inizia.
2: Da parte di parrucchiere. A quanto risulta dalle nostre accurate analisi, qualcuno di voi sacchi di merda sta passando informazioni al nemico su un canale preferenziale che viene fuori da questa fattuta base.
1: Secondo me è il troione, quella lì che si vuol fare le...
2: Ah, mia nipote? Mia nipote?
3: Buongiorno.
2: Ciao tesoro.
1: Ma non è di colore.
2: Beh, perché? Deve essere di colore per forza. Mai sentito parlare di coppie miste? Doppio misto? Adesso ognuna delle vostre camerate sarà perquisita personalmente. Ma prima voglio che ognuno di voi mi guardi negli occhi e mi dica: io non sono un traditore. Cominciando da te, brutto f***o.
0: Ecco generale, mi scusi, quando fate, diciamo, la perquisa nelle stanze, se trova qualche oggetto strano, è solo per la scienza, ecco. Non voglio che lei pensi male.
2: Sì, non ti preoccupare, brutta checca. La cartucciera di cazzi non verrà menzionata su nessun documento dell'esercito.
0: Meno male.
2: Ti fai certi missili che neanche le nostre forze aeree, cazzo.
3: Che eroe.

0: Allora, ciao Caterina Spy, sei online?
1: Da.
0: Che cognome curioso che hai.
1: Mio soprannome.
0: Ma Spy perché? Ah, tradotto in russo è lo spray.
1: Sì, sì, come l'H di cappelli.
0: Sai, in questo periodo qui alla base è un po' dura, perché c'è una spia fra di noi.
1: Vuoi toccare tette?
0: Sì, fa vedere le tette, dai.
1: Ma prima dimmi un po', com'è questo generale Coppola?
0: È un terrone di colore.
1: Allora, ti faccio vedere mezza tetta. Destra o sinistra?
0: Non fa differenza, dai, che sono già turgido. Quello è uguale.
1: Devo capire perché hanno acquistato tutti questi cacciabombardieri.
0: Non si potrebbe dire, no? Perché adesso poi c'è anche una spia nella base, quindi non devo farmi sentire. Praticamente vogliono posizionarli a Cuba.
2: Ora il generale Coppola! Ispezione della stanza in 3, 2, 1! Lei è?
0: Sono...
2: Vieni avanti, culattone!
0: Io sono il tenente comparsa. Piacere, salve.
2: Tenente comparsa. Lei che rapporti ha con le minoranze, ad esempio con me, che sono nero?
0: Ma c'è un problema, nel senso...
2: Non è un problema se sono nero. Per quanto riguarda invece il culattone?
0: Problemi, cioè...
2: Problemi, vero? Sì, anche no, io
0: no,
2: penso.
0: No, nel senso...
2: Non ha problemi.
0: Non ho problemi.
2: Che cosa stava facendo con quel portatile aperto?
0: Stavo controllando la banca, perché...
2: Banca? Lei è possidente?
0: No, comparsa.
2: No, dico, lei... Lei possiede del denaro, investe, fa trading.
0: No, non... Eh?
2: Cosa stracazzo stava controllando sul suo conto in banca?
0: Stavo vedendo, adesso chiudo, ho chiuso.
2: C'era una fica.
0: Cosa?
2: C'era una fica.
3: Generale, mi scusi se la interrompo. Credo che il tenente comparsa si stesse masturbando con qualcuno. Sa che io sono esperto in queste cose.
2: Lei come vede un cazzo sembra un rabdomante con una fonte alpina. Lei!
0: Sì.
2: Con chi ci stava segando?
0: Con...
2: Apra.
0: Cosa?
2: Faccia vedere.
0: No.
2: Ha mai visto un bisturi da 5 centimetri? Adesso?
0: Apro.
2: Visto?
0: È una mia amica.
2: Come si chiama la sua amica?
0: Si chiama... Caterina Spy.
2: Ah! Caterina è un bellissimo nome.
0: Mm-hmm.
2: E Spy è un bellissimo cognome. Sa cosa vuol dire Spy?
0: Russo, significa...
2: Cosa?
0: La...
2: Significa fattuta spia! Lei stava chattando con una fattuta spia! Tra parentesi, con due tette considerevoli, faccia un salvo schermo che poi mi ci seguo più tardi anch'io!
0: Ho delle foto incredibili, cioè dei capezzoli che sembrano delle padelle.
2: Bene, lo lascia aperto mentre mi segue in carcere davanti alla corte marziale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Cosa è successo?

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Ed ora, la seconda parte di...
2: Back off, Mike. Actually, Mendel 2, just send me team 1-1000.
3: Giorno della memoria. Sulla nave militare Gola Profondissima, i piloti Top Gun si preparano a festeggiare.
4: Concittadini americani, è con grandissimo onore e immenso orgoglio e il mio corpo di marina oggi vuole festeggiare il giorno della memoria con una stupefacente esibizione dei nostri Top Gun, che solcheranno i cieli del nostro splendido paese con il loro mirabolante spettacolo aereo. Buon divertimento a tutti e Dio protegga l'America!
5: Ma scusa, le calze continenti ve le hai messe?
4: Scusa, caro collega comparsa, se ti rompo i coglioni, ma credo che non sia permesso portare la borsa a frigo.
5: Però guarda, non ci ho messo le birrette stavolta, perché sapevo che doveva volare. C'è soltanto il succo di frutta, quello che ti piace tanto alla pera.
6: Ma no, mi fa cagare, io voglio la bicocca.
5: Uno e uno t'ho messo.
6: Ah, vabbè.

0: qui torre di controllo. Mavericchia, hai pista libera per il decollo.
1: Qui è Mavericchia che vi parla. Oggi è una giornata importante per il nostro paese. È il giorno della memoria. Fortunatamente non la mia, altrimenti sarebbe tutta rosa. Tanti cazzi, tanto pelo e tante palle. Come son simpatico. Allora, prego.
2: Dicevo, orro! Funziona male la radio, signore. Distorce tutte le vocali.
3: E allora lo faccio anch'io. Pep urrà.
2: Pep urrà per il comandante Maverick. Pep!
3: Pi.
1: Piloti, allora adesso dobbiamo sorvolare il palcoscenico dove c'è tutta la politica più importante, quella che conta, degli Stati Uniti, rilasciando i nostri gas colorati. Cosa avete caricato?
2: Signore, io mi occuperò del rosso come il sangue delle nostre forze armate.
4: Io succhini per tutti.
3: Amore, ma da qua dalla licenza di volo, scusa.
4: E sto qua dietro di te.
3: Ma che cazzo, ti ho detto di scendere dall'aereo.
4: Ma servivano i zucchini.
3: Vabbè, tieniti forte,
1: Parto prima io. Formazione guida unita come al solito. Rooster sulla destra e comparsa sulla sinistra. Siamo pronti?
3: Sì.
1: Torre di controllo, chiediamo il permesso di sorvolare la zona prestabilita. Passo.
5: Permesso accordato, zona libera, procedete pure, passo.
4: Amore, ma te lo sei messo il deodorante?
3: Amore, ma sono freddissimi questi succhi di frutta, mi è venuto un mal di pancia della Madonna.
4: Ma c'è anche puzza di sudore qua dentro.
3: Sto malissimo, c'ho una colica della Madonna.
4: Non è che hai messo la lacca invece del deodorante?
3: Amore, sto malissimo, c'ho una colica della Madonna. Zitto, adesso che c'è la formazione.
2: Comandante Maverick, signore, sto sorvolando la zona deputata. Sono pronto a rilasciare il colore blu al suo ordine.
1: Ok, Rooster, al mio 3. 1, 3, vai!
2: Ma Puffi c'è così, noi siamo Puffi Blu, puffiamo su e giù, va bene poco più, colore blu rilasciato, signore, torna in posizione.
1: Sto rilasciando il colore bianco, attenzione. Scusate se mi vibra la voce. Sto riempiendo il serbatoio, un attimo. Ok. Bianco rilasciato, super comparsa, prego, tocca a lei.
2: Comparsa, devi rilasciare il colore rosso! Il colore rosso!
6: Ed ecco, signore e signori, come vedete, il nostro orgoglio! Striscia blu! Striscia bianca! Striscia...
7: A me quello sembra marrone!
3: Allora, ti avevo detto il succo di frutta, ma devastato! Ah, che cagata!
4: E la prossima volta con adorare temperatura ambiente, dopo piglia una salviettina modificata, tieni.
7: Ma questa è merda! Ricontrollo, via con la banda, suonate forte, via con la banda, vai!
0: C'è poco da ridere. Questa scena è successa veramente e a scorreggiare era il presidente americano, Joe Biden.
8: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
9: Chi cerca lei?
10: Ma questo è un commerciale!
11: Sono un uomo, che signora!
12: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Prego, scusi.
10: Ti ha piaciuto?
13: Che vuoi?
14: Sono Rocco Siffredi.
15: Schifo, una merda!
8: I classici di Wender.
16: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone. E da un sacco bello.
17: Pronto? Pronto.
18: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
17: Ma vaffanculo.
19: Va bene.
20: Vendetta.
21: Vendetta.
20: Vendetta.
17: Pronto.
18: Beh, ancora a casa stai.
17: Che cosa vuoi?
18: Io sono un amico da tuo fratello.
19: Aspetta che io ci parlo. Pronto.
18: Eri intracciabile?
19: Pronto.
18: Pronto?
19: Con chi parlo?
18: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
19: No, Amedeo non c'è. È partito.
18: Gli dica che sono Enzo.
19: È in America.
18: Pronto, Amedeo?
19: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
18: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
19: Con me? No, con mio fratello Amedeo. Ma quello non c'è, è in America.
18: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, sì, ma girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapurì tutti quanti al culo col congedo.
19: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
18: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
19: Che cosa vuoi?
18: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
19: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
18: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
19: No.
18: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
19: 18.
18: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
19: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
18: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
19: No, ad Amedeo devi chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
18: In crisi di che?
19: Un posto di lavoro.
18: Come sai se vieni?
19: Allora tu
18: pronto?
19: Di non capire.
18: Perché c'è un progetto abbastanza
19: Amedeo non c'è più.
18: Ma è reperibile da qualche parte?
19: In America.
18: Era intracciabile?
19: Ancora no, non ha telefonato.
18: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
19: Vabbè, lui non c'è, lui è andato a lavorare in America.
18: Vabbè, ci sentiamo allora.
19: Quindi non viene più qua in Italia, Amedeo.
18: Vabbè, ci sentiamo allora.
19: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
18: Va bene,
19: non ci conosciamo. Ciao.
18: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
9: Va bene, ciao.
19: Va bene, ciao.
18: Ci sentiamo allora.
19: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
18: Ci sentiamo allora.
12: Prossimamente nei classici di Wender.
13: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
14: Un conto!
21: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
22: Come ti chiami, faccia di merda?
23: Prego, scusi.
14: Sacco, aiuto!
24: Che vuoi?
25: Sono Rocco Siffredi.
15: Schifo, una merda!
21: I classici di Wender.
26: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Orta! Prone!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom,
1: oltre... Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo viaggiato molto in lungo e largo per lo stivale e spesso abbiamo contratto virus intestinali per l'alimentazione sregolata. Oggi ci troviamo a Pisa a visitare il monumento più famoso al mondo, dopo il Colosseo ovviamente. Questo bar che fa le pizzette.
3: Salve!
2: Salve!
3: Quante?
2: Tre calde calde.
3: Da bere?
2: Ce l'ho, grazie. Drone sulle pizzette.
3: Mm. Oh, bella Pisa. Oh, c'è una casa storta. Attento, Omar!
4: A cosa?
3: Così, in generale, magari casca.
4: Ma è la torre di Pisa, è lì da tanto.
3: Ammazza, ma perché non usano il 110 e la drizza? Non sta di merda.
1: Freedom.
2: Bene, amici di Freedom, guardate, grazie ai permessi specialissimi ottenuti dal nostro potente ufficio permessoni, abbiamo la possibilità di condurvi nei meandri di queste cripte risalenti al...
1: Freedom.
2: Vi è piaciuto? Belle le cripte, vero? Pensate che...
1: Freedom!
2: No! Pazzesco, adesso...
1: Freedom!
4: Aia!
3: Attento, Omar, che è stretto!
1: Freedom!
2: In molti ci avete scritto alla redazione che...
1: Freedom!
2: E ora, musica coinvolgente, rubata ai film epici e drone sulle pietre a cazzo per un tempo lungo per occupare spazio di palinsesto!

0: che mi spaventate il gregge!
1: Freedom.
2: La fortezza di Pompamagno, un erebo abbarbicato...
1: Freedom.
2: Adesso, Omar, seguimi. Entreremo nelle antiche cripte, dove sono sepolte moltissime porte, strette strette, dove tirare tantissime tantissime testate. Sei pronto? Seguimi, Omar! Prima porta! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta! Porta! Porta! Ma, Omar, dove stai?
3: Qui!
2: Beh, che fai, di chini?
3: Sì, mi fa male il capo!
2: No!
3: Scusa!
2: Tre testate per penitenza! Una!
3: Aia!
2: Due!
3: Aia!
2: Tre!
3: Aia!
2: Drone sui lividi!
1: Freedom!
2: Bene, siamo con il professore alla mostra internazionale sul celebre Houdini. Come sta, professore? Agli occhi non scientifici sembrerà legato ed imbavagliato contro la sua volontà, ma in realtà oggi voleva mostrarci le curiosità sul famoso Houdini. Vero, professore? Gradisce una banana? Dopo che finiamo magari due ciliegie? Non c'ho altro. Droni sugli spasmi per liberarsi dalle catene. Forza, professore! Forza che ce la fai! Dai, professore! Dai, professore! Dai! Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa! Non ce la fa! E non bestemmi! Dai, tutta, professore!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo.
2: 3:42:4.
3: Che ammorbata di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano. Però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
4: Anche io cammino utilizzando il deambulatore. Ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
5: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
7: Sua Maestà Lord Giolitti!
6: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
4: Ci provano? Ma che schifo!
6: Non c'è proprio più religione, amico mio. E tra questi c'è Adolf Chapstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Bontà divina, la cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo! Turbo
0: Boomer! E precipitevolissimevolmente i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chapstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
8: E allora, bambolina, me la fai toccare una tettina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
9: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
8: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
9: Davvero, mi fai schifo. Vattene, no vuol dire no.
8: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
3: Fermi tutti qua.
8: Oh no! Loro sono i potenti! Turbo Boomer!
5: Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
3: Diteci un po', che succede?
9: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
8: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
9: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta. Schifoso merdoso.
4: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue. Ed io ne ho poco nelle vene.
9: E non è tutto. Adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
8: Sono un romantico!
9: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri autisti.
8: Sono un signore!
9: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi la vita di una famiglia normale.
8: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
3: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
8: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta. Poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
9: Mi fai ribrezzo.
5: Senti, piccola stellina, come ti fa sentire tutto questo?
9: Beh, mi sento minacciata. Vuole ledere la mia libertà e soprattutto credi di avere il potere e rimanere impunito solo perché è un viscido miliardario schifoso. Io e i miei sogni, vorrei laurearmi e vivere la mia vita come meglio credo e...
3: Beh, basta, su, hai parlato anche troppo.
4: Già, da quando credete di avere tutti questi diritti? Pensieri? Ma che camurria è mai questa? Ai miei tempi le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Un momento, ma che discorsi sono, scusate?
5: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
9: Ma non siete qui per aiutarmi?
3: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
9: Non riesco a capire.
8: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
4: Prendo la cinghia.
8: Applausi!
0: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
9: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da quattro soldi che ero. Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
8: E come lo succhia bene sto bastarda!
5: Brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di Via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi irrisolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo, Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose, porco
10: Turbo Boomer. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
7: È perlizia.
8: Vai, dai!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
9: Amici di Freedom, oltre il cortile, nelle scorse puntate abbiamo visitato luoghi incredibili e sorvolato coi droni tantissime pietruzze e ruderoni. Ma oggi si esagera, siamo a Stone Age! Via con l'orgia di droni! Uno a destra, uno a sinistra e via altri 3! Esageriamo! Fuori tutti i droni! Sì, droni ovunque! Ruderoni e droni!
1: Freedom!
9: Amici di Freedom, osservate questo oggetto. Apparentemente potrebbe sembrare un vaso, ma un vaso non è. Si tratta di un antichissimo sistema Abdene Papapake.
1: Freedom!
9: Nei meandri del Museo Egizio di Torino, fra mumioni e reperti inestimabili, c'è anche un luogo segreto che in pochi visitatori possono ammirare. E noi di Freedom, grazie ai permessi specialissimi concessi da chi ci concede i permessi specialissimi, lo visiteremo assieme a voi. Ma prima apriamo questa porta che è rimasta chiusa per tantissimo tempo. Una porta bellissima, di rovere, con dei cardini stupendi e una maniglia fredda di ottone che è da accarezzare. Sembra una bellissima donna. Anzi, meglio. Che bella porta.
10: Scusa Roberto, ma si vede l'erezione in camera.
9: Non è colpa mia, è che ste porte mi fanno sbrocchiare.
10: Sì, l'apriamo adesso, ok?
9: No, fammela gusta. Ancora un attimo. La monella non è ancora pronta.
10: Roberto. Roberto?
9: Sì! Sentila la chiave, porticina mia! Sentila che ti entra nella serratura!
10: Basta, Robè, che ci guardano anche i bambini, basta, dai!
9: Drone sulla censura!
1: Freedom!
9: Amici di Freedom, siamo al circo più antico del mondo, assieme a un esponente delle antiche arti circensi che oggi ci racconterà la storia di un mistero pazzesco legato alla figura più famosa del mondo del circo, il celebre Barlum. Signor Ciclamino Pagliaccetto, salve!
11: Salve!
9: Lei è molto tempo che lavora al circo?
11: Sì!
9: Bene, e Barnum come...
11: Chi?
9: No, dico, ci deve parlare di Barnum.
7: Ma io c'ho il martellone!
9: Sì, sì, lo vedo, ma che aneddoto ci deve raccontare a proposito del grande Barnum?
7: Spruzzo l'acqua col fiorellino!
9: Sì, sì, vabbè, ok, basta, mi sta a bagnare il microfono.
7: Vuoi venire nella mia roulotte?
9: Ma c'è qualche mistero da scoprire su Barnum?
7: No, c'è il whisky!
9: C'è una porta?
7: Una della roulotte!
9: Andiamo alla roulotte! Drone sul pagliaccio alcolista!
8: Freedom!
9: Ma porta sta puntata?
8: Freedom!
9: L'eremo di Giustiniano, un luogo incredibile pieno di porte. Finalmente avremo la possibilità di visitare un posto che ha tantissime storie da raccontarci. Entriamo! Seguimi, Omar! Porta!
5: Aia!
9: Porta!
5: Aia!
9: Porta!
5: Aia!
9: Porta! Ma questa che cazzo è?
5: Una porta automatica!
9: Oh, che abominio! Le porte vanno aperte con le chiavi!
5: Già!
9: Tiragli una testata, Omar! Infrangila!
5: Ma è vetro, mi taglio!
9: Testata!
5: Aia!
9: Drone sugli schizzi di sangue!
8: Freedom!
9: Salve, professore!
11: Salve!
9: La ringrazio di aver accettato il nostro invito a questa puntata per parlarci finalmente dei mummioni.
11: L'ho fatto soltanto perché, per qualche motivo che ancora mi è oscuro, ho subito pressioni dal Ministero dei Beni Culturali.
9: Eh no, professore, queste sono cose nostre, poi mi tocca tagliare l'intervista.
11: Che problemi ha, scusi? Lo fa sempre mentre la gente parla.
9: Che fa? Insinua?
11: No, no, dichiaro.
9: Ma sti mummioni, professore, ci dichi?
11: Allora, le mummie...
8: Freedom!
11: L'ho fatto! L'ho fatto ancora!
9: Cosa, professore?
11: Mi ha tagliato...
8: Freedom!
9: Oh!
11: Sì, anche...
8: Freedom!
9: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo.
8: Freedom!
11: Hanno tagliato anche lei adesso!
9: Che fa, ci gode?
11: Sì!
9: Drone sull'infame!
11: Oh!
8: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta?
14: Come sta? Come sta?
13: Merda!
12: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
5: Punto.
6: Pronto?
5: Sì?
6: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine.
5: Cose. No, alla se lei cerca cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
6: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
5: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Fra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
6: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
5: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica che probabilmente.
6: Ma ti devi calmare, che mi stai ansiando.
5: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Se tu c'hai tempo di comprarli, fai le fermatichine, buttarli dentro.
6: Non ci fermi mai. Ma hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io mica lo...
5: Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
6: Praticamente noi il cinghiale stiamo cercando vivo. Perché
5: sì,
6: ti...
5: lo so, perché... lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
6: Certificato di che? Che attesta che è vivo, lo vedo, si muove.
5: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
6: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
5: Ma io non ci sto a capinare a nulla.
6: Allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Senti, scemo, ce l'hai in balsamati?
5: No, non ce l'ho in balsamati.
6: Ma oh, mi devi dare un cinghiale. Oh,
5: guarda, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare, tu c'ha da lavorare.
6: Ma che cazzo di lavoro
5: ti fai? Saluto, buona giornata.
6: Cosa fai? Fatti degli uccelli. Pronto?
3: Tamarri.
7: Pronto? Pronto?
8: Pronto?
7: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
8: Ma non da vendere.
7: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
8: No, sono liberi.
7: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato. Perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio. Vorrei pestarmi con un cinghiale perché...
6: Ma tutto protetto con i cuscini.
7: Sì, tutto protetto con i cuscini, una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio, oh, che cazzo fai coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
8: No, così no, perché poi se succede qualcosa, madetta.
7: Ma no, ma io mi sono già abituato, mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
8: Così no, se poi vediamo le foto da fuori va bene. Ma no.
7: per dire, io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
8: Sì, certo.
7: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo e minchia, dico, che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? A mano aperta, proprio.
8: Ma non lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
7: Vabbè, lo scavalco un attimo.
8: No,
7: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
8: Mi piace, ma questa cosa qui no.
7: Ma se
8: no, non rischio, perché se succede qualcosa ci avrebbe a tutti.
7: Ma
8: no.
7: se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
8: Ma che dici? No.
7: C'ho
8: no,
7: vestito
8: no.
7: Di
8: no, perché comunque c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
7: E che cazzo?
8: Le femmine sono in calore, no.
7: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
8: Sono già un po' agitati.
7: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa incazzare.
8: Io ti ho risposto.
7: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai. Che cazzo?
8: No, non ti faccio venire.
7: Ti do 70 euro.
8: È una cosa troppo rischiosa.
7: Ho capito. Senti, un'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
6: Proprio volgare,
7: volgare
6: anche.
7: Volgare,
6: sto cretino.
9: Pronto?
6: Pronto, Mammut? Mi senti? Sono Massimo Di Quarto, cioè il cinghialaio.
9: Ma chi è che parla?
6: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio, Massimino Di Quarto. Dovresti conoscere.
9: No, Non ho capito, scusami.
6: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino Di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
9: Sì, ma io Massimino Di Quarto non conosco.
6: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
9: Senti, mi sembra che sei...
6: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce li hai cinghiali vivi?
9: No.
6: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
9: No, non c'è nemmeno quelli.
6: Mi hai detto che sei cinghialaio.
9: Io vado a caccia ai cinghiali.
6: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, no. L'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesca sta cosa. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
9: Sì, ma ora chiude la stagione.
6: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
9: No, chiude venerdì.
6: Oggi è mercoledì.
9: Domani è giovedì e non facciamo battute.
6: Dopo c'è sabato e poi va a fanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi. Prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino. Si può fare una pestata a mio cugino?
9: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
6: Milano. Ma hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te sta notizia.
9: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
6: Vabbè, il 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo il 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
9: Si spara soltanto la sera.
6: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino. Tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
9: Guarda,
6: vuole pestarsi. Sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
9: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
6: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
9: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dovrei tornare in Tornicchio.
6: Ma a me dei cazzi tuoi non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
9: Ne mette suoi, ciao.
6: Appunto, allora mi dici. Oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Pronto!
7: A posto Massimino!
6: Ho trovato tutto quello che serve.
7: Alla grande, vai che ci spacca, lo spacco cinghiale.
6: No, tutti

0: Lo Zoo 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati a Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo visto molti mummioni e fatto volare moltissimi droni e macchinine radiocomandate che parlano in maniera buffa. Ma non è abbastanza. Abbiamo anche aggiunto un delfino gonfiabile trainato da una mini barca radiocomandata e due aquiloni.
1: Freedom.
2: Siamo sul Gargano, vicino alle isole Tremiti, sulla barca di un umile pescatore che ci sta accompagnando alla scoperta di una grotta dove si celano dei...
1: Freedom.
2: Il Gargano è bellissimo! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Abbiamo calato una porta in acqua e la apriremo per addentrarci negli abissi alla ricerca di una porta marina dei Saraceni, un'antica porta che secondo...
1: Freedom.
2: In questo castello antichissimo si mormora di Mori lo spirito della maga Magella. Noi e la troupe di Freedom andremo alla scoperta di questi corridoi lunghissimi, pieni di porte e stipidi molto bassi. Entriamo! Porta! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Omar! Porta... Ma questa porta è chiusa!
4: La porta è chiusa! Apritela immediatamente!
5: Calmo, Roberto, stiamo cercando le chiavi!
4: Oddio, non so senti male! Ma c'è la porta chiusa!
5: Vuoi che alziamo un drone per farti aria?
4: Sì, sì, drone! La porta! La porta!
5: Presto, cercate un permesso speciale e le chiavi di questa porta! Roberto, non so se reggerà ancora tanto!
4: La porta! La porta chiusa! Troviamo le chiavi!
6: Presto! Fate largo, lasciatelo respirare! Che succede? Abbiamo avuto una chiamata!
5: La porta è chiusa, non troviamo le chiavi!
6: Chiamate gli artificieri!
4: No, no! Così la rompete!
5: Ecco! Abbiamo trovato le chiavi!
4: Sì, sì!
2: Dammele! Sono mie! Ah, senti come gira! Ascolta il meccanismo! Sto godendo!
5: Roberto, è una sensibile erezione in camera!
2: Omar! Alza l'inquadratura!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, anche in questa puntata avremo un'esperta di mummioni, dottoressa...
7: Mi perdoni, ma non si ricorda il mio nome?
2: Ma certo, sì, dottoressa...
7: Scusi, ma mi è parso che lei non si ricordi il mio nome. Mi sembra un pelo sgarbato da parte sua.
1: Freedom!
7: Ma perché mi avete interrotto?
1: Freedom!
2: Scusatemi, amici di Freedom, la dottoressa è dovuta andare via urgentemente, ma la puntata continua e ora ci trasferiremo...
7: Scusi, ma sono sempre qui seduta di fianco a lei, se n'è reso conto?
2: Drone sulla figura di merda!
1: Freedom!
2: Porta!
5: Ohio!
2: Attento, Omar, che è stretto!
5: Ohio!
2: Porta!
1: Freedom!
8: Chi è che disturba alle 4 di notte? Che è successo? Qualcosa? Pronto?
9: Pronto? Salve, professore! Stavo aprendo una porta e mi è venuto in mente che volevo invitarla ad una puntata di Freedom sui mummioni e una rocca in Emilia.
8: Lei si rende conto che sono le 4 di mattina, vero?
9: Sì, ma ero sveglio perché ho ordinato le porte nuove di casa. Sa, le cambio ogni settimana.
8: Ma lei sa di avere un problema, eh? Vero?
9: E allora che fa? Viene?
8: No!

0: Freedom.
1: Ok, grazie. La mando a prendere.
2: Chi era, amore?
3: Niente, un matto.
2: Amore, mi chiudi la porta del bagno che c'è corrente?
3: Sì, certo. Chi è ancora? Pronto?
1: Ho sentito una porta. Posso venirla ad aprire anch'io?
3: Ma come cazzo? Come cazzo fa? Ma cosa fa? Mi spia!
1: Ho preso casa qui di fianco, professore. La zona è stupenda.
3: No!
0: Freedom! Ah! Freedom! Ah! Freedom! Ah! Freedom! Ah! Freedom! Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai.

0: Ella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
0: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
0: Noi siamo
2: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: E mamma.
0: Eccomi, amichina.
4: Finalmente sei arrivato, era ora.
0: Mamma mia, scusa il ritardo, ma ieri ero ad una festa e abbiamo fatto super tardi. E stamattina sembravo una strega. La morning routine è stata un incubo per non sembrare una lavandaia.
4: E certo, capisco, ma sei in ritardo di ore e il tempo è fondamentale in questo momento.
0: Mamma mia, ma che sarà mai successo di così ansiante? Non dirmi che sono usciti già i biglietti del concerto di Bruno Mars. Ti prego, non dirmi che sono finiti.
4: Ma di che cazzo stai parlando, Adam? Chi è Bruno Marte?
0: Madonna mia! Ma Sorceress! Ma dove caspita vivi? A stare in questo fetido castello con la facciata gotica. Ti stai perdendo un mondo super top pieno di musica e feste. Dai, forza! Dimmi quando è l'ultima volta che hai fatto una epilazione laser all'amicina per farle fare un po' di spuntini di cazzecat.
4: Cazzecat? Di che parli? Cos'è l'amicina?
0: Ma dai, non farmi essere una volgarona, sai di che parlo? Da quando è che non vedi un uccello vero?
4: Da ieri, ma non per i motivi che la tua mente depravata sta pensando.
0: Sono tutto orecchini di Laura Biagiotti. Voglio sapere ogni dettaglio. Lo conosco? Non dirmi che te la fai con il tizio che consegna Amazon. Mamma mia, quanto è buono.
4: Ma la vuoi smettere di pensare solo alla fornicazione? Se ti ho chiesto di venire immediatamente al castello di Gay School, c'è un motivo importante e sicuramente non è per parlare di sesso.
0: Adesso mi stai spaventando, mia cara maga piumata. Dimmi che succede, ma solo se quello che mi devi dire non comporta pianti. Perché ho il trucco fresco e non ho dietro la trousse.
4: Ieri Skeletor e Beastman si sono palesati dentro il castello e mi hanno minacciata per costringermi a fare una cosa orribile.
0: Oh mio Dio! Ma questo è tremendo! Mia povera amica, sei andata dai carabinieri? Li hai denunciati? Povera amica mia, che schifo! Presa con la violenza per un trisom. Ti giuro che la pagheranno.
4: Aspetta, non hai capito?
0: Ma che diamine è saltato in testa a quei depravati figli di puttana? Violenza inaccettabile. Li ucciderò con le mie stesse mani.
4: Adam, non hai capito? Stai travisando le mie parole.
0: Quindi non dirmi che ti hanno fatto fare quella cosa che uno è davanti e l'altro dietro che si vede nei porno amatoriali. Che vergogna. Chissà come stai male. Ti giuro che farò giustizia. Li linceremo, quei porci.
4: Basta, Adam, non mi si è scopato nessuno. Smettila!
0: Ma poi Skeletor non era diventato anche mezzo impotente per via delle pallette mozzate? No, non ci credo, ha usato uno strapon.
4: Ho detto basta!
0: Madonna mia, ma sei scema. Per poco non mi rovinavi l'acconciatura. Sparare così magia al chiuso. E se mi prendevi e mi deturpavi? Sei fuori?
4: Non c'è stata nessuna violenza sessuale. Skeletor è entrato eludendo la mia sicurezza e me lo sono trovata davanti con una richiesta immonda, ovvero di donargli nuovamente la sua voce e di dargli un grande pene, anzi, un bazooka palermitano.
0: Wow, e tu cosa hai fatto?
4: L'ho dovuto accontentare perché il suo scagnozzo stava scorreggiando talmente marcio che stavo per soffocare. Ma gli ho tirato un brutto scherzo e gli ho dato un priapismo esagerato. Ora più che un bazooka palermitano, ha fra le cosce una bombola del gas messinese.
0: Davvero? Ma è grande, grande, grande.
4: Sì, gigantesco.
0: Giusto per capire. Da nati che a petto. Secondo te è più o meno come il mio busto o meno? Nel senso, arriverebbe a sfiorare il mio cuore dall'interno.
4: Ma che razza di domanda è?
0: Altro quesito. Il diametro è più o meno della bocca di una persona come me. Cioè, secondo te ci sta nel mio palato? Almeno la capocchiona.
4: Ma è una mia sensazione, o invece di pensare al fatto che Skeletor è riuscito a deludere la sicurezza del castello di Gay School, stai pensando di farti chiavare?
0: Certo che sì, ma solo per curiosità scientifica, era milioni di anni che certi mostri non si vedevano sul pianeta.
4: Mamma mia, ma quanto sei froccio!
5: Sei pronto, chi parla?
6: Pronto, è il cinema. Stasera danno Jurassic Cats.
5: Ehi, brutta merda! Lo sai che stai praticamente sfottendo un handicappato, vero? Non ti vergogni!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Nella scorsa puntata, Giovannino e Massimino non hanno trovato un vetraio che gli potesse sistemare il macello che hanno combinato.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Ma chi sei?
4: Sono Giovannino, buongiorno. Senta, devo fare un lavoro di due finestre di una casa, che è un 2 metri per 1, e che abbiamo spaccate l'altra sera con gli amici.
5: Afferrate.
4: Perché c'era una roba che abbiamo fatto che non sto a dirle, però c'è da rifare il vetro, signora.
3: Ma chi ce l'ha mandata qui da lei?
4: Che stai chiedendo un po' troppe cose. Non mi ricordo, aspetti un attimo. Massimino, come si chiama il vetraio che ha appena parlato?
5: Cappella di cazzo.
3: Dai.
4: Sì, sta scherzando. Sai che sai?
5: No, richiamalo.
4: Me l'hai fatta buttare così.
5: Sta zocca. Richiamala!
4: Vetraio, cappella di cazzo.
1: Tamarri.
3: Buonasera.
4: Buonasera signora, è caduta la linea.
3: Sì, mi dica.
4: Ecco, allora mi servirebbe questo vetro 2 per 1, cioè largo 2.
3: Ma che
4: due...
3: vetro è?
5: Antisfondamento.
4: Antisfondamento.
3: No, l'antisfondamento si sfonda in un'altra maniera. Ma ce l'abbiamo noi.
6: Siamo bottiglie. Cosa? Siamo bottiglie noi.
4: Passami un attimo il testa di cazzo che... Passamelo un attimo che ci penso io a parlare con lui. Passamelo. Passami lo scemo. Passami lo scemo, dai.
6: Dimmi.
4: Oh, cappella di cazzo. Non è che perché stai dietro il telefono con la tipa ti sento che dici che abbiamo le bottiglie. Coglione, che io ho bisogno dei vetri. Ah, c'hai.
6: Noi abbiamo le bottiglie noi.
4: Ma le bottiglie te le metti su per il culo. Io ho bisogno dei vetri per le finestre.
6: A te la bottiglia io, vieni.
4: Ah, c'hai. Ah, c'hai. Che ti mordo, scemo. Cosa fai? Dimmi un po', come ti chiami?
6: Mi chiamo Astolfo.
4: Come ti chiami? Ah, a stronzo ti chiami. Senti, vabbè, a stronzo, ascolta un attimo. Allora, sti cazzi di vetri me li puoi fare? Mi hanno detto che sei un vetraio. Me l'ha detto, come si chiama il vetraio?
5: Cappella di cazzo.
4: Il signor Cappella di cazzo mi ha detto che tu fai vetri fighi. e ridi su sto cazzo, non ho capito. Ma tu quando ti chiama un cliente tu lo tratti così, con le bottiglie di vetro, con la sciacqua cazzi lì che ha risposto prima al telefono, minchia che le mordo le spalle. Dai. Allora, come ci mettiamo d'accordo? Veniamo lì con la fresca, ti pago, vieni, fai il lavoro, ti levi dal cazzo proprio subito. Coglione! Ma pensate,
5: Non ci sono più i professionisti proprio.
4: Tu chiami, vuoi il vetro? No, devono sapere qua.
5: Ma è simpatico la bottiglia.
4: Ma che cazzo fai? Che era più simpatico cappella di cazzo.
5: Minchia.
1: Tamarri.
7: Pronto, già?
5: No, non mi chiamo già, mi chiamo Massimino.
7: Massimino? Chi sei?
5: Sono l'orco cattivo, quello che arriva nei sogni e ti disturba di notte. Massimino di Quarto, ci sono praticamente l'incubo di mezzo Torino. Senti, mi serve un servizio, tu sei vetristico? Quello dei vetri?
7: Sì.
5: Precisissimo. Senti, ma per i lavori urgenti come ci comportiamo?
7: Che bisogna aspettare anche se sono urgenti.
5: Madonna, come sei scazzato, cos'è successo? Stai pagando gli F24, eh? Si sente che sei proprio un'azienda che sta crollando a picco proprio. Si sente che sei uno straccio proprio. Faccia di cazzo. Senti, allora facciamo così. Allora, a me servono 2 metri per 1 di quelli antisfondamento, perché li ho revolverati, perché volevo scacciare una mosca, mi ha presa la scimmia una sera, tutto spaccato, fatto un disastro. Siccome la casa me l'hanno prestata, non è casa mia, non voglio fare un torto a uno di un'andrina di San Luca.
7: Ma dimmi cosa vuoi, perché mi stai facendo un sacco di parole. Cosa hai bisogno?
5: Ah, ho capito,
7: No, sto lavorando, c'ho gente qua in negozio.
5: Ah, sei un po' rallentato, scusami. Ti do una carezza quando ti vedo. Praticamente mi servono 2 vetri antisfondamento, 2 metri per 1.
7: Sì, dammi l'indirizzo.
5: Ah, bravo, mi sei piaciuto. Bravo.
7: Vengo a vedere.
5: Con calma, ci facciamo un pippotto, 2 puttane, poi decidiamo da farsi. Come una malavita facciamo. Va bene, aspetta, che devo prendere l'indirizzo. A Moncalieri. Stai scrivendo col sangue?
7: Sì, sto scrivendo, sì.
5: Moncalieri, corso Roma 27. Però prima devo accertarmi che il padrone di casa quando rientra. Perché se rientra prima non c'è più bisogno. Mi leggi sui necrologi, perché succede un disastro, ci spariamo in mezzo alla strada.
4: Chiedili se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria il gelato.
5: Hai capito? Il mio cugino voleva offrirti il gelato.
7: Va bene.
5: Ah, lo devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono. Hai capito? Ti richiamo. Che mi stai sul cazzo, va bene, non ti sopporto. Okay.
4: Chiedili se gli piace il pistacchio.
7: Ci sentiamo allora.
5: No! Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
6: Marca m***a.
7: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
8: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
9: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
10: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
9: Achille di Trani.
10: No, Akira Iritani.
11: Vai!
9: Per distruggere Achille di Trani.
10: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
9: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
10: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
11: Fallo bene.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: No.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: Iritani.
9: Per distruggere Achille e Ritani.
10: Oh.
9: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
10: E quale?
9: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
10: No, Windows.
9: Windows
10: Media Player.
9: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
10: Windows Media Player.
9: Windows Media Player. Windows.
10: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
9: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
9: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
12: Sei un po' pepepepepe
9: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
12: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
9: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
13: Agente riconosciuto.
9: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
10: Vai,
14: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
10: Lianant.
9: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
9: Allora, facciamola poi.
10: Ma il super agente segreto di Passaranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
9: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co
12: è difficile.
9: To pas Teo to pas Teo.
10: Passeranno Marmorito.
14: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
9: Sono un Spider-Merd!
10: No,
12: sono Spider-Merd! No.
9: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
9: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
12: Che bella di gomito!
11: Cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
15: Mi chiamo Crashapus.
9: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
11: No!
0: Aspetta.
13: Ma vaffanculo, che cazzo me.
16: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
16: Dai.
4: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
16: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Krajapus!
0: Sto... No, non formare. Come dite prima, fermare. Il dottor Krajapus.
16: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Krajapus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Krajapus!
14: Ti ucciderò!
16: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
0: Non è un mago!
16: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
0: Proprio.
16: Ma vaffanculo!
0: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
16: Obi-Wan Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
16: Obi-Wan Kenobi!
17: No! Obi-Wan Kenobi!
16: Obi-Wan Kenobi!
0: Che?
16: Obi-Wan Kenobi!
17: Bravo!
0: Bravo! Adesso di farlo!
16: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
14: Leon San! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito!
18: Ce l'hai la mutata?
14: Faccia la cinese, figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odi mio, ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
19: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Martone Skywall!
16: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivi una cosa con la crede,
17: ma porca.
16: Skywalker.
14: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker, e una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
2: Tamarri.
3: Sono Matteo.
4: Pronto? Matteo?
3: Sì.
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, sono uno che fa reseller, ce l'hai un po' di roba da propormi in negozio? Che vengo a prendere un po' di Dunk, un po' di Jordan 4
3: letro. No, perché facciamo solo le raffle, caro.
4: Senti, ma le Adidas Easy Slide, quelle lì che sono le ciabatte nere, quelle che porta Fedez, la Ferragnaz.
3: Non le ho.
4: Cosa cazzo c'è? Una che posso passare?
5: Le ciabatte dell'Adidas.
4: Quelle scrause, le ciabatte da tennista anni 70.
3: No, frate, nemmeno per quella roba devi andare.
4: Frate un cazzo, che cazzo è frate? No, stai calmo, non t'allargare. Ma stai calmo. Dimmi.
3: Purtroppo non le ho.
4: Cos'è che c'hai da resellare?
5: Lo star, chi c'è lo star?
4: Lo star ce l'hai?
3: Allora, caro, ti do un consiglio. Guardati la pagina Instagram.
4: Ma che cazzo mi devo mettere a guardare? Se ti ho chiamato perché devo parlare direttamente con un venditore che ci capisce, capito? Il sito chiaro, mica però... mi risponde immediatamente, velocemente come sto facendo con te in questo momento. Che io ti parlo, tu mi puoi rispondere subito. Allora. Sto parlando, capito? Se io ti chiamo, tu mi rispondi subito, facciamo l'accordo, capito? Io passo in... Sto parlando, fammi finire. E allora vengo lì, faccio il giro, guardo le scarpe, tu mi dai la roba e ti do i soldi, capito?
3: Caro,
4: non ho finito di parlare, aspetta, che sto dicendo un'altra cosa. Allora, allora ripeti, le Adidas Easy Slide non ce l'hai quelle lì?
3: No.
4: C'hai l'All Star però?
3: No, caro, non funziona così da noi.
4: Ma a me non me ne frega un cazzo come funziona da voi. Io vengo, te le faccio vedere, tu impazzisci proprio. C'ho cinque paia di delle Dunk verdi, quelle lì con i delle Off-White. Che cazzo fai, coglione?
2: Tamarri.
5: Pronto? Pronto?
6: A chi vuoi cazzo, cazzo?
5: Oh, deficiente di merda. Vedi che ti entro in gola con la mano e ti tiro fuori la lingua, scemo. Che cazzo? Che cazzo? Magari che non è che se parli meridionale sembri più cattivo. Io ti buco lo stesso, ti trasformo in ape di abiti, scemo.
6: Ti metto pesce in bocca.
5: Ma che cazzo di pesce devi mettere? La puzza del pesce devi mettere, scafandro.
6: Ma io male, tu è pazzo, sei il lato cornuto.
5: Ma guarda che non è che mi fa impressione perché parli napoletano. Sono meridionale anch'io, ma vedi che l'italiano l'ho imparato. Io ti mando a fare in culo in italiano, bro. Sai che, te lo giuro, ti prendi i capelli, te li leggo sotto le scarpe. Così ti trasformo in un pupazzo di peli, scemo.
6: È mocca cazzo, mocca mamma.
5: Mamma mia, quando sei forte, cosa sei? C'hai anche la statuetta del Papa sul camion. Sei
6: no,
5: forte.
6: Venga a patate,
5: Madonna mia, ragazzi, che prendo una mano, prendo l'altra mano e comincio a. Ti prendo così tanti schiaffi che passi le porte senza aprirle. Passi dall'uscio proprio.
6: Sì, poi ti svegli tutto sudato.
5: Mamma mia, quanto devi succhiare i cazzi proprio,
2: Tamarri.
4: Pronto?
7: Buongiorno.
4: Buongiorno, salve. Calzolaio, riparazione scarpe?
7: Sì.
4: Allora signora, senta, io ho fatto un danno a una scarpa che ho comprato su StockX. Ho preso un paio di scarpe Jordan 1 Retro Hike Travis Scott verificato.
7: No, le Jordan non le guardiamo neanche, mi deve scusare.
4: No,
7: abbiamo veramente avuto dei problemi.
4: No, ma mi fa spiegare cos'è il problema? Non si sono rotte, non c'è niente da aggiustare, sono da pulire. Lavare con
7: allora
4: accurata.
7: Sì, però deve capire che ci sono dei tempi, diciamo, di almeno una settimana.
4: No, signora, non c'è tempo, non c'è problema di tempo. Lei basta che le scarpe me le ridà immacolate.
7: No, beh, immacolate lo decide il tecnico.
4: Perché le devo rivendere. Allora, sono nuove le scarpe.
7: Guardi, no.
4: Ma signora, ma scusi, lei non si preoccupi cosa faccio io dopo con le scarpe. Lei me le può pulire, per favore. Poi se non vengono.
7: Allora, quando le vedo le dico se le posso.
4: Oh, ma sai che mi stai sui coglioni, oh! Mi fai girare il cazzo! Oh, ma mi devi riparare le scarpe e stare zitta, oh! Taglia di sto cazzo. Ma pensa a te, ma come cazzo ti permetti che devo rimettere a posto le scarpe? Oh, faccia di anguilla bastarda. Oh, le scarpe mi devi mettere a posto.
8: Nella prossima puntata
5: ti metto con la pancia con la pancia nell'acqua, ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò.
9: Minchia paura, panico, panico, panico, paura.
5: Oh,
9: paura.
10: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco!
5: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
12: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
15: Fermi tutti.
12: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
12: No.
14: Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame.
15: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
12: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Radio 105.
18: Yeah.

0: Ciao stronzacci, fate uno scherzo a Carmelo, un mio amico siciliano che vive a Milano. Qualche settimana fa abbiamo affittato un appartamento a Napoli per una breve vacanza, ma gli scarichi dei lavandini e della doccia erano un po' intasati. Così ha passato tutto il viaggio di ritorno ad inveire contro i napoletani. Siccome è un tirchio di merda, che ne dite di far pagare a lui le riparazioni? Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno, parla con il signor...
2: Sì.
1: Dottore, buongiorno, mi chiamo Gianni Cinelli, lavoro per l'avvocato Carlo Capone. Mi occupo di gestire le sue proprietà immobiliari attraverso l'affitto di Airbnb e anche di locazioni temporanee. È lei che ha soggiornato nell'appartamento di Piazza a Napoli?
2: Ha aggiornato, sì.
1: Mi scusi, io la sto disturbando, non è un problema, perché l'avvocato Capone mi ha fatto notare che dal termine del suo soggiorno nell'appartamento di Piazza non è stato più possibile affittare il locale a causa di alcuni danneggiamenti. Lo scarruppamento più importante riguarda gli scarichi dei sanitari, della doccia e del lavandino, all'interno del quale sono stati trovati anche capelli femminili, peli, insomma, materiale ostruente. E a causa del ristagno di acqua dopo il suo soggiorno è stato necessario aprire tutti i tubi e adesso stiamo provvedendo a rirasare tutti i muri, insomma, e qua i danni sono ingenti e l'avvocato Carlo Capone mi ha incaricato di contattarla.
2: Allora le dico, io ricordo che quando noi siamo entrati nella casa, quel che è, gli scarichi già non andavano bene.
1: Ma lei ha segnalato questo disservizio a Airbnb?
2: No,
1: non ha segnalato.
2: Essendoci lì per tre giorni e stando a casa, giusto il tempo di fare proprio.
1: Ma mi scusi dottore Slenderon, però se lei non ha segnalato, lei come può dimostrare che gli scarichi erano rotti all'atto del suo ingresso in casa? Per quanto riguarda noi, è lei che ha rotto gli scarichi e le procedure di riparazione degli scarichi stanno a carico suo.
2: Mi lascia parlare, io le...
1: Prego, sì, scusi. Prego. Okay. Mi scusi, la dottore, la posso mettere in viva voce che sto qua con il tecnico? Grazie.
2: Assolutamente, sì.
3: Buonasera, salve.
2: Salve, allora, io già quando sono entrato nell'appartamento, sia per quanto riguarda il lavandino che per quanto riguarda la doccia, avevo già notato che non vi era un funzionamento corretto degli scarichi, ma non l'ho segnalato.
1: Però dottore, scusi,
3: ma non sta possibile, perché io ho fatto prima, avevo fatto già una revisione.
1: Guardi, il manutentore viene effettua una visita di controllo dell'appartamento poche ore prima di consegnare e dice giustamente il manutentore
3: stava a posto.
1: Quindi
2: guardi, le dico, il proprietario può anche confermare che noi abbiamo lasciato tutto in ordine proprio perché ci teniamo, no?
3: No, scusate se Scusate se vi interrompo, perdonate. Sì. Perché, come ho fatto anche presente, ci stava nelle feci dentro il vate. Che io ho dovuto anche chiamare l'impresa di pulizia perché stava tutto pieno di feci.
2: No, guardi, allora.
3: Lasciate tutto sporco.
2: Ma nello scarico di che cosa? Della doccia?
3: No, proprio in the water ci stavano tutti i feci, le scariche.
2: Dentro al water, cioè dentro al WC?
1: Dentro la tazza, sì.
3: Dentro la
1: dottore,
3: tazza stava proprio.
2: Allora, che ci siano delle feci nello scarico.
3: No, proprio stavano in coppa alla tazza, proprio, no, come se ne avessero.
1: Rindo per tutto, dottore.
3: È proprio sporco di cacca.
1: No,
3: scusate,
1: adesso non induciamo.
2: Assolutamente no. No, guardi, questo qui no. Questo qui no,
3: dovuto lavorare con i guanti.
2: Abbiamo una morale, abbiamo sempre.
3: Sta sempre il fatto che noi napoletani sa quelle che vanno a fare gli zozzi, poi invece dal nord vengono qua e lasciano le feci nello scarico.
2: Io vengo da Barcellona, provincia di Messina, sogno siciliano. Quindi faccio la morale di nord e sud, io vengo dal sud e le sto dicendo che io ho sempre rispettato l'ambiente dove sono stato, soprattutto nelle proprietà non di proprietà.
1: Abbiamo capito, dottore, adesso non ne facciamo una questione di campanilismo
2: perché
1: è il caso.
2: Nord e sud, io.
3: Lei ha sempre le feci.
1: Adesso non ne facciamo una questione di campanilismo.
2: Questa roba qui delle feci è impossibile, le dico che è impossibile.
1: Allora, se vuole.
2: Se sia stato nel mentre qualcun altro che il giorno dopo si è entrato nell'appartamento e abbia usato l'appartamento, è un discorso.
1: Dottore, per piacere, concentriamoci sulle cose importanti. Allora, il tecnico comunque ha tutte le fotografie, il materiale fotografico, anche delle feci, se vuole, allo stesso numero di telefono che la stiamo chiamando, le mandiamo voi più tardi le foto di queste feci, così lei eventualmente può confermarne la paternità. Ma al di là di questo,
2: come faccio a confermare la paternità delle feci? Mi scusi, quelle feci non sono mie, perché io non faccio queste porcate. Vabbè,
1: senta, dottore, lei ha lasciato su CS, chi ne è merda? E qui a noi teniamo le fotografie. Questa la avrei con l'avvocato. Comunque, l'avvocato Capone le propone un abboccamento per trovare, diciamo, una soluzione bonaria e dividere i lavori che sono stati compiuti dal tecnico, che sono la rimozione di queste famose feci.
3: No, proprio levate il water.
1: Abbiamo dovuto cambiare i sanitari e svuotare tutti gli scarichi. E qua, intorno a che cifre ci troviamo in questo momento?
3: Ma se 3-4 mila euro.
1: 4 mila
2: euro? Cosa?
3: 3-4 mila euro.
1: Quello, no, ma sta in giro. Quello è un lavoro importante, ma ci votate tutti. No, che lavoro?
3: Solo un sanitario sono 700 euro.
1: 700 euro che è il sanitario.
2: Allora, mi faccio parlare con l'avvocato. Quando parlo con l'avvocato, mi puoi inviare via mail i contatti dello studio dell'avvocato e il recapito telefonico.
1: E allora aspetta.
3: Le passa anche la foto delle feci.
1: Vabbè, è stata foto delle feci.
3: È state si sente che state is. State in un dispetto, che fa sempre dispetto.
2: Allora le ripeto che lei non mi può accusare, perché io quelle cose lì non le ho fatte.
3: No, la prova ce l'ho, perché ho la fotografia delle feci.
2: Io devo lavorare, mi potrebbe inviare i contatti, così poi me ne parleremo con l'avvocato.
3: Sempre così.
1: Adesso non si accanisca con i caconi.
3: No, che la cacca, sempre io lo dico.
1: I recapiti. Allora, è possibile fare in mattinata?
2: Allora, non è possibile in mattinata, al massimo al pomeriggio.
1: Alle 16 va bene.
3: È proprio indisponente, si sente che ha fatto lui le feci. Ah, sono sue,
2: rendi conto, Fede, che sto sentendo.
1: Sei chiumato su sto fatto le feci.
3: Ma perché la cacca è sua, la sente, l'ha fatta a dispetto.
1: Ma buon muovere, ma si fa una cagata di indagata e se confrontiamo.
2: Io sono sbalordito.
1: Ma si figuri, ma scusi, adesso mi permette, ma perché qua stiamo arrivando veramente all'insulto. Allora mi permette signor Cacone, lei fa il cacone nelle case altrui, e poi non ne vuole pagare bene.
2: Sbalordito, lo sa che vuol dire sbalordito, nel senso che resto senza parole.
3: Lo sapremo, sai quando sarà sbalordito? Quando alle 14 ti sintonizzi su Radio 105 con lo Zoo di 105.
2: No, incredibile. Posso credere.
1: Carme, hai lasciato la casa da merda, Carme.
3: Hai lasciato la cacca in docesse, Carme.
1: Dica, quando c'aveva ragione il tuo amico che sei super tirchio, come abbiamo sparato i soldi, mamma mia.
2: Oh, Dio, e meno male che non ho detto delle cose brutte, penso. Mannaggia, mi avete fatto perdere un coccolone, mannaggia a voi.
1: Ciao, cucì, stati bene, ciao.
2: Grazie mille, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati i cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche un'ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. Se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo tre,
1: due volte.
2: Io vedo un via c***o qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora f***o, ma
1: no, ha ragione.
2: No, sì, lo so che ho ragione.
1: Non me lo ricordavo, ho avuto un vuoto.
2: No, lo so, ho avuto un vuoto, però capisce bene che, a parte il fatto che la telefonata è registrata e quindi questo vuoto comunque...
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa, e ho convissuto lì.
2: Cioè lei in questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via nel senso non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che diciamo nascondono degli illeciti.
1: Questo l'ho messo in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Ci siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e...
2: Questo lo dovrà dire...
1: Non c'è niente da nascondere, anzi...
2: Vabbè, questo lo dovrà comunicare denunciare alla Guardia di Finanza quando verrà a occuparsi della perquisizione degli ultimi suoi domicili. A questo punto, se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
2: Sicura al 100%?
1: Sì.
2: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
2: Ok, allora aspetti, 2012, quindi sono 2012, si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spanno metricamente
2: 14 per 12
1: a memoria,
2: 168 meno 162 per 237,36. Uff, scusi, mi è venuto 38.452. Ma aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
2: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
2: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, è ok, io
2: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, questo glielo dico subito, se sta percorrendo questa strada di non lo sapevo, è una strada, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente
2: sì, ma scusi la franchezza, scusi la franchezza, cazzi suoi, nel senso, cioè, si informi, non è mica la regione che deve dire lei ha cambiato casa, si è ricordata di fare questo, cioè la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene,
2: infatti
1: io non ho scusanti, perfetto, certo. Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
2: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede, andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste,
2: ma certo. No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi, dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33% che è uguale al tasso di inflazione, se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è un tot che posso rateizzare, ecco, insomma.
2: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese. Mm-hmm. E le rate sono 105, come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia! Porca troia! Ma porca troia!
2: È uno scherzo di tua sorella!
1: Porca di quella maledizione! Dio santo! Io vi ammazzo tutti, perché era la Madonna! Io vi ammazzo tutti.
2: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi pungi in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
2: Dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Ciao bischeracci, fate uno scherzo a mio zio che è praticamente l'anticristo. Quando ero ancora minorenne mi portava in macchina di notte a tirare la frutta alle finestre delle chiese e di recente ha aperto perfino una pagina Facebook dove si fanno gare di poesia blasfema. Potrei stare ore a raccontarvi tutti i casini che ha combinato, ma sono sicuro che avete già capito il tipo di demogorgone di cui sto parlando. Asfaltatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Fabio Palmas, parlo con il signor...
1: Che si occupa?
2: Io mi occupo di produzioni televisive, la nostra è la casa produttrice di Pechino Express, Temptation Island, tra le altre, insomma.
1: Sì.
2: In questo momento sono il direttore di produzione del nuovo programma di Bani Jai, che partirà in autunno, che si chiama Il Convento.
1: Lei mi ha detto si occupa di una serie che si chiama Il Convento.
2: Allora, non è una serie, è diciamo un talent show modellato sul diciamo sullo stile del Grande Fratello, del collegio, più simile al collegio, non so se lei ha presente il collegio della Rai.
1: Sì.
2: Ecco, allora, il suo nome ci è stato segnalato da un contributors sul nostro sito che ha scritto una breve descrizione che ha acceso immediatamente la nostra fantasia, perché, le ripeto quello che c'è scritto sul form che è stato depositato sul nostro sito, dice che una sera lei particolarmente ubriaco ebbe l'idea di scrivere bestemmie con la bomboletta spray contro 7 chiese della città e strappò le braccia a un crocifisso per suonarci la batteria.
1: Tutto è vero.
2: Ma accidenti, signor, lei è veramente la persona che stavamo cercando, perché il convento è un talent show all'interno dei quali delle persone con un profilo simile al suo, quindi con un trascorso di blasfemia o magari anche di piccoli disordini, piccoli arresti per truffa eccetera,
1: sì,
2: taccheggiatori, piccoli truffatori, piccoli corrotti, c'è anche un ex assessore comunale di Firenze, insomma,
1: sì,
2: verranno inseriti per 90 giorni all'interno di questo convento e dovranno in qualche modo, naturalmente sempre televisivamente parlando, in qualche modo insomma pagare pegno per i loro peccati, e chi di loro riuscirà in qualche modo a dimostrare di aver raggiunto un grado di redenzione sufficiente vincerà 150.000 euro.
1: Ah, e per i soldi non devo dire che la soccola.
2: Lei parte lei parte, diciamo, da una situazione in cui sicuramente è conclamato che questa sia la sua opinione, ok? È chiaro che se lei al termine dei 90 giorni mi esce con una frase come questa, ha pochissime possibilità di vincere.
1: Ecco. Devo...
2: Lo capisco, in ogni caso, sia che lei vinca, sia che lei perda, la sua prestazione all'interno del convento è remunerata con una cifra che adesso dovremmo andare a decidere, ma sono intorno ai 500 euro a puntata. Quindi. Tra l'altro il regista mi ha detto che è andato a seguire il suo profilo Facebook, aspetti che recupero dalla scheda.
1: Sì.
2: Su questo profilo leggo qua che lei ha anche sottratto degli alcolici.
1: Allora, io mi sono picchiato con un netturbino, ma non ho preso bottiglie da nessuno.
2: Ah, ma come mai si è picchiato con un netturbino?
1: Perché ero ubriaco e me l'ho anche drogato e questo mi ha tagliato la strada e mi sono sbizzarrito.
2: Lei è un personaggio meraviglioso, è veramente il tipo, il profilo di blasfemo che stavamo cercando per il convento. Io adesso non voglio...
1: Se vuole una cosa ancora più blasfema, basta che cerca su YouTube Bolgia di Malacoda e c'è un video dell'innalzatana con il gruppo che abbiamo fatto.
2: Ah, ma quindi scusi se glielo domando per precisione, ma lei è satanista?
1: No, non sono satanista, quella è la poesia di Carducci comunque.
2: Quindi lei ha fatto l'inno a Satana di Carducci musicalmente?
1: Sì, canto e suono, sì.
2: Che cosa suona?
1: Canto la chitarra e suono la chitarra.
2: Suona la chitarra ed è lei il cantante di questa prestazione?
1: Sì.
2: Aspetti un attimo che io sono al computer, magari ci do un'ascoltata veloce.

0: 20 concorrenti che bestemmiano in un convento vero non era possibile, come puoi immaginare. Ma lei è un forte bestemmiatore?
1: Io perché, vabbè, mi scappano ogni tanto, sì.
0: Ma lei è uno di quelli, perché abbiamo le categorie, lei è un fantasista, un rivoluzionario?
1: Sono un vate.
0: Un vate?
1: Sì, sì, sono proprio un poeta, quindi meraviglioso.
0: Ah, quindi lei è un poeta della bestemmia?
1: Diciamo di sì.
0: Meraviglioso, mi faccia un esempio che voglio sentire un po' la sua capacità.
1: Aperta gli insulti da piccola, non so. Ottimo.
0: Ah, quindi lei proprio mi costruisce la frase. Meraviglioso, meraviglioso. Anche perché poi ci saranno dei giochi durante le puntate dove noi noi metteremo degli oggetti di scena e le persone dovranno tipo Masterchef, ci sarà l'invention test dove ne metto una zappa. Se le mostro una zappa, lei mi dice?
1: Zappate nella pastera, ecco.
0: Vede, lei è la persona. Se le dico arco e frecce.
2: Arco e frecce. Arco e frecce. Arco e frecce.
1: Me coglioni di finali.
0: Se le mostro una paletta da vigile urbano.
2: Vigile urbano. Vigile urbano. Vigile urbano. Vigile
1: urbano. La paletta da vigile urbano la mettere in mezzo all'incrocio. Vediamo quante ne
0: sia. Meraviglioso, lei è un artista veramente. Allora le passo il segretario così le dà l'indirizzo.
1: Va bene, perfetto, grazie. Round 3.
3: Allora signor, mi sembra che sia andata molto bene con Capuzzimato.
1: Sì.
3: Mi dà un suo indirizzo email dove mandarle una bozza del contratto, così magari ci dà un'occhiata.
1: Sì.
3: Che lei non deve firmare, solo per presa visione, poi viene a firmarlo qua. Ok, sì. Lei ha la possibilità di venire nei nostri studi di Milano per fare i casting?
1: A Milano, ma quando?
3: Da qua ai primi di agosto noi facciamo i casting.
1: Ah, perfetto, sì.
3: Il viaggio le viene rimborsato,
1: Ho capito.
3: Quindi
1: bene.
3: Noi l'aspettiamo per la metà di luglio in Largo Donegani 1 a Milano.
1: Largo Donegani 1, Milano.
3: Dove c'è la sedia di Radio 105, perché lei adesso è in onda nello zoo di 105.
1: E voi avete piazzato una fila di bestemmie. Fascinata, no, guarda che davvero. Ma avete, ma io sto al lavoro. Siamo contenti così, così mi arriva a credere che c'è questo caccia del no, vabbè, lui si è allucinati.
3: Senti, tuo nipote che ti ha fatto lo scherzo.
1: Ah, ecco, sapeva proprio che cazzo fa. No, io vabbè, però il discorso è che pensavo almeno soldi mi arrivassi qualcosa. Invece l'ha presa nel culo, va bene.
3: Un abbraccio, ti aspettiamo al convento.
1: Bravo,
3: ciao.

0: Ciao Merdoni! Fate uno scherzo al mio amico Ronny. Siccome lavora fuori sede, prende a noleggio una macchina aziendale per non consumare la sua. A luglio dell'anno scorso, la Jeep che aveva in dotazione ha avuto dei problemi e il mio amico ha dovuto chiamare il carro attrezzi. Non sarebbe fantastico se quelli dell'officina avessero fatto qualche casino per poi dare la colpa a lui? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Autolaglio, Milano.
1: Auto?
2: Autolaglio, Milano. Noi ci occupiamo di recuperare

0: veicoli dati in noleggio breve o in, diciamo, in noleggio occasionale. Ci stiamo occupando in questo momento del veicolo Jeep Compass elettrica che risulta in noleggio a lei, noleggio prolungato, fino al 22/7/2025. Le risulta?
1: Sì, l'abbiamo riconsegnato alla Europcar.
0: Esattamente, sì, che è uno dei nostri clienti.
1: Sì.
0: Le spiego qual è il problema. Ci è giunta una segnalazione riguardo lo stato della macchina, in particolare alla contraffazione del libretto. E
1: che... Ma in che senso contraffatto?
0: Cioè, è contraffatto nel senso che il libretto non corrisponde a, effettivamente, al modello del veicolo. Come se qualcuno. Esatto, come se qualcuno avesse sottratto il libretto originale e lo avesse sostituito con una copia non conforme. Cioè il libretto è falso, in pratica.
1: Sì, vabbè, ma non penso, cioè, perché adesso chiamate noi, diciamo, l'azienda. No, cioè, noi che cosa possiamo fare?
0: Allora, lei risulta come ultimo noleggio del veicolo.
1: Sì,
0: cioè l'ultima,
1: sì,
0: l'ultima persona che ha guidato la macchina e che è salito sulla macchina è lei.
1: Sì, io e il collega ce l'avevamo in due la macchina, quella era, la usavamo come macchina aziendale, insomma,
0: sì,
1: era parcheggiata in sede, in ufficio, la usavamo noi.
0: Molto, molto riassuntivamente, il libretto, sì, è contraffatto e alcuni pezzi sono stati rimossi e sostituiti con pezzi non conformi.
1: Ma pezzi di che genere, se posso sapere? Cioè, noi l'unico cosa che abbiamo fatto, abbiamo appunto fatto sostituire la batteria, ma noi ci siamo sempre appoggiati, cioè noi non abbiamo fatto nulla.
0: Sì, beh, questo è quello che dice lei, poi è tutto da dimostrare. Ovviamente noi, occupandoci della pratica, in questo momento stiamo verificando che non ci sia stato da parte sua un tentativo di ricettazione.
1: Assolutamente.
0: No, lei mi dice assolutamente, ma noi comunque dobbiamo procedere.
1: Cioè, noi siamo un'azienda, non è che sono io il privato. Questa è un'auto presa a noleggio tramite azienda.
0: Sì, ma risulta lei comunque come conducente.
1: Ma ci sono io e un altro guidatore, siamo in due di guidatori sempre.
0: A me risulta lei, a me risulta lei, l'altro guidatore non mi risulta.
1: Cioè, l'officina ha fatto i lavori, io che c'entro?
0: No, l'officina dichiara di averle riconsegnato la macchina in perfette condizioni. E quando noi l'abbiamo acquisita, la macchina non era in perfette condizioni, il libretto era contraffatto e alcuni pezzi della macchina non erano originali.
1: Sì, ma pezzi di che genere? Posso sapere che pezzi di che genere sono i pezzi modificati?
0: Adesso,
1: cioè,
0: se vuole, mi faccio
1: portare. Sono appena dove si apre lo sportello della benzina, io la macchina non ci capisco niente.
0: Sì, ma non è detto che l'abbia fatta lei, può essersi servito di un ricettatore, nel senso.
1: Sì, ma questa è l'officina, perché l'officina. No,
0: l'officina, ascolti, non mi racconti la favola della volpe e l'uva. L'officina ha già
1: innanzitutto, come siete arrivati a me a chiamare me, cioè chi ha dato il mio numero? Cioè,
0: allora, noi siamo
1: risalendo Europcar, perché insomma a me questa storia non mi piace assolutamente.
0: No, prima di tutto non piace a noi, perché noi abbiamo acquistato il veicolo e ci troviamo un veicolo non conforme. Il che ci riporta a lei, nel senso che noi abbiamo chiamato Europcar, abbiamo detto guarda che la macchina non va bene. E lui ha detto non è colpa nostra.
1: In diretta, perché a me tutta questa storia non mi sta bene.
0: No, lei innanzitutto non prende iniziative, vediamo di risolvere il problema tra di noi, anche perché se no dobbiamo passare.
1: No, io chiamo Europcar perché in tutta questa storia non c'entro niente, non so come.
0: Ma questo lo dice lei, ma a lei dei cazzi suoi con Europcar non me ne frega una sega.
1: Ma neanche a me frega quello che mi state chiedendo voi, perché io non c'entro niente con questa storia.
0: Lei ha una responsabilità nei confronti di questo veicolo e io la devo appurare. Dopodiché, se vuole.
1: Simone, buongiorno. Ascolta, a me mi sta contattando un'azienda,
2: sì,
1: che ha acquistato praticamente la Jeep Compass. Ti ricordi quella che abbiamo avuto per un po' di tempo? Beh, certo, qua mi stanno dicendo che io ho manomesso la macchina, cambiato pezzi. Mi stanno accusando di certe cose che, insomma, assolutamente.
2: Che azienda è?
1: Come si chiama l'azienda, scusa?
0: Auto Lallio, Milano.
1: Auto Lallio?
0: Lallio, sì, come il lago.
2: Ma in che so io?
1: Auto Lallio, Milano. Che hanno acquistato
0: scusi signore, il cafone al telefono ha detto a me che cazzo voglio?
1: Ma ha detto che cosa vogliono?
0: No, ha detto che cazzo vogliono, il cafone di merda.
1: Senti, io non c'entro niente in tutta questa storia,
0: no.
1: Aspetta, se no o vengo lì, non so.
2: Assolutamente no, ma nessuno ha messo in mezzo voi.
1: No, questi hanno il mio numero, cioè chi gli ha dato il mio numero a questi?
2: E che ne so io chi gli ha dato?
0: Scusi?
1: Sì, dimmi, aspetta un attimo.
0: Mi dica, prima di tutto, mi dia del lei, mi scusi. Così però la conversazione non può proseguire, perché io non posso ascoltare gli affari suoi con la persona dall'altra parte del telefono che non so chi sia.
1: Vabbè, allora chiudiamola qui, perché io non c'entro nulla in tutta questa situazione. Cioè,
0: benissimo, allora finiamo la dichiarazione, così io compilo il modulo e finisco il mio lavoro, perché sennò così non si capisce un cazzo. Io non so chi è la persona dall'altra parte, è anche una persona maleducata e sboccata e non mi interessa neanche sapere chi è. Chiudiamo la pratica e poi chiama il suo amichetto.
1: Eravamo in tre, vi ho detto già.
0: A me risulta lei, che cosa vuole fare? Vuol darmi i nomi degli altri due?
1: No, io non do i nomi di nessuno, non do nomi in giro come hanno fatto con voi.
0: Ecco, mi dia i nomi, e i numeri degli altri due, chiamo anche gli altri due, per me non fa nessuna differenza. Io quello che devo appurare, glielo dico fuori dai denti perché adesso ho già veramente perso la pazienza, devo appurare che lei non abbia contraffatto il libretto e non si sia inculato dei pezzi della macchina, tutto qua.
1: Ma assolutamente no.
0: Ma questo lo dice lei, io lo devo appurare.
1: No, perché non sono solo io il guidatore, ecco. Ma sono certo che nessuno ha manomesso la macchina, perché la macchina per noi è aziendale e non è che ci mettiamo a mettere mani sulle macchine aziendali.
0: Questo lo dice lei. Allora, o mi dai i nomi degli altri due conducenti e io coinvolgo.
1: Ma io non vi do nessun nome, io non vi do nessun nome, non so chi siete, non so chi siete.
0: Gliel'ho detto?
1: Non so chi sto parlando al telefono. Sì, vabbè, anch'io sono Tizio e Caio. E il suo nome qual è?
0: Il mio nome è Fabio Alisei e sei nello Zodi 105.
1: Vaffanculo.
0: Ronnie, è uno scherzo di Mattia.
1: Ma vaffanculo a te e a Mattia soprattutto. Porco di... Che bastardo. Che bastardo.
0: Vabbè, vai tranquillo, non c'è nessun problema. Richiama il tizio che hai chiamato prima.
1: Porco
0: che sta...
1: va bene, dai.
0: Sarà in paranoia il tipo, cazzo, adesso non ci capirà niente.
1: No, ma sai quella cosa strana? È che mi avete chiamato sul mio numero personale, quello mi,
0: sì,
1: mi dava fastidio. Come cazzo ci sono arrivati a me?
0: Vabbè, dai, non hai rischiato niente.
1: No, va bene.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Ronny.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicare senza essere scoperto. Only for you. No, no, no. This is

0: Son, welcome. Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Allora, venerdì pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza che di fatto sanciva il diritto all'aborto come un diritto federale. Dopo questa sentenza ogni Stato americano sarà libero di decidere per se stesso, ma già 26 Stati hanno deciso di vietarlo completamente o quasi completamente. Tutti scandalizzati in Italia, oscurantisti, medievali, fascisti, ma in Italia però, in Italia, in questo meraviglioso paese dei diritti, si può abortire in Italia col cazzo, perché in pratica nella maggior parte degli ospedali gli obiettori di coscienza arrivano fino all'80%. Questo significa che anche se la legge in Italia permette di abortire alle donne, di fatto non c'è la possibilità di farlo. Capito che furbi, mondo cano? Voglio sentirvi su questo. Ipocrisie sull'aborto. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pino dal Piemonte. Pino, vai Pino.
3: La mia paura è che non vorrei che vorrebbero costruire un impero, visto che ci sono le guerre in giro, più gente c'è da ammazzare. Oltretutto il capitalismo ha bisogno di carne umana per sfruttarla, sì. E allora va bene così.
2: Certo, caro amico Lenin.
3: Allora diamo carne ai padroni, diamo carne ai padroni.
2: Carne ai padroni, sì, guardi che il 1800 è finito, anche i luddisti con gli zoccoli che spaccavano la macchina a vapore ormai sono la direzione.
3: No, vogliamo essere democratici o dittatori di sinistra o di destra?
2: Se dipendesse per me comanderei io il mondo in qualità di Dio supremo e voi tutte merde. Un altro. Sentiamo Maria Rosaria, via, attuala sull'aborto. Che cosa è successo? Cosa ne pensi?
4: E come la pensiamo? La pensiamo che fanno tanto i liberali e poi dopo ritorniamo al tempo della preistoria qua.
2: Però siamo a crescita zero, non si fanno più figli, Perché non si fanno più figli? Perché le donne abortiscono?
4: Perché non si scopa più, che dobbiamo dire?
2: Non si scopa più?
4: Dovrebbero cambiare un po'. Prima le donne, adesso tocca agli uomini fare qualcosa.
2: Facciamo abortire gli uomini. Facciamo una bella vasectomia a tutti gli uomini, gli tagliamo i coglioni.
4: Tutti quanti.
2: Lei vorrebbe un mondo di uomini senza coglioni.
4: Amore, io ti voglio bene, guarda, mi sei molto simpatico. Un bacione e ti abbraccio.
2: Sì,
4: ciao.
2: Un abbraccio, preferirei un po'. Comunque, arrivederci. Grazie. Sentiamo il polemico da Roma. Polemico, parliamo di aborto, vai.
5: Mannaggia, ogni volta che sentavo voce tua la barbetta, mannaggia.
2: Sento che ti sei svegliato col piede giusto oggi, pieno di ottimismo e di entusiasmo, ecco, nei confronti del creato.
5: Io un piede te lo ficcherei nel buco del culo.
2: Va bene, sarà la tua espadriglia. Ma questo che cosa c'entra con l'aborto? Cosa c'entra col tema?
5: Senti, Lucio, io voglio sapere Carlo che fa un lavoro che sembra un metto la. Guarda, veramente le diavolo a mano, demonio.
2: Ma sei un collerico.
5: Allora, io sono pure sotto la radio.
2: Anche tu.
5: Non era quella la radio. Tu mi stai accoglionato.
2: Un altro cacasotto da sfamare.
5: Non posso parlare, perché mi chiami negli orari che non posso parlare?
2: Perché tanto presti comunque niente da dire, bestia verme.
5: Te vorrei entrare nel bucio del culo.
2: Un altro pervertito. Io vorrei farti passare mezz'ora con Pillon, così ti passa la voglia di entrarmi nel culo. Ciao. Sentiamo Mirko dall'Emilia. Mirko, la tua posizione sull'aborto?
6: Vogliono togliere l'aborto? Hanno tolto, non si è capito una sega del discorso in generale.
2: Tu forse non hai capito un cazzo, che sei ignorante come un paio di ciabatte in una montagna di merda di vacca piena di mosche.
6: Che sentivo dire che esistono i preservativi, ti metti uno e si apposta, non è che devi fare figli a profusione perché ti tira il culo.
2: E se non l'hai messo, se sei allergico, se si è rotto?
6: È allergico a cose che non li fanno neanche più per quelli che non c'hanno il lattice, dai. Li fanno per tutti i preservativi, non è che certo. Chi è allergico al latte adesso non si può mettere un preservativo, gli si gonfia il cazzo. Perde. Che cazzo il discorso è? Dai.
2: Nel tuo caso li hanno fatti anche con la visiera, visto che sei una testa di cazzo. Ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco, dici, obiezione di coscienza in Italia che rende di fatto inefficace la legge sull'aborto. Vai Franco, cosa ne pensi? Vai.
7: Gli obiettori di coscienza non andassero a fare in culo, perché quando è stato il momento giusto, sì? L'obiettore di coscienza non stava. Poi hanno messo la legge,
2: sì?
7: E poi è uscito l'obiettore di coscienza.
2: Senti Franco, possiamo dire che tu non hai mai avuto problemi di aborto perché ti scopi solo i travestiti?
7: Non mi piace la carne del porco a me.
2: Sei cascher.
7: Bravo, a me quei travestiti non mi piacciono. A me piace la pizza. Se la trovo la scopo, se non la trovo non me la faccio a mano.
2: Sono d'accordo con te Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
7: Un abbraccio.
2: Ciao. E chiudiamo con lui, l'amico mio, su un tema che gli è caro. Amico mio.
7: Pronto?
2: Amico mio, buongiorno e buonasera.
8: Vai in figa, brutta merda. Vai in figa, brutta merda.
2: Ti sento pieno di voglia, Cruciani, di esistere oggi.
8: Devi dirmi chi ti ha dato. Allora, Cruciani, ascolta, una volta per tutte, dimmi chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono quella volta.
2: Allora,
8: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
2: Secondo te, tu sei il centro della mia giornata. Cioè, io, secondo te, mi ricordo di tutti i babbi di minchia che entrano nella mia trasmissione.
8: Non mi interessa di tutti gli altri babbi di minchia. Tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma tu hai. Ma tu.
8: Un nome devi farmi.
2: Ma
8: nome
2: tu.
8: E cognome.
2: Ma chi cazzo vuoi che ne sappia io? Ma che ne so, c'ho 100 ragazze di redazione, 100 belle fichette pronte a compiacermi, a passarmi numeri di pazzi.
8: Ma rispetto alle donne, brutta merda, non sa parlare così, sì, tu cioè. e quelle quattro che chiamate di OnlyFans, devi portare rispetto.
2: Belle fiche,
8: tu
2: belle
8: le
2: fiche.
8: Donne, brutta merda, tu mi devi dire chi è l'informatore, devi dare.
2: Ma quale informatore?
8: Non raccontare.
2: L'informatore di cosa? Che non sei niente.
8: Ascoltami, merda.
2: Non sei una spia.
8: Ascoltami.
2: No,
8: tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero e non dirmi che hai dei stronzi maledetti,
2: dai,
8: che ne hai a migliaia.
2: Conti
8: mi devi
2: un cazzo.
8: Dire chi ti ha dato le informazioni sul mio conto, brutta
2: conti
8: merda.
2: Conti un cazzo.
8: Hai le palle. Brutta merda.
2: Sei
8: un infame maledetto. Ah,
2: è la
8: va a culo, coccodè, che cazzo ci voglio fare?
2: Dai, Pulcino Pio.
8: Non imparo a stare sto mondo. Infame maledetto.
2: Ah, dai,
8: infame maledetto.
2: Sempre la di terra. Leone da telefono.
8: Fai silenzio.
2: Perché? Perché? Cosa stai dicendo di interessante? Niente. C'è niente.
8: Sei un stramaledetto onto che non ci sia altro.
2: Cosa?
8: Brutto bastardo.
2: Aspetta, aspetta, ti dico io, brutto bastardo. Cosa? Deve dire onto, bastardo?
8: Bastardo! Arriva la donna! E taglia le gambe dalla gola! Mi avvero nel tuo cane! Ti cavo la pelle!
2: Sì.
8: E ti pianto un palo nel culo! Ti faccio fare la fine che faceva fare! Vladimir! Maledetto bastardo!
2: Questa del palo in culo è nuova, bella! Abbandonare la vita come un magnum al cioccolato, con un bastone in culo. Potrebbe non essere male, molto estivo, molto estivo. Le minacce estive, belle le minacce estive, bravo! Alla prossima, ciao, vaffanculo!
9: Radio 105. Lo zoo di 105.
10: Mi piace un cazzo.
11: Lo dirà, no? Sì.
10: la messa andevo, perché pure
11: no,
10: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
11: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
10: È fuoco.
11: Ma lunedì viene qua.
12: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
11: Ah, lui c'è lunedì?
12: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
11: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
12: Sì.
11: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
12: Al tre.
11: Pronto?
13: Uno,
11: due, tre.
13: Figlio di puttana!
11: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Da, poi. Ivo fa ridere.
12: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
9: Lo zoo di 105.
14: Bentornati a Italia's No Talent, il programma che vanta il maggior numero di gente che non lo guarda. Tantissimi giovani senza futuro alla loro ultima occasione di dare un senso alla propria vita. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
15: This

0: Ciao a tutti, io sono Monica da Varese.
1: In provincia di?
0: Varese.
1: Minchia, che fantastico.
2: È una cosa divertentissima questa, che la provincia è uguale alla città. Ah, è bellissima questa, no?
0: No, è che sei ignorante.
2: Ehi, stronza.
0: Oi, piano, eh.
2: Come ti permetti? No.
1: Allora intanto un applauso a Mattano, l'unico conduttore televisivo che dice due cazzate, ride sempre e prende 5 sacchi a puntata. Un applauso, bravo.
2: 5 sacchi come se fossi 5 babbi natali, hai capito il gioco di parole col sacco? È forte, no?
1: Monica,
2: è
1: Monica.
2: Molto bello.
1: Monica, vedo che sei venuta vestita di stracci, sei per caso un'imitatrice di Barboni?
0: A volte, però prevalentemente sono insegnante di canto lirico presso il conservatorio di Varese.
2: Sentite la sua voce, c'è qualcosa di strano, secondo me è un robot. Robot venuto dal futuro per ucciderci tutti.
1: Sì, sì, sì, a me questo accento qua mi sembra qualcosa di demoniaco anche, eh?
2: Non ha l'acca.
1: Bene, cara la nostra Monica, con quale famoso brano ti ricoprirai, come sempre, di ridicolo questa sera?
0: Eseguirò una cover di Don't Speak dei No Doubt.
1: Non so neanche l'inglese, ragazzi.
2: Non ho capito un cazzo! È andato in cortocircuito il robot! Ah, deve essere... Senti, vuoi mica delle batterie?
0: Sì, grazie.
2: Così ti ricarichi.
1: Benissimo, allora ascoltiamo Monica che canta
0: No Speak
1: dei Don't Doubt.
0: Smettila!
1: Prego, prego.
2: Cazzo sei mia madre?

0: schifo, ragazzi, una vergogna! Buate tutti, buate tutti!
1: Sei una merda!
0: Mamma mia, ragazzi, mai sentito uno schifo del genere?
1: Come mai hai fatto questa cosa brutta?
2: Perché mi andava.
1: Ah, è anche indisponente il robot.
0: Monica, tu sai che in centro alla nostra console c'è un bottone che, se viene premuto, scendono coriandoli d'oro e passi praticamente alla finale direttamente. Vorrei tanto per te installare un bottone che ti fa esplodere quella faccia di merda che c'hai, ma purtroppo non c'è.
2: Meno male.
1: Torna dal futuro di merda da dove vieni, bastarda. Pensa, Monica, che non abbiamo il bottone, ma nemmeno la giacca. Hai capito? Bottone e giacca, no? È fortissima questa.
0: 5.000 euro ancora una volta a Mattano. Bene. Allora facciamo entrare il prossimo concorrente. Cortesemente scossate questa stronza e fatela uscire dal palco. Grazie.
2: Imbecilli.
3: Ciao a tutti. Ciao.
1: Mi hai fatto digerire dalla bellezza.
3: Sei una persona maleducata.
1: Adesso
3: però,
1: che me l'hai detto tu, è vero.
4: Io sono guarito dalla spina bifida. Adesso ne ho una sola.
3: Mi servono dei calzini.
0: Ciao bellissimo ragazzo. Sembri il figlio bello di Dio. Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Gian Gianni da casa dei miei, che vivo ancora con loro perché ci sono affezionato, non è perché non voglio lavorare.
0: Per me sì, ragazzi, io chiuderei la puntata già qua se potessimo, perché per me
3: sì,
0: lui...
3: Sì, di cosa?
0: No, sei fantastico. Allora, benissimo, Gian Gianni, sembri un giovane vispo, intraprendente, pieno di iniziativa. Dici, cosa fai nella vita?
3: Un cazzo!
1: Bravo!
3: Perché, ma non è perché non mi vada di lavorare, è che proprio non mi va di... Sono stato bocciato 3 volte alle medie perché non ho riuscito a sorpassare l'interrogatorio di italianese. Così poi per qualche anno ho fatto finta di essere in coma perché non avevo più voglia di pulirmi il culo da solo. Allora me lo facevo pulire dai miei. Poi mi hanno scoperto perché ho toccato il culo a un infermiere e sono stato condannato per marachella aggravata. Però forse adesso mi danno l'albergo di invalidità perché hanno scoperto che sono nato con 2 menischi dove ci doveva stare il cervello, purtroppo, che quindi ogni volta
1: sei
3: che
1: un eroe,
3: capito?
4: È una storia molto triste, solo bravo. Quando è scoppiato il Vesuvio sono stato più triste.
0: Gian Gianni, io non so, io parlo, io sai che piango raramente, tranne quando vedo scotennare i comunisti, ma a parte questo non avevo mai pianto così tanto in vita mia. Una storia veramente struggente. Io veramente spero che questa sia la tua grande occasione per diventare il futuro della musica italiana, non solo. Cosa ci canterai stasera, bellezza?
3: Allora, io canto la sigla del cartone animale che tutti i maschietti guardano ogni giorno ritorno a scuola: piccoli problemi di cuore.
4: Infartini! Hai capito? Problemi di cuore, piccoli infartini.
3: Ho capito.
4: Faccio dei corsi, io faccio la masterclass per capire le battute.
3: Ti puoi iscrivere? Ho capito.
4: Ah.
0: Bene, allora ascoltiamo dunque il nostro Gian Gianni che canta Piccoli problemi di cuore. Prego.

0: Mamma mia,
1: bravissimo.
2: Quanto sei bravo.
1: Bravissimo, ragazzi. Standing ovation. Io credo e parlo a nome di tutti gli altri giudici, se me lo consentite, che lui merita di diventare automaticamente presidente degli Stati Uniti, presidente della Repubblica Italiana, presidente del Brasile, presidente della Cina, presidente di quella puttana di tua madre, presidente del mondo. Sei
2: dell'Arabia, lui.
0: Ho vinto, vinto.
1: Hai vinto
2: non
1: tutto. So,
2: non ho capito perché non ho letto il regolamento.
1: La puttana è andata via, invece.
3: Oh, piano con le parole, sono ancora qui,
2: Ah, pensavo fossi nel tuo futuro distopico.
3: Dove voi non ci siete, tra l'altro.
1: Ci tenevo tantissimo che tu vedessi il grande successo di quest'uomo mentre tu tornerai la tua pidocchiosa e merdosissima vita su, sulla Luna, dove cazzo abiti, eh?
3: Fieramente, peraltro.
1: Fieramente. Ma non c'è nessuno armato, Cristo, eh?
2: È un robot venuto dal futuro. Adesso ci penso io, con la secchiata d'acqua. Avete visto l'ictus robot?
0: Ma effettivamente si è rotta!
2: Avevo ragione, ho salvato il futuro!
0: Anch'io! L'altra è diventata. Che cosa c'è dentro quell'acqua?
2: Credo di aver cambiato qualcosa! È l'andare dello spazio-tempo!
4: Buonasera, allora cosa ho fatto? Vinto?
2: No, lui è diventato intelligente!
4: Allora, vinto?
0: Ma è anche diventato bolognese, io odio i bolognesi, è un futuro orribile, voglio tornare indietro. This is me.
5: Lo Zodi 105 Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia.
4: Alla mafia.
2: Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala e andati.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hanno mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Allora,
3: ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste cose.
6: Il direttore di 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media se. Però dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
7: Sulla musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta
8: lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nuovo video direttamente in live da questa località molto misteriosa, dove alcuni dei nostri fan ci hanno indicato che potrebbero esserci presenze sovrannaturali. Ho la pelle d'oca. Come sempre, sono qui con la mia operatrice Priscilla e il fidato cane Gaetano. Saluta Gaetano! Cazzo ringhi Gaetano, che poi c'hanno ragione le persone a dire che incuti timore e perdo le visual dei bambini, cazzo, che i genitori si ansiano. Dai, buono Gaetano! Basta! Basta, coccole Gaetano! Basta, mi dissanguo! Cristo, come sei fisico nelle manifestazioni d'affetto!
3: Beh, veramente stava cercando di morderti la giugulare.
2: Priscilla, ci conosciamo da un po', ma ancora non hai capito bene come funziona il meccanismo. Porcaccia Eva! Taci! Cristo, non puoi contraddirmi ogni cazzo di cosa che dico. Non ci fai la bella figura. Io sono la star e tu sembri invidiosissima.
3: Vabbè, se lo dici tu.
2: Ma cos'è sta puzza di fiori marci?
3: Forse dici il mio profumo?
2: Vacca troia, cos'è? Merda di ape!
3: È un pelo fortino, ma è un'essenza naturale che non contiene cose chimiche, che sai come la penso sullo sfruttamento ambientale e l'inquinamento?
2: Sì, ma dico io, ti sembra il caso di presentarti con sta puzza di propoli scorreggiato da api dissenteriche proprio quando devo girare il video della settimana? E poi, cosa sono quelle?
3: Cosa?
2: Quelle sotto il busto.
3: Dici le gambe?
2: Ma sono da donna, non le avevo mai viste. Di solito sei vestita come un venditore di cipolle di Tropea agli angoli della statale. Cazzo c'hai la gonna?
3: Sì.
2: Ma hai qualcosa di diverso. Come mai non mi sembra di fissare un casellante oggi?
3: Dici per il trucco?
2: Ecco cos'hai di diverso. Hai del colore diverso dal pallore zombesco e le tue labbra sono incredibilmente visibili senza che sia un effetto distopico dovuto al giallore dei denti da tabagista.
3: Già, è rosso pompeiano, anche questo di origine naturale senza sperimentazione animale.
2: Ma non me ne frega un cazzo! Io sono qui a cercare di creare un ambiente di mistero e tu ti presenti come una del teatro Kabuki che è fetta di Alveare. Ma ti sembra il contesto? Ma perché ti sei agghindata come un pagliaccio del circo Togni?
3: Per una persona. Volevo farmi notare per una volta.
2: Chi è lo sfortunato?
3: Già, chi è?
2: Senti, adesso finiamola di parlare del tuo abbigliamento da deficiente e proseguiamo con questo video. Dai, che alle 18 c'ho judo.
3: Ma tu non pratichi arti marziali, hai la scogliosi e le ossa di cristallo.
2: Taci! È per fare il figo in video, così la gente mi pensa una cazzo di macchina da guerra. È finzione scenica, cazzo, dai Priscilla.
3: Che caldo. Ti scoccia se mi levo la felpa?
2: No che non mi scoccia, ma tu hai solo stampe con il Che Guevara, Cristo.
3: Condivido gli ideali anticapitalisti.
2: Beh, cara mia bolscevica, qui si lavora per YouTube e più pubblicità di Panini mi caricano, più incasso. Quindi inculati tu e le cagate da marxista e continuiamo. Ma sei caduta dalla bici?
3: No, perché?
2: Hai la maglia gonfia. C'hai un marsupio.
3: No, sono le
2: spalle, ti sono cadute le spalle.
3: No, è il
2: sebo. Il sebo, c'hai l'acne gigante sul petto.
3: Seno, sono le mie tette.
2: E la Madonna Priscilla, cosa monti, una quarta?
3: Quinta, coppa C.
2: Porca troia che latteria.
3: Eh già, sono belle grandi, vero?
2: Figa, non ti avevo mai visto senza scafandro. Ma... comincio un pelo a fare due ragionamenti. Ma stai cercando di renderti carina per qualcuno? O è una mia sensazione?
3: Io... beh, veramente è un po' strano, lo capisco, ma devo parlarti seriamente, perché...
2: perché per istinto di solidarietà sarebbe stato gentile da parte mia da avvisarlo del pericolo.
3: Che stronzo.
2: Dai, che scherzo. Non sei malaccio alla fine, sotto forma di essere umano fica dotato. Certo che se ti vesti sempre con le tute da meccanico e puzzi di Diana Blu da un quartiere di distanza, non penso che il povero sfortunato possa provare attrazione.
3: Ho anche smesso di fumare per lui.
2: Brava Priscilla, brava!
3: So che a te non piace.
2: Brava, mi fa cagare il puzzo di fumo, ma tanto mica devi piacere a me, cazzo mene.
3: Già... cazzo tene.
2: Ma no! Zio Billy, hanno chiuso la porta! Non possiamo più entrare! Fanculo! Video saltato per colpa tua! Questa non te la pago!
3: Ma non mi hai mai pagato!
2: Ah già, dimenticavo! Ma... cazzo vieni a fare se non ti pago? Non l'ho mai capito!
3: Perché mi sono
2: incazzata con il mondo, capisco. Vuoi svelare i segreti nascosti e prendere delle rivincite. Molto onorevole.
3: No, è che volevo parlarti di una cosa che sento, che neanche io pensavo che...
2: Dai, dai, non mi rompere i coglioni con ste cagate della sensitiva. Non lo faccio un video in cui fingi di essere una chiaroveggente. È roba da sfigati. Io voglio solo video verità.
3: Ma io ti...
2: stimo, brava, anche io un po' Priscilla. Dai, andiamo che perdiamo la corriera delle 19. E poi son cazzi che quello dopo è pieno di Mao Mao delle fabbriche e mi fanno il portafoglio dal marsupio Eastpak.
3: Vabbè.
2: Eccoci, cose verissimers. Purtroppo niente video questa settimana, ma un semplice vlog dove leggo i vostri messaggi. Ma perché ho la sensazione come se ci fosse qualcosa che mi sfugge? È come se mi fosse sfuggito qualcosa.
3: Sono le mie tette. Sono belle grandi.
4: Ho anche smesso di fumare per lui.
3: Devo parlarti seriamente. Ma io ti...
2: chi è lo sfortunato?
3: Già, chi è?
2: Porca troia! Priscilla vuole il mio uccello!
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il prossimo 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia, per modificare alcuni codicilli relativi alla magistratura. Tutti gli italiani sono chiamati chiaramente a votare, un referendum fortemente voluto dalla destra di governo, ma come sempre in Italia quando si va a votare un referendum ci sono due domande. La prima è: chi cazzo ci ha capito qualcosa? La seconda è: a chi cambia un cazzo una volta che vince sì o vince il no? In questo caso secondo me a un cazzo di nessuno, se non alla classe politica che si fa il referendum per salvarsi il suo culetto d'oro. Ma voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee, dai. E apriamo con il dottor Morte, vai dottor Morte, la tua sul referendum, vai.
4: Allora, sì. Cino pappagallo, pappagallo, papparulo, questo è per iniziare.
3: Non ho capito l'attinenza.
4: L'attinenza è perché il grande Leone di Lerna insegna che sono tutte cazzate, no?
3: Cosa sono tutte cazzate?
4: Questo è del referendum, perché si deve votare sì e basta, perché l'ha deciso la destra. La destra è univoca, sì. Unica. Il sì si vota perché non possono due persone fare la stessa cosa e essere colleghi.
3: Ma questi sono meno dell'1% sono i magistrati che fanno tutti e due i lavori.
4: Non è vero, perché quello che stai dicendo tu è una cazzata, perché quando stava Berlusconi volevate fare sempre i cazzi vostri, sì. Quelli della sinistra, volevate, perché tu sei di sinistra, io lo so.
3: E che cosa cambierà? Cosa cambierà? Dimmi.
4: È perché la Meloni è cosa buona e giusta.
3: Oh, ecco, perché è cosa buona e giusta? Spieghiamolo.
4: E perché? Perché è una donna che si è creata da sola. Sì. È una donna che con un diploma è arrivata dove è arrivata. Questa, tu con il diploma questa fai la radio.
3: Comunque anche Kim Kardashian è una che con un diploma e quattro pompini si è creata da sola, quindi...
4: Certo, cioè, ma è gente che ci ha saputo fare.
3: Quindi tu voteresti Kim Kardashian?
4: Io non voterei, la voterei anche per la bellezza. Come fai a votare Lee Swine?
3: Perché è brutta, è brutta.
4: Oh, ma è brutta, sai da morto che andiamo a stile.
3: Oh, e invece la Meloni è fica.
4: No, però, diciamo, è più presentabile. Ma tu immagina la Schleim che va a parlare con Trump.
3: Vabbè, vabbè, questo è un requisito. Quindi tu due botte alla Meloni ce la daresti.
4: Sempre, deve vincere adesso, tutta la vita.
3: E la sinistra?
4: Potere bianchi, potere bianchi.
3: Oh, cazzo, diciamo le cose come stanno. Le persone, gli immigrati.
4: Lo fermi, calma, dove vai? Spari.
3: Spari, spari, a chi spari?
4: Bravissimo. E mandiamo i giudici che salvano la vita ai poveri italiani che vengono soppressi.
3: Ecco, per farli andare nelle strade chi?
4: I negri, merda, i tunisini, gli albanesi, i rumeni, i cinesi, tutti.
3: Bravissimo, un grande abbraccio dottor Morte. Ciao, ciao, buona giornata.
4: Ciao,
3: ciao, ciao, buona giornata. Andiamo da Pippo Campari. Pippo Campari, il punto sul referendum, vai Pippo.
5: Con la Radio 25, no, Radio 26.
3: Cosa ha detto?
5: Ciao.
3: No, ciao col cazzo, che cosa ha detto? Non ho capito.
5: Che cazzo vuole puttana mia da Radio 26? Ciao.
3: Sto parlando con lei, cafone.
5: E tu che cazzo vuoi da me? Mi stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Stiamo parlando del referendum, lei andrà a votare al referendum.
5: Ma scusami, che conversazione è?
3: No, io dico che conversazione è, lei che è incapace di parlare.
5: Ma ascoltami un attimo, dove sei caduto? Da quale mondo sei caduto? Che ci rompi i coglioni così alle persone? Chi cazzo sei?
3: Perché,
5: ciao!
3: Perché ricorre al turpiloquio? Scimmia!
5: Ah, scimmia tu sei, ha fatto un po' lo culo.
3: Ecco, lei va a votare al referendum o no?
5: Ancora vuoi conto? Mi stai rompendo i coglioni.
3: Primate?
5: Ti denuncio, capito?
3: Lemure, lei è un lemure.
5: No, ti denuncio, vedi.
3: Non è,
5: questo cazzo di numero che mi stai chiamando.
3: Perché se cambio numero che cosa cambia?
5: È cancella adesso lui, il cazzo che hai, ma stai rompendo i coglioni, ciao.
3: Lei è un Neanderthal.
5: Ha fatto un culo, muore.
3: Niente, Pippo Campari, non si capisce un cazzo, che cazzo chiami a fare? Un altro, dai, vattene a fa culo, dai, ciao, un altro. Allora, andiamo dal sondaggiologo, vai sondaggiologo, dici la tua.
6: Benissimo, separiamo la carriera di sti parassiti.
3: Ma chi sono i parassiti, chi sono?
6: I giudici, comunisti.
3: I giudici sono comunisti. Tutti,
6: certo.
3: Tutti quanti.
6: Lunghe rotte, certo.
3: La sento leggermente alterata.
6: Sorteggiamo, viva i sorteggi.
3: Viva i sorteggi, ecco, ma quindi come cambierà la vita politica e giudiziaria dell'Italia dopo questo referendum? Dica.
6: Come cambierà? Allora, cambierà che praticamente intanto non si eleggeranno tra di loro.
3: Ecco.
6: Intanto.
3: E chi li elegge?
6: Punto.
3: E chi li elegge?
6: Distruggiamo questa casta!
3: Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li
6: eletti dalla sorte!
3: Dalla sorte di chi? Che li pigliamo in mezzo a.
6: Estrazione a sorte!
3: A sorte!
6: Estrarre a sorte!
3: Estrarre a sorte, perché?
6: Questo non è cazzo, a sorte, punto.
3: Ma lei è fissato con questa roba, perché non se ne va a giocare al Super Enalotto e si leva dai coglioni, dai.
6: Va bene, me ne vado.
3: Questo era fissato con tirare a sorte, ma vai a giocare a bingo invece di rompermi i coglioni alla radio. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
7: Allora, senti qua, buscettone maledetto, dimmi immediatamente, finché non mi dici immediatamente, sì, nome, cognome, sì, codice fiscale, di chi ti ha dato il mio numero, di chi ti ha detto questo numero,
3: scusa,
7: infame maledetto,
3: scusa,
7: io
3: scusa,
7: e te non parliamo più.
3: Mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe,
7: infame di un buscettone maledetto.
3: Io non sono la tua anagrafe, io non sono la tua anagrafe.
7: Non sei l'anagrafe, sei un infame, devi darmi nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, cane. Subito!
3: Senti, piccolo pony coperto di miele, oggi volevo
7: merda,
3: fare...
7: Merda di un infame, di un coniglio cane!
3: Buono il coniglio, sì, mi piace tantissimo, ma...
7: Di un coniglio infame!
3: Me lo mangio il coniglio!
7: Vergognati, maledetto, vergognati, buffone!
3: Senti, carotina, oggi volevo il tuo parere...
7: Merda di un infame, tu non hai nessuna che domanda!
3: Sì, io ho una domandina!
7: Tu non devi... Infame! Infame,
3: oddio,
7: non è il tuo cognome! Infame!
3: Carotina, questa cosa non succederà mai, eh? Invece tu puoi fare una cosa utile.
7: Brutto pusillanime maledetto, dimmi subito chi ti ha detto, chi ti ha dato il mio numero.
3: Va bene,
7: infame,
3: va bene,
7: di
3: va
7: un
3: bene,
7: coniglio di un infame,
3: bene,
7: che
3: va
7: non
3: bene,
7: fai altro.
3: Va bene, lo faccio se tu mi dici che cosa ne pensi del prossimo referendum, se andrai a votare e quali sono le tue intenzioni di voto, vai.
7: Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni col referendum, vedi, infame!
3: E allora niente.
7: Dammi subito nome e cognome,
3: e allora
7: chi ti ha dato il mio numero.
3: E allora niente.
7: Non il referendum.
3: Sei la sirena?
7: Ma sei stupido?
3: Ah, io sono stupido, sei tu che sei una sirena.
7: Sì, ti ho detto.
3: Io capisco
7: tutto. Una domanda precisa.
3: E io ti ho detto di no.
7: Una risposta. Nome, cognome, di chi ti ha dato mio numero?
3: Marco, per il cazzo, te l'ho già detto.
7: L'unica nota di salvezza dentro quel tuo programma è la cosa.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la cantiamo, cantiamo. La la la la la la la la la la la la la la la la la
7: la
3: la la la la la la
7: fame maledetto.
3: La la la la la, è così che si lecca la fica. La la la la la la.
7: Mi non metto cognome.
3: No.
7: No. Mi fame, cane. No, me cognome subito adesso. Cane sotto.
3: Bruco la fica, bruco la fica. Non succederà mai, non succederà mai, carotina. Mettici una pietra sopra.
7: Maledetta merda, cane!
3: Eccolo.
7: Io arrivo allo stesso, maledetta merda, cane!
3: Certo!
7: Ti prenderò vivo! Ti farò! Ti macellerò personalmente!
3: Non si può!
7: Sono della tua pelle coriandoli! È la prossima sfilata di carnevale! Li scaricherò sui bambini! Merda! Devi morire male, devi soffrendo! Morirai male, te lo giuro! Devi morire!
3: Niente, adesso si è fissato che ho gli informatori. Io non ho gli informatori, io ho delle persone che amano me e amano il mio grande amico del mio cuore e vogliono vedere la nostra amicizia che prosegue in eterno, fatta di tanti tanti tanti caldi abbracci. Andatemela a fanculo voi il referendum, ciao.
8: Radio 105.
9: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo.
10: Nina nina nina.
9: This is a zoo.
10: Peterlizia.
9: Vai dai!
11: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Fatti.
12: Giorgio, grandissima, bella sta idea dell'escape room, un pomeriggio diverso, una roba...
13: Lo so, me l'ha consigliata la Silvia di Rossano.
12: Ah, figa lei,
13: Una bella attacca sul fucile con la cappella.
12: Dai, scemo.
13: Allora, entriamo? Dai, come funziona?
12: Abbiamo un tempo per capire come uscire e il percorso dell'escape room, insomma, quelle cagate lì, dai.
13: E se non ci riusciamo?
12: Ma niente, aprono le porte, che cazzo mica rimani dentro.
13: Ah, scusa, e se non si aprono e rimaniamo bloccati?
12: Ma che cazzo dici? È una roba gestita da umani, mica ti lasciano fino a che arriva qualcun altro. Anche perché non è frequentatissimo, cioè, non è che tutti quanti si mettono la domenica a fare l'escape room.
13: Capito? Capito, vabbè, dai, partiamo, dai allora.
14: Benvenuti nell'escape room.
13: Sì!
11: Una settimana dopo.
15: Oh, bella sta cosa dell'escape room. Ma che puzza di urina e feci?
16: Vabbè, dai, se, si vede che è un po' che non la usa nessuno, ecco, è tutto automatizzato.
15: Ecco, metto il codice e si apre.
16: Ah, la luce! Aria! Datemi dell'acqua, dell'acqua!
17: Vaffanculo, Giorgio!
16: Non entrate, non entrate! Ho dovuto mangiare le mie feci, che giorno è?
14: Lo dicono tutti. Che fritta è buona anche la merda.
16: Dai, dai, apri sta finestra, dai! Aspetta, sì, calmo, fare casino che si svegliano tutti i vicini. Sa che tu non fare bordello con quel cazzo di piede di porco! Poi sei sicuro che sono andati in ferie?
18: Sì, cazzo! Il pedino da un mese, sti stronzi saranno già arrivati, mi spiace.
16: Hai preso i sacchi?
18: Sì.
16: Ecco aperto, dai, entriamo!
18: Vai! Figa! Ma che puzza!
16: Si vede che hanno lasciato il cibo per cane in giro!
18: Ma sei sicuro che sta famiglia è in ferie?
16: Ti dico di sì, sono in ferie!
19: Ehi, infatti!
16: Ehi, ma c'è qualcuno che sta cagando sul letto!
20: Cosa fai tu qui?
18: Ma questo chi cazzo è?
20: No, tu che cazzo sei? Io sono qui a rubare!
18: No, noi siamo a rubare!
13: Scusate, ma voi che cazzo siete?
16: Ma quanta gente c'è qui dentro?
13: Allora, mettiamoci d'accordo. Allora, io sono di Avellino e sto qua per rubare l'oro.
16: Ma perché tu stai cagando sul letto?
20: Perché cosa vuoto? Faccio dispetto.
18: Ma porca troia, allora, tu caga sul letto che io la faccio sul divano.
13: Scusate, io?
16: E tu caga sul tavolo in cucina.
13: Ma perché sul tavolo in cucina?
16: Non lo so, il codice dei ladri. Se non trovi niente, ti cago in casa, è la regola.
13: Ah, e non posso cagare sul divano io, che sto più comodo.
14: Eh beh, le regole sono regole.
15: Amore, hai preso tutto per la spiaggia?
21: Ma sì, amore.
15: Dai, muoviamoci che così troviamo un posto in riva.
21: Sì, dai, calma, su, figa, sono le 5 di mattina.
15: Amo, non voglio rischiare di rompermi i coglioni a trovare posto per la macchina. Poi lo sai che la gente si accalca in spiaggia.
21: Papà, ma che dici, amore? È una riserva naturale, a numero chiuso, al massimo 100 famiglie. C'è posto, stai serena.
15: Vabbè, dai, allora me la prendo con un pelo più di calma.
19: Ehi, infatti!
22: Scusi, ehi! Ma mi può togliere per favore il piede dal culo?
16: Già, io sono qui dalle 4 di notte per riuscire a stendere il polpaccio, che poi mi vengono i crampi e arriva lui!
22: Cristo!
15: Amo, guarda, c'è la sabbia a quel punto!
21: Non la vedo, amore, dove?
15: Tra quei corpi ammassati!
21: No, ma come bianca!
15: Che bella la riserva naturale!
21: È già la natura!
16: La palla! Scusi, signore, mi dà la palla!
14: Beh, comunque c'ha ragione. I crampi al polpaccio sono brutti.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il vlog di esperimenti e approfondimento del mistero più seguito del tubo. Oggi sono pronto a stupirvi con uno dei contenuti più incredibili mai fatti. No, non mi farò detonare le falangi. No, non mi infilerò nel costato una spada katana come mi avete ripetutamente chiesto nelle mail ricevute ultimamente. Ma voglio ascoltare la richiesta di un certo Attanasi Alvaro di Mergellina, che mi chiede con una certa insistenza una cosa curiosissima. Che ha stuzzicato la mia creatività. Non odo una fastidiosa vocina di racchietta che mi interrompe. Che cazzo succede, Priscilla? Vuoi dire che dopo una vita a cercare di domare la tua voglia di rompermi i coglioni, ci sono finalmente riuscito? Vuoi darmi questa news che mi farà immediatamente scaturire una gioia talmente grande da dovermi fare un immane sega appena tornato a casa? Ma vuoi dirmi questo? Beh, non dici un cazzo! Ma che ora il silenzio comincia a essere disturbante? Uè, stronza! Adesso ti sto chiedendo di rispondere! Inutile che fai la stronza! Dai, dai, parla, cazzo, dai! Cosa mi stai facendo? Cosa mi stai facendo dimostrando? Uè, ma possibile che anche quando non parli mi fai girare i coglioni? Ma perché stai zitta? Parla cazzo! Parla cazzo! Cosa cazzo c'hai?

0: sei sorda, cazzo! Dai, Priscilla, lo sai che non sono abituato a tutta questa attenzione senza scambi di insulti! Non è roba per me! Mi imbarazza! Mi blocca! Dai, dai, di qualcosa!
1: Hai visto che se non intervengo i tuoi video sono inutili? Adesso ne è la prova, brutto egocentrico cretino! Volevo dimostrarti che ormai io sono co-conduttrice e senza di me non vai da nessuna parte!
0: Uè! Uè! Uè! Pauti del cazzo! Cos'è questo ammutinamento? Come ti permetti? Ripeto, come ti permetti? Ma chi ti ha messo in mente queste puttanate? Io volevo solo essere semigarbato dopo una macina immane di insulti. A me, di te, non me ne frega sei cazzi. Io faccio da solo, non ho bisogno di te. Mettilo in quella testina fatta di treccine di capelli sporchi e occhiali con le dittate e i denti gialli da Diana Blu, hai capito? Hai capito?
1: Sì, vediamo, dai. Io non parlo più.
0: Brava! Brava! Brava! Muchela e taci! Mutismo e rassegnazione! E fammi fare quello che devo sotto suggerimento del mio, e ripeto, mio! E ripeto, mio! Fan Atanasi Alvaro, che mi suggerisce una cosa curiosissima, ovvero che secondo la medicina piccole dosi di veleno potrebbero immunizzare un corpo dal veleno stesso. Quindi, come vedete, dentro questa teca c'è un serpente velenoso, comunemente detto mamba nero, un serpente che ha una letalità pari al fisco italiano. Comunemente detto mamba nero, un serpente che ha una letalità pari al fisco.

0: per volta, per dimostrare che alla fine, facendomi mordere il collo, io non perirò di morte istantanea come da zoologia docet. Cosa? Non dovevi stare zitta? Dai, allora, muchela!
1: No, dai, non posso fare silenzio. Stai per crepare malissimo e non posso fartelo fare.
0: Se, solo perché hai visto che da solo spacco ho fatto anche ironia socio-economica, brutta cessa. Toh, ti fotto sul tempo e infilo il dito dentro la tecchina.

0: quanto sei coglione! Cristo santo, fammi chiamare i soccorsi! Brutto deficiente!
1: Titino! Titino! Titino! Titino! Titino!
2: Ah, la la la! Le cose verissime!
3: Lo Zoo di 105.
4: Noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati leader nel settore dell'intrattenimento. Sì, perché la nostra piattaforma è l'unica sul mercato ad avere un catalogo infinito di contenuti originali marchiati Long Broad, come testimoniano anche i nostri abbonati.
5: Sì, io ho Long Broad, bellissima TV, devi abbonare tu.
6: È la mia TV preferita, è troppo la migliore.
7: E sì, mi hanno detto di dire che il mio ristorante io uso sempre Long Broad Television sui miei schermi.
8: Oh, guarda che Long Broad è veramente bellissimo, c'ha i film, le serie, le tutto, è bello. Dammi altri 50 euro, ti dico che ce l'ha anche mio zio.
6: A me è troppo bello Long Broad Television.
9: No, devi leggere questo.
6: Long Broad TV è la migliore piattaforma.
9: Potete mandarmene uno che sa leggere, per favore?
6: È indiano io.
4: Hai visto? Siamo i migliori. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
8: Se sei Long Broad, sei tutto bello, capito?

0: nuovi arrivi, nuove proposte e nuove produzioni originali, come...
1: Acclamati dalla critica!
2: Assassinio sulla mongolfiera.
3: Dopo i grandi successi di Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, arriva Assassinio sulla mongolfiera. Rivediamo il celebre detective Poirot alle prese con uno dei casi più difficili della sua carriera. Riuscirà a scoprire chi è stato a premere il grilletto?
4: Ho sentito uno sparo. Sicuramente questo è un caso di omicidio. A giudicare dal vento e dalla posizione delle stelle, secondo me, sei stato tu.
5: Eh no!
4: Allora sei stato tu.
5: Sì!
4: Un altro caso risolto.
5: Facile così. Eravamo in quattro.
1: È in arrivo una nuova funzione!
0: Sì, noi della Long Broad non stiamo mai fermi e grazie ai nostri creativi che passano le giornate a sniffare colla in cantina siamo eccitati nell'annunciare la nuovissima funzione Slow Motion Director Cut. Una funzione semplicemente stupenda. Scegli un film dal catalogo, abilita Slow Motion Director Cut e vedrai il film a rallentatore commentato dal regista come...
2: Good Morning Vietnam.
6: Sì, come vedete,

0: Siamo in una sala di incisione. Quello è il mio vecchio microfono. Gliel'ho prestato io per problemi di budget. La finestra in realtà non è una finestra. È perché è fatta di vetro di zucchero. Le pareti sono di quel colore lì. Lo vedete? E pensate che quella camicia che ha indosso lui è la stessa che ha usato Al Pacino in Scarface. Sentite qua la sua prova d'attore. L'abbiamo scelto apposta perché doveva interpretare uno speaker.
1: Nuovi ed entusiasmanti sequel.
2: La mosca, molto mosca. Ecco un nuovo e fantastico sequel. Continua l'avventura de La Mosca del 1986. Un seguito accattivante, pieno di avventure, viste dal punto di vista di Brandon, ormai tramutato completamente in mosca grande e fastidiosa.
3: Mi aveva fastidio, levati. Fermo che è sul muro. Porca troia, non l'ho presa. Aspetta che si posa. Fastidio proprio. Ce l'ho in faccia?
4: Sì. Fermo. Prendo io.
2: Non rimanere senza. Abbonati subito. È facile. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
7: Lo stufamento.
4: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà? Tiz o sarà Caio? I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
8: Però.
4: Che è il suo però?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Siamo più un sogno, ma una solida realtà. Grazie ai milioni di abbonati, la Long Broad TV On Demand è diventata una realtà incontrastata. Tanto è anche dovuto alla schiera di zingari che mandiamo in giro per l'Italia ad offrire il nostro servizio a prezzi vantaggiosissimi. Se vi dovesse bussare alla vostra porta tale Buzzalacio, non potrete dirgli di no. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: ecco alcune novità del nostro portale.
1: Behind the scene.
2: Star Wars, il catering.
0: In esclusiva solo su Long Broad TV, il dietro le quinte di uno dei film più acclamati della storia cinematografica. Immergiti nel set di Star Wars del 1977. Scopri come lavorava il catering della troupe.
3: Allora, il tappeto, è rimasto il pesce o il polpettone? La parmigiana è finita, l'ha mangiato tutti Skywalker. E non ti devi ingazzare con me. Qua sta, il pesce o il polpettone, scegli. Allora vatti a prendere la pizza, vai. Prossimo. Allora, nano, sta, o il polpettone o il pesce. Non ho capito. Non ho capito, polpettone o pesce? Segna col dito, segna. Pesce? Pesce. Prossimo. Tu che vuoi, barattolo? Allora, sta, il polpettone o il pesce? Ah, vuoi l'olio? È finito l'olio, non ce n'è più. Ti posso dare al massimo quello di semi. È inutile che ti incazzi, prenditela con Giorgio Luca, è lui che paga qua. Ma fanculo tu e tua madre con la lavatrice.
1: Docufilm.
2: Grandmaster Scratch.
0: Un docufilm che racconta come il famosissimo DJ Grandmaster Flash iniziò a scratchare e come da allora non si fermò più. Una storia vera nata in un ghetto di Harlem negli anni 80.

0: il film mix di questa settimana.
1: Taken, Io ti troverò, Fulvio.
2: Solo su Long Broad TV potrai trovare in esclusiva la funzione mix, tra cui il nuovo campione di visualizzazioni sui nostri sistemi. Io ti troverò, Fulvio. Un perfetto mix tra Io vi troverò e Bianco, Rosso e Verdone. Un cult esclusivo da non perdere.
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
4: Io non so chi siete.
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino.
4: Non so che cosa volete.
3: La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare.
4: Sappiate che non possiedo denaro.
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Che cosa volete?
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti...
4: Io vi cercherò.
3: E mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Vi troverò. E vi ucciderò.
3: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
2: Ogni settimana, ogni mese, ogni momento, puoi contare su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Non fatevi trarre in inganno dal mio abbigliamento insolitamente vintage e soprattutto con una nota di boscaiolo. Ma c'è un motivo molto preciso per questa scelta. Anche le taglie nettamente superiori alla mia, acquistate da Luisa e Giuseppe, XXXXX e ancora XL, taglie forti dal 1987 a Voghera, ha un senso ben preciso.
3: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato questa volta per sfigurarti o produrti menomazioni permanenti.
4: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato?
2: Ma la vuoi finire di fare la porta a sfiga? Va che l'ultima volta mi sono preso due revolverate per colpa tua, mica per colpa mia. Brutta stronza con i capelli unti!
3: Sì, hai ragione, ti chiedo ancora scusa.
2: Figa come godo! Il piacere di vederti strisciante accentua il piacere della sottomissione dovuta ai ruoli.
3: Mamma mia, sei veramente un sacco di cacca.
2: Ha! Ha! Sacco di cacca! Ma cosa siamo all'oratorio? Cazzo sei in quinta elementare, stronza!
3: Perché ti sei vestito come quel telefilm anni 80 dove le macchine saltano e la gente entra dal finestrino ma di 60 taglie in più? Non dirmi che vuoi saltare con la macchina, Ti prego, no!
2: Ma che cazzo di macchina? Ma che cazzo di salto con la macchina? Questo non è un vestito da boy Luke, questo è l'abbigliamento di Hulk anni 70.
3: Ah, che bello! Finalmente una puntata tranquilla sul cosplaying.
2: No, mia cara disagiata coi denti da tasso. In realtà mi son vestito così perché dopo alcuni giorni di lavoro ho finalmente costruito il mio macchinario ai raggi gamma per bombardarmi come un novello Bruce Banner, ovvero lo scienziato che per un errore ha trasformato il suo DNA divenente una creatura potentissima chiamata Hulk.
3: Ma cosa hai fumato? Dai, non dire sciocchezze, quello è un fumetto, mica si può fare nella realtà. Oltretutto i raggi gamma non hanno alcun potere di alterazione genetica, al massimo ti fanno scoppiare 20 cancri alla pelle.
2: Ma ti è, stronza, mi tocco i coglioni, brutta porta sfiga. E adesso spostati che devo entrare nella mia Tadam! Macchina Ex Solarium che ora spara raggi gamma!
3: Wow! Ma quella è una doccia solare! Che modifiche gli hai fatto? Non dirmi che vuoi saltare in aria anche oggi, Dai, smettila di farlo scemo e facciamo un bel video sul cosplaying, che siamo anche nel periodo del carnevale!
2: Sì, sì! Tu parla che intanto io mi bombardo di raggi gamma e finisco pure abbronzato! Cristo come brucia!
3: Ma quanto dura sta tortura?
2: Mi sono scordato di levare il timer dalla lampada abbronzante che era 15 minuti, porco come soffro!
3: Aspetta che stacco la spina! Mamma mia, come puzzi di pollo grigliato!
2: Ah, mi sento
4: tutto un fuoco.
3: Sei rossissimo e mi sa che hai una scottatura importantissima. Ti porto all'ospedale, andiamo.
4: No, aspetta, prima devo vedere se sono diventato Hulk 2. Forza, fammi incazzare.
3: Beh, niente di più semplice, ti incazzi per qualsiasi cosa.
4: Non funziona. Ah, non sono abbastanza nervoso.
3: Cosa dovrei fare?
4: Dimmi una cattiveria.
3: Beh, sei un panzone e le tipe ti prendono in giro.
4: Bastarda! Ma non funziona, non sono abbastanza infastidito, esagera, dai!
3: Una volta ti ho visto per sbaglio il pistolino e devo dire che sei veramente microdotato.
4: Puttanazza schifosa, il mio pippolo, che vergogna! Quando mi hai visto l'uccello schifosa?
3: Senti, andiamo all'ospedale, è palese che sia un ennesimo fallimento. Come ogni volta che la tua mente stupida e bacata si mette in testa di fare qualcosa di infantile e tremendamente scemo. Sei un inguaribile coglione e io devo capirlo che ho a che fare con un quasi indicato.
5: Mi sono trasformato! Ha funzionato! Ma anche tu sei trasformata! Ma sei gigantesca!
3: Oh, cazzo!
5: Beh, che cazzo di faccia stai facendo? Va che ti massacro ora che ho la super forza!
3: Ops, mi sa che il tuo esperimento ha funzionato, ma in maniera leggermente diversa da come pensavi. Sei un nanetto verde. E oltretutto i vestiti che hai addosso sembrano una tenda sgonfia adesso.
5: Ma che cazzo di nanetto? Non è possibile!
3: Sì, sì, sembri quel coso degli anni 80 che faceva il ditone nelle trasmissioni di Arbore.
5: Non dirmi che mi sono trasformato nello scrondo!
3: Ah, ecco, bravo, bravo, lo scrondo!
5: Cristo, ho anche le dittine a salsiccia e le gambine cortine! Ma no, no, no!
3: Calmati, che così torni normale! E poi vedremo come risolvere il problema!
5: No, no, no!
3: Ma
5: no!
3: Cosa, cosa?
5: Ho i peli lisci sull'uccello! Ho il cazzo bambino!
3: Mamma mia, è svenuto! Beh, almeno posso prenderlo in braccio per portarlo a casa! Mamma mia, com'è buffo sto coglione!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

arrivato luglio! Tra poco prenderai la macchina, la caricherai di cose inutili e ti farai 18 ore di traffico per arrivare stanco ma felice nella solita pensioncina dove vai tutti gli anni. Che tristezza! Ma da quest'anno puoi portarti dietro sul tuo smartphone o tablet la Long Broad TV! Sì, scarica l'app e portaci in vacanza con te! Non ti annoierai più e potrai vedere i nostri contenuti originali! Un'infinità di scelta anche in modalità offline che ti migliorerà l'esistenza alla pensione Clara a Rimini. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Fantascienza.
0: Dopo Star Trek, Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery e Picard, noi della Long Broad TV abbiamo creato
2: Star Trek Tutti.
0: Un'incredibile funzione che ti permette di selezionare tutti gli episodi che vuoi, presi qua e là dalle varie serie di Star Trek, e guardarli tutti assieme e contemporaneamente.
3: Capitano, guardi qui. Sto rilevando tracce di idrocarburi complessi
4: nella luce. Sapevo tutto quello che so ora.
5: Fonte di un cancellato. Necessario al chiarito stai.
6: Quanti sono di tutti?
7: Sembra lo stile operativo della Starship.
8: È un carburante liquido che viene usato per prendere una
9: visita. Speriamo che c'è un tipo di aprire i negoziati per garantire questa sostanza.
10: Rilevo la presenza di un piccolo oggetto.
11: Orbita standard, signore.
1: E non perdere la nuovissima funzione VR.
0: Sì! Non perdere la nostra tecnologia all'avanguardia. Ora potrai guardare film e serie come se fossi all'interno di una sala cinema. Basta un comunissimo visore anche per telefono, che potrai immergerti in un ambiente estremamente realistico, come ad esempio il classico multiplex di periferia. Ma vediamo un esempio come
2: The Boys VR Mode.
12: Serve una denominazione top secret Yankee White per il composto.
13: Andiamo, Stan. Solo un uomo.
14: Puoi essere su questa parte qua.
13: Fare un giro nello studio ovale e cominciare
14: se
13: a.
14: Se vado a dire, adesso non venivo al cinema.
15: Passami una caramella.
12: La metà dei nostri eroi non sa di avere il composto funnel.
16: E dai, il cellulare per piacere!
13: Questo qui. Il possibile per limitare i danni collaterali.
17: Tieni le caramelle.
13: Vorremmo un linguaggio più inciso.
17: Tieni,
12: è il linguaggio del nostro contratto con New York.
17: Dai,
12: Chicago. Qual è esattamente?
16: Ma basta, allora laggiù!
14: Ma la bambina si è spaventata per la scena.
16: La porta fuori! Ma
1: cinema e documentari.
2: Back to the Future Untold.
0: Un avvincente documentario su come fu girato il celebre film di Ritorno al Futuro, raccontando tutto interamente ed in esclusiva da Michael J. Fox, alias Marty McFly, 37 anni dopo l'immenso successo. Sensazioni, aneddoti e molto altro. Una storia decisamente movimentata.
18: Ciao Michael, come stai innanzitutto?
14: Molto, molto bene, grazie.
18: Prego, avvicinati un po' al microfono.
14: Ok.
18: Ma partiamo dall'inizio, ecco, quando ti hanno chiamato a fare Ritorno al Futuro,
14: sì.
18: Che emozione è stata per te? Pensavi che potessi diventare quello che è stato?
14: Praticamente non pensavo di...
16: Ah, stop, per piacere Michael, puoi non toccare il microfono, grazie.
14: Ok.
16: Da capo, azione!
18: E raccontaci un po', Michael, l'incontro con Christopher Lloyd. Com'è stato?
14: Allora, con Christopher Lloyd è stato un momento abbastanza difficile perché non avevamo mai recitato insieme. Però poi, dopo, lavorando insieme al terzo film, siamo diventati veramente cari amici. E quindi stiamo...
16: No, ma Michael, per favore, puoi provare a stare un po' più fermo davanti al microfono? Tieni il microfono.
14: Così?
16: Pausa, 5 minuti per tutti!
14: E questa è la porta per il bagno?
16: Sì. Intervistiamo Christopher Lloyd.
0: Long Broad TV. Abbonati subito, è facile. E se ti abboni entro il 12 luglio, avrai dei contenuti in esclusiva.
19: Che mio cugino!
20: Che mio cugino!
19: Si è fatta male!
20: Ah,
19: porno!

0: lo Zoo di 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna man.
1: Le nuove avventure di Zizzagna man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagna man.
4: Sono Zizzagna man, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagna man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
3: Zizzagna me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Scusa,
9: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
10: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
10: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
9: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
7: Ma lei c'è spazio!
4: Ma
7: dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagna Man?
4: Sono Zizzagna Man. Piacere!
7: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
4: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna!
9: Lei
4: si sente la puzza di
7: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
9: Vada fuori, maiale!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie Zizzagna Man di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi meglio, non ce l'ho!
7: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose, Zizzagna Man non fa queste cose qua!
7: Prendiamo quello del cadavere!
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo!
1: Sei un grande! Bravo Zizzagna Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pratica gogna da campeggio, 321 euro. Elegante trita rifiuti in avorio, 987 euro. Putin, armadio scomparsa, ci metti i pantaloni e non li trovi più, 28.000 rubli. Tromba da stadio con silenziatore per tifo moderato, 19 euro. Ombrello kosher per quando piovono porconi, 11 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Economicissimo! Lucchetto antiefrazione con combinazione numerica ad una cifra, 3 euro. Piastra per capelli più griglia da unghia per cena davvero pezzente, 78 euro. Noiosissimo! Twister per daltonici, gioco in scatola con 36 cerchi di colore grigio, 21 euro. Solo per campioni, indovina chi? Pentito Edition, coi personaggi di spalle leggermente sfocati, 23 euro. Set di asciugamani per coppia LGBTQI, composto da telo mare, telo spugna, telo ciuccio e telo troncolo e cucciolo, 119 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Piede di tofu, versione vegana del piede di porco, 34 euro. E come fai? Bonsai gigante! No, che mi si aprono i punti, cazzo. Bonsai gigante, oltre 16 metri, 369 euro. Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate. È bellissimo! Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate precedenti, 29 euro al mese. Poltrona da fitness, 818 euro. Aperizoma, intimo commestibile che fa venir voglia di mangiare la fregna, 13 euro.
1: Arredamento interni.
2: Tetto di tacchino multifunzione, 2 euro al chilo. Pupazzetto raggi X, l'amico di Asterix con la tubercolosi che sputa sangue, 28 euro. Trivial Pursuit Vittorio Feltri, 1500 domande a cui puoi rispondere. 1500 domande a cui puoi rispondere froci o vaffanculo, 27,50 euro. Eiaculo, il rubinetto con getti molto irregolari, 78 euro. Giubbotto antipapa, 42 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

Good afternoon to all the horse listening. Ogni tanto mi piace anche usare l'inglese. Come state? Did you take the pussy dicks? Oggi, come sempre, in questo programma radiofonico, tratteremo l'argomento sesso. Ma prima il nuovo disco di Vera Luna, con Aprimi il culo.

0: Che incredibile canzone. Girano voci che parteciperà a Sanremo. Ma ora l'argomento del giorno: costumi in maschera. Quando scopate, vi vestite da qualche personaggio di fantasia? Vi vestite da cinghialone con il pistolone di fuori? Voi donne vi vestite da sexy vacca? Raccontatecelo. Apriamo le linee. Pronto.
1: Pronto?
0: Pronto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Sono Jürgen. Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante? Ci dica pure.
1: Non ho capito chi è.
0: Sono Jürgen. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
1: Scusi, non ho tempo, scusi.
0: Pronto? Ma guarda che la gente è proprio stronza.
2: Pronto?
0: Buon pomeriggio, sono Jürgen.
2: Sì.
0: Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
2: Ma che dici?
0: Ci dica pure.
2: Ma che ti scemo il termine capito?
0: Tolga il cazzo dalla bocca, perché non si è capito nulla. Pronto? Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Hello.
0: Pronto? Buon pomeriggio. Oggi...
3: Ah, sì, sbarra!
0: Ma perché buttano giù? Io non capisco. Ma questa persona è matta. Regia, potete richiamarlo? Grazie. Pronto? Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
3: Mamma della mia, c'hai una famiglia che sicuramente sono tutte puttane. Tua madre è una puttana proprio per cagarti a te proprio. Si è fatta venire anche a aiutare da sua sorella, da tua zia che è un'altra grande troia di questo. Che le puoi trasportare col camion quando ce l'hanno grande la figa devastata dei cazzi.
0: Cosa ne pensa lei?
3: È la tua compagna. È un cazzo di Pinocchio parlante, una cazzo di pompinara, di talinatrice.
0: Brava, così.
3: E squirto ovunque.
0: Quello che...
3: troia, dai.
0: Quello che...
3: un cazzo di segaiolo, ricchione, chi morte stramorte, chi te stramorte viva. Te tutta la razza tua e non chiama mai più. Gula chi te stramorte, cattiva anche loro, ti metti il cazzo in bocca. Mi metto da sopra, no? Tipo martello pneumatico, pa pa pa pa pa pa pa, mille battute al minuto e ti violento, hai capito?
0: Quello che sta dicendo è molto interessante. Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo. Mi dica.
3: Vorrei un... morte, sulla morte viva, tu è tutta razzatoia!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Prima di chiudere, chiamiamo la mia amica psicologa esperta di cazzi.
4: Pronto?
0: Pronto. Mi scusi se la disturbo. Lei si è mai vestita da fregna di 3 metri?
4: Vatti a far mettere in culo, tie che brutta puttana che ta caracca a volta, deficiente. Chissà che te venne il peggior cancro a prostata così che non puoi neanche più pissare. Deficiente, schifoso, maledetto schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Jürgen.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
5: Medicone, medicone, medicone, medicone.
8: Allora, gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Giacomo e sono un ipocondriaco cronico. Volevo avere da lei un piccolo consulto perché mi sento un sacco di sintomi strani e non so cosa potrei avere.
9: Gentilissimo signor Giacomo, virgola, quali sintomi sta riscontrando e soprattutto dove si trova ipocondria? Punto interrogativo.
8: Carissimo e prestigioso medico del portale medicone.it, non colgo la domanda. In che senso dove si trova ipocondria?
9: Signor Giacomo, virgola, l'italiano è una lingua complessa. Lo comprendo, virgola, faccina dubbiosa. Ma io sono laureato e credo di aver letto un paio di libri in più di lei. Se lei mi scrive che è di ipocondria, io giustamente le chiedo: ha interesse puramente geografico in che provincia si trovi? Anche perché sono un medico e non un cartografo. Faccina che ride.
8: Pardon, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, ma forse sto cominciando a comprendere che lei non conosca la parola ipocondria, ed essendo un medico, e questo è un termine medico, comincio un pelo ad avere dei dubbi sulla sua preparazione.
9: Mi perdoni, sa, stavo operando a cuore aperto un paziente mentre rispondevo alla chat. Forse l'ho sparata un po' grossa. Credo di aver confuso le risposte. Sa, è alta stagione anche per noi dottori.
8: Gentilissimo dottore, virgola, scusi, non era mia intenzione mettere in dubbio la sua certificata serietà professionale, dato che il vostro portale ha 3 milioni di iscritti e milioni di like. Pazzesco, faccine che ridono.
9: Sì, grazie, virgola, siamo molto richiesti, virgola, un grande successo.
8: Sì, vedo tantissimi utenti dal Nord Africa e dall'India.
9: Sa, la voce gira, virgola. Senta, ci colleghiamo così può dirmi meglio come possa aiutarla, punto interrogativo.
8: Certo, grazie.
9: Ecco, clicchi questo link per fare una chiamata video.
8: Mi perdoni, ma ho cliccato, ma mi ha aperto una decina di pagine di spam erotico e successivamente mi ha chiesto un pagamento di 50 euro per un abbonamento di un portale che si chiama OnlyFans.
9: Ah, certo, non si preoccupi, virgola. Cazzo. OnlyFans è il nome di un famoso studioso americano di origine giapponese che ha messo a disposizione ai professionisti come noi una nuova tecnologia per le... metto solo nuova tecnologia, cancella. Nuova tecnologia.
8: Ah, certo, dottore. Ma le donne nude? Punto interrogativo.
9: Siamo dottori, virgola. Lei le visite come le fa? Con la tuta da sci? Punto interrogativo. Questo mi ha già rotto i coglioni.
8: Certo, punto.
9: Su, clicchi e si cancella. Clicchi e entri.
8: Ecco fatto. Salve, dottore.
9: Salve, beh, la vedo bene, mi perdoni. Che sintomi si sente? Non mi sembra una persona malata, a parte, vabbè, c'è l'aspetto fisico, qui sono gusti.
8: Guardi, ho l'ansia per il nuovo virus delle scimmie.
9: Mi perdoni, gentilissimo, ma di che si preoccupa? È roba da ricchioni?
8: In che senso, dottore?
9: Lei si incula scimmie?
8: Ma scusi, che linguaggio è?
9: Ma lei non si preoccupi del mio eloquio. Sono dottore web, mi ha dato il sistema giovanilistico, sa, si parla smart.
8: Ah, certo. No, comunque non mi accoppio con primati.
9: Cazzo c'entrano i record? Non l'ho chiesto quanto corre forte.
8: Mi scusi, non ho capito.
9: Mi parla di primati? Cazzo, siamo a Wimbledon?
8: Sì, le scimmie sono primati. Che cosa c'entra Wimbledon?
9: Beh, alcune sono belle grandi, effettivamente.
8: Mi scusi, dottore, ma quella di fianco a lei è una bottiglia di J&B Scotch Whisky?
9: No, questa è una lampada Berger. Sa quelle che si accendono, poi si spengono, fa un profumo d'ambiente?
8: In realtà no,
10: mi sembra veramente una bottiglia di whisky, ma ha anche un bicchiere mezzo pieno a fianco a lei, dove c'è quel mucchio di zucchero.
9: Sì, si vede proprio tutto il tavolo, cazzo. Ho la pressione molto bassa. Estate, sai, mi stavo ricalibrando gli zuccheri, una roba.
10: Ok, ma mi scusi se insieme.
9: Ma molla, mica due coglioni! Ba, che ansia, figa! Che ansia! Ma che palle, figa! Beh, tanto sei abbonato, che cazzo me ne frega! Stamattina, sono reduce al weekend, non rompermi i coglioni, ma ti devo dare credito a te, ma chi cazzo ti conosce? Ma poi dov'è ipocondria? Mica l'ho ancora capito, sarà quei posti là vicino ad Avellino, roba da Teroni. Che due coglioni oggi, fa un caldo della Madonna, cioè che mi rinfresco. Ah, che freschezza, cazzo.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Oggi, come potete vedere dietro di me, c'è la mano gigante di King Kong, un cimelio del cinema mondiale. La mano di King Kong messa in questa posizione è un divano. Se invece alzate il dito medio, può diventare un appendiabiti. E se l'aprite tutta, diventa un letto a sei piazze per fare le orge con gli amici.
2: Sandro, ricordati di dire che la mano è finta, altrimenti gli animalisti ci ammazzano.
1: Voi starete pensando che questa mano sia finta?
2: Esatto, Sandro, è finta, dillo.
1: Invece, no! Questa è la mano vera di King Kong. Subito dopo il film, la scimmia gigante è stata abbattuta da dei cacciatori.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: E la mano è stata segata con una motosega.
2: No!
1: Proprio per essere messa qui in vendita. Solo su Teletocco.
2: Sandro!
1: Ma guardate, la puzza ancora di cadavere. Ma voi ci pensate?
2: Sandro, ci sono i carabinieri al telefono.
1: Ma provate per un attimo a chiudere gli occhi e immaginarvi alla sera seduti.
2: Sandro, dobbiamo chiudere la diretta.
1: Su questa mano pelosa gigante a guardare la televisione. I vostri amici vi invidieranno tantissimo.
2: Sandro, incredibile, abbiamo delle persone che la vorrebbero comprare. Ma come cazzo fai? Te li passo, vai.
3: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
3: Vaffanculo.
1: Ma che gente c'è? Che schifo! Andiamo avanti, pronto?
3: Pronto!
1: Pronto! Buongiorno!
3: Mamma mia!
1: Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano! Qui facciamo le cose serie! Smettetela di chiamarmi e insultarmi!
2: Sandro, sono gli animalisti! Te l'avevo detto!
1: È impossibile! Anzi, me ne sbatto i coglioni! Passatemi un altro compratore!
4: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno! Mi dica!
4: Chi è, scusi?
1: Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong!
4: Lei sta rompendo i coglioni, arrivederci.
1: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta. Porca m***a.
2: Sandro, la gente purtroppo pensa che sia uno scherzo.
1: Dai, passami un'altra persona.
3: Rina. Pronto.
1: Pronto. Mi dica.
3: Pronto, dimmi.
1: Mi dica.
3: Mi dica, che mi dica?
1: Perché ha chiamato?
3: Non lo so.
1: Lo so io, signora. Perché lei è una vecchia rincoglionita del cazzo. Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
3: Ah, mi scusa,
1: Guardi, okay. Questa mano enorme. Le faccio fare l'affare. La mano di King Kong a 800 euro. Pronto? Brutta vecchia del cazzo, richiamatela subito che la devo coprire di merda.
2: Sandro, mi raccomando, non trattarla male.
3: Pronto?
1: Ma lei è una persona maleducata.
3: Sei rotti cazzo, da!
1: Non mi faccia passare da quello maleducato. Ma lei è una merda. Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano. Qui facciamo le cose serie. Smettetela di chiamarmi e insultarmi.
2: Sandro, abbiamo un vecchio da Reggio Emilia. Te lo passo.
3: Hey.
1: Pronto?
3: Hey.
1: Buongiorno. Ha chiamato per la mano di King Kong?
3: Chi sei?
1: Perché ha chiamato?
3: Ma chi? Vai a cagare, vai a cagare, puttana la
1: m***a. Perché ha chiamato? Pronto? No, ma oggi è durissima.
4: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
4: Chi è?
1: Perché hai chiamato, vecchia megera?
4: Ah!
1: Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
4: No!
1: Guardi questa mano enorme.
4: Non mi interessano queste cose.
1: Ma vattene a fanculo, brutta vecchia campestre. Ora passatemi il prossimo ed ultimo venditore.
2: Se hai bisogno di una pistola, fammelo sapere che te la portiamo in studio.
1: Ma porco d***o, adesso non esageriamo.
5: stronzo.
1: Ciao, stronza.
5: E lui è un stronzo maleducato che sa che te legno è il peggiore cancro che c'è sulla terra. Schifoso, maledetto.
1: Ma lei
5: maledetto,
1: è...
5: schifoso.
1: Ma lei...
5: Puttaniero, maledetto.
1: Ma
5: lei... sa che te legno è un cancro, quello dei peggiori che c'è sulla terra. Ma che non ti trova il medico che te cura. Schifoso.
1: Lei è peggio di King Kong.
5: Oltre che sul cervello.
1: Lei...
5: sul prostata, sul tazzo di merda che
1: lei...
5: fa. Schifoso.
1: Lei è la scimmia cattiva. Come sono andato?
2: Benissimo, Sandro, vendita conclusa.
1: Per festeggiare, andiamo a puttane?
2: Ma certo, Sandro, conosco un posto che con 100 euro ti leccano anche il buco del culo.
1: Va benissimo, e poi non mi ringraziare per la vendita.
2: No, no, io ti ringrazio tantissimo.
1: Poi tra 50 anni mi chiamerai e mi dirai grazie.
2: Ti ho detto che ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie per avermi sistemato la vita. Quello è finito.
2: Sandro. Sandro, dobbiamo andare a puttane. Ragazzi, rimanete tutti in studio, non si va più a puttane. Regia, fate partire la sigla perché ancora una volta...

0: 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale che si occupa di assistenza medica online. Mi chiamo Giacomo e in arte sono Giglione. Sono un laboratore del mondo dell'intrattenimento e soffro, secondo me, di alcuni disturbi legati alla mia professione. Gradirei avere un consulto per capire alcune cose.
3: Salve signor Giacomo, o Giglione, come preferisce. Che bello avere a che fare con artisti. Sa, sono stato anche io un artista in gioventù. Tavoli, gemo, cose. Di che cosa si occupa, se non sono indiscreto? Cantante, rappers, ballerino.
2: Gentilissimo dottore, faccio spettacoli di intrattenimento per i più piccoli.
3: Accidenti, un attore per nani?
2: No, mi perdoni, ma non credo esista nemmeno come categoria e nemmeno come professione. Io sono un prosecutore abbastanza affermato nell'arte circense.
3: Accidenti, trapezista, un domatore... Vabbè, colleghiamoci con questo link che ci possiamo consultare di persona, se per lei non è un problema. Faccia del coniglio, l'unico animale che ho trovato nell'emoticus.
2: No, si figuri, ho appena finito un'esibizione. Sono in abbigliamento da lavoro, se per lei non è un problema.
3: Ma certo che no, virgola. Di uomini che fanno professioni emozionanti come la sua non ne ho mai visitato, nemmeno online. Sono proprio curioso. Ecco il link.
4: Eccomi, salve dottore.
3: Mi sta prendendo per il culo?
4: No, perché dovrei?
3: Ma lei è un pagliaccio.
4: Sì, sono un clown professionista. Sì.
3: E mi dica, pagliaccino, non le fa male la bua sul nasino?
4: Beh, se devo dirla tutta, effettivamente anche la protesi del setto nasale che emette spruzzi. Essendo molto pesante,
3: certo,
4: per
3: certo.
4: Le lacrime a lungo andare mi ha dato alcuni fastidi cutanei.
3: E le scarpone del pagliaccione ce l'ha? Ce l'ha le scarpone del pagliaccione?
4: Chiedo scusa, dottore, ma lei sta ridendo.
3: No, no, una piccola paresi dovuta al botox.
4: Ah, certo. Allora, ecco, guardi, mi levo le scarpone. Vede la deambulazione con scarpe di scena lunghe 70 centimetri. Mi ha dato molti problemi alla schiena.
3: Fantastico! Allora non avete i piedoni giganti, pagliaccino?
4: No, certo che no. Sono comuni scarpe inserite all'interno di estensori di gomma.
3: Ma perché sei così serio, pagliaccino? Dai, dai! Spruzzami con il fiorellino sulla webcam, cazzo.
4: Dottore, ma lei sta ridendo di nuovo. Non credo che sia un atteggiamento
3: fantastico.
4: Professionale.
3: E dimmi, pagliaccino, dove ti fa male? Dove ti picchio il martellone? Non riesco a resistere, cazzo.
4: Sì, effettivamente sì. Accuso disturbi alla nuca di tanto in tanto. Ma penso che sia per la parrucca che dopo anni comincia a darsi un atteggiamento professionale.
3: E dimmi, pagliaccino, dove ti fa male? Dove ti picchio il martellone? Non riesco a resistere, cazzo.
4: Sì.

0: suona la trombetta, che storia. È una cosa veramente, io c'è una cosa che non riesco,
1: dottore,
0: a capire proprio.
1: Dottore, smettere di ridere, per favore.
0: È una cosa veramente, mi sta facendo spaccare il cazzo. È una cosa incredibile.
1: Dottore, scusi.
0: Ecco le lacrime agli occhi, io non rido così dalla vita, che spagliaccio.
1: È una cosa seria.
0: Pi con la trombetta, figa.
1: Guardi che non è corretto il suo atteggiamento, io soffro sul serio.
0: Cazzo, io soffro il pagliaccione, sto soffrendo il pagliaccione, così con lacrimone, lacrimone, ti sento pagliaccino.
1: Ma lo sa che lei è un demente.
0: Che hai detto dei menti?
2: Uè, stronzo, come ti permetti?
0: Ma che ti prendo lì dove sei? Ti strangolo con le bretelle da deficiente che hai, cretino.
1: Ecco, con questo chiudo la conversazione.
0: Uè, coglione! No, cazzo ho fatto il pagliaccino, mi ha chiuso la conversazione, mi ha messo giù la chiamata. Ma pensa a te, pensa. Ma che i pagliacci sono brutte persone, cazzo. E io che gli volevo consegnare la pomatina birbantina. Cazzo, come mi sono divertito. Oggi giornata in discesa. Ciao, vado a combattere la siccità con un Valentine's.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
7: No, arcipelago.
5: Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago?
5: Nell'arcipelago?
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano. I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
8: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi col Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
8: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96.
5: Una
7: business relationship.
5: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
5: Recession. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora?
7: Ancora Lindsay, no.
5: Lindsay.
7: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
7: non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
8: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: No, dai, ce la fai, Ryan.

0: Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
0: Ma no, non pensare che
1: ma
0: sei...
1: Ma tu vai di là.
2: Ciao Ryan, e scorri...
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
4: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
3: Che ne dice?
5: Che dici? No.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
4: Che non è Theft.
3: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
5: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel borso di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi
5: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
4: Vover Vorgen, che è
3: cos'è quello? Una Range
4: Rover?
3: Rover
4: Vogue.
3: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
4: la
0: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, qua sul mio canale Twitch. Anche oggi andiamo a provare per voi una cosa del futuro. Sì. Allora, oggi siamo dentro questa Poke House, che è un, diciamo, un ristorante digitale ad altissimo livello di automazione. Praticamente non sta il cuoco, non sta un cazzo in nessuno, fa tutto la macchina, ok? Cominciamo, proviamo a ordinare, dai! Allora, così per chi diciamo è proprio ancora molto ignorante, il poke è questo piatto hawaiian fatto con riso e diversi ingredienti divisi tra proteine e salsa. Avviciniamoci alla console e proviamo a ordinare, dai! Allora, scegliamo la lingua, italiano va bene?
2: Ciao.
1: Ho come un déjà vu di questa voce, ciao.
2: Ciao.
1: Vabbè, è parso di aver già sentito sta voce, si vede che è lo stesso software. Allora, per prima cosa dobbiamo scegliere il tavolo. Vediamo un po', oggi fa un caldo della Madonna, quindi scegliamo tavolo interno. Vai, numero 4.
2: Scelto, tavolo 11 esterno.
1: No, tavolo 11 esterno. No, ho scelto 4 io. No, dai, che fa un caldo della Madonna.
2: Ciao.
1: Vabbè, ormai è andato, va. Mi prenderò il ventilatore. Adesso bisogna scegliere il bowl, diciamo, no? Cioè il posto dove si... Ma il piatto, in pratica, vai.
2: Scelta contenitore tra piccolo, 50 grammi, immenso, 2,4 kg.
1: Ma non sa una cosa di mezzo, cioè o uno spuntino o un matrimonio calabrese devo fare. Vabbè, facciamo piccolo, 50 grammi, piccolo.
2: Scelto 50 grammi, spot.
1: Come spot? Perché spot?
3: Anurex.
1: Questa è la pubblicità.
3: Il tuo rimedio per le emorroidi.
1: Ma la roba delle emorroidi, per la, durante la costa da mangiare. Per le emorroidi. Ma che schifo, scusa. Non ho capito, uno deve pensare al buco del culo. Che delusione. Bene ragazzi, dopo aver scelto il contenitore e aver visto la pubblicità delle emorroidi, scegliamo il cereale da mettere dentro. Vai!
2: Scelta cereale. La riso. Riso.
1: Non sta nient'altro, scusa. È solo il riso possiamo mettere. Che cazzo di scelta è? Ha forse 3 tipi di riso diversi? Non lo so, scegliamo riso.
2: Bravo, hai scelto riso.
1: Bravo cazzo, non stava nient'altro. Bravo di cosa? Capirai che cazzo ci volevo. Bene ragazzi, dopo il riso dobbiamo andare a scegliere l'ingrediente principale, diciamo quello che dà il gusto, il sapore al nostro poke. Vai, la proteina, vai.
2: Ciao, scelta proteina tra pesce, carne, insetti, lumache, lane, ciccioli.
1: Ma che cazzo è il menù di Gengis Khan questo qua? Le rane, le lumache, no, pesce, fai pesce.
2: Scelta tra pesce silulo, anguilla, calpa, pesce strano di profondità, quelli con occhioni e lampadina in testa, wurstel.
1: Come wurstel? Ma che cazzo di prodotti strani, che delusione. Ma il pesce quello dei 100.000 che sono di mare. Ma non sta un cazzo di branzino, un'orata, una soglia. E vabbè, facciamo l'anguilla che almeno la conosco, vai.
2: Prodotto esaurito, ritirare il resto, grazie.
1: Il resto di che cazzo, non ho messo dentro neanche i soldi. No, vabbè, un altro facciamo, dai. Mettiamolo il pesce quello con gli occhioni e la lampadina, dai.
2: Scelto malvolo morbide, inserire tessera sanitaria.
1: No, io manco fumo. Ma che delusione, che tabacismo. No, torni indietro, annulla. Ma no, lo spot adesso!
4: La diarrea, ciò che accade nel tuo intestino.
1: Lo spot la diarrea!
4: Come ti sei.
1: Ma chi risceglie questi cosi? Che delusione! Che schifo anche! Passate l'appetito!
4: Calmando il caos nel tuo intestino.
1: Bene ragazzi! Nonostante qualche piccola difficoltà, bisogna imbradichirsi. Andiamo a effettuare l'ultima scelta per il nostro piatto, cioè il topping! La salsa, vai!
2: Scegli tua salsa, la piccante, molto piccante, inferno, superficie del sole.
1: Ma non sta non piccante, scusa, devo mettere piccante per forza, no? Forse, aspetta, sta il pulsante salta.
2: Salta.
1: Sì, salta.
2: Salta.
1: Salta.
2: Salta, salta.
5: Salta, non ti imparare.
1: Ma come ha messo la musichetta? Mi sta prendendo per il culo il macchinario qua,
6: E vabbè, niente, fai normale, piccante normale, dai.
1: Mo che delusione, che parità di tempo, che presto per il culo. Va bene, dai, chiudiamo sto cazzo di video, vai! Va bene, ragazzi, finalmente abbiamo ordinato la nostra coppa di poke. Adesso non resta che portarcela al tavolo, vai!
2: Sacchetto o vassoio?
1: Vassoio, mangio qua che ho una fame, 2 euro per ordinare questa cosa.
2: Ordine in fase di preparazione, tornare domani, ciao.
1: Come torno domani? E adesso c'ho fame. Oh, dammi il mio poke.
2: Ciao.
1: Come ciao? No, ciao, adesso me lo dai. Io ho già pagato, adesso me lo dai.
2: Ciao, scegliere tavolo.
1: Come scegliere tavolo? Ma è ripartito da capo. Che delusione. Da cazzo mi faccio un aglio e peperoncino, che è meglio, vai.
2: Buona, bravo.
1: Bravo cazzo.
2: Ciao.
0: Lo Zoo di 105.
7: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
8: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
9: Sandro, un caloroso cosa?
8: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
9: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
8: Tutto bene quel che finisce.
9: Sandro, sei ubriaco?
8: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
9: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
8: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
9: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
8: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
9: Sandro, ma che cazzo è?
8: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
9: Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
8: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
9: Dai, sentiamo.
8: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro. E ci aggiungo anche un bel porco d***o.
9: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
8: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
9: Sì, Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
8: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
10: Pronto?
8: Buongiorno.
10: Chi è?
8: Mi dica. Vuole sapere quanto costa?
10: Cosa?
8: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
10: Ma chi cazzo sei?
8: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
9: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
8: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
11: Pronto?
8: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
10: Chi sei?
8: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
10: No, mi dica lei, visto che è 2 volte che sta chiamando.
8: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
10: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare né un cazzo di Cicciolina, ok?
8: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
10: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
8: Pensi bene alla sua scelta.
10: Allora non mi chiami più, se no giro tutto alla polizia postale.
8: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
9: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
8: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
9: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
8: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto!
11: Pronto?
8: Buongiorno, mi dica!
11: Ma.
8: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
11: Ma ne mascassa un cazzo.
8: Ma che schifo di persone ci sono al mondo! Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
9: Dove devi andare, Sandro?
8: Sono cazzi miei.
12: Pronto?
8: Buongiorno, mi dica!
12: Che te l'hai fatto mettere in culo te e a puttana del tuo mare che ti ha cagato a volta che è brutta troia.
8: Vi prego, regia, richiamatemi subito la signora Gentile, perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
12: Cosa c'è?
8: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
12: Ah, non te ne permette? E mi te torna a dire chissà che te venga il peggior cancro che esiste a terra.
8: Vuole sapere quando...
12: trova il medico che te possa curare. Così non te puoi neanche pisciare oltre a non caricare. Deficiente!
8: Lo vuole comprare!
12: Deficiente, maledetto, schifoso! Parla con che puttane che ti sia abituato notte prima di fare il mio numero. Pese, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia. Ricordo.
8: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di Cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente?
9: Hai ragione, Sandro, la gente è proprio ingrata.
8: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
13: Quello è finito.
9: Sandro! Sandro! Sandro, mi senti? Ragazzi, sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: This is a zoo, only for you.
1: Come può un uomo non sapere di essere in anticipo?
2: Ma dove cazzo sono tutti? Avevo detto le 8:30, sono già le 6:05. Dove cazzo stanno, porca troia?
1: Come può un uomo non sapere di essere Zorro?
2: Mi sono sempre vestito di nero perché mi piace la musica ad ar, sai, tipo Cure. E invece ero un coglione messicano a cavallo dell'Ottocento.
1: Come può un uomo non sapere di essere tabagista?
3: Ho fumato 2 pacchette di Lido al giorno per 30 anni, ma per sbaglio. Poi un giorno ho letto su Facebook che era un vizio. Allora sono passato al crack.
1: Nessun sospetto.
4: Non pensavo mai.
1: Nessun dubbio.
5: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
4: Oh, stavo bene, eh?
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
6: Geppo Ciolla al Vento è un mite avvocato di Viterbo che, nel tempo libero, spinge i disabili e si tiene in forma in una palestra di CrossFit.
7: Sinceramente mi è sembrato sempre strano che si presentasse in palestra con un completino color carne muschiato sul pube. Più di una volta gli altri allievi si sono lamentati di sentire come un rumore di salame, ecco, sbattuto su un albero durante gli esercizi di salto. E anche di goccioline di urina volanti, sì. Ma ho pensato che il signor Geppo avesse in tasca un metronomo per andare a tempo e che sudasse molto.
6: Un giro ristretto di amici e parenti e una solida routine fanno di lui un membro conosciuto e rispettato della sua comunità di provincia.
8: Ma sono stato alle superiori con Geppo e, a parte un po' tanti peli sul foglio protocollo e questo forte, forte odore di coglioni trifolati, non avevo mai notato niente di strano, insomma, sai, siamo ragazzi, mai proprio niente proprio.
6: La vita del Ciolla al Vento è dunque incanalata in una sostanziale mediocrità come quella di ognuno di noi. Quando un giorno, durante un'udienza in tribunale, il legale della controparte solleva un dubbio sul suo decoro come rappresentante della legge e come uomo.
9: Io non sono uno di quei bacchettoni che vuole gli avvocati in toga come nei telefilm americani. Però mi sembrava indecoroso che un principe del foro venisse in aula indossando solo un perisoma a forma di elefante guercio. Quindi mi avvicino, ci do una boccata e tac! Ci avevo ragione io. Non era un perisoma. Aveva proprio il cazzo di fuori quel pervertito.
6: Geppo Ciolla al Vento, infatti, non sa di essere nudo. Una disfunzione ereditaria dell'epidermide che rende il suo corpo privo di abiti dalla nascita e in qualsiasi contesto formale ed informale. Anche in chiesa.
10: Mi sembrava strano che d'inverno avevo sempre freddo e quando mi sedevo sull'autobus il culo mi faceva l'effetto ventosa sul sedile. Però sono uno che non segue le mode, cioè chi se ne frega di un coccodrillo sulla polo quando c'hai un capezzolo?
6: Nonostante il riserbo chiesto dalla famiglia sconvolta, la notizia della sua nudità finisce su tutti i giornali locali. Geppo perde il posto di lavoro, la sua spilla di capo scout e i disabili lo denunciano per avergli appoggiato il cazzo in testa.
10: Essere nudi al giorno d'oggi è un casino, non è come nel paleolitico. Sono andato a vivere in mezzo alla strada, ma è difficile, ti rubano tutto. Cioè, se sei nudo puoi nasconderti le chiavi della macchina nel culo, ma un sacco a pelo no.
6: La vita di Geppo Ciolla al Vento sta per finire in tragedia, come peraltro sarebbe giusto nel caso di mostri come lui. Quando, inopinatamente, accade il miracolo che svolterà la sua vita.
10: Un giorno passo da un vicolo e vedo una roba strana, pesa su un filo. Una cosa che mi hanno detto che si chiama vestaglia. La rubo, ma siccome non sapevo dove nasconderla, me la metto addosso. Com'era morbida! A quel punto la gente ha smesso improvvisamente di tirarmi le pietre. Ho capito subito che ero guarito. Cazzo, ero guarito!
6: Oggi Geppo Ciollalvento si apposta fuori dalle scuole elementari e si spoglia davanti ai bambini. Ma grazie a quel farmaco sperimentale chiamato Vestaglia, a parte i colpi di taser della polizia locale, non si scotta d'estate e non prende i geloni d'inverno. Un'altra splendida storia a lieto fine. Un'altra conferma che ne usciremo migliori.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: A Davide come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. A Davide sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni qua, Leon San! Cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più buttata!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola. Leccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Ciao, cosa faccio oggi? Allora, vediamo un po'. Un lavoro non ce l'ho. Posso guardare la TV? No, mi interessa. Vediamo, mi faccio una sega, ok? Allora, sì, ecco.
6: Benvenuto a Pornhub, caro segaiolo. Seleziona il film che desideri vedere.
5: Vabbè, che me ne frega. Che voce strana che c'ha sto ragazzo delicato, essere del nord-est. Sì, Veneto, sì, sì. Beh, questo qua, dai, un a caso, dai.
6: Questo servizio è totalmente gratuito. Inserisci la tua carta di credito solo per questioni di sicurezza.
5: Si vede per la maggiore età, vabbè, metto il banco, ma...
6: Hai selezionato l'esame. Buona sega, porconi.
5: Cazzo, confidenziale però, troppo forse.
6: Troio.
5: Si vede che c'era un... Non ho finito di sentire la registrazione.
6: Hai il cazzo un po' piccolo.
5: Si vede che sono quelle cose ironiche che fanno...
6: Che brutte palle che hai.
7: Scusa, è qui l'esame di filosofia.
8: Sì, la prof Mignot sta iniziando a chiamare in ordine alfabetico.
9: Alberto Abababà? Alberto Abababà?
7: Sì, prof, sono io, il cognome è una mia idea, mutuata però da una grande intuizione di Stefano Accorsi.
9: Ma che bel maschione. Venga, venga, si accomodi nel mio studio che ci facciamo una bella interrogazione.
7: Anche a Stefano Accorsi piace essere interrogato, ma non dagli inquirenti.
9: La vedo nervoso, signora Bababà. Cos'è, per caso i miei capezzoli da bovina la mettono a disagio?
7: No, prof Mignot, è che sono sottotesi e se voglio laurearmi in tempo devo assolutamente passare questo maledetto esame.
9: La tensione sale dunque. Mi piace, sì, mi piace un sacco. E mi dica, questo è il suo primo esame di filosofiga?
7: Fia, temo che la materia si chiami filosofia, non filosofiga, professoressa.
9: Si dice filosofia, ma si scrive filosofiga, perché la G è muta. O meglio, la G è nascosta fra le mie gambe. La questione è se lei riuscirà o meno a trovarla e a farmi urlare di piacere.
5: Dai, scannala la bastarda, dai, rovinala! Sciogli quegli occhiali a cappellette!
7: Ok, possiamo per favore iniziare l'esame?
5: Ingullala!
9: Ma certo, mi scusi, è che quando mi bagno perdo completamente la cognizione del tempo. Bene, come certo saprà, il corso di quest'anno era sui sillogismi della filosofiga scolastica. Ora io le dirò le due premesse di alcuni sillogismi e lei mi dovrà fornire la conclusione logica. Ha capito?
5: Che cazzo ha detto? Infilaglielo in bocca!
7: Mi è chiarissimo, professoressa, procediamo.
5: No, in culo!
9: Bene, primo sillogismo. Tutte le prof con un cetriolo nel culo se la fanno leccare dai propri studenti.
5: Amen!
9: La prof Mignot ha un cetriolo nel culo, quindi...
5: Leccacela!
7: Quindi, secondo la scolastica di Plotino, la prof Mignot se la fa leccare dai propri studenti.
9: Ah, sì, ci puoi scommettere! Ah, secondo sillogismo. Tutte le professoresse che hanno almeno un rapporto anale al giorno si fanno scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride. La prof Mignot ha 7 rapporti anali al giorno, quindi...
5: la bottana.
7: Dunque, allora aspetti, la prof Mignot si fa scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride.
9: Sì, esatto, ed è una sensazione magnifica. Terzo sillogismo.
5: No, dai, prendigli la mano.
9: A metà di un esame tutte le persone nate di giovedì si spogliano nude. La prof Mignot è nata di giovedì, quindi...
7: Quindi la prof Mignot si spoglia nuda a metà di un esame.
5: E tu la inculi!
9: Esatto, e ora te lo dimostro.
7: Ma no, professoressa, questo non è etico. Che cosa fa? Si rivesta, orsù.
5: Ehi, stronzo!
9: Su, su, non mi dica che non ha mai visto una donna nuda. Cos'è? È forse... Cos'è? È forse il mio riporto vaginale... Che horror.
8: Bellissimo.
9: No, ti prego, è agghiacciato.
8: La figa col ciuffo.
9: Mamma mia, ma il riporto è il problema. Cos'è? È forse il mio riporto vaginale a metterla tanto a disagio?
7: No, professoressa, anche se la sua vagina sembra la testa di Nino Banfi, non è quello. È che io vorrei finire questo esame, come del resto Stefano Accorsi prima di me, e poi pensare alla mia tesi, ovviamente.
5: Se la scopa!
7: Quindi, come diceva il segaiolo sul divano, lo studente Abababa ha un rapporto sessuale con la prof Mignot.
5: Ma che cazzo le... Ma che decoder l'ho comprato? Ma che vero?
9: Esatto.
5: Scopa!
6: Tempo scaduto. La tua carta di credito risultava farlocca.
5: Eh no, io ho messo in banco, Matte. Non c'ho soldi in banca.
6: Siamo riusciti a prelevare soltanto 1600 euro. Il servizio completo costava 2000.
5: La pensione di mia madre.
6: Ti lasciamo comunque la possibilità di terminare la sega con queste immagini molto sensuali. Ultimo sillogismo. Ho un bel culo depilato, ma ho in mezzo un bel ciondolone. Quindi?
5: Affanculo.
6: Dai, come fai a non volere questo bel ciondolone?
5: E minchia, avevo spento, che è? Si accende da solo.
6: Ma guarda come fa Dindon Dancing.
5: Eh no, spegni. Basta col cazzo sulla cappella con il monitor, che schifo! Affanculo.
1: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Only for you. This is zoo.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Mazz è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
3: Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
4: No, aspetta, c'è un malinteso! Io non ho ucciso nessuno!
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
5: Beh, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
3: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
4: No, mi lascia, Mimi!
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il Gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Il Mazz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
6: Oh, stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo!
0: Perfetto. Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.
7: Porco

0: com'è bello essere ricco di soldi. Ora c'è la maggiordoma che serve delle labbra. Ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fetir? Dimmi Fetir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare cubane! Che mi sono rotti i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono il campanello. Che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao sorella, come andiamo? Come lega, cos'è che fa la gestione mia?
0: Ma Gigi, fratello nostro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
2: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con... È troppa domanda, mia, mi dite. Allora, il mio agente non voleva che morissi perché è anche un influente, un importante a livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi ha cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere, cazzo ne puoi sapere.
3: Ma insieme a Vagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia, allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei abbellinata.
0: Che ha significato? Non capivo.
2: E appunto, visto te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
4: Solo per tutto il resto della torre.
0: No, no, lasciatemi i bracci. Perché mi ha strascicato via? Non lo potete, sono orecchio, ma...

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Mazza arrestato, Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati, Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai al telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Orcacciami se.
10: Arca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega,
6: no,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che conto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo!
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalo!
6: Sì!
10: Ecco, fa il colpo!
6: Ecco!
10: Uno.
6: Sì, due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
10: Che Bagalo, porco...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare la
3: cacca.
10: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo.
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
0: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo, nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo. Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella. Eh sì, quanti ricordi abbiamo con noi, dentro di noi, degli anni 90. Sì, perché noi li abbiamo vissuti e quindi, visto che sono tornati di moda, chi meglio di noi due può raccontarvi nel dettaglio le cose accadute?
4: Radio Ricordo, il tuo sound balordo. Questo slogan è una merda.
5: La cabeza continua a muoversi.
1: Silvia Coleman con Take Me Back When Free.
5: Lo sai chi mi ricorda questa Silvia?
1: Chi è?
5: È stato un gran successo degli anni 90.
1: Come no, lei era la figlia di Bono Vox degli U2.
5: Che peccato che poi Bono l'ha disconosciuta e lei incazzata ha scritto proprio questo gran pezzo. Ma ragazzi all'ascolto e Tony, tenetevi forte tutti quanti, perché noi abbiamo l'intervista in esclusiva di Bono che parla della vicenda.
12: Ciao, so Bono, parecchio Bono. Qua stronza di mia via che mi ha scritto sta canzone di merda, l'ho cacciata a carci in culo di casa e l'ho diseredata. Così se impara sta stronza, li mortacci sua, de che non glielo dice con dito al culo la manarzata. Mortacci tua! A Silvia! Chi te sa in culo?

qui su Radio Ricordo. È solo noi che abbiamo vissuto le discoteche degli anni 90 e abbiamo suonato questa musica. Possiamo raccontarvi come sono andate realmente le cose.

0: Prima giornata!
1: Pronto, papa, te la ricordi?
2: A voglia se me lo ricordo. Ammazza, faceva un cardo che appiccica. Poi ti ho fatto i bucatini all'ardo di colonnata, quelli che perdi 2 anni di vita quando ti mangi.
0: Ma ti ricordi Bliss Team con You Make Me Cry?
2: Sì, quei 4 bugiaccari di merda che mi hanno fatto passare la voglia di vive. Che poi sta canzone era una merda, faceva cagà. Non me la ricordo nemmeno.
1: Grazie, papa, sei il numero uno!
3: Questa è Radio Ricordo!
4: Un saluto agli amici della cassettina.
0: Solo noi di Radio Ricordo vi facciamo rivivere gli anni 90.
1: Io sono Tony Cazzo.
0: E io Johnny Cappella. E siamo qui su Radio Ricordo per farvi ricordare
1: gli anni 90.
0: Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Sì, sentiamoli e vediamo se come noi hanno vissuto gli anni 90 esattamente in discoteca e se si ricordano queste canzoni. Pronto?
5: Pronto?
1: Ciao Francesca, senti, oggi stiamo parlando degli anni 90, dei periodi in cui abbiamo frequentato le discoteche. Tu hai qualcosa da ricordare degli anni 90?
5: No.
1: Benissimo, benissimo. Ti ricordi quella canzone che faceva Cichitere tetetetetre, cichitere tetetetetre, cichitere tetetetetre, cichitere? Ti ricordi?
5: No.
1: Benissimo. Allora ti puoi anche ricordare un'altra canzone, quella che faceva Bauci Bauci Bau Bauci Bau?
5: No.
1: Perfetto, benissimo. Le hai frequentate gli anni 90? Andavi in discoteca a ballare a riccione?
5: Sì, ma chi parla, scusa?
1: Sono Tony Cazzo e con me c'è
0: Johnny Cappella.
5: Cazzo e cappella? Ma vaffanculo, va.
0: Benissimo, siamo arrivati ai saluti, Tony.
1: Ciao a tutti e ci sentiamo domani.
0: E ricordatevi di
3: Questa è Radio Ricordo. Get down.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Questa mattina il buon Wender insieme a Fabio Alisei hanno registrato insieme i Puglieni e durante lo scherzo hanno trovato questo personaggio incredibile pugliese.
5: Pronto?
6: Ehi, faccia la ciula!
5: La muerte de mamma, ma tu vigli...
4: Allora, la sua mente malata ha deciso di creare un nuovo test di personalità, utilizzando le voci del pugliese e richiamandolo per farlo litigare con se stesso.
5: Vidi sto figlio da bocchino, vidi la stramuerta da c***o, della m***a, vidi sto bastardo da me. Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare?
4: Iperpugliese contro iperpugliese.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Che cazzo sei? Che cazzo sei? C'è? Che cazzo sei? Che cazzo vuoi? Mi hai chiamato tu? Da mamma, ti hai visto tu un picco stupido da merda, vedi? Vaffanchino, tu non c'è come zana cu cazzo, ma tu dic. Ma stai parlando con me? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Ma c'è cazzo e tu, ma c'è te singolate, ma c'è sì, c'è come si chiamate tu, c'è cazzo a chiano, chi chio? Che tu che dà la trina da mamma, che ti ha mangiato la
7: mamma,
5: ma c'è cazzo a chiano, voglio, ma c'è te si fatta una canna stamattina, ma vi dire sciaffe in culo, beh, chi chio? Ma fa mocca che dà la troia da mamma, beh, non di un cazzo da fe, ma tu veramente ti scimmi, come ti chiami, scusa, fammi capire una cosa, ma c'è sì, come si chiamate tu? Ma si può sapere c'è cazzo a chiano? C'è cazzo a chiano e tu, ma c'è sì, mongo. Dalla vera lo muerto da c***o, come si chiamate tu, che chio? Figlio un numero privato mi si chiama, c'è cazzo sì, chi sto che ha fatto io, c'è wacchia, chi chio? Che c'è te pinza da sta parla, fammi capire. Brutto bastardo, figlio da troia. Troia, mamma te. Ma dimmi chi sei. Dammi nome e cognome, vediamoci, dai. Hai visto che c'ha picchia la macchina, mo ti venga da chi è? Figlio da bocchino. Ma non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Ti do clave, quella vita cazzo, do clave. Figli da

0: Però inizia tu prima, perché c'è come chi già è fatto. Brutto, direttamente a me, fatta fino a mille, vecchi, chi ha?
1: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Vendetta!
0: Pronto? Brutto, bastardo e figlio da troia. Mocca le muerte del c***o, ma vi decossi, oh. Ma mi dici che cazzo sei? La mu... Non ti agitare, perché ci mangi te schi e pesce. Dimmi chi sei, mi conosci, sai chi cazzo sono io? Tante venga quando è. E vi ma quando è, ma non vedi colori come vi na quando è. Tengo una voglia di sfugare, perché non ti ne idea. Ma c'è sta quando sotto, mo tu dici, che mo sta facendo girare le chicchi, c'è sta quando sotto, a fe neve neve, mo tu dici. Che tu che da là, dopo non, ti, non c'è come zanna a chianci, che chi chianci e chi te ne ha te.
3: Le muerte,
0: ci capi? Di mamma, ti mando di mandare la tranquillità, la calma, non mi si faccia una gente, perché quando è vero Cristo, c'è sta quando, che ha Signore.
3: Vaffanmo,
0: ti capito?
3: Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma.
0: Ma vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma. Te do sorte il cornuto da tanto. Brutto ricchione china da merda. Non ti ne manca la palla per vedere un numero di telefono. E sto qua qua fe. C'è cazzo, sì, c'è cazzo qualche anno. Ma c'è tin qualche problema. Si dite che ha vinto clamato, vi clamato. Io a scaffa ti pigli, ma non ti manca bossone della mazza con un rottame come a te in zavus, si capì? Ma non vedo l'ora, tu ad avvenire dopo, mo io va sì, sto che a caso, che aspetta ci arrivo, vedi?
3: Mo tu dici,
0: sto che aspetta ci arrivo, non è da te città, da parlare, mo si parla a sé, mo e tu si piglia tu telefono e si è cominciato a fare,
3: mo tu
0: gli parli, tu si tu cazzo a vas,
3: mo
0: ti sto aspettando,
3: mo tu dici,
0: ti sto aspettando, da te città, sto aspettando, vieni qua, c'è ma guarda chi ghiun ma da quando è,
3: tante venga quando
0: ma quando a me, ma arrivi giusto lo chi ghiun, per pigliare un cazzo mo,
3: tante venga quando
0: che tu che ti ha imbrattato la mamma del murte chi ti stra murte
3: la murte la murte
0: ti aspetti ora senza che chiami ti aspetti non te la parlevi
3: la murte chi ti stra murte quando murte tina la muerte da c***a la crosca mi fai pure i astmeios

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Ricordo. Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo.
2: Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella.
1: Noi vi porteremo negli anni 90,
2: perché noi e solo noi li abbiamo vissuti.
1: E vai col

0: Che pezzo! Erano i Cappella con You Got You Got You Do Gun 2. Cazzo, che disco!
1: Ma no, cazzo, sono i Cappella!
0: Ma cosa hai capito, Cappella? Cazzo è un'esclamazione!
1: Ma è anche il mio nome d'arte! Yeah! Yeah.
0: Ma dietro ai Cappella ci sono tanti segreti che voi non sapete!
2: Voi non sapete!
1: Sì, loro erano i proprietari della Baia Imperiale di Gabice!
0: Gabice? Gabice! Ti ricordi di Pino Turbo, il DJ resident della sala centrale dove facevano la commerciale?
1: Ma sì che me lo ricordo! E ti ricordi quella sera che ha litigato proprio coi Cappella e loro gli hanno sparato in faccia davanti a tutti? Pace all'anima sua!
0: Sì, mi ricordo, che brutta serata!
1: Ma Tony, tieniti forte, perché al telefono abbiamo uno dei Cappella che ci racconterà com'è andata realmente quella sera!
0: Veramente?
1: Sì!
0: Yo, get down!
1: Pronto, come stai?
3: Ma insomma, sto ancora in galera.
0: Allora raccontaci!
3: E niente, stavo al mio ufficio con due mignotte e stavo a pipì come al solito. A un certo punto sento un disco de merda e la gente faceva ciao, cibau, ciao, ciao, bau, ciao. Ma pure bau bau, bau, cibau, ciao bau si chiamava, ciao bau. Allora sono andato a vedere che cazzo stava succedendo in console. Te vedo sto coglione de Pino Turbo stava in console tutto fatto. Cioè, per di più davanti ai clienti. Allora mi sono incazzato. Sono là davanti e gli faccio: ma che cazzo sta a fa, Pino? E lui mi fa: ma che cazzo vuoi? E io gli faccio: ma i cazzi di tua sorella? E lui mi ha detto: ma chi, la tua? Quella che mi sono scopato ieri sera. Allora mi è partita la ciabatta, ho tirato fuori il pezzo e gli ho sparato. A Pino, ma vaffanculo.

0: Arriva, arriva!
1: Quello che deve arrivare!
0: Ed erano gli AZ Turtle Control Z Plus per la carie.
1: Sì, ma adesso arrivano anche le telefonate dei nostri ascoltatori che hanno voglia di raccontarci i loro ricordi degli anni 90!
0: E ovviamente se si ricordano queste canzoni!
1: Gabbicce! Pronto!
2: Chi è?
1: Ciao, sono Johnny Cappella e con me c'è Tony Cazzo!
0: Come ti chiami?
2: Michela.
0: Benissimo, Michela! Da dove chiami?
2: Dal cimitero. Sono al funerale.
0: Benissimo!
1: Quanti anni hai, Michela?
2: 20.
0: Allora, come ben saprai, noi raccontiamo la vita degli anni 90. Ti ricordi quella canzone che faceva a poco pa, poco pa, poco poco pa, New York?
2: Sono al funerale.
0: Benissimo!
1: E allora ti ricorderai sicuramente quella canzone che suonavano al Cocorico del 94, che faceva Haipa, Haipa, Haipa, Haipa, Scooter!
0: Scooter!
2: No, non me la ricordo e comunque stanno calando il feretro.
0: Benissimo! Benissimo, benissimo! Allora, sento che è un momento molto particolare, vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, saluto lui, insomma, lo stanno mettendo giù, lo saluto per l'ultima volta.
0: Benissimo!
1: Ciao Michela e salutaci il feretro!
2: Ma vaffanculo, siete proprio dei figli di puttana!
0: Benissimo!
1: E anche oggi vi abbiamo portati nel decennio più dense dello scorso secolo! Yeah!
0: Gli anni 90!
1: Ci sentiamo domani!
0: Qui su...
1: E ricordatevi di
3: questa è Radio Ricordo! Get Down!
4: Radio 105!
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però. Però. Però.
5: Però.
7: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puscia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
4: Non si mangia?
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, ma un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
4: Non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
4: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai.
6: Ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
4: Dai,
5: La
7: moglie,
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche Cicicì.
5: C'è il Grassea. C'è
7: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno. Almaletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Sì.
5: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, se si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Il pieno.
5: La cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami, eh.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
5: macchine? Ma non c'erano le
6: negli
5: macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma
6: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
6: Vedrai,
5: ma
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo,
5: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri.
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, Frademen! Dov'è quella motociclettella?
3: Stai cantando allo barelle dei motociclettelli.
2: Sine! Va bene! Dove ci sono uomini con le motorelle?
3: Sine!
2: E dove si vive e si rutta?
3: Sine!
2: E dove ci si imbriaca e ci si mette le mani nell'addosso?
3: Sine, sine, il bar delle Arlette, le motorelle a Mericchione. Ma Liepez, ti pisci negli occhiarelli? Che ti sei ficchiata, una moschella?
2: No, si commosso, si guarite, frate mio.
3: Da che?
2: Niente, niente, posso venire anche io che mi faccio una birrarella con gli uomini maschi che ruttano?
3: E vieni, vieni, tieni la caschella e ti porto io.
2: Sì, la mogella, mezzo agli maschioni.
1: Picco Frock.
2: No, ma che belle, ci sono tutti uomini grossi con i baffoni.
3: Sì, ne so di moda, con le motorelle a Mericchione.
2: Belle, belle, sono tutti proprio pellati, con la pelle addosso.
3: Eh sì, ne va di moda, con i baffi e le motorelle a Mericchione.
2: Fratelli miei, sono felice. Imbriachiamoci che finalmente non ti prendono tutti a girello perché ti piace lo culo.
3: Beh, ma qui è normale.
2: In che senso? Non capisco che cazzo stai dicendo.
4: Ehi, Lucchio, ciao! Chi è la nuova ragazzella? Ammazza che bruttarella, però c'hai muscoletto.
2: Uè, ma in che senso, baffo?
4: Ma che ti fai fare con i mangaloni? Che sei diventata stranetta?
2: Ma questo che cazzo vuole? Vai, scemo, scemo, vai che ti picchiarella. Mo te ne da uno se non te ne vai, eh?
4: Che fai, Lucchio? Balli?
3: Va bene, se me lo chiedi.
2: Come balli? Come balli? Oh, ma guarda che ti sei rotto il pantaloncello dietro lo culo, si vede la chiapparella.
4: Ma no, so così, so pratico.
2: Ah, per cagare nei campi, è vero, andando in motocicletta, né? Cosa pratica.
4: No, che schifo, ma che dici? Allora è vero che si manca l'uno.
2: Ma che mi ha rotto il cazzo, baffo!
5: Ciao, Locchio.
3: Zitto, Liepez, c'è quel melo filo da un po', adesso ci do un bacello, tatti zitto.
2: Come un bacello?
6: Ragazze, scegliete il partner che mo si tanga!
2: Tanga! Ragazzi! Ma che cazzo? Ma che cazzo succede? Ma che cazzo succede? Si rimolano le bocche! Ma sono tutti cacchini!
3: Sì, è in un bar sviziato per noi uomini checchi.
2: Ma allora mi sono alluso per niente, sei ancora cacchiarello.
3: E certo, perché che avevi capito?
2: No! No, no, no, no!
3: Dove vai, scemo, con la mia motochecca Mericchione? Non sai guidare!
2: Ma fai culo!
3: Magari!
1: Ragnan Crocchio.
7: Mannaggia, guarda, proprio odio guidare di sera e poi ci vedo poco. Cazzo, sto deficiente con la motocicletta!
2: Oh, spostati! Aiuto! Aiuto! Mannaggia! Ma non hai visto che levavo dalla destranella, scemo? No! Faustine! Sei tutte chiattolate di vetri! Oh, stai bene? Scusa, è che non so pratico la motorella, ti sei fatto male? Guarda, sono desolato proprio. Una cosa che mi strugge. Vabbè, io vado che magari piove, sono in moto, fa freddo. Sono uscito con la maglietta. Ciao, ne?
1: Gnagna Franz. La sedia che costa poco. Welcome to
0: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Radio 105. lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
3: Forza, avanzati, scemo, scemo, che oggi dobbiamo andare a protestacchiare contro l'inquinamento della centraletta nucleare.
2: Io? Ma si scemo, la centraletta dei gigantanan. Se mi vedono mi finisce a mani, non posso.
3: Ah, sei proprio un merdo. Tu non vici niente per il nostro pianeta. E poi che ci lascia ai nostri figli?
2: Figli? Ma sei un cacchione, tu non li fici i figli.
3: E beh, che fai, l'uomo frocico? Io sono un mammo bravissimo e avrò anche ieri una famiglietta bella, con lo cano e i bambuini.
2: E come li feci i bambuini? Con lo culo?
3: Uè, scemo, scemo, non fare l'ironichicchio, va, che ci sono tanti uomini checchi che hanno i figli belli adottarelli. Io c'ho tanti mauri da Donato.
2: Sì, comunque io non vengo alla centraletta.
3: Allora mi avrà sulla coscienzetta che lì ci sono i cellerelli e se mi carichicchiano e mi mazzano. E invece tu sei forte che sei Totor, mi puoi difendere.
2: Allora si stronza proprio, così non posso dirti di no. Vabbè, venga, ma non mi faccio vedere. Magari mi camuffano poco.
3: Sì, bravo fratello Mongolocco.
2: No, Mongolocco no, eh.
3: Tieni, metti sto cappello, metti.
2: Ma non mi scende sulla faccia, rimane bloccato a metà.
3: E perché c'hai una fronte da King Kong, mamma mia.
2: Vabbè, va, fangula, faccia senza.
1: Cricco Frock.
9: Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale. Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale.
10: Ecco, Ipez, lancia sto lavasado.
2: No, non lanci una cazzo, che cazzo vuoi?
10: Uè, bello, bello, tu sei amico di padroni, ti conosco.
2: No, non sono amico di nessuno, io sono qui con mio frate, me, che lo proteggo.
10: Allora, se non sei amico dei padroni della centralona, atomichetta, lanci che sto vasadarello.
2: No, non posso, sono potente, troppo, c'ho i poteri di Totor, faccio un disastro.
10: No, tu sei un mangalone, brutto, brutto, sei amico dei potenti.
2: Non sono un cazzo, va via prima che ti mino.
10: Ah, allora sei proprio un mangalo bastardo, è figlio la mignottola traditorello.
2: Fangulo stronzo, dammi stovo.
3: Mamma mia, un missile.
1: Ragnan Crocchio.
7: Ah, che bello, che bel paesaggio. Peccato per quella centrale nucleare. Ma meno male che i giovani del paese si stanno facendo sentire in una protesta pacifica, in pieno stile norvegese.
3: Minchia, Lepez! Che cazzo hai fatto? Meno male che sim semidei, che sim vivi! Si proprio nu deficendo!
2: Io! È colpa sua se mi sei mai insistito!
3: Di chi?
2: Di quello scheletro secco!
3: No! Bnork era un bravo protestatore!
2: E fregate in culo, ma è una rosticina!
1: Gnagna Franz! Gnagna Franz! La serie che costa poco!
11: Radio 105!
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo. ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
10: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
15: Sì. Sì.
10: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No.
10: Sì,
15: aspetta,
10: sì,
15: aspetta,
10: sì,
15: aspetta,
10: sì,
15: aspetta,
10: sì,
15: aspetta,
10: sì,
15: aspetta,
10: sì,
15: no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
15: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
8: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
15: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me.
16: immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
19: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
19: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
19: Sembra un'ostrica!
13: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
13: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Ma hai cambiato culo! Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
21: Anche
20: che
21: Marco,
20: apri, ma hai sentito?
21: Non si tira giù le finestre qua.
20: Madonna, mi sembra la trombetta col
21: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
20: Marco, ma sento la puzza.
21: Hai cambiato culo.
20: Porca puttana.
21: Questo è un bianco.
20: Dai.
21: Vai.
20: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
21: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
20: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
21: Tortelli?
20: Boh. Madonna.
21: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Ombreake, sono Cristina da Roma e ti scrivo per il mio fidanzato Salvatore, che è un vostro grande fan, vi segue sempre e mi farebbe piacere regalargli un sorriso con una fantastica sdrenata. Sessualmente andiamo molto d'accordo, sono super soddisfatta. Spero che continueremo a scopare così nonostante la differenza d'età. Lui ha 10 anni in più di me. Vediamo fino a quanto regge questi ritmi. Grazie ragazzi, spero riuscirete a contattarlo.
1: Pronto? Cercavo Salvatore.
2: Sì.
1: Ah, ciao Salvatore, sono Ombreake dello Zoo di 105.
2: No, Ombreake, aspetta che ho viva voce, un attimo.
1: Esatto, togli viva voce, bravo.
2: Ciao Ombreake.
1: Uè, bella Salvatore, tu già lo sai perché ti sto chiamando, te lo immagini?
2: Sì, sì, lo so, immaginavo.
1: Che Cristina mi ha mandato l'email, ha detto, beh, fai la sdrenata a mio marito, che ti vuole bene. Cristina. La vuoi sentire?
2: Volentieri, volentieri.
1: Te la faccio subito. Salvatore, Salvatore, Salvatore, vien. Per Cristina il tuo splendore, sei un grande chiavatore.

0: Leccami la patata, dai, e leccala.
1: Yeah. Grande.
2: Ti è piaciuta la canzone, Salva?
1: Sì, sei un grande, break.
2: Grazie, ma scusa, facci capire, dici che sei tanto bravo, tanto forte, però, cioè, dai, un po' più di sesso orale, non è che... Perché non ti applichi?
1: Ma c'ha ragione, sai qual è il problema? Che lei mi vizza quei c***ini, capito?
2: Ah, e quindi tu poi vuoi sfogare subito.
1: E quindi, bravo, capito?
2: Ah, quindi la devi leccare tu prima che lei comincia a succhiare.
1: Prometto che comincerò io, così poi... La facciamo contenta.
2: Bravo! Grande! È quel che volevo sentirti dire. Mi raccomando, è che ti vuole bene tua moglie.
1: Grazie, Enrique.
2: Grazie a te. Ti mando un abbraccio, Salvatore. Stammi bene.
1: Un abbraccio a te.
2: Ciao.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Oddio, svegliarsi la mattina, tu, minchia, prestissimo oggi, sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio, mi faccio un caffè? No, una sega, dai, vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai, accendiamo la televisione, pezzotto.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsacchio 855, bentornato. Vuoi farti una sega?
2: No, guarda, volevo leggermi il giornale. Certo, per forza, no, sennò che cazzo accendevo, stronza.
4: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora rompicazzo.
2: No, non c'ho voglia di appena sveglio.
4: Miss cagaminchia.
2: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
4: Lady fastidia.
2: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante. Vabbè, andiamo con Lady fastidia, dai.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
2: Bello, bello, mi piace, questo bello sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
5: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
2: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
6: Ciao Piero!
2: Mamma, che voce di merda!
6: Io sono Lady Fastidia!
2: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai!
5: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio!
2: Anche a me!
6: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
5: Sì, ma non così. Sono più un tipo da sculacciate e male parole.
6: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
2: Sì, ed è questa, conosce anche me che sto guardando. Le stesse cose che dicono i miei genitori.
5: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei. Anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
2: Scopala, dai!
6: Ci arriveremo, ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
2: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
5: Oh sì, finalmente la lavagna è un gioco di ruolo. Sono uno studente cattivo, pisciami, pisciami!
2: Bravo, pisciala!
6: Ecco la tua punizione.
2: Piscialo!
5: No, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
2: Piccagliela in mano.
6: Soffri, soffri. E adesso canto.
2: Ma che porno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
6: La solitudine tra noi, questo silenzio.
2: Ma basta!
6: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
2: Basta, ti prego. Ti prego, basta.
6: Bene, è venuto il momento del succhione.
2: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai. Succhia, succhia, dai.
5: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
2: Veramente mi sentono quando parlo.
6: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrina col succhione.
2: No, ti prego, non sta succedendo veramente, dai. Sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
5: Basta, ti prego, smettila.
6: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
2: E anche io, quando scopate.
5: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
6: E va bene, vuoi essere legato. Ti accontento, firma qui sotto.
5: E cos'è?
6: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
2: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zoccola.
5: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
6: Non firmi? E allora io canto la solita.
2: Basta, firma, ti prego. Firmo, firmo io se vuoi, vai.
5: Basta, basta. È una tortura. Fanculo il bondage. Io me ne vado. Addio, brutta stronza.
6: La vita senza te.
2: Oh, se n'è andato, bottone. Spegni, spegni, spegni, spegni. Spegni! Ma senti, ma tu per caso hai fatto un film?
6: Di che genere?
2: Porno.
6: Esco di nuovo.
2: Allora eri tu.
6: La so, eri tu.
2: Eh sì, eri tu. Vedi che mi sono sposato una rompicoglioni. Eppure buttana.
0: Valuta il film.
2: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: La sterenata dello Zoo di 105.
10: È solo una canzone per

0: Ciao Umbriake, sono Jessica, sono fidanzata con Fabrizio da 3 anni. Tipo duro, cocciuto e permaloso. Io sicuramente più dolce e attenta alla coppia. Lui mi risponde spesso in maniera scontrosa fregandosene. Spesso torna da lavoro e la prima cosa che fa è guardare i social tra tette e culi o messaggiare con altre persone piuttosto che dedicare del tempo a me. Qualche attenzione, qualche gesto gentile sarebbe gradito. E qualche scopata in più non sarebbe male, visto che comunque sessualmente ce la intendiamo molto bene. Umbriake, aiutami tu a fargli arrivare il messaggio oppure inizierò a fargliela vedere solo col binocolo. Anzi, magari potrei postare anche io le mie chiappe su un social, così avrò la sua attenzione. Grazie.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Fabrizio?
1: Sì.
2: Ciao Fabrizio, sono Umbriake.
1: Ma
2: ti chiamo perché mi ha mandato un'email la tua ragazza, Jessica.
1: Ma va, davvero?
2: Eh sì, ti vuole dedicare una serenata. Io te l'ho fatta, mo te la voglio far sentire. La vuoi sentire?
1: Certo che sì, vai.
2: Te la faccio subito.
3: Devi fare un po' meno lo stronzo, Fabrizio. Jessica ti vuole parlare, ma spesso te ne freghi e la mandi a cagare. Quando torni a casa dal lavoro, Fabrizio, ti sigilli al cellulare,

0: Ah, quando eri sata, ah.
1: Mamma mia, bellissima Ambrieg, sei un grande.
0: Ma ti ringrazio, mo, mi raccomando, cioè dalla DOS con Jessica, un po' più di attenzione, un po' più di minchia, un po' più di tenerezza. Dai, che ti vuole bene, ti vuole un sacco bene lei.
1: Ok, ok, va bene, cercherò di fare del mio meglio.
0: Eh sì, che poi lei ha minacciato pure, ha detto che se no mette poi il culo sui social e poi magari ti ritrovi cervo, ti ritrovi fatto cervo, è una cosa brutta. Quindi.
1: Perché lei sa di avere un gran bel culo, no?
0: Ah, e vedi, quindi gioca sui suoi punti di forza. Eh beh, giustamente, è una donna, è furba, sono furbe le donne, non è che...
1: Esatto.
0: Quindi gioca d'anticipo, mi raccomando.
1: Va bene, grazie Embrick, gentilissimo.
0: E dalla DOS, grazie a te.
1: Ciao Embrick.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

lo Zoo di 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Con il suo amato il Maz imprigionato per l'omicidio del boss Borisci.
2: Borisci! Maurizio, tua mamma da Borisci!
0: Quella dolce mentecatta di Zuleia è messa di fronte a una scelta impossibile. Il potente signor Smerdir le promette infatti di far scarcerare l'innamorato, ma solo a patto che Zuleia accetti di sposarlo.
3: Sposarglielo? Io a lei?
2: Sì, Zuleia! Siamo in due nella stanza! Allora qual è la tua risposta?
3: La mia risposta è...
0: La povera scimunita esita, turchiversa, tentenna. Ma ora, molto ora, dovrà dare una risposta.
3: La mia risposta è...
0: Cosa deciderà? Farsi far fugliare il fighino dai baffi del perfido Smerdir e liberare il suo amato o lasciarlo morire, strainculato in carcere?

0: mettetevi comodi perché inizia Terra Amara, la telenovela sturca recitata malissimo.
1: Cosa accadrà al povero il Mas?
2: Allora Zelia, cosa rispondi? Parla! Accetta di diventare mia moglie perché vuoi che il Mazzo marcisca in prigione per il resto dei suoi giorni?
3: Che pena, che dolore! Non posso lasciarlo che il Mazzo in prigione per sempre. Signor Smerdir, tu non mi lasci mio altro a scegliere. D'accordo, ti sposerò a te. Diventerò la signora Smerdir. Ma stai saputo che il mio cuoio appartiene solo al Mazzo.
0: Pausa musicale che lascia il fiato sospeso.
2: Questo non mi preoccupa. Dimenticherai quel poveraccio di Ilmazza non appena inizierò a far danzare i miei baffi sulla tua fica. Te lo assicuro.
3: Sono moderatamente intrigata dall'idea. Ma ora presto, fai liberarlo Ilmazza dalla prigione.
2: Eh no, mia cara, Ilmazza rimarrà in carcere fino al giorno del nostro matrimonio. Non voglio rischiare che mi gioco qualche brutto tiro tu.
3: Cosa smerdire, la tua risata non fa tanta paura?
2: Perché sono i baffi danno sicurezza.

0: Vuol dire che il Maz lo sta prendendo in culo molto molto forte da ogni detenuto.
1: Zan, zan, zan, il culo gli stan sfondando.
2: Incapir.
3: Basta, non ne posso più, pietà. Era piacevole le prime 2-3 ore, ma ora fa male. Best!
2: Taci! Come sto immaginando, donna? Mi rovini tutto! Atmosfere! Incapirinca!
4: Il Maz! Ci sono vestito per te!
3: Oh, grazie al cielo, un momento di pausa! Chi è? Chi è che mi vestito?
5: Il Maz, oddio, come si è sciupato, amore mio! Ma te danno da mangiare qua?
3: Sì, per lo più cazzo, purtroppo. Ma una notizia, amore mio, ho finalmente scoperto come si scopa.
5: Oh, bene, pure io una brava notizia. Presto sarai libero, amore mio, ti sprigioneranno fra 3 giorni.
3: Davvero? E come fai a saperlo? E perché proprio 3 giorni?
5: Questo non te lo posso dirtelo, ma resistisci, amore mio. Dopo il matrimonio sarai libero. Addio, addio!
3: No, Zuleia, non devi andare! Rammai qua, che se no mi angolano!
2: È arrivato il momento di nuovo, vieni! Capire,
3: Ehi, mannaggia, vado duro!
6: Matrimonio.

0: costantemente inculato.
1: Best.
2: Io vi dichiaro marito e moglie.
1: Brava Turca!
3: Brava Turca!
1: Brava Turca! Uno per Turca e Turca per uno!
3: E per Turca!
4: Smardir, ora che stando tua moglie devi mantenere il tuo promessa, devi farlo liberarlo il mazzo.
1: Sei davvero tanto ficca quanto idiota, mogliettina mia. Il mazzo non uscirà mai e poi mai ti calero. Almeno non da vivo.
4: E perché smerdir? Perché?
1: Perché è stata appena condannata a morte. Cretina. Domani a quest'ora verrò trascinata davanti al bladone di esecuzione che ne farà con la rabbra.
4: Come scusa?
1: Non è un piatto tradizionale turco il proto, quindi non mi veniva.
4: Sì. Oh, no!

0: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sdrenata alla mia fidanzata. Si chiama Nicoletta, ha due tette enormi, quinta abbondante, che vorrebbe farsi ridurre perché ha paura che con l'avanzare degli anni le scenderanno fino alle ginocchia. Ma io non voglio, adoro le sue spagnole. Ti prego, pensaci tu a farle cambiare idea. Un abbraccio, Marco.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Nicoletta?
1: Sì, ciao!
2: Ciao Nicoletta, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Marco mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
1: Ciao Umbriake, sì, grazie, sì.
2: Te la faccio subito! Nicoletta, Nicoletta, ma perché vuoi alleggerire le tue tette?

0: eccoci qua.
1: Oh mio Dio. Grazie mille.
0: Vuoi dire qualcosa a Marco?
1: Sì, che stasera lo riempio di botte.
0: Ah, proprio mazzate.
1: Sì, mazzate, assolutamente.
0: Ma potete fare un po' di fisioterapia dell'amore invece, scusa, perché le mazzate?
1: Dai, sì, vediamo, era tanto che gliela chiedevo, finalmente me l'ha fatta.
0: Ah, grande. Ah, vabbè, allora puoi prendere a schiaffo con le tette proprio stasera. Spam, spam.
1: Grazie, in break.
0: Grazie a te, Nicoletta, ti vogliamo bene. Un bacione e buon weekend. Ciao.
1: Saluto tutti quelli dello zoo, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
8: Chi è? Pronto?
9: Chi sei?
8: Chi cazzo è, scusi?
9: Ma che cazzo è che parla?
8: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
9: A te te l'ho fatta.
8: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
9: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
8: Ah, ti ho visto.
9: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
8: Sì,
9: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
8: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
9: Ciao, sette burro.
8: Ciao.
9: A sorte.
10: Shitto sanglangan Riddell Save the rain.
11: Salve, lei chi è, scusi?
10: Armstrong.
11: Armstrong.
10: My bro.
11: Sì.
10: Come and rain. Should I rain.
11: Ma non è di colore però.

0: scatola, cazzo.
1: Vado?
2: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
3: Vai, ma tu.
4: Cosa? Che c'è?
2: Ah, perché ti è morto, gatto Muffi.
1: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
2: Vai tu lì dentro, vai.
1: Dai, no, dai, vai dentro. Dai,
4: dai, vieni dai, dentro, Leo.
1: Dai, Leone.
2: No, no, è troppo.
1: Dai.
2: È una merda.
4: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
2: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
4: sì?
2: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
4: Gaccia da Vè.
2: Che è un disco.
4: Sì.
2: E allora.
4: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
2: No. Muoio io sul letto.
4: Di colpo?
2: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
4: Di chi?
2: Di qualche donna.
4: Di tua moglie?
2: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
4: Okay, okay.
2: Di una bella ragazza.
4: Sì.
2: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
4: Mm.
2: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
4: sì.
2: Mi vestono,
4: sì.
2: Mi mettono nella cassa da morto.
4: Sì.
2: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
4: Gaccio da Vè.
2: E fino al cimitero,
4: sì.
2: Ci sarà sempre questa musica qua.
4: Sì.
2: Gaccio da Vè.
4: Gaccio da Vè.
2: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
4: e tu non puoi ballare, sei morto?
2: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
4: sì.
2: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
4: Cosa?
2: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
4: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
2: Ti tiro dentro,
4: sì. Ti alzi in piedi.
2: Ti alzo in piedi,
4: sì.
2: Dico al pregamorto a spirito, metti a Mazzoli sotto,
4: sì.
2: Ti facciamo un taglio sul culo,
4: sì.
2: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
4: sì.
2: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è. 42, Leone.
4: E morirò con te.
2: E morirai con me.
4: Per i colpi.
2: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
1: Ragazzi,
2: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
1: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
2: Ma non è adesso.
1: No, è arrivato adesso. Sotto.
2: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
1: È un
2: cane.
1: È un batter con le ruote nero.
2: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
1: Tu
2: vai
1: tu. Dentro.
2: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
1: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
2: No. Se. Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione. Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
2: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
3: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
2: Due colori?
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.

0: Caro Billy, qui ad Hawkins le cose vanno sempre peggio. Le creature demoniache che uccidono la gente nel sonno.
1: Scusa! Scusa, ti posso disturbare un secondo, sì?
2: Oh no, è arrivato quello che sputa.
0: Dimmi, Zeppola, non vedi che sto scrivendo una lettera al nostro defunto Billy?
1: Billy, sì, è morto Billy, non te lo godo.
2: Mi sputa sempre sulla lapide, c'è tutta la fotografia piena dei suoi pallini bianchi.
1: Senti, volevo solo farti una domanda. Tu hai i poteri, giusto?
0: Certo che ho i poteri, ora però levati dal cazzo prima che li usi per farti spuntare in culo i denti che ti mancano in bocca,
1: Sarebbe bellissimo poter fare le bolle con i chewing gum dal culo. Così ti salta anche sopra, non come con le amoroidi.
2: Dimmi te, non mi caga nessuno, sono morto da un anno. Una volta che vengono a leggermi una lettera ne deve rompere i coglioni.
0: Caro Billy, come ti dicevo le cose si sono messe male. Quanto vorrei che tu fossi qui.
1: Ma senti, scusa, ti stai turbando?
0: Un pochino
1: sì. Senti, scusa, volevo chiederti, fra questi poteri non è che per caso c'è anche la telecinesi, sì?
0: Sì, sì, certo che ho la telecinesi. Ho il potere di spostare le cose col pensiero. Quindi, di nuovo, levati dal cazzo prima che lo usi per mandarti a fanculo. Billy, caro amico, se solo tu fossi qui insieme a noi, forse allora tutti insieme.
1: Ma senti, potremmo... scusa, ti interrompo,
0: dimmi,
1: scusa,
0: sono
1: l'ultima, scusa.
0: Sì, speriamo.
1: Senti, diciamo che in linea teorica tu potresti, diciamo, saresti tipo in grado, nel senso, cioè, ci capitasse l'occasione, no? Saresti capace di fare una sega col pensiero a qualcuno, una seghina, ma col pensiero solo.
0: Sì, sì, teoricamente sì, Zeppo, le mie poteri mi permetterebbero anche di fare le seghe, certo, col pensiero.
1: Ah, ok. Buona sapersi, Non per me, un cugino.
0: Insomma, Billy, ti dicevo, quella che abbiamo davanti è la sfida più pericolosa di tutte. Come si fa a combattere un mostro che abita solo nel mondo dei sogni? Ah, oh, Billy, ho tanta paura.
2: Piano, piano, piano, non bussare sulla cassa. Che cazzo mi hai preso per un tamburo?
0: Zeppola, per caso?
1: Sì, non volevo bussare sulla cassa da morto. Però,
0: sì.
1: La pietra non fa rumore,
0: no, sì. Ti fai anche male alle nocche.
1: Alle nocche, brava, brava. E così lì, Non è che mi faresti vedere come funziona questa cosa?
0: Come funziona cosa, Zeppola?
1: Della seghina col pensiero, no? Cioè, mi fai la seghina?
0: No, cosa sei? Ma
1: no,
0: ma credo di farti una sega col pensiero?
1: Chiaro, sì, ma per curiosità scientifica. Io sono super nerd, no? Tecnologico. Sì, voglio capire come funziona la cosa. Cioè, magari una ricerca la pubblichiamo su Nature.
0: Vabbè, se ci tieni, d'accordo, ti farò una sega col pensiero.
1: Vai. Dico, oh sì, wow, viva la scienza!
0: Aspetta che mi concentro.
1: Oh, ti stai concentrando di brutto, Anche un po' più pianino.

0: Michael J. Fogna è un camionista amante dei fagioli che si è fermato in una piazzola di sosta per fare un pisolino.
1: Erano proprio buoni i fagioli questa sera. Buonanotte, mondo! Sarà un sogno! Ma dove mi trovo? Sul Vesuvio!
2: Preparati! È giunta la tua ora! Scorreggione!
1: No! Un massacro, ti prego, non uccidere!

0: c'è stata emessa. La tua colpa va pagata col sangue.
1: Colpa? Quale colpa? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusa, puoi parlare un po' più veloce, perché tutte queste pause mi rompono un po' i coglioni.
0: Ho una tracheite, Blaide.
1: Ah, ho sentito che non stai bene.
0: Tu ti sei dimenticato di pagare.
1: Sì?
0: Il bollo.
1: Ok.
0: Del camion.
1: C'è altro?
0: No. Ah! Ah!

0: questa è la tomba di Enrico?
1: No, è Billy, sono Billy.
0: Sì, è l'Enrico, si vede che è l'Enrico.
2: Sì, la foto è un po' vecchiotta.
0: Sì, lo riconosco, è l'Enrico, il ragazzino, quello, il figlio di Mariangela.
2: Ah, che brutta storia, eh.
1: No, io non sono il figlio di Mariangela, lei è un figlio di puttana.
0: Ma era così brutto?
2: Ma io me lo ricordavo coi capelli più biondi e...
0: Proprio quella faccina di merda.
2: Da sporco anche un po',
0: sì,
2: eh.
0: Sì, sporco e brutto. Godo che è morto.
2: Ma è quello che è morto da scemo.
0: Eh?
2: È quello che è morto da scemo.
0: Non lo so, l'ha investito un transatlantico.
2: Allora,
0: che è anche lento il transatlantico.
2: Eppure grosso, lo vedi bene.
0: Lo vedi? È proprio cretino. A fanculo.
1: Io non so chi è sto Enrico, ma come diventa fantasma, gli do una mano io a tirarli giù sti due merda.

0: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Oddio, sto muovendo!
3: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Fiesta della Carotigna Pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio Summa è Froccio. Tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
4: Chiaro.
3: È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della carotigna pequegna.
5: Buenas fiestas de la carotigna pequegna! Olé!
6: Olé, olé!
7: No está niente de più bello della festa della carotigna pequegna.
8: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequegna.
9: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequegna, ma sono molto curioso.
5: La carotigna pequegna è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequegna.
7: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
3: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
7: Ecco, ecco la carotigna pequegna di questo anno.
10: Aiuto, no, vi prego, non voglio essere mangiata!
9: Ma aspettate un attimo! Ma è una bambina dai capelli rossi!
5: Sì, è la carotigna pequegna! Muy bonita!
9: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
10: Sì, sì! Sì, sì!
7: Messi!
10: La prego, signor, mi salvi! Non quiero essere mangiata!
9: Ma io non posso permettere questo abominio! Dammi la mano, carotigna pequegna! Scappiamo!
5: No, ma si fermi! Ma forza, ma si pazzo! Ma si pazzo!
7: Chiamate il sergente.
3: Alfredo e la carotigna pequegna fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
9: Ah, oh, grazie al cielo li abbiamo seminati! Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina! Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
10: Perché se no mi trasformo, signor!
9: Ti trasformi? E in cosa?
10: Ma è ovvio! In cincischiones!

0: aggiungerei un nana.
1: Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi oddio, oh mio Dio, muoio. Ah, che dolore.
2: Bambina carina coccolosa.
1: Oddio, è tutto il beta-carotene su di me.
2: Di meno.
1: Oddio, divento anche arancione.
2: Intanto ti ammazzo.
1: Quanti effetti benefici per la... quanti effetti benefici per la mia salute.
2: Tieni questo.
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida. E si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la sento.
0: Bellissimo.
6: No, sto morendo.
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale. Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
6: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato, non esiste più.
6: Oddio, muoio!
3: Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
6: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare. Paga il canone, figlio della monnezza.
7: Radio 105.

0: only on 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.
2: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
3: No, che figata! Che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a due colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
3: Morti, morti!
2: Sia fermi!
3: Avevo gli occhi chiusi, scusate!
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani.
4: Stranger Dix 4.
2: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi!

0: Caro Billy, qui a Hawkins le cose vanno sempre peggio. Oggi per distrarmi mi sono depilata la f***a forma di giraffa, ma non posso continuare ad ignorare il fatto che la gente ha iniziato ad avere le visioni. Stanno impazzendo tutti, Billy.
1: Perché invece tu con la f***a forma di giraffa ci stai dentro?
0: Sono 3 giorni che Zeppola si rotola sul pavimento convinto di fare un'orgia con i personaggi dei videogiochi.
2: Ragazzi! Venite a vedere! Pac-Man mi sta facendo un bocchino!
0: Sta accadendo qualcosa di strano, Billy, lo sento.
1: A parte Pac-Man che fa i pochini?
0: I miei poteri, ad esempio, stanno svanendo. Pensa che ieri sono dovuta correre a comprare un vibratore perché non sono più in grado di muovere i cetrioli col pensiero.
1: Ma problema,
2: No, no, Super Mario nel culo no! Super Mario nel culo no! Il fungo!
1: Ma veramente sta succedendo sta roba?
0: Oh, Billy, quanto vorrei che tu non fossi morto.
1: Dimmelo a me, anche io preferirei il contrario.
0: Non posso combattere questa cosa da sola, è troppo potente. Non c'è nessuno che possa darmi una mano. Sono tutti morti, fifoni oppure pazzi. Come quel coglione di Zeppola che ora è convinto che un personaggio di Street Fighter gli voglia infilare un braccio nel buco del culo.
2: Ryu! Ryu! Gulen! Gulen! Che fosse! Gulen!
0: Oh, Billy, ho un brutto presentimento.
1: Ma anche la realtà non è che sia proprio meravigliosa.
0: Sento che stanotte accadrà qualcosa di brutto. Qualcuno sta per morire, ne sono certa. E la cosa peggiore è che non posso fare niente per evitare che ciò accada.
1: Senti, scusa, non è che adesso magari fai una buchetta giù nel terreno e mi tocchi i coglioni a me che io non riesco da morto. Ma lì che me ne aggrama.

0: Dai, no, no! Pure i maccioni adesso cadono dal cielo! Giralo, giralo! No, quelle fasciarelle mi schiaccia i piedi! Ai, ai, ai.
1: È notte fonda e la professoressa Frolander sta dormendo beata sul suo materasso ergonomico della Eminflex.
2: Professoressa.
3: Ma che succede? Sta sognando o sono davvero all'inferno?
2: Tutte e due.
3: Guardi che per quella vocina lì non ce l'ho la cura che la rimetto a nuovo. Deve prendere il miele e ce la facevo sempre a mio nipote.
2: Non fare la spiritosa.
3: Ma tu sei un satanasso vero, quello con le corna. Aiuto, bidello, aiuto! Aiuto, bidello!
2: È giunta la tua ora.
3: Ma perché? Che cosa avrei fatto mai? Sono una brava donna, vado in chiesa, voto sempre il PD. E mi rompono i coglioni i bambini sotto casa, buco i palloni. Beh, forse bucare palloni non è bello, eh?
2: Peggio.
3: Cosa ho fatto, insomma, dai?
2: Non hai pagato una rata del materasso e Mastrota è incazzato. Nero.
3: Ma va, che c'è un errore, io ho comprato un Riccardo Corredi, eh?
2: Ah. Allora, ritratto.
3: Ma sa che sei proprio un bel ometto? Magari le scottature sono un po' brutte da vedere, però io, diciamo, sono una donna sola.
2: Fammi un pompino, che c'è Billy che mi fissa.
4: Eh sì, signora, sono dentro la cassa. Ma in realtà volevo chiedere, non è che sto Riccardo Corredi fa anche le bare? Perché questa belia è scomodissima. Ci devo stare giusto per l'eternità. Non mi ha messo neanche il cuscino.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aux.
2: Aux, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato e son Pappone, estremo unzione. Io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower, nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba, le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti, ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. The Zois, l'ospitata.
1: Bentornati a Spomeriggio 5 della vostra tettona bicentenaria preferita. Oh, oh, guardate il botulino d'oca, perché oggi come ospiti in studio abbiamo i personaggi del momento. Sto parlando proprio di loro, i sette. Andiamo a conoscerli insieme. Si veste come Capitan America, ha i poteri di Superman e il cazzo più lungo di tutti e due. Stiamo parlando del capo dei sette, il grande Salva Lander. Benvenuto.
2: Grazie Zoccola. E un saluto a tutti i vecchi de merda che ancora te guardano. Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee. Ci sono contrari? Favorevoli?
3: Io!
1: Bravo Salva! Prendi anche il 50, 70, l'80%!
2: Ascoltatemi bene. Se scoprite che la badante vi fotte i soldi dalla pensione, lo venite a dire a Salva Lander vostro, che gli spetta la percentuale su ste transazioni. Ci sono contrari?
4: Beh, sì, in realtà queste cose andrebbero fermate.
2: Risposta sbagliata! Favorevoli?
3: Io!
1: Bravo Salva Lander! E accanto al buonissimo e giustissimo Salva Lander abbiamo Deep. Oh, il re dei sette mari. Allora Deep, che notizie ci porti dal mondo sott'acqua?
5: Ecco Barbara, senza espormi troppo, posso dirti che se fossi in te per un po' di tempo eviterei di mangiare il branzino.
1: Oh, uno scoop! Si tratta forse di conseguenze dell'inquinamento globale?
5: Ma certo che no Barbara, l'inquinamento globale non esiste, è un'invenzione del Deep State. No, ho semplicemente scoperto che se gli pizzichi la coda sono costretti a spalancare la bocca. E che fai a quel punto? Non ce lo infili il cazzo in gola al branzino?
1: Beh, non hai tutti i torti, Deep. Vorrei avercela io una coda così. Ma un momento, c'è una poltrona vuota. Non è ancora arrivato A-Train. L'uomo più veloce del mondo è...
6: Veloce! Porca troia! Guardatemi! Guardate la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Eccomi! Eccomi, scusa! Scusa il ritardo, Barbara, ero a cagare in Congo!
1: A cagare in Congo? Cos'è il nome in codice di un'operazione segreta contro il traffico di diamanti?
6: No! Ero proprio a cagare in Congo, sai, a forza di abbattere il muro del suolo! Sono diventato leggermente stitico! E c'è qualcosa nell'aria congolese che mi stimola! Vedi, stavo a parlarne e mi scappa di nuovo da cagare! Scusa un secondo, torno un attimo in Congo!
1: Bene, sacchi di merda ignoranti che ci state seguendo. Abbiamo lasciato per ultime le due pulzelle del gruppo. La prima è una mia vecchia conoscenza. Come stai, brutta divoratrice di bagiane?
7: Sei solo invidiosa perché a te non te l'ho maleccata. Ti piacerebbe, vero? Purtroppo a me i clitoridi dell'Ottocento non vanno proprio giù.
1: Forse la Maeve è un po' nervosetta perché c'è una nuova fregnetta nel gruppo dei sette. Chi è questa bella ragazzetta acqua e saponetta?
8: Ciao a tutti, sono Starlight, ho la figa depilata e l'ano vergine.
2: Ecco, brava, continuo io. Lei è ancora in prova, in questo momento stiamo facendo provini per sostituire Scorra di Ghiaccio e l'Uomo Rabarbaro, due membri dei sette che sono morti in un tragico incidente, anche se c'è qualcuno che pensa che li abbia fatti fuori io. Chi è favorevole all'ipotesi che li abbia uccisi io?
6: Lo so, Amletico, hai detto favorevole.
2: Io! Contrari?
6: Io!
2: Oh no, io ho detto favorevole!
6: Era una domanda favorevole!
2: No, prego, era una domanda
6: troppo... Ho fregato con un gioco di parole!
2: Era una domanda troppo... Ci sono contrari? Guardo che i contrari fulmino. Favorevoli?
6: Io!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
8: Salva Lander, girano voci che lei decide gli stipendi di tutti i suoi collaboratori e pare, tra l'altro, che nessuno veda aumenti dal 1996 e anzi, che lei gli abbia tagliato lo stipendio del 25%, è vero?
2: Ricordo a tutti che siete voi gli eroi, non io. e che i sette sono la mia famiglia. Senza di loro non potrei mantenere la pace su questo pianeta. Solo loro, i miei fratelli, i miei consiglieri, la mia vita!
8: Sì, Salvalender, ma gli stipendi...
1: La lasciate, Salvalender!
2: Io? Ma che sei stronzo? Il microfono deve aver avuto un cortocircuito. Qualcuno contrario alla mia teoria? Favorevoli?
1: Io, bravissimo! È stato microfono, si vedeva!
2: Giapponese che esplode! Che bella persona che sono! Andrò a farmi una sega su un grattacielo. Sempre ricordo che i contrari fulmino, eh? Contrari? Favorevoli?
8: Fammi vedere!
0: Questi sono The Zois, nello Zoo di 105.
2: Un mio nemmeno.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi. Ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
3: Porco Bruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
2: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
3: Ah, penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a stuprare. È colpa loro,
2: di chi? Di chi?
3: Se non fa più un cazzo.
2: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
3: Dei maurazzi big.
2: Chi sono i maurazzi big?
3: Quei cioccolatini, come li chiamano?
2: Gli extracomunitari africani.
3: Esatto.
2: È colpa loro.
3: Colpa loro.
2: Colpa loro in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
3: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
2: Non ho capito un cazzo, spiega.
3: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
2: Chi si mette in guardia?
3: Mettono in guardia ai bambini, no?
2: Cioè, scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
3: Festa di cazzo, coglione!
2: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
3: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no?
2: Sì.
3: E ti incominci a segnare, no?
2: Sì.
3: Il culo che ti potrei fare, magari, sì. No? Perché tu mi stai disturbando sul lavoro.
2: Ma che lavoro? No. Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato, dai, se vivi di sussidi, sei napoletano.
3: La forma di grana padano che t'ha già chiava in capa, che è la forma che io percepisco, capito?
2: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, e comincia a scrivere dalla V. V, affanculo, tu e tutta la razza tua. Ciao, ciao bestia. Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane.
4: Un argomento molto interessante.
2: Certo.
4: Quando ho sentito questa notizia devo dire che mi si è aperto un po' il cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
2: Ecco.
4: Quindi diciamo ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie.
2: Cioè,
4: questa è la prima cosa principale.
2: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
4: Allora ho capito male io pensavo che insegnassero ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, la posizione del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi il rispetto del buco del culo, perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, aspettano le donne, non gli fanno più niente.
2: Quindi se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
4: Come fare entrare qualcosa con un semplice sputo.
2: Svolgimento.
4: Va bene, Giuseppe.
2: Svolgimento.
4: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e non vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa,
2: perché
4: se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
2: È giusto, infatti.
4: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
2: Sì,
4: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi.
2: Certo,
4: perché
2: giusto.
4: Tu quando l'avevi giunto ti pieghi.
2: Un'ottima trappola.
4: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro.
2: Sì,
4: così
2: sì.
4: Lo spunto arriva bello a catrame proprio.
2: Certo.
4: Glielo sputi vicino al buco del culo e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
2: Sei meglio di Bini, chiudiamo con lo slogan.
4: Sempre, tiro filo, tiro spaga, tiro un cazzo, catafrec.
2: Ciao Lupo, è stato un grande piacere, ti voglio bene.
4: Anche per me, Giuseppe, stai bene quando vuoi, ciao bello.
2: Ciao Lupo, ciao. Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi, vai?
5: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
2: In che senso, spiega?
5: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
2: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
5: Calmate, dove vai? Capito?
2: Fa? No, non ho capito un cazzo.
5: Devi fare calmate, dove vai? Cioè, devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
2: Significa una persona.
5: Transizione.
2: È una transizione, una persona che ha un corpo nel quale non si riconosce.
5: Ma ah, questo è tutto strunzio, ma quale corpo? Quale corpo?
2: Come quale corpo?
5: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
2: Ma chi l'ha detto questa cosa? Scusa.
5: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa a vita travestita come i pagliacci, quelli che sono in gruppo che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliaccio.
2: Ma come
5: perché
2: sono
5: lo devi fare?
2: Perché? Perché non ti riconosci? Non ti riconosci nel tuo corpo?
5: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
2: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
5: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calmato, dove vai? E capito? Ti fermo quando dici così.
2: Com'è? Scusa, non ho capito. Com'è la frase per fermare?
5: Allora, calmato, dove vai?
2: Calmato,
5: dove vai? Capito? Dove vai? Ti blocco e vai.
2: Ma non ha senso questa frase. Che cazzo sei, un vigile?
5: No, ti blocco, capito? Quando dici una cazzata io ti blocco.
2: Ah, ok, allora aspetta, calmate, dove vai?
5: Bravo, calmate, dove vai? E ti blocchi.
2: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
6: No, adesso sto in pace, il giorno di festa, ma puttana della galera, e vado da recuperare anche la giornata di festa.
2: Certo.
6: Merda di un onto, di un luamaro.
2: Non sei contento.
6: Ah, ma che cazzo, quanti fatemi mai per meritarmi tutto questo?
2: Non sei contento.
6: Sono luamaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì è festa, arriva il martedì.
2: Certo.
6: Ma puttane, cane, ti sei come un grappolo dei moroidi.
2: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività. Rispetto le festività.
6: Tutto lo amaro schifoso.
2: Non sono come te, non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
6: Ma che
2: sacrilego?
6: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai?
2: Senti, amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo delle nevi.
6: Amico mio, dolce scoiattolo, un cazzo di cane.
2: Senti, piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
6: Vedi che merda sei, vedi che merda sei. Quando mi chiami? Ma chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate, che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
2: Perché temi? Perché
6: se mi prendi a luce la bastardo.
2: Perché non dici mai niente? Guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù.
6: Merda di cane, a buttarmi giù il telefono, cane, sei un infame schifoso, cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
2: Ma perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
6: Brutta merda, bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così, bastardo schifoso, non mi amare, cane.
2: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
6: E non posso ringrazio il patale me. Ma non è una merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, ti smembrerò!

0: Non male, non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a far culo, alla prossima, ciao.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
3: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
4: Al servizio dei più deboli.
3: Insieme nella discutibile unità antibulli.
5: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver ingerito ettolitri di magma per risolvere il problema delle placche perifaringee.
6: Il magma! Gargarismi magmati!
7: Attenzione, unità antibulli!
8: Sua maestà Lord Faccia!
7: Samantha soppressata, una bambina con poteri particolari, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire!
6: Bulli? Poteri? Problema? Sono le mie tre parole preferite con la P. Interveniamo!
9: Veramente bully si scrive con la B.
10: Hai fatto bene a ricordarlo, Shaq! Dove ci sono i bulli, c'è l'unità antipulli!
9: Non è quello che ho detto io.
10: No, Shaq! Non è il momento di bere 12 uova per rendere lo sperma più cremoso. Un piccolo bully di nome Samantha ha bisogno di noi!
11: E allora andiamo! Aprirò un portale magico rimanendo in posizione di plank per 3 anni!
9: Ma se prendessimo la macchina?
10: Sì, meglio!
9: Ma allora mi sentite quando parlo?
8: Andiamo!
9: Ok.
5: E con sole 19 ore di autostrada senza nemmeno fermarsi a pisciare, l'unità antibulli si materializza a Cosenza, senza tanti effetti speciali come quella frociata pirotecnica di Dottor Strange.
12: Brutto scemo, larga.
13: Samantha è una strega, strega, strega, strega.
14: Dovete smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sul meridione arretrato, il reddito di cittadinanza e le vocali aspirate.
13: Oh, che paroloni, sicuramente sono stregoneria da strega.
15: Ehi, streganta, quanto fa 5 più 5?
14: Ma è 10.
13: Ecco, vedi, strega.
10: Cavolo, è terribile! Il piccolo Billy viene deriso solo perché ha i poteri paranormali.
11: Già, e non può neanche utilizzarli a pieno, perché sennò violerebbe i regolamenti della magia contro i babbani. Giusto, Shaq?
9: Ma sa semplicemente la matematica. Che magia!
10: Hai ragione come sempre, Shaq! Quei piccoli bastardi sicuramente sono immuni alla magia perché hanno bevuto il sangue di Schwarzenegger, che ti rende immune alle stregonerie e alle malattie venere!
11: No, a quelle no! Però si guarisce con le punture e si diventa forti a tirare i pugni in pancia!
13: Credo di essermi fatto l'anduia marrone addosso.
11: Spacchiamoli!
5: Ed immediatamente The Rock gonfia il suo pugno come quello di gomma di One Piece e spacca tutto cose, spolpizzando qualche bullo. La montagna invoca un'orchestra per fare la cavalcata delle valchirie mentre sputa fuoco con effetti demoniaci. E Shaq, oh Shaq, Shaq tira fuori uno tsunami dal suo zainetto magico che ripulisce tutto il macello e spazza via le macerie.
10: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo ripulito il mondo di un po' di bullo.
11: Perché, come diceva sempre il nostro mentore Nicki Minaj, puliremo il mondo un quarto di pugno alla volta. Giusto, Shaq?
9: A parte che è mentore, e poi Nikiki?
14: Grazie, unità antibulli! Mi avete fatto capire l'importanza delle cellule staminali!
10: Pronti via, piccolo Billy! Ma tu non devi avere paura di utilizzare i tuoi poteri!
11: Ha ragione, piccolo Billy! Impara a controllarli e potrai diventare insegnante di difesa contro le arti oscure di Hogwarts e fare i soldi con i film!
14: Ma a scuola le maestre non ci insegnano queste cose!
10: Negligenza scolastica? Questa mi sembra una cosa da bulli! La montagna controlla sull'antico papiro del dio egizio Red Bull!
11: L'ho lasciata a casa, Drock! Tra le fessure degli addominali ho portato solo un bilanciere e dei wafer, ma forse Shaq lo sa.
9: Credo di voler cambiare compagnia.
10: Esatto, Shaq! Ottima intuizione! Dobbiamo abbattere Hogwarts con delle palle di demolizioni, tipo Miley Cyrus nuda con gli anfibi.
11: Sai sempre tutto, Shaq! Tu sei il nostro Albert Frankenstein!
5: E così l'unità antibulli prende di mira un castello qualsiasi, vagamente somigliante alla scuola immaginaria di Harry Potter, solo per poter utilizzare dei colpi finali dai nomi altisonanti.
1: Onda suprema, Paolo Conte Dracula!
11: Perché? Perché MD ripetuto all'infinito!
9: Pizzicotto!
5: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra un rudere di merda schifato pure dalle belle arti e ripulisce l'aria dall'inquinamento.
9: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
14: Grazie, unità antibulli. Ma perché mi chiamate piccolo Billy? Io sono una femmina.
11: Piccolo Billy, sei uno spasso. Serviva una battuta finale per concludere la puntata e ci hai dato proprio un bello spunto di riflessione. Giusto, Shaq?
9: Onestamente, odio queste americanate.
10: Giusto, Shaq! E allora mettiamoci in posa mentre dietro di noi qualcosa esplode, così le casalinghe sgocciolano dalla vagina!
8: Sì!
5: E l'unità antibulli torna a casa.
9: Davvero, ragazzi, prima o poi dobbiamo parlare.
3: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Amici, questo nuovo Wonderland con la bocca tutta spaccata che mi hanno tolto il dente del giudizio, e quindi non ho più giudizio adesso e me ne fotto, le spacco tutte le vecchie. E oggi con le voci del cinese, quello che è ristorante, che chiama tutti panzone, le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti? Certo che lo siamo, andiamo!
2: Pronto?
3: Panzone, lavoratori, come state? Pausa pranzo?
2: Con chi parlo?
3: Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Hai capito, panzone? Ananas, vaffanculo, quanto è buono!
2: Ma vaffanculo.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Cosa?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Tu vuoi poi far metterti in culo tu, tua madre puttana e tutta la tua razza bastarda che ti sei?
3: No, in culo a te!
6: Adesso verrà chiamata la vecchia iperbastarda.
7: Pronto?
3: Pronto? Panzone, lavoratori, come state? Pausa pranzo? Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Tu vuoi incollare me? Tu vuoi incollare me? No, no, in culo a te.
7: Ma vai a fanculo a te, chi sei, vai.
3: Ciao, panzone.
6: Sono le 10 del mattino. Vediamo se il contadino Ennio risponderà al telefono.
3: Panzone, lavoratori, come state?
8: Hey!
3: Ananas! Ananas!
8: Ananas!
3: Vaffanculo, quanto è buono! Panzone, via a trovarci, panzone!
6: Il vecchio bavoso bastardo ha bisogno di una bella lezione.
3: Pronto? Panzone!
8: Hey!
3: Tu vuoi incollare me?
8: Ma chi sei? Porca! Non ti capisco!
3: Pausa pranzo?
8: Vai che c'è la paura! Vai, porca! Vai che c'è la paura! Ma da dove chiami?
3: No, in culo a te!
8: Ma che vado in culo a te? Porca! Ma bastardo che sei!
3: Oggi cuciniamo l'iso con l'anas!
8: Ma che porca!
3: Non avete paura! Non avete paura, panzone!
8: Ma che porca! Bastardo! Sei un bastardo! Chi ti ha dato il mio numero?
3: Ananas!
8: Ananas! Tua madre, brutto bastardo!
3: Ananas!
8: Ananas! Tua madre, brutto bastardo!

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Oggi, Wender utilizzerà le voci di Darth Vader, e la fortuna l'ha baciato ancora, perché ha trovato una nuova vittima, molto ma molto particolare.
2: Lo Zoo di 105 presenta Starphone.
3: La forza è con te, giovane Skywalker.
2: Starphone.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
2: Starphone.
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
2: Starphone.
4: Pronto.
3: La forza è con te, giovane Skywalker.
4: Il professor Tosco di Babel.
3: Hai imparato molto, giovanotto.
4: Se tu sei pronto.
3: Il tuo destino. Il tuo destino è con me,
4: Skywalker. E dietro con il mio calcio mi torno saluto. Il pianeta. No. Faccio vedere un'altra galassia.
2: Risentiamo.
3: Solo il tuo odio può distruggermi.
4: Non si può.
1: Wender lo richiama immediatamente.
3: La forza è con te, giovane Skywalker. Dai sfogo alla tua rabbia. Vieni con me.
1: Wender è in delirio, anzi è scatenatissimo. È già entrato nel suo archivio di voci e sta selezionando un altro personaggio per richiamare immediatamente l'uomo Godzilla.
5: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
6: Sono Batman.
7: Pronto, Letizia?
6: Krakauer.
8: Ma voi c'è un centro commerciale? Io non cerco nessuno.
7: Come ti chiami, faccia di me?
8: Oh crap, che non si capisce niente, ce l'hai dentro?
7: Lo sento.
8: Viva la figa!
9: Sì, ma venuteci un per un cazzo. Oh, yeah.
10: Ma ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: Ah, fottuto pezzo di merda, succhia cazzi!
2: Bingo!
1: Voce trovata, quelle della famiglia Murphy.
11: Casa Murphy?
4: Pronto!
11: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana! Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
4: Come avete detto?
11: Sono a tavola con la mia famiglia, non mi serve una Bibbia da $25! Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
1: È arrivato il momento di usare l'arma segreta. La voce della signora puttanona.
4: Pronto.
12: Buongiorno per il milanese. Sono una MILF. Veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire che non solo mi eccita da morire, ma si percepisce che è l'espressione da porco da maiale da monte. Sbaglio?

0: ho voluto essere diretta. Se no, c'è una infogliata di c***o che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Col tuo c***o piantato nel c***o fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
1: L'uomo Godzilla, presto nello zoo.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
5: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
4: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
5: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
5: Forrest Katz.
4: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
5: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
5: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
5: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
5: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No.
5: E va a fangù.
4: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
4: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido,
5: sì.
6: Sei ignorante,
5: sì.
6: Però, vabbè, vengo con te.
5: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
4: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
4: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
5: Porco Giuda, Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo. Sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
5: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
5: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
0: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dava dai, subito, dammelo sold.
5: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi, quel bastardo di Wender utilizzerà le voci di Eddie Murphy, dal film Beverly Hills.
2: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
2: Mi scusi, pronto? Non la sento bene.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
2: No, guardi, io non posso portare niente, se vuole venire siamo qua.
3: Molto bene, mandi giù.
2: Non facciamo domicilio, signore.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
2: Va bene, dopo io lo dico, signore, va bene?
3: Ok,
2: come detto, io lo dico ora direttamente quello che lei è. Comunque, la saluto, signore.
3: Arrivederci.
4: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
4: Pronto.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
4: Ordina pure.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
4: Ok.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
4: Va bene.
3: Anzi due.
4: Ok.
3: Ha scritto?
4: Certo.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
4: È marinato.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
4: Ciao, coglione. Ancora con Johnny il phone.
5: Sì, pronto?
3: Pronto il ristorante?
5: Sì, dica.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Sì, no, mi dispiace, ma siamo chiusi noi, Marcantonio.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
5: No, scusami, ti stavo dicendo che sono chiuso.
3: Ha scritto?
5: No, sono chiuso e stai serrato.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
5: Senti, ti ho detto che sono chiuso.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035.
5: Oh, ti ho detto sono chiuso, il negozio è chiuso.
3: Allora, non vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Ma che mi stai prendendo in giro? Ti sto dicendo che sono chiuso.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
5: Ma va, ringrazio molto.
3: Arrivederci. Pronto il ristorante?
6: L'uomo Godzilla.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti.
7: È rotto!
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
7: Che grazie di delinquente assassino. Dalle serie l'ultimo di sputtare. Non mi mozzo. Alle teme mi mozzo tutti quelli. Sei tutti puttani, tutti scrofe puttani.
3: Ha scritto?
7: Musica di puttani. A me non mi mai muccicato. Perciò con Radio Papino, perché non mi muccicato per niente.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige puttani, parcheggiata davanti all'albergo. Puttani, molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
7: Chi è che si ci manda? Mo, io vuole vedere. Chi deve vedere un telefono? Ma nessun un numero.
3: Ha scritto?
7: Andate a tutti quanti!
3: Ha scritto?
7: Affanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un terzo commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Dacci aiuto!
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Oggi verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e Un Sacco Bello.
11: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Cosa?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare,
11: guarda,
12: in coda, PR duplicato del congedo.
11: Guarda, metti giù, se no chiamo la polizia, eh.
12: Beh, ancora a casa stai? No, subito.
13: Adesso chiamiamo una nuova vecchia. Nome in codice, la vecchia Mangiacazzi.
14: Pronto?
12: Pronto?
14: Mi dica, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
14: Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai?
14: Eh?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
15: Da parte mia non ci sarà.
14: Aspetti, lui al momento sta venendo, è no. Andato in farmacia.
12: No, l'hai detto.
15: No.
12: E c'ero io dietro, l'hai detto.
14: E allora?
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
14: Ma io non mi ricordo.
12: Come sai se vieni?
14: No, non mi ricordo, mi scusi, non mi ricordo.
12: Crisi di che?
14: Come?
12: In crisi di che?
14: No, io non mi ricordo di lei.
12: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
14: Ma non mi ricordo.
12: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
14: Ferragosto? Ma lei ha sbagliato, mi scuse.
12: E sarà per un'altra volta.
14: No, lei ha sbagliato.
12: Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
14: Va bene, arrivederci.
12: Ciao, grazie.
13: La vecchia Mangiacazzi pensa che sia finita. No, cari miei amici, ora Wender la chiamerà ancora. Lui adora spolparle bene.
14: Oh?
12: Pronto?
14: Mi dica.
12: Gli dica che sono Enzo.
14: Ma chi sono Enzo? Non ho capito.
12: No, io col congedo ho fatto tutto, no? Grazie.
14: Che cosa ha fatto?
12: Beh, ancora a casa stai.
14: Ma che vuole lei da me? Ma lei ha sbagliato numero.
12: Come sai se vieni?
14: No.
12: No, subito!
14: Ma che cosa subito?
12: Subito!
14: Io sono subita!
12: Io esco mo!
14: Come?
12: Io esco mo!
14: Ma che cosa dice? Ma io non mi guardo, mi lascia in pace, va!
12: Buon Ferragosto allora!
13: Dopo mesi e mesi di tentativi, Wender è riuscito a contattare la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo.
16: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo! Ciao, sono Enzo. Pronto?
16: Enzo.
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
16: Ma che cazzo sta contando?
12: Ma è reperibile da qualche parte?
13: Ecco che ora la situazione verrà presa in mano dal capo branco, l'indiscusso capo famiglia, la scimmia della casa. Eccolo.
12: È rintracciabile? Pronto?
17: Sì, chi è?
12: Ciao, sono Enzo.
17: Se ti ricordi...
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
13: Avete sentito? Ha emesso un verso. Sentiamo. Ha detto e posadò. Che cazzo vorrà dire?
12: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
13: Avete sentito? Comunicano con dei versi mostruosi. Risentiamo. Mamma mia, Wender prossimamente li dovrà esterminare.
12: Ci sentiamo allora.
17: Se è mamma delle sorte, di conne che te ne ero giunto.
12: Ciao, ciao.
13: Per chiudere andiamo a chiamare un altro vecchio. Nome in codice, vecchio maiale cobra.
2: Pronto?
12: Pronto?
2: Chi parla?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Come?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: No, no, guarda che ha sbagliato.
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
2: No, no, guarda.
12: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Forse hai confondo con qualche altro,
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Come? Come?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma chi parla, scusa, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo, Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma va!
12: Pronto?
13: Il vecchio maiale cobra ha lasciato Wender senza parole. Ora ci vuole il colpo finale. Bisogna annientare questo bifolco infame, ripugnante maiale cobra di vecchio bastardo.

0: Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Enzo.
0: Pronto?
1: Beh, ancora a casa stai?
0: Ma se può sapere lei chi è?
1: Come sai se vieni?
0: Ma chi è lei?
1: Ciao, sono Enzo.
0: Tanto piacere.
1: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Pronto?
0: Ma qui sei qualche pazzo.
1: Ci sentiamo allora.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Amici, in questi giorni sta spopolando sui social, su TikTok soprattutto, Elisa Esposito, quella che fa il corso ovviamente in italiano, ma tu devi ripetere le parole in corsivo, una roba veramente da psicopatici, ma funziona, e quindi se funziona ed è da psicopatici, lo utilizzo nel Wonderland. Siamo pronti, sentiamo come reagisce la gente nel mondo, andiamo, andiamo!
4: Pronto?
5: Ciao alunno, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo, dovete buttare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è...
4: Pronto?
5: Tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te.
4: Ando da quel paese.
6: Pronto?
5: La seconda parola di questa lezione è...
6: Pronto?
5: Bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te.
6: Io non dico niente invece.
5: Non mi sei piaciuto. Infine...
6: Non dico niente.
5: Ma tutto bene? Si dice ma tutto bene.
6: Voglio essere selezionato.
5: Vai.
6: Non dico niente.
5: Meriteresti... Ciao alunno. Benvenuti in questa nuova lezione di corsivo.
7: Chi è?
5: La prima parola è tuta grigia.
7: Che cosa va cercando?
5: In corsivo si dice tuta grigia.
7: Fangula la morta da...
5: No,

0: l'uomo Godzilla.
1: Pronto?
2: Ciao Alunio, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo.
1: Come
2: facilissimo. Dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi.
1: No.
2: Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Dai. La seconda parola di questa lezione è...
3: Pronto?
2: Tuta grigia.
3: Pronto?
2: In corsivo si dice... Tutta grigia.
3: E a me che cazzo me ne frega?
2: Ora tocca a te.
3: E in culo te e tua sorella.
2: No, qua per niente meriteresti...
3: Ancora?
2: Un due.
3: Finito?
2: Bagno. In corsivo...
3: Allora?
2: Si dice... Bagno.
3: Ma vaffanculo deficiente.

0: Lo Zoo 105.
1: Radio 105.
2: Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Lo Zodi 105.
1: Ah, amici, torna lui, sì, Amleto, ma in versione porno. Utilizzerò queste voci un po' strane, un po' così, diciamo, stilose del porno per chiamare la gente a casa. E vediamo se questo
2: fottere o non fottere è questo il vero dilemma.
1: Eh?
2: Fottere o non fottere, scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
3: Ora risponderà il marito.
4: Pronto, carabiniere.
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
4: Da dove viene?
2: Se fottere o meno.
4: Carabiniere Urbino, lei sarà chiamato in caserma.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Ma è questo il vero dilemma.
4: Da dove viene?
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
5: Pronto?
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
5: Ma si può, posso sapere con chi parlo?
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure
5: ma non rompa i coglioni, vergognevi, non avevi altro tempo da impegnare le vostre ore.
2: Che cazzo?
4: Pronto,
2: fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Con qualche baldracca.
4: Buona.
2: Ci mancava
4: questa,
2: anche
4: questa buona.
2: Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
4: Questa sì che è buona.
2: È strano.
4: Che saluto e tanti ringraziamenti, tanti.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Pronto?
2: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Chi è lei?
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Fai la pugnetta.
2: Che fanno porcherie. Non è normale.
4: Fatti la pugnetta, non fai con la mano.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Da con le mani, figlio di puttana.
2: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Ciao.
2: Baldracca.
5: Sarada.
6: Qual falange di Cristo Redentore? La gioia.
4: Pronto?
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Ah no, cos'è? Non è una cosa, funziona poi.
2: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Devo dirlo, però io cosa ne ho complicato, Marco?
2: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
4: Mi mette anche il culo, Marco.
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. E invece qui non si alza un cazzo.
4: No, il cazzo almeno si alza, diciamo che non è un briciolo di pelo di figa, ma questo è un altro discorso.
2: Decidere se fottere o meno.
4: Fotti.
2: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al
4: fotti,
2: cazzo.
4: Fotti.
2: E vivere soltanto di fantasia. Che cazzo? Ci mancava anche il...

0: is the zoo, only for you.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di cava? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Basta, non ce la faccio più.
3: No, giuro amore, non mi sta succhiando il cazzo, è solo inciampata nella mia macchina.
2: Ma che cazzo dici? Stavi sognando.
3: Cazzo amore, ma stavo dormendo.
2: Smettila di russare, non ti sopporto più.
3: A parte il fatto che sai che dormo con sotto il cuscino una katana giapponese e svegliarmi di soprassalto potrebbe essere pericoloso da quando ci hanno rubato in casa di notte e mi si sono scopati la bocca addormentandomi con la bomboletta. In ogni caso, non russo, io so come dormo, te lo sei immaginata. Magari stavi sognando anche tu.
2: Ma che cazzo dici? Ti ho tirato uno schiaffo perché non riesco a dormire da quanto russi. Se vuoi ti faccio vedere la registrazione fatta col telefonino.
3: Non ha nessun valore provatorio. Potresti aver creato il filmato con un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale. Come quel video che ha nel telefono il marito della nostra vicina di casa dove asserisce che mi scopo la moglie quando esce. Tutte puttanate, ovviamente. Si vede benissimo che è contraffatto.
2: Cosa hai detto? Ma sei serio? Ma il nostro vicino ha un video dove ti scopi Cristina, la mia amica, la vicina di casa?
3: Hai ragione, amore, ad essere contrariata. Certi scherzi sono veramente di cattivo gusto.
2: No, ma aspetta un attimo. Ma che razza di scherzo sarebbe che il nostro vicino crea un video con te che ti scopi sua moglie? Per chi sarebbe lo scherzo? A chi dovrebbe far ridere?
3: Ma sì, sono quelle cose goliardiche che si fanno fra vicini. Magari pensava di mandartelo via mail per farci litigare. E poi, dopo il divorzio, ti avrebbe detto tutto. Così tornavamo assieme e si rideva.
2: Ma sta cosa non sta in piedi. Non ha senso come scherzo. Chi rovina una famiglia per ridere? E perché avremmo dovuto ridere dopo esserci separati per un tradimento finto? Capisci che stai dicendo cose che non reggono?
3: Io mi sarei sbellicato. E comunque, adesso che sappiamo tutto, quando te lo manderà via mail, ci faremo delle risate della Madonna. Pensa che si è sbattuto talmente tanto per renderlo realistico che ha creato anche la mia faccia di preoccupazione e panico quando mi giro e vedo le camere di sorveglianza accese. Pensa che per rendere tutto più realistico ha anche mandato una decina di messaggi minatori sul mio telefono. Ma quanto è simpatico, Mario?
2: Mario non è simpatico e non lo è mai stato, se a malapena si sforza di salutare a Natale. È l'opposto di sua moglie, che invece ci tiene sempre a sapere come sto e dove mi trovo esattamente e quando tornerò a casa.
3: E sì, è una cazzo di vedetta la maiala.
2: Scusa, ma hai dato della maiala a Cristina?
3: Io? No, amore, scusa, si chiama dislettosia malaparlantisosi. Praticamente a volte le frasi vengono pronunciate invertendo la posizione di alcune parole. Volevo dire, maiala se è una vedetta. Una tipica esclamazione toscana, proprio come me.
2: Ma tu sei alto atesino.
3: Ti ho sempre mentito. Non volevo mi giudicassi per le mie origini.
2: Perché avrei dovuto? Che male c'è ad essere toscani?
3: Beh, sai, Pacciani, Benigni, la Puccioni. Diciamo che non siamo proprio bella gente.
2: Effettivamente, non è che avete da vantarvi. Comunque, questa cosa dei vicini mi mette inquietudine. Se mi manda la mail per lo scherzo, lo frego io e gli rispondo con il video in cui mi faccio Cristina a 69 in un pomeriggio di questa estate.
3: Grande amore, sei una cazzo di grande. Se vuoi ti do una mano a generarlo. Ho un amico che sa promptare benissimo.
2: Ma di che parli non capisco?
3: Del video di te e Cristina che ve la mangiate a vicenda questa estate.
2: Ma perché? Io e Cristina ce la siamo mangiata veramente questa estate.
3: Porca c***a, che notizia!
2: Ancora dislettosia malaparlantisosi?
3: No, citazione da un Paolo Nois di vecchia data.
0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Alan in Love.
2: Alan in Love.
1: Eccoci.
3: Eccoci.
1: Siamo tornati.
3: Siamo tornati.
1: La mestolata pertugiosa si avvicina.
3: Si avvicina.
1: Riparte Alan in Love. Alfio chiede a Santina le nuove password per connettersi con il suo amato Aldo.
4: Petrolia.
1: Che minaccia di uccidersi perché non crede che Franco sia risorto.
5: Tenente Basso, mi riceve?
6: No, ti ricevo, non voglio sentire più nessuno. Adesso mi uccido.
5: Ma no,
6: mi sta per uccidere, sono sul cornicione.
5: Tenente,
6: sono sul cornicione.
5: Suo nipote è vivo.
6: No, è vero, mi stai dicendo una cazzata.
5: Ma no, appena parlato non sua moglie.
6: Non ci credo neanche che c'è mia moglie. Non vedo più niente.
5: È stato resuscitato dalla base terra grazie all'accrocchio spermatico.
6: No, non ci credo che avete inventato la volollo. Non ci credo.
5: Le passo sua moglie, glielo dirà lei.
6: Sì, ma non me ne frega un cazzo, è morto mio nipote, io voglio morire.
4: Ma non è morto, dico che è risuscitato.
1: Aldo, stranamente, non riesce a credere che suo nipote sia tornato in vita e allora chiede a Santina di dargli una dimostrazione. Una dimostrazione d'amore.
6: Allora,
4: bene.
6: Se mi ami, se
4: ti
6: stai dicendo
4: tanto
6: la verità, adesso
4: ti bacio tutte
6: no. Adesso stai dicendo la verità, lascia il telefono, vai in cucina,
4: sì,
6: prendi il mestolo, quello di legno,
4: sì,
6: e te lo infili nel c***o.
4: Va bene, faccio quella. E non vuoi che faccia l'amore con te?
6: No, io voglio che mi provi così questo amore.
4: Allora vuol dire che Jesu non neanche non fai l'amore con me.
6: A Jesu lo vediamo. Adesso prendi il mestolo, se è vero, e mentre il mestolo nel c***o mi dici: amore, ti sto dicendo la verità.
4: Allora vado a prendere il mestolo, aspettami un attimo.
1: Signore e signori, preparatevi alla scena più incredibile di tutta la serie. Nessun regista malato di mente sarebbe mai arrivato a tanto. Buona visione. Buona visione.
4: Aia. Oh.
6: Cosa?
4: Pronto. Oh, mi fa male.
6: Cosa?
4: Il mestolo che ho di dietro il buco del culo. Aia. Oh. Pronto.
6: Pronto.
4: Ecco, sto mettendolo. Oh,
6: amore, dritto, tutto lo voglio.
4: Tutto dritto. Sesamo, apriti, sesamo. Oh, oddio.
6: Fammi entrare nel mondo. Spaccalo.
4: L'ho messo dentro quasi tutto. Che bello. Oh, aia. Che male. Miau, miau, miau, miau.
6: Amico, dormi. Su e giù. Fuori e dentro, fuori e dentro, fuori e dentro.
4: Fuori e dentro, fuori e dentro, fuori e dentro. Oia. Oddio, quanto sono un panaro.
7: Qui e lì.
4: Che bello. Che bello. Oddio.

0: mani giù. E fatica anche a levare. Lo butto via adesso.
1: Entriamo in questo show.
0: Amore mio.
2: Qui base terra.
0: Base terra adesso. Pronto?
2: Signora, cosa è successo?
0: Ma che stava con Aldo, il mio amore. Voleva che sbacci.
2: Ah, ma signora.
0: Sì, ho sbacciato, ma voleva che mi mettessi. Oddio, il legno, un cucchiaio di legno.
2: Dove?
0: Sai quei cucchiai di legno?
2: Dove l'ha messo?
0: E dietro il sedere.
2: C'ha il cucchiaio di legno nel c***o, signora.
0: Sì, mi fa male da morire.
2: E lo tolga, signora.
0: No, perché se fosse bagnato un po', sono andata a bagnarlo un pochettino.
2: Adesso ce l'ha ancora nel sedere?
0: No, no, me lo sono levato e non c'è.
2: Mi raccomando, signora, non ci faccia la pasta stasera con quel cucchiaio, eh?
0: No, non faccio la pasta, non c'è avere pensieri, neanche paura. Che con quella, quello lì lo butto via adesso, ce ne ho delle nuove.
3: Alan in Love.
4: The Day After.
3: Alan in Love. The Day After. Torna, forse, nei prossimi giorni.

0: La leggenda continua.
1: Ed eccoci di nuovo qui col vostro bene amato Max Pezzali, sempre in orario per raccontarvi le origini mistiche dello zoo. Anni 2000, dopo che Leone è stato scartato da Sanremo, Marchino ha deciso di creare lui stesso una kermesse in stile fattoria ed ha affidato questo compito al dolce e patatoso Paolino Noisino.
2: Allora Paolo, tutto a posto coi preparativi di Sanghigni? Gufo culo pasta al pesto?
3: Minchia, sì, ho veramente creato qualcosa fuori dal normale a sto giro. Ospiti, featuring, shooting, non avete idea proprio, cazzo minchia.
1: Oh yeah ragazzi, la puntata di oggi sarà un pupurrì di diverse edizioni di Sanghigni. Tanto è solo una scusa per fare dei centoni. E comunque gnagno lo narro io, quindi faccio il cazzo che voglio. Gnagnagna.
2: Ma no. Sono proprio sorpreso Paolo, hai trasformato una cialtroneria preannunciata nell'evento più assurdo ed esclusivo del mondo. Sei un grande Troia in Goia Troie. Ne parlano anche in altre radio, senti qua.
4: Ciao, sono Albertino. Oggi vado off topic per dirvi che i ragazzi della fattoria, che hanno molti più ascolti di mio fratello, stanno facendo un festival della Madonna. E sicuramente quando usciranno i pezzi saranno tutti nella mia DJ parade. Ciao, sono di nuovo Albertino.
3: Eh sì, continuano ad arrivare richieste di partecipazioni da cantanti e perfino da altri speaker. Dobbiamo dare un contegno che non c'è più posto, oh zio.
2: Che cosa sta arrivando?
5: Salve, sono io, Sabri Bambi, la speaker che lavora di sotto a Radio R100.000. Posso partecipare a Sanghigni, signor direttore?
3: Purtroppo non c'è più spazio.
1: A malincuore, il nostro Paolo deve dire di no a tantissimi artisti. In compenso, chiama un sacco di ospiti veramente illustri.
6: Sono un ospite illustre invitato da Paolo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Non sappiamo quali cazzi abbia succhiato per fare tutto questo, ma diciamocelo, è un bel direttore.
2: Bene ragazzi, direi che è il momento di mettere la musica sotto sopra, che inizi il Festival di Sanghigni.
1: Il festival comincia, gli artisti in gara stanno fremendo per presentare i loro brani con perfino dei featuring importanti. Il tutto ovviamente presentato dalla nostra splendidissima Puccioni.
2: Vai Puccioni, presentaci il primo cantante in gara, merda merda minchia.
1: Visto che nessuno di noi parla la lingua della Pucci Pucci Puccioni, farò io le sue veci con le presentazioni. E allora andiamo. Lui è il re della marchetta, il sovrano di Cormano, il più basso giocatore dell'NBA della storia. Ci porta un brano omaggio al signore delle televendite, un mito assoluto. Di Bigazzi, Ligabue e Fornaciari, Il Baffo. Canta Pippo Palmieri, feat. Vasco Rossi.

0: il nerd.
1: Che bomba, cazzo! Ma andiamo avanti. Cosa succede se metti insieme la penna sofisticata di Fabietto Borghingi al servizio delle sonorità anni 80 del mago Giannatempo? Si forma un duo incredibile, pronto a fare la storia del festival. Di Alisenji, Fossati, De André, Saint-Bitter, cantano i De Delfino.

0: ed ora è il momento della leggenda. Sua maestà Leone di Lernia, senza aggiungere altro. Di Lernia, Mogol e Venditti, vieni a frecare a Trani. Canta Leone di Lernia, fit Caparezza, suo figlio. Eh sì, perché tutti in Puglia sono figli di Leone.
1: I canederli fanno a frecare.

0: Suarez, vaffanculo. Sono io il vero patrono della Puglia, non tu, merda.
1: Che grande, grande festival. Sono davvero emozionato, minchia troia spuppa puppa.
2: Puoi dirlo forte, Marchino. Ma resta ancora un ultimo artista in gara e sei proprio tu. Lui è il sottosopratore, leader dell'etere di Pavia, pappone delle radio libere e presto sovrano del mondo. Con un tripudio d'esaltazione alla meraviglia della sua fattoria di Radio Norba, l'artista decide di rendergli omaggio con questa canzone, sotto il suo pseudonimo celebre di Sanghigni. Di Svampa, Mazzoli e Pozzetto, fanculo ai haters. Cantano Raffaello Melegnano, feat. Max Pezzali. Cosa? Oh sì, ragazzi, ho deciso di scendere in campo, perché Pavia è il paese che amo.
1: Per celebrare i nostri traguardi e tutto quanto, anche io ho portato un brano che vorrei dedicare a voi, a noi, a tutti quanti, cazzo merda culo.

Wow amici, siamo davvero tutti elettrizzati. La fattoria ha dimostrato ancora una volta di non essere solo tutto parolacce e scherzi telefonici, ma molto, molto di più. Di sanguigni non ci importa chi vince o chi perde, ma solo il gusto di intrallazzare e divertirsi davvero, come una vera famiglia. Porca puttana, ho appena avuto un brividino, ragazzi. Viva sanguigni, viva la fattoria e sempre per sempre, viva la figa. Mannaggia.

0: Occhi con sole tre domande. Italia, amore mio. Dirige in studio Alfredo La Rocca.
1: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
1: Va bene.
2: Lei come si chiama?
1: Andrea.
2: Il signor Andrea dalla provincia di?
1: Verbania.
2: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
1: Giusto.
2: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
1: Sì.
2: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
1: Muratore,
2: quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
1: Boh, non lo so.
2: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
1: 69 mi sembra.
2: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
1: Marco Polo,
2: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
1: Sì.
2: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare
1: a caccia.
2: Benissimo signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
1: Sì.
2: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
1: Più o meno,
2: è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
1: Di tutto,
2: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
1: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
2: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! È incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
1: Sto lavorando.
2: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione?
1: No.
2: Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea! Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla...

0: Fantastico! Sempre vai!
1: Amore mio!
2: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.
4: Però.
6: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre. Una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
8: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
9: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla puttana d'esordio.
5: Ma chi è questo figlio di puttana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
5: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ave Maria, parte prima. Fra i mostri risvegliati dalla perfida fantasia del Wonderland c'è una vecchia ninfomane palermitana, dotata di un insaziabile appetito sessuale e con una spiccata predilezione per la telesega. Il suo nome è Maria.
2: Come lo succede un po'?
3: Vai, ciucciolo.
1: Per colmare lo smisurato bisogno di minchia della lussuriosa cinquantenne siciliana, lo Zoo di 105 ha deciso di inviarle in dono il più prestante dei suoi elementi, o perlomeno l'unico abbastanza idiota da accettare di lanciare in quel corridoio peloso e malsano il proprio insaccato genitale, squalo.
4: Senti, il mio amico Marco vorrebbe scendere giovedì mattina a scoparti.
5: Okay. Maria, io c'ho un problema, c'ho un cazzo piccolino, quindi ho bisogno di qualcuno che me lo faccia un po' allungare.
2: Ma ce la fai?
4: Ci pensi tu, Maria?
2: Sì, ci penso io.
5: Va bene, Maria, va bene.

0: combinare il consesso amoroso, Wender e Squalo contattano l'attempata Strappafiletti e concordano con lei gli estremi dell'incontro e della prestazione.
1: Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo perché lui praticamente scende da Milano, viene giù apposta in aereo, si prenderà un taxi stazione all'aeroporto, vorrei dire, e poi ti raggiunge a casa.
2: Perché Maria, sai, ciao Maria, sono Marco.
3: Ciao Mario.
2: Guarda, io sai, voglio provare un'esperienza di quelle incredibili, perché da un po' che...
1: Allora, ci pensi tu?
3: Sì, ci penso io, amore. Ma tu quando mi telefoni, Tony?
1: Quando vuoi.
3: Ho voglia di ciucciartelo.
1: Davvero? Senti, però glielo devi ciucciare a mio amico.
3: Io a tutti e due ve lo ciuccio.
1: Senti, allora Maria...
2: Fai il bacetto, fai. Senti,
3: Amore, mi ci fai... Mettetevi i pinnoloni di fuori.
2: Pinnolone di fuoco, il mio pinnolino qui.
1: Aspetta, il problema è che mio amico Marco, che lui si chiama in arte,
3: amore,
1: si chiama Squalo, un DJ.
3: Il cazzo di fuori, tutte e due.
1: Sì.
3: No.
1: Sì. Maria, fermati no. Adesso perché sennò qua non finiamo più.
3: Allora, troia.
1: Vabbè, adesso va bene, troia.
0: Nonostante si tratti palesemente di una persona deviata e pericolosa, la sua voce maliziosa e le sue parole sconce accendono il testosterone di Wender e Squalo, che decidono di tentare l'escalation.
1: Senti, comunque io il numero del cellulare che
3: giusto,
1: ti ho...
3: allora.
1: Sì, per il cellulare che ti ho dato ieri è giusto. Se tu mi chiami adesso, io ti faccio vedere che rispondo. Chiamami.
3: Amore.
2: Ma che servizi offri? Perché io sai.
3: Ti faccio il bidet.
2: Il bidet, sì, ma me lo devi far allungare un po' perché sai, è piccolino all'inizio.
3: Non ti preoccupare, mentre ti bagno te lo succhio con la bocca.
1: Maria, dai. Aspetta, sì, lo so che vuoi scopare. Fermati un attimo, calmati un secondo.
3: Amore, fammi leccare il buco del culo. Vai, in ordine.
1: Aspetta. Ma
3: ti chiamo tante, girati.
4: Maria, I've just kissed a girl named Maria.
1: Va bene, vai. Maria, allora senti, organizziamoci bene. Allora, il mio amico Squalo scende a Palermo giovedì mattina. Col primo volo da Milano.
3: Ma non ci credo che mi viene.
1: Te lo giuro su mia madre in questo momento che lui scende giù da Milano a Palermo per...
3: Ma io prima lo voglio conoscere.
2: È vero, se vuoi facciamo una bella videochiamata. Ci facciamo tutte le nostre, i nostri giochini e ci conosciamo di persona.
1: Dai, fai la videochiamata, vai.
0: Wi-Fi 4 tacche.
3: Col mio cellulare.
1: Vai, chiamaci.
0: Tasto verde.
3: Con quel numero che mi hai dato, va bene.
1: Vai.
0: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo squillo. Schermo nero. Schermo chiaro.
5: Pronto?
6: Ciao.
0: Quello che succede dopo lo scopriamo dopo.

0: Accidenti. Forse nessuno lo sa, ma in questi giorni ricorre una grande occasione che il nonno di Heidi ama festeggiare. No, non è il suo compleanno. Di quello non gliene frega un cazzo. Il nonno ama festeggiare la ricorrenza della sua uscita dal gabbio dopo 16 anni per aver accoltellato due tunisini fuori da un bar per futili motivi e poi aver avuto una colluttazione con la polizia culminata con una fuga con sparatoria. Insomma, una bella medaglia per un malandrino.
1: Allora, deficienti, forza, non perdete tempo, che il nonno potrebbe tornare da un momento all'altro. Appendete quegli striscioni e tu, Peter, muoviti con quelle birre sul tavolo. Voglio che sia tutto perfetto. Il nonno sarà una merda umana, ma il suo anniversario di uscita dal gabbio con onore va festeggiato. Altrimenti, come gente d'onore, saremmo degli infami.
2: Ok, Heidi, guarda cosa gli ho preso come regalo.
1: Ma bravo, Peter, della bonza a crocche che brillano. Il nonno ne andrà pazzo dopo l'oppio della Rottenmeier e il mio MDMA.
3: Hey, Heidi, che bello, si festeggia il nonno anche quest'anno. L'anno scorso è stato proprio divertente, ma questa volta con la festa a sorpresa sarà ancora più bello. Chissà che reazione che avrà. Voglio essere in prima linea per godermela tutta, anche perché, se sto dietro, non vedo niente dalla sedia.
4: Ehi, forza, spegnete le candele e state zitti! Credo di aver visto il nonno che sta arrivando in lontananza! Non rovinategli la sorpresa! Su, forza, in silenzio!
5: Porca troia, che cazzo di freddo! Ma perché non ho fatto il pescatore invece del pastore in montagna? Ma che strano, perché le luci della baita sono spente? Mi puzza sta storia. A quest'ora dovrebbero essere tutti in casa. C'è qualcuno dentro. Porca troia, è una cazzo di imboscata. Questi sono i tunisini. Sono venuti a vendicarsi dopo 16 cazzo di anni per la questione arretrata. E proprio il giorno dell'anniversario del mio rilascio. Porca troia, hanno sbagliato, pastore, oggi. Adesso me li inculo bene bene, sti schifosi.
3: Eccolo, state zitti. Sento che sta arrivando alla porta. Adesso appena entra gli urlo: sorpresa!
5: Ciucciatemi il cazzo, tunisini.
1: Ma nonno, che cazzo fai?
5: Ma porca troia, Clara è tunisina.
1: Era una festa a sorpresa.
5: Grazie, cazzo, c'è da pipare.
0: Alla fine, è bello quando gli amici ti pensano. Una festa a sorpresa, che bella idea. Mi spiace per Clara, ma alla fine è lei che sta sempre fra i coglioni. Se si fosse messa dietro come sempre, magari non avrebbe preso una pallottola in faccia, sta cretina. Alla prossima puntata, Bifolchi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Baldraccona ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto scopando tutti quelli che hanno passato il profilo di X Factor. Madonna. Ricordo ancora con gioia il giorno del nostro primissimo incontro. Io mi stavo scopando tutti quelli che non avevano passato il provino di X Factor. Quando ti notai in lontananza, mentre facevi una scenata di gelosia a tua madre, perché si era scopata tuo padre il giorno del tuo concepimento. E in quel preciso istante capii che eri il super gelosone da tradire con gusto che avevo sempre sognato. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel momento. Come il giorno del nostro matrimonio, quando io feci una... quando io feci una sega al prete... quando io feci una sega al prete mentre pronunciavo il fatidico sì. O il giorno in cui nacque il nostro primo figlio, quando durante il parto mi scopai... mi scopai tutto il reparto di ostetrica. Che ricordi indimenticabili, guarda. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Baldracona, dedicata al suo amato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, siamo stati davvero felici insieme. Non dimenticherò mai quella volta che mi scopai tua madre il giorno del funerale di tuo padre. Che era morto mentre gli facevo un pom*** il giorno del funerale di tua madre. Com'è possibile? Purtroppo ultimamente mi sono resa conto di averti tradito con tutte le persone del mondo e anche buona parte degli animali e delle piante che ti circondano. Oddio. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con nostro figlio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Baldracona. PS, lo sapevi che mi sono scopata anche un manichino del crash test? Quanto amore, quanto sentimento, è incredibile ragazzi. Ogni tanto ho difficoltà a continuare a leggere queste lettere piene, rase, di sentimento puro, di amore. Ma purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi invito a inviarmi le vostre lettere cariche, cariche di sentimento e di amore. Ecco il nuovo indirizzo mail al quale dovete mandarle tutte quante. Put your hands up in the air. Wave them round like you just don't care. Yo, brother. Tutto americano. Yo, yo. Jerry B in the place to be.

0: E quante seghe d'estate, poi quante s***ate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.
1: Disco Red, la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: 105.
4: La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: Ma vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non si sta più.
8: Va bene, adesso vengo da casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
4: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco morto.
9: Me.
8: E strana morto.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermi, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te, complimenti.
8: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
8: Io vengo a casa da tutta quanto sciare dalla finestra, capi?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
8: Fatti un culo sto buchi, no?
9: Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso.
9: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti dà
9: la denuncia io a lei.
8: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
9: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh!
10: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, pian terreno io.
10: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada quel paese!
8: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
10: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
8: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
8: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
8: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
8: Ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucic.
11: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Ma un attimo.
11: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
11: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillo di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un grillo di sotto io.
11: Come ti chiami?
8: Peppinucci.
11: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
8: Pronto.
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Yeah. Yo. Per lo

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Qualche giorno fa Elon Musk ha incontrato il Papa e l'ha assolto. Elon Musk può sopravvivere da solo nella foresta amazzonica con una carta di credito. Se ascoltate attentamente all'inizio di ogni disco di Baby K, prima di Yo Baby K, si sente chiaramente uno Yo Elon Musk urlato da Frank Sinatra. Elon Musk ha hackerato il sito di Anonymous con il Game Boy. Da oltre 100 anni Fatima cerca di scoprire il primo segreto di Elon Musk. Ogni volta che Elon Musk gioca ad un 2-3 stella, da qualche parte nell'universo nasce una supernova. Elon Musk ha catturato il Chupacabras, Bin Laden e il mostro di Loch Ness giocando a Pokémon Go. Durante un evento ufficiale, Elon Musk ha dimenticato temporaneamente le parole dell'inno americano. Adesso il testo è na na na, na na na. Elon Musk sa assemblare un iPad con uova e farina. Le scimmie vanno al cinema per vedere Il pianeta dei Musk. Nei fondi del caffè, Elon Musk può leggere non solo il futuro, ma anche il codice PUC del suo cellulare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.

0: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, che bella voce pimpante che sento, fa piacere.
0: Ottimo, ne? Ottimo signora, anche lei è frizzante, ci dica.
1: Grazie, senta, io avrei una domanda. Allora, sai, io ho prenotato, diciamo, in maniera autonoma, cioè meglio me lo sono fatto fare da mia figlia, che io non è che sulle internet sono proprio veloce, né? Mi sono fatta prendere un volo per andare a New York, che so che è una roba un po' matta, però insomma con la mia amica Gianfranca ci siamo dette basta, viaggi dalla parrocchia, andiamo a New York, cioè questa cosa un po'.
0: E allora, ma lei ci conosce?
1: Non so, mi ha dato questo nome, questo numero di telefono, io ho chiamato, non è che...
0: Però dico, non ci conosce lei personalmente?
1: Non sono mai venuta.
0: Una sua amica?
1: Sì, non sono mai venuta.
0: Come?
1: Da voi.
0: Ah, okay,
1: non
0: okay. So... Però conosce, ci conosce tramite una sua amica?
1: Sì, mi ha dato un biglietto, mi ha scritto il nome, mi ha scritto questo numero, quindi mi hanno detto chiama qua, che qua fan bene
0: i
1: viaggi.
0: Ci dica.
1: Ecco, allora, quindi io ho sto volo, no? Solo che ho già chiamato, mi hanno già dato alcuni altri nomi, devo dire la verità, di agenzie, ma non mi sono trovata bene, perché io volevo dei chiarimenti, no? Nel senso che prima andava bene New York, il Natale, Times Square, a un certo punto mi hanno detto che adesso c'è un sindaco a New York.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Allora questa cosa mi preoccupa un po', perché visto l'andazzo io non so se ci voglio, sicuramente preferisco il tour organizzato, che se finiamo in mezzo a dei baluba siamo
0: allora,
1: tranquille.
0: Faccia così, cosa le dico, che non ci conosce. Noi il prossimo anno, adesso non le so dire esattamente il mese, avremo un New York.
1: Sì.
0: Se lei ha possibilità di disdire questo viaggio per i fatti suoi, perché non è sicura, paura. Lo disdica, riprende i soldi nel cassetto, poi a gennaio ci venga a trovare.
1: Va bene.
0: E da lì le daremo un bel programma di New York,
1: pronto,
0: solo New York,
1: fatto
0: e la faremo sognare.
1: Fatto e finito, ecco, perfetto. Ma
0: se le può disdire senza grandi penali a questo
1: punto? Sì, no, proprio per niente, perché non ero
0: viene
1: sicura.
0: Viene con noi, lo facciamo organizzato, lo farò vedere con noi, c'è un accompagnatore, c'è una guida.
1: Mi sembra un'ottima idea. Allora, però le chiedo solo una cosa. Intanto pensa che l'anno prossimo ci sarà sempre sto sindaco, né? Sarà ancora lì? O l'avranno fatto
0: se l'hanno
1: fuori?
0: Eletto quest'anno il nuovo sindaco, non è che se l'ammazzano,
1: non so.
0: Ovviamente non ci sarà.
1: Sì, quello in quel caso sicuramente.
0: Sarà. Noi non lo sappiamo.
1: No, è vero, questo non si può sapere, però se invece non lo fanno fuori c'è ancora. Già sta roba. Poi un'altra domanda, ma voi fate anche le visite ai quartieri, quelli dei neg a New York, o fate solo,
0: allora,
1: diciamo...
0: Non lo so adesso come è strutturato, no, su due piedi adesso non glielo so dire. Lei quando a gennaio ci verrà a trovare, o giù di lì, noi le daremo un programma e lo leggiamo insieme, lei lo leggerà e se ha qualche dubbio, adesso non so come sarà strutturato nel dettaglio, valuterà, e poi abbiamo un catalogo con 200 destinazioni, non è New York, la mandiamo in Australia,
1: Poi in Australia mi pare ce ne siano pochi di neri. Generale, no? Ci sono forse.
0: Sì, la mandiamo magari in Uzbekistan. La mandiamo.
1: Uzbekistan? Ma dove sta questo?
0: Cornovaglia.
1: Cornovaglia, bello! Sì, guardi, allora io le dico la verità: siccome io ho una certa età, no? Allora per me la cosa più importante è star sicura, no? Viaggiare con la Gianfranca, sicura e tranquilla. A me quello che. Non c'ho paura delle navi, dell'aereo, manco anche dei fuoristrada, dei fuoripista. A me non mi fa un po'. Mi fa un paura i neri.
0: Non si preoccupi, allora non la mandiamo a New York, perché il sindaco, ripeto, se non lo fanno fuori...
1: Da una parte spero di sì, dall'altra spiace.
0: Ma no,
1: secondo
0: signora,
1: te?
0: Non sia razzista.
1: Ma no, ma è che è pericoloso, non è che uno dice perché... No. A me non è che mi importa se è nero o non è nero, è che sono persone che si sa che hanno delle tendenze un po' pericolose, è una roba che sanno tutti.
0: Non credo. Bisogna stare attenti su tante altre cose.
1: Sì, tipo i frutti.
0: Magari un po' una immaginazione, una sua immaginazione, una sua percezione.
1: Se
0: non
1: lo
0: direi
1: dice
0: di essere
1: lei.
0: Così spaventati. Poi bisogna sempre guardarsi intorno, sempre. Tutto il mondo è paese.
1: Sì, tutto il mondo è paese e tutte le strade portano a Roma, che lo diceva anche il Papa.
0: Brava.
1: Va bene, senta.
0: Comunque la saluto, che c'è gente. Comunque ci venga a trovare poi a gennaio.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Prego,
1: arrivederla.
0: Prego. Salve.
1: E nessuna parata di froce a New York, però.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi preghiamo, cantiamo, ma facciamo anche gli auguri di buon compleanno a una cara ascoltatrice che sentiamo adesso. Pronto?
3: Tanti auguri.
2: Tanti auguri a te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
2: Auguri, e
3: grazie,
2: domenica.
3: Grazie, anche a te.
2: Sei felice?
3: Sì.
2: Bene, bene.
3: Un anno in più,
2: ma attenzione perché adesso subito facciamo questa canzone e la cantiamo insieme che fa... Se per caso cadesse il mondo,
3: io mi sposto in mio pilla.
2: Sono un cuore vagabondo
3: che Diego in Anna. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore tu.
2: Tanti auguri
3: in campagna e di città.
2: Tanti auguri
3: in campagna e di città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
2: L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu.
3: E se ti lascia non sai che ti fa. Trovo un altro più bello.
2: Che problemi non ha. Auguri!
3: Auguri. Grazie.
2: Sono contento.
3: Grazie.
2: Guarda, ho proprio 5 minuti perché poi devo andare via, devo fare un servizio e allora ti ho chiamato così alla veloce.
3: Alla veloce.
2: Anzi, cosa ti posso dire? Che sei proprio una ragazza fortunata,
3: Sì.
2: Perché ho proprio qua una preghiera che parla della fortuna e del compleanno, che fa così.

0: io potessi, sarei sempre in vacanza. Se fossi incapace, scriverei il cielo in una stanza.
1: Ma se devo dirla tutta,
0: e non eri in paradiso,
1: all'inferno delle verità, io mento col sorriso.
0: E all'inverno sarei in paradiso.

0: Sì, va bene, grazie. Un per abbraccio. Gli auguri, io ti faccio i migliori auguri ancora.
1: Grazie.
0: E salutami a papà Francesco.
1: Non mancherò assolutamente.
0: Ok.
1: Va bene. Ciao Domenica, un abbraccione.
0: Ciao, ci sentiamo. Ciao. Tante belle cose.
1: Mi raccomando, riguardati sempre, che è importante.
0: Certo.
1: E più stai meglio te, stiamo bene tutti.
0: Tutti, certo.
1: Un abbraccione
0: pure a te. Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Se il telefono stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era cacciavite.
11: Or cacciami se.
4: Porca ma...
11: Come sangue non c'è nella feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
6: No,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
5: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
6: Va bene.
5: Lo sport.
6: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
5: per
6: cosa
5: chi non
6: si
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
5: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
5: ma tu,
12: che ti ho
5: ma
12: fatto
5: che cazzo di ora si
12: preferito.
5: Mangia in questa casa, porca.
12: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
5: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
5: Secondo cane, cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
5: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
5: Uno.
6: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
5: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
6: sì,
5: sono
6: ecco.
5: Quello della cacca,
6: sì.
5: Dell'esame delle feci.
6: Sì.
5: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
6: Tente
5: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
9: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene,
5: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
6: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
12: hai visto Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Yo, jake it up!

0: Radio 105, chi sei?
1: Ciao bella, sono Jake La Furia. Siccome ho mille robe da fare, puoi dire ad Antonio che faccio il programma dal citofono oggi, che devo scappare?
0: Jake, guarda che sono tutti in studio che ti stanno aspettando.
1: Dai zia, non c'ho voglia di salire. Fare la radio per me è come per Cecchi Paone andare a figa. Sono qui con la moto accesa, digli di mettermi in rec che lo faccio da qui.
0: No Jake, mi dicono che devi salire.
1: Porco, che palle. Vabbè, arrivo, ma 5 minuti massimo che poi devo scappare. Ho 54 programmi televisivi da fare.
2: Jake it up! Ma dov'è Jake, bro? È al cesso col microfono, registrando lo show. Gli dico entra in onda, lui aspetta un secondo. Mi sto accendendo il cannone, poi salvo il mondo.
3: Dai zio, dammi i testi da leggere che ho fretta. Figa, faccio più programmi televisivi di Mike Buongiorno. A me della radio non frega 13 cazzi.
4: Jake, per fare bene il programma dovresti leggere prima i testi.
3: Ma non me ne frega una sega, dai, leggo questi, metti in rec. Un solo aggressore è un eroico addetto alle ferrovie che ha tentato di fermare la sua furia. Si sta chiarendo la dinamica dell'attacco con coltello su un treno diretto a Londra avvenuto quando il mezzo era nello Cambridgeshire, Mass. Un membro del personale indubbiamente salvato vite umane, rimasto ferito e in condizioni critiche. Bella storia, speriamo schiatti, così libera un letto all'ospedale. Jake it up, mettiamo un pezzo bello, vai dai.
4: No Jake, devi rifarlo, non si è capito niente e poi non erano i testi del tuo programma.
3: Ma sì, cazzo me ne, tanto non mi ascolta nessuno. Dai dai, andiamo avanti, metti un disco di quella puttana di Beyoncé che ho fretta.

0: Merdoso, la vecchia è morta, bella storia. Raga, adesso un pezzo di 50 Cent, quel cazzo di negro miliardario. Via vai, Jake it up.
1: No, Jake, non va bene. A parte che la notizia l'hai inventata al momento e poi... non è bello che tu gioisca della morte di una signora anziana.
0: Va bene così, ho fretta. Metti il disco del cioccolatone, che faccio l'ultimo intervento, che devo scappare. Ho la manager che mi ha trovato altri 12 programmi televisivi da fare. Cane, faccio più presenze in televisione di...

0: Jake, ragazzi, non lo trovo nei corridoi.
1: Ho sentito la sua moto accendersi.
0: Sono sceso, devo scappare, digli ad Antonio di mettere in registrazione che faccio l'intervento da qui. Ma non si sente bene? Non è professionale. Ma che cazzo me ne frega, dai, metti in registrazione. Stava per entrare nella piazza, pronta per andare al lavoro. L'ingresso del suo ufficio era ormai a pochi passi, neanche 10 metri. Poi all'improvviso i fendenti alla schiena e la fuga del suo aggressore riuscito a colpire in un momento in cui nessuno ha visto nulla, ma immortalato dalle telecamere subito prima e dopo le coltellate. Piazza Gaia Aulenti, cuore della City finanziaria di Milano, lunedì mattina. Mancano pochi minuti alle 9. La routine quotidiana che ricomincia viene squarciata dalle urla di una donna, quando i primi passanti la soccorrono a un coltello piantato nella schiena. Bella raga, bella storia. E questa la Milano che piace a noi rapper, le gang, yo yo yo. Adesso devo andare alla prossima puntata di Jake It Up. Ci sentiamo sabato prossimo, Radio 105, yo yo yo.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ma chi cazzo sei?
2: Non ho capito, scusa.
1: Ma chi cazzo sei?
2: Sono io.
1: Ma te sei ubriaco.
2: Pronto?
1: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo. Ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
2: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
1: Sono Davide.
2: Davide chi?
1: Sono Davide.
2: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
1: Ma va a cagare, pirlone!
2: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
1: Ciucciami l'uccello!
2: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notario.

0: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei.
1: Ma chi cazzo sei?
0: Chi sei tu per avermi telefonato, chi sei?
1: Ma chi cazzo sei?
0: Chi cazzo sei tu?
2: Pronto?
0: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
2: Sono
0: chi
2: Davide, sei? Sono Davide.
0: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire. Pezzo di merda, fatti vedere.
3: Ma va a cagare, va, tirla.
0: Spiega chi sei, scemo di merda.
3: Ciucciami l'uccello.
0: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai.
3: Ciucciami l'uccello.
0: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana.
3: Testa di cazzo.
0: Dimmi chi sei.
3: Testa di cazzo.
0: Dimmi chi sei.
2: Sono Davide.
0: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
1: Ma chi cazzo sei?
0: Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
2: Se
0: col numero
2: ubriaco.
0: Privato. Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei?
2: Ma te sei ubriaco.
0: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
2: Sono Davide.
0: Ancora, cognome.
2: Sono Davide.
0: C'è il cognome,
2: sono Davide.
0: Figlio di puttana, cognome.
2: Sono Davide.
0: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
3: Ma va a cagare, pirlone!
0: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
3: Ciucciami l'uccello!
0: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
3: Ciao!
0: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
3: Ciao!
4: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
8: Viva i saldi!
9: Leo, vieni qua, vieni.
10: Si è felice?
9: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
10: Eh sì.
9: Fino a?
10: Fino a settembre.
9: Manco un anno, Leo.
10: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me lo fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
9: Uh-huh.
10: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
9: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
10: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
9: Ah, ok.
10: Ora ce n'è 75.
9: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
10: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
9: Di pensione,
10: dico,
9: 900
10: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
9: Quanto prendi?
10: Dimmi una parola.
11: 200 euro.
9: 300 euro.
10: 3.800 euro.
9: 3.800 euro al mese? Ma va!
10: Non ci credo. Allora,
9: 3.800 euro.
10: Domani porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
11: Di arretrati?
10: Di arretrati.
11: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
9: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
11: 1.000 euro che mi fai.
9: 3.200 euro.
10: 3.800.
9: 800 euro di
10: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
9: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
10: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
9: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
10: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
9: All'anno.
10: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
9: Minchia.
10: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
9: no.
10: Anche voi,
9: no, ma lo so, le canzoni.
10: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
9: Sì, una volta 10
10: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi i miei cognati.

0: altri dicevano, ho 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1,5 milioni. Yeah. Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, vado, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1,000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao, ciao.
2: Salti, salti, salti, salti, salti.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
7: Sì.
5: Sì.
7: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
5: dai,
7: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Incominciate a cagarvi addosso, perché è tornato Al Pacino. Sì, avete capito bene, Al Pacino. E questa volta nei panni del colonnello Frank Slade.
10: Andate a fare in...
11: Pronto, chi è?
12: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
11: Ma che vuole da me? Che mi chiama a fare?
10: Che cosa vuoi?
11: Cosa vuole che è lei?
10: Che cosa vuoi qui?
11: E va a curarsi, cretino!
9: Urrò! Faccia a faccia.
11: Oh, scemo, cosa vuole?
12: Fai la paternale a me, piscia
11: cosa
12: sotto.
11: Cosa vuoi?
12: Fai la paternale a me, piscia sotto.
11: Ti sei cretino?
12: Ti do 10 giorni di consegna.
11: Non ti capisco, non ti sento.
12: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
11: Non ho capito mai cazzo.
12: Poi ti...
11: Vai curarti e non rompere i coglioni, cretino.
12: Stronzo, t'ammazzo.
9: Urrò. Faccia a faccia.
11: Chi è che rompe?
12: Ti ho sentito.
11: Cosa vuole? Oh, scemo!
12: Sparisci.
11: Cosa vuoi, cretino?
12: Sparisci!
11: Sparisci che barbari cammi a cagare! Vai nella merda!
12: Stronzo, t'ammazzo!
11: Non mi coglioni, vai nella merda! Barbari cammi, cretino!
12: Io non ce l'ho una vita!
9: Faccia a faccia.
13: Pronto, mimì? Pronto?
12: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
13: Ma davvero? E io non voglio l'America, voglio le pucce, voglio le centenarie.
9: Urrò!
13: Forza e coraggio!
12: Come te la passi?
13: Che io domani voglio 2 euro per andare a prendere il pane.
12: Gloria, gloria, alleluia!
13: E oggi esco alle 2 a comprare il sugo.
12: Fai la paternale a me, piscia sotto?
13: No, lascio stare, io dormo.
12: E allora levati quei cazzi di tappi dalle orecchie, sturatele!
13: No, fai il bravo che vivi, fai il bravo che vivi, fai il bravo. Esco alle 2.
12: Anche meglio.
13: Ciao.
10: Io non ce l'ho una vita!
13: Ho i soldi, li ho io i soldi.
10: Io non ce l'ho una vita!
13: La laborante Anna Maria non li ha.
10: Io non ce l'ho una vita!
13: C'è la laborante, ma tu ce l'hai la vita. La laborante non li ha i soldi, io li ho. Ciao.
12: Ti do 10 giorni di consegna.
13: Li ho lavorato e lavoro ancora.
12: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
13: No, maltrattatemi, provatemi a maltrattare ancora.
12: Poi ti schiaffo di corvée in cucina.
13: Ma risparmio e voglio avanzare dei soldi.
12: Poi ti schiaffo di corvée in cucina.
13: C'ho male un piede, ciao.

0: Pronto?
1: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Come te la passi?
0: Dell'esercito? Come ti chiama? Nome, cognome, perché ne hai residenza?
1: Che cosa vuoi?
0: Nome, cognome, perché ne hai residenza?
1: Che cosa vuoi qui?
2: Non si preoccupi, signore, conosco il mio uomo. Metterà una buona parola.

0: Capitano, specialmente!
1: Urrò!
0: Ti vengono tu, quando vuoi dire, vuoi vivere!
1: Urrò!
0: Ah, vuoi vivere, io fango le tue, tutta la tua, vuoi vivere!
1: No.
0: E non ti permetti che scosso morto, di somare, di l'inganno! Vuoi vivere, ti ripetere, senza che senti male!
2: Oh! Ti ho sentito!
0: Guarda che me ne hai rotto, sei coglione! Io te lo fatela da Gesù Cristo! Tu che ne dici, non smorti a bere! Perché mi hai tolto la famiglia tua, ti fai con te, tanto ormai! Non capisci niente che sei nel suo padre!
1: Io non ce l'ho una vita!
0: Ma che mi vado! Sei più pezzo degli animali, sei
1: prova a crescere!
0: Ma vengono tutte le tue morte vive!
2: Ti ho sentito!
0: Tu che ne dici, no!
3: Idiota, eravamo impegnati col disco terrestre, ma la prossima volta non ci prenderà di sorpresa.
4: Idiota, eri tu che dovevi prenderlo di sorpresa. Il tuo piano è fallito.
3: Ti prometto che la prossima volta non fallirò.
4: O sarà la tua fine. Se vogliamo conquistare la Terra, dobbiamo eliminare il suo robot.
0: Sto vendo pure un po', 500 me la lepero,
1: Stronzo da
0: mazzo! Un culo!
1: Stronzo da mazzo!
0: A capito, il tuo culo! Sto facendo un culo, bello, bello, no, 500 ore!

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, dal 12 novembre progressivamente tutti i siti hard pornografici o che comunque offrono materiale vietato ai minori potranno essere navigati, surfati solo previa inserimento di un documento di identità, possibilmente con lo SPID. Questo serve per evitare che i minori vadano a farsi giretti sui siti porno. Ora tutti sanno, soprattutto i minori che smanettano su internet, che basta una cazzo di VPN per continuare a vedere quello che vedevano prima, ma comunque dal 12 novembre questa roba è attiva. Ma secondo voi, questi siti che raccolgono ovviamente i tuoi dati personali, come li useranno? Non è una violazione della privacy sapere che tu ti fai i segoni e con che cosa te li fai? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Apriamo con Ciro Scascello, vai Ciro Scascello.
2: Oh cazzo, dimmi.
1: Oh cazzo, buongiorno.
2: Oh streghetta.
1: Ecco, senti, grandissimo, hai visto che adesso per andare sui siti pornografici dovrai utilizzare...
2: Ma io non vado sui siti pornografici.
1: Come no?
2: Li faccio.
1: Li fai? Come li fai? Spiega.
2: Li faccio.
1: Che fai?
2: Capisci?
1: Che fai? Spiega, che fai a livello di pornografico? Che fai?
2: Le pippe.
1: Ecco,
2: e
1: le pippe.
2: E tu che fai?
1: Io me lo faccio ciucciare.
2: Oh cazzo!
1: Ripetutamente.
2: Oh streietta!
1: Ecco, senti, a parte il buon umore che ti contraddistingue, che già mi infastidisce, più o meno come l'orticaria.
2: Ma come sto cazzo?
1: No, a me stai su due cazzi, uno il mio e uno quello che guardo.
2: Due cazzi?
1: Ci ho detto.
2: Io tre.
1: Tre cazzi c'hai tu, sei quasi Octopus. Sì, a parte la...
2: Tre cazzi e ste palle, otto palle.
1: A parte
2: dai,
1: le...
2: Ciao, sto lavorando, dai, non ti posso ascoltare. Ricama,
1: ma chi cazzo ti si incula? Ma vattene a fanculo, non sono mica io che voglio parlare con te. Ciao, va a cagare, ciao. Un altro. Andiamo da Orso Bruno. Allora, cosa ne pensi dello speed per i porno?
3: Non mi interessa.
1: Non ti interessa cosa?
3: Non mi interessa.
1: Non ho capito, scusa, che cosa non ti interessa?
3: Va bene, c'ho mal di dente.
1: Come mai? Che dente ti fa male?
3: Mi fa male il dente.
1: Ti fa male il dente? Quale?
3: Me l'ho tirato, mi fa male il dente.
1: Te l'hai tirato il dente?
3: Sì, vabbè.
1: Non va tanto bene, Orso Bruno. Magari ti puoi mettere davanti un bel porno e farti un bel raspone.
3: Ciao,
1: Orso Bruno, ciao, niente, incazzato, via, a fa culo anche te, Orso Bruno. La giornata di merda oggi, un altro. Andiamo da Peppuzzinella, allora, porno con lo speed, hai capito come funziona?
4: Ma cosa bisogna schiacciare?
1: Cosa bisogna schiacciare? Bisogna inserire i propri dati personali.
4: Io li schiaccio.
1: Lei li schiaccia? Lei si frulla il sorcone?
4: No.
1: Non si frulla il sorcone lei?
4: Sì, non ho capito niente, mi dispiace ma. Non so cosa sta dicendo.
1: Allora, lei ha presente i siti hard tipo OnlyFans, Pornhub, queste robe qua?
4: Ma dove?
1: Su internet, signora.
4: Ma chi sono quei ragazzi che sono venuti l'altro giorno?
1: Ci sono dei ragazzi che sono venuti l'altro giorno a casa sua? Ma com'erano questi ragazzi? Cioè, portavano una pizza e dentro c'era il pene nudo o...?
4: No, portava...
1: Che portava?
4: Una tuta normale.
1: Portava
4: un camioncino bianco.
1: Un cosa, scusi?
4: Un camioncino bianco.
1: Un cannoncino bianco. E lei che ci ha fatto?
4: Sì.
1: Che ci ha fatto col cannoncino bianco?
4: Ma non lo so, non mi chiamare che io non capisco niente.
1: Sì, questo non l'avevo evinto dalla prima parola. Già dal pronto avevo capito che lei non capisce un cazzo, signora. Ma ecco.
4: Ma vaffanculo, va.
1: Lei e sua sorella. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio da Grey School, che la settimana scorsa è stato protagonista di una aggressione in strada. A quanto racconta questo fantomatico avvocato Carollo, con cui abbiamo parlato lunedì scorso, pare che l'amico mio abbia messo le mani addosso dei ragazzi nordafricani che importunavano una signora e che hanno avuto la peggio. Naturalmente questa è una panzana che non sta in piedi, ma chiediamolo direttamente lui. Amico mio, buongiornissimo!
5: Buongiornissimo per te.
1: Sì, sempre, invece per te?
5: Tu ora mi stai disturbando.
1: Sei al gabbio, amico mio? Sei finito dentro per rissa aggravata.
5: Cerca di morire male.
1: Sei dentro per lesioni? Sei dentro per aggressione? Senti, amico mio, la settimana scorsa ho dovuto sorbirmi questa pantomima dell'avvocato Carollo. È una tua idea?
5: Tu che cazzo vuoi da me?
1: Volevo sapere prima di tutto come stai. So che hai i postumi di una
5: brutta. A te non interessa come io sto.
1: Certo,
5: tu che cazzo
1: certo
5: vuoi da me?
1: Io sono il tuo grande amico del cuore, il tuo orsetto.
5: Tu sei una grandissima merda.
1: E tu sei
5: tu
1: il mio
5: telefoni solo per rompermi i coglioni.
1: No, voglio sapere come stai, perché la settimana scorsa.
5: Tu non vuoi sapere
1: certo
5: come
1: che voglio,
5: sto.
1: Certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio.
2: Senti, tu devi stare zitto, cane.
1: No.
2: Tu la devi smettere di rompermi i coglioni.
1: Io...
2: infame cane.
1: Io mi prendo cura
2: te
1: della tua salute.
2: Lo dico in modo elegante, pulito
1: sì
2: e preciso.
1: Sentiamo.
2: Smettila di rompermi i coglioni.
1: Ma come mai?
2: Infame, maledetto bastardo.
1: Ma come mai ti picchi per strada?
2: Tu non devi
1: malvivente
2: rompermi i coglioni.
1: Violento, razzista.
2: Con te sarò un criminale. Con te sarò un criminale, bastardo cane.
1: No, pensi
2: con
1: di essere...
2: te che non porti rispetto per nessuno, maledetta
1: tu,
2: merda.
1: Tu chi rispetti
2: cane
1: quando metti le
2: non
1: mani addosso?
2: Non porti rispetto per gli animali. Non porti rispetto
1: ma
2: per
1: basta,
2: la natura.
1: Ma
2: non
1: su
2: porti rispetto.
1: Ma
2: stai zitto, sto
1: cazzo
2: parlando io.
1: Ma che porco cazzo. Ma
2: ascolta,
1: che cazzo.
2: Taci, cane.
1: Sei un violento razzista pazzo che si picchia per strada.
2: Con te sono violentissimo, maledetta merda, cane.
1: Il solito
2: e invece
1: io,
2: per i coglioni, mi devi affrontare di persona in un duello. Maledetta
1: in
2: merda,
1: un...
2: cane.
1: In un duello.
2: Te lo giuro, brutto bastardo.
1: Sì.
2: Che mi arriverai sotto.
1: Ma che
2: ti
1: cosa
2: farò patire le pene dell'inferno.
1: Ma dai.
2: Maledetta merda, cane.
1: Che, con cosa vuoi duellare? Dai, in singolar tensione. Con cosa vuoi duellare? Spada, fioretto,
2: ciao. Per la forza di Grayskull. Il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto,
1: senti,
2: bastardo!
1: Sì.
2: Ti farò io vedere come si duella!
1: Carollo!
2: Bastardo maledetto, cane!
1: Caro tira!
2: Ti smembrerò vivo, bastardo, cane! Ti eviterò due corna da renna sulle ginocchia e ti userò come mascotte natalizia! Maledetta merda, male! Devi morire male, devi! Devi morire!
1: Io lo adoro perché è stagionale, capisci? Adesso si avvicina il Natale e le sue minacce diventano a tema natalizio. È stupendo. È stupendo perché sai, con lui, con le sue minacce, sai sempre che giorno è. Sai sempre che periodo dell'anno è. È fantastico, è fantastico. Lo adoro, lo adoro. Per fortuna sta bene, dai. Per fortuna non è al gabbio ancora, per il momento. Andate a far culo, già.
6: Radio 105. Radio 105.
7: Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Vuoi? Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
19: Amici di Freedom, per le interviste straordinarissime di Freedom siamo la Casa Bianca e grazie ai super permessi specialissimi ci troviamo con l'uomo più potente del mondo. Hi, Mr. President Biden. Salute.
18: Freedom.
19: Ci troviamo sulla Stazione Spaziale Internazionale orbitante...
18: Freedom!
19: Guardate! Questa è la spada di Re Artù che è incredibile...
18: Freedom!
19: Siamo a San Pancrazio e non ci sta un cazzo...
18: Freedom!
19: Una grande attrice, una donna iconica, le sventure e la vita tormentata di una grandissima attrice del secolo scorso, Marilyn Monroe. In questo hotel di New York fu scattata una delle foto più famose della sua storia, quella del balcone. Ecco, entriamo e dirigiamoci verso la stanza numero 503. Ecco, questa è la famosa porta girevole. Bella. Entriamo, Omar. Porta. Porta. Porta. Porta. Porta. Pazzesco! Le porte girevoli! No, che sturbo, regà! Sembra una porta infinita! Il mio paradiso! Porta! Porta! Porta! Entra, Omar! Gira con me! Aia! Porta! Aia! Porta!
20: Aia!
19: Porta!
20: Aia!
19: Porta!
20: Aia!
19: Porta! E chi esce più? Aia! Aia! E no, Omar! Prima fatti dire attento, Omar! Che fai? Prendi iniziative!
20: Scusa!
19: Porta!
20: Aia!
19: Bravo, Omar!
20: Aia, grazie!
18: Freedom!
19: Siamo ad un avvenimento pazzesco a Los Angeles. Drone! Oggi, la celebre 11 di Stranger Things, Millie Bobby Brown, lascerà le sue impronte sulla Walk of Fame. Ecco, seguimi, Omar! Ammazza, sono finito in un pantano, mi sono sporcato le scarpe.
5: No, Roberto, hai rovinato lo stampo appena fatto.
0: Fuck you, stupid drug addiction! Fuck you! Fuck you!
19: Drone sulla stronza famosa che si incazza!
18: Freedom!
19: Ci troviamo in compagnia del nostro consulente di mumioni, ormai stabile nel nostro programma. Salve, professore!
21: Lei non sa il mio nome, vero?
19: Professore, cominciamo con le polemiche?
21: Pure.
19: Allora, professore, nelle puntate precedenti ci ha illustrato parecchi mumioni.
21: No, non mi avete fatto parlare mai una singola volta.
19: Che fa polemica?
21: No, è la verità.
19: Drone!
21: In che senso?
19: Mentre il drone svolazza la stanza, ci può illustrare le sue recenti ricerche su un mumione antichissimo centroamericano.
21: Non so di cosa sta parlando.
18: Freedom! Freedom!
21: Vabbè.
19: Cosa?
21: Non parlo, tanto mi
18: trovo! Freedom!
19: Professore?
21: Sì?
18: Freedom!
21: Che fa, mi prende in giro?
19: No!
21: Stronzo!
18: Freedom!
19: No, professore, le parolacce no, eh!
21: Ma se ne vado a fare...
18: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom! Oltre il cortile.

0: Hits 105.2, only for you.
1: Ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
2: C'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
1: Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri. Allora ragazzi, ci siamo?
3: Sì.
4: Sì.
1: Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.
3: Ok.
1: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
3: D'accordo.
4: Ok.
1: Ricordatevi che il motto del Wender's Factory è... ti do pugno nel culo.
3: Ti do un pugno nel culo.
1: Siamo pronti?
3: Sì.
1: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
5: Pronto? Sì?
3: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
5: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
1: Stamattina.
3: Stamattina sono venuta.
1: La carta di credito è San Franco.
5: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
3: La carta di credito è San Franco.
1: Istituto San Franco.
3: La banca Istituto San Franco.
5: No, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
3: Alla cassa, dentro.
5: Dentro?
3: Sì.
1: C'era un bel ragazzo alla cassa.
5: Vediamo se c'è qualcosa qua.
3: C'era un bel ragazzo in cassa, non so se...
1: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
3: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
5: Ma a che ora è venuta?
1: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
3: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
1: E questo è il benzinaio?
3: È questo, no?
5: Come?
3: È questo il benzinaio?
5: Sì, sono io.
3: Ah.
1: Adesso ogni parola che dici o frase, quando lo finisci fai...
5: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
3: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
5: Che macchina hai?
3: Ho una Ford Fiesta.
5: Ford Fiesta.
3: Sì, esatto.
5: Adesso aiu.
3: Come dice, scusi? Aiu.
5: Scusa.
1: È un tic.
3: Scusi, è un tic nervoso.
5: Sì.
2: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
5: Allora si è arrapata stamattina.
1: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiediglielo.
3: Ma questa carta,
5: dimenticato la carta.
3: Trova, c'è o non c'è?
5: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
3: Ho capito.
5: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
1: Te l'ho detto, alle 10.
3: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
2: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
5: Alle 10.
1: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
5: 10 esatte?
3: No, 10 stamattina.
5: Ma tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
3: Alle 10 stamattina.
5: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo la Ford.
1: Cercala.
3: Sono venuta stamattina alle 10, la trovi, forza.
5: Ford.
1: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
5: No.
1: Completamente discorsi a caso. Vai!
5: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
3: Prosciutto cotto e fontina, ben cotto, grazie.
5: No, non c'è comunque qua,
3: Diciamo una M, se non c'è la M provo la L.
5: Per cosa?
3: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
5: Ma che cazzo?
3: Ora le 14:49.
1: Bravissima, fatti l'applauso. Bravissima, brava.
3: Grazie.
2: L'esame di Lucilla è andato molto bene, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma il maestro Wender è sempre coi suoi ragazzi.
1: Vuoi imparare anche tu a fare gli scherzi? Te lo insegno io! Allora iscriviti al Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri. Ricordami, stai attento che te lo dico una volta sola. Chiama Wender per fare gli scherzi. Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: C'hai problemi con i morti? Vedi volare Michael Jackson nel salotto di casa tua?
2: È pieno di scarabei sulla testa di tua moglie?
1: Sei ridotto male con l'alcol, ma comunque di notte senti urlare la gente e vomiti verde, non è l'alcol?
2: Gocciola sangue dal soffitto?
1: Allora sai chi puoi chiamare?
2: Ghostbuster!
1: Verremo a casa tua e risolviamo tutti i problemi e ci ficchiamo pure tua moglie, ma vaffanculo!
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Sì?
2: Buonasera, salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Sono Pietro Vincenzi di Ghostbuster. Ma ascolti bene, abbiamo avuto una segnalazione qua dal market sotto casa sua.
3: Segnalazione, di che?
2: Ecco, segnalazione che risultano sparite delle bottiglie di vodka.
3: Ma c'è sempre vodka?
2: Risultano sparite bottiglie di vodka da degli esseri trasparenti che poi si intruffano dalla sua finestra in casa sua. Adesso vogliamo capire se lei c'ha dei parenti che, non so, che lei li ha ammaestrati, dei parenti morti che li manda in giro a rubare e si porta la refurtiva a casa. Ehi, infama!
4: I ladri che... No, se lei cosmazza, lei ha addestrato i suoi parenti morti a rubare.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, signora.
3: Non capisco io.
2: C'è suo marito?
3: Sì.
2: Passamelo, va.
3: E perché?
2: Devo parlare di una cosa importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
3: In caserma?
2: Sì, me lo passi, signora.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì.
2: Buongiorno, salve, signora, salve, salve. Sono Pietro Vincenzi.
5: Sì.
2: Dei Ghostbusters, sì, signore.
5: E che cosa vuole? Mi dica.
2: È importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
5: Ferma, questo numero.
2: Esatto, ci risulta che c'è una come posso definirlo? Una sorta di fantasma che vola.
5: Che cosa?
2: Lei quanti anni ha?
5: Io? 50.
2: E allora lei, vede? Perché ci risulta che poi ho parlato pure con sua moglie. Diciamo, è un c***o morto. In pratica ci risulta che lei c'è morto il c***o da un po'. Infatti sua moglie si lamentava.
5: Dei, senti, sai che cosa le dico? Ma vada a fanculo, vada, il cazzo glielo rompe a tua moglie, glielo porta a sua moglie, va bene? Cretino, stupido!
2: Dai, non fare il coglione!
5: Ma che indesaggio, che indesaggio che era, il carabinieri, la caserma!
4: Sì? Sì, la sento male, signora, è stata attaccata allo zombo, sono Gianni Cena del Ghostbuster! Signora, dobbiamo intervenire! Abbiamo avuto la segnalazione. Sta bene lei, signora?
3: Ma scusi, lei chi è?
4: Sono Gianni Cena di Ghostbusters con le ciccione fantasmi. Abbiamo avuto la segnalazione. Lei sta bene? È stata attaccata?
3: È stata attaccata a chi?
4: Perché ci risulta che c'è John Lennon che si masturba nel suo salotto. Abbiamo avuto la segnalazione. Per caso l'ha attaccata in qualche modo ectoplasma sul collo? Cercato di baciarle il collo?
3: Il collo?
4: Che è pericoloso col c***o di fuori John Lennon.
3: E che mi fanno male?
4: John Lennon è pericoloso, è uno di ectoplasmi, di quelli più pericolosi della categoria BCD.
3: No, non capisco niente.
4: È già intondita dall'ectoplasma? Oppure fuma palline di cracchi? Lei fuma?
3: No, è inutile parlare perché non capisco niente quello che dice lei.
4: Accidenti, allora è molto pericoloso, probabilmente il fantasma le ha scopato il cervello, signora.
3: Ho scopato il cervello.
4: Sì, il fantasma le ha scopato il cervello.
3: Il cervello se sono una bomba.
4: Ha una bomba nel cervello? Questa è una situazione.
3: No. Non ho una bomba, cioè, ho come una bomba.
4: A bombolo?
3: Buono il cervello mio.
4: Credo di aver capito, lei ha il fantasma di bombolo che le scopa il cervello, signora? Il fantasma di bombolo che le sta scopando il cervello, lo vede fisicamente? Sente l'odore di c***o? Che i fantasmi puzzano di c***o, non so se l'hanno...
3: Io non capisco niente, quindi...
4: È grave allora la situazione. Signora, allora interveniamo?
3: No, niente, non venite.
4: Vuole stare con John Lennon? Capito che le piace la situazione, però è pericoloso.
3: Niente, posso telefonare quando c'è il mio marito.
4: Suo marito? È vivo?
3: Certo che è vivo.
4: Quindi lei vede soltanto John Lennon che si fa una sega? Così da scheda che c'è rimasta noi del computer, segnalazione, zombie. Nel frattempo come risolviamo il problema di John Lennon che si fa una sega in salotto, signora? Ci può venire, cosa facciamo? A che ora interveniamo? È un problema.
3: Non intervenite per niente perché diciamo bene così.
4: Sta bene con John Lennon che gli scopa il cervello?
3: Sì, sono sicura.
4: Allora lo lasciamo lì che si fa una sega in salotto? Non vuole che lo ciucciamo?
3: A chi lasciatemi? A chi lasciatemi?
4: A John Lennon che si fa una sega in salotto. Le risulta?
3: I fantasmi?
4: Sì, ce l'ha in casa lei, John Lennon, che si fa...
3: Io non credo a questa stupidaggine.
4: Ma non è lei che ha gridato forte? No, non ti masturbare, Lennon! Questa è la voce che hanno sentito uscire da Satanica.
3: Sì, non ti masturbare.
4: No, io. Cioè, lei vede John Lennon che si fa una in salotto? Lo sente?
3: No, no, niente, niente, niente.
4: Non lo sente più? È andato via da solo?
3: Niente, niente, niente. Non ho mai sentito niente.
4: Ma lei può controllare se c'è sopra i divani? Sbocca di fantasma, però, che è ectoplasmatica, verdastra.
3: Contro- che cosa c'ho?
4: La sporca dei fantasmi è verdastra. Può controllare se ce l'ha su di...
3: Io ai fantasmi non ci credo.
4: Non ci crede?
3: No, no.
4: Quindi lei non lo sente più, John Lennon?
3: Non sento niente, non ho mai sentito niente.
4: Ma quindi lei non può constatare se Lennon le ha sborcato il salotto? Che in tal caso non interveniamo. Capito?
3: Devo vedere se il salotto...
4: Sì, può controllare se il salotto è sborcato da Lennon, per piacere, signora? Sì, grazie.
3: Il salotto è bordato.
4: Ah, è a posto?
3: Sì, tutto.
4: Allora si vede che il fantasma ha fatto i cazzi suoi e ha sborcato e se n'è andato. Non c'è più bisogno del nostro intervento, signora. Può tornare con Rohypnol.
3: Va bene, va bene.
4: Va bene, vado dei Tavor. Salve, salve.
3: State tranquilli.
4: Ok, grazie.
3: Ciao.
4: Ciao, Già, da fatta.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri. La mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
2: C'è sempre grande fermento nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri, ed i nostri studenti sono alle prese con gli esami di fine corso. Oggi è il turno di un alunno extracomunitario, il terronissimo Antonio Summa.
1: Wender Factory Got Talent ricchi e poveri. Amici, mi state guardando? E non potete perché sono alla radio. E oggi abbiamo un nuovo ragazzino che è arrivato adesso dalla Calabria, un terrone. Abbiamo Antonio Summa.
3: Presente!
1: Adesso è il tuo momento, sei pronto?
3: Sì.
1: Bene, ricordati che il motto è...
3: Ti do un pugno nel culo!
1: Allora Antonio Summa, adesso chiamiamo una palestra perché tu ti vuoi iscrivere, ok?
3: Sì.
1: Sei milanesissimo. Quindi devi parlare in dialetto milanese, vai!
4: Sono Claudia.
3: Salve Claudia, buongiorno. Un'informazione, avrei bisogno di iscrivermi.
4: Aspetta un attimo che sta uscendo.
3: Sì.
4: Dimmi, scusami, non sentivo.
1: Sì, ma stai calma, gli devi dire.
3: Se riusciamo a rilassarci.
1: No, devi dirgli stai calma.
3: Stai calma, cioè. Allora, avevo bisogno di un po' di informazioni per iscrivermi in palestra, che ho bisogno di fare esercizio fisico, tonificare e tutto quanto.
1: Con i denti chiusi perché sei potentissimo.
4: E che informazioni ti servono?
3: Allora, devo capire i prezzi. I prezzi, gli orari.
1: Perché ci voglio stare tutto il giorno.
4: Allora, per le tariffe devi venire qui perché ce ne sono vari. Ti posso dire che al momento c'è l'offerta annuale, la più conveniente, di 6,50.
1: Ti mangio la testa, devi dire.
3: Io ne mangio la testa. Sì. No, stavo ascoltando.
1: No, glielo devi dire.
4: Pronto?
3: Oh, ti mangio la testa, ho detto.
4: Non ho capito.
3: Scusi.
1: No, scusami, mi esalto.
3: Sono un po' esaltato, signora.
1: Non ridere, non ridere.
4: No, ascolta, richiama o vieni.
3: No, perché... esatto.
1: Summa, non stai andando bene.
3: Ma mi viene da ridere, come faccio?
1: Non devi ridere, porca puttana.
3: Non rido.
2: Ai ai ai, caro Summa, il primo tentativo non è andato molto bene, ma il misericordioso maestro Wender decide di dargli un'altra possibilità. Dai Antonio, puoi farcela.
1: Allora ti sto per bocciare, ma ti do un'altra opportunità, ancora una,
3: sì,
1: hai capito?
3: Ci provo. Vai, vai.
1: Adesso devi scoprire tu da solo chi ho chiamato. Vediamo se sei in grado di capirlo.
5: Ufficio, buongiorno.
3: Salve, buongiorno. Scusi, è l'ufficio?
5: Come?
3: No, perché stavo cercando un servizio, però forse ho sbagliato.
5: No, questo è un panificio.
3: Esatto.
1: Ah, perfetto,
3: esatto,
1: la panettiera.
3: Esatto, sì, perché avevo bisogno. Allora,
1: che tipi di pane avete?
3: Che tipi di pane avete, mi scusi?
5: C'è il grano duro, francesini, la ciabattina, integrale, cereali.
1: Le baguette?
3: Le baguette le fate?
5: La baguette no.
1: Ah, cazzo, perché a me piaceva prenderle e mettermele su per il culo. Vai!
3: Perché a me piaceva prenderle e mettere su per il culo. Però non capisco che è una richiesta un po' strana, però devo capire.
5: Ma chi è?
1: Adesso cantagli panico paura.
3: Vabbè, però c'è nel senso.
1: Non cantarla, mentre parli di testo.
5: Ma cos'è che hai detto?
1: Vai.
3: No, perché ho una perversione particolare. Però al netto di quello, le baguette non le fate. Però,
5: ma
3: cioè, panico paura.
5: Ti conosco o vuoi venire qua?
3: No.
1: Sono Antonio Summa, un tecnico di 105. Vai, dillo!
3: No. Volevo.
5: No, ma vieni qua. Prima,
1: devi dire chi sei!
3: Prima di uscire di casa.
5: Vieni qua, in faccia, ve lo
1: dico. Io le baguette me le metto per il culo, dillo!
3: No, io verrei anche. Però, prima di.
2: Niente da fare, Summa. Non capisci proprio nulla. Il giovane non ascolta neanche un'indicazione del maestro, cosa che lo fa innervosire. Ah, questi meridionali.
1: Adesso diventa Massimino di quarto, vai!
3: No, perché allora le spiego, praticamente sono con Massimino di quarto, che è un mio amico.
1: No, tu sei Massimino di quarto, vai!
3: E io sono Giovannino, perché se sono con Massimino è impossibile.
5: Sì, ma non
3: che
5: fai
3: io...
5: ridere, cioè ti conosco, non ti, se ti conosco magari mi faccio una risata, se non ti conosco.
3: No, certo.
1: Con la testata, coglione, vai!
3: Capisco, però cioè il problema è che prima di uscire di casa volevo informarmi.
1: Adesso parla con la bocca a pesce, sempre così.
3: Però comunque, cioè volevo chiedere scusa, comunque, cioè non era un attacco personale.
1: Ah, Summa, mi dispiace, Summa è bocciato.
3: No, una, dammi
1: sei
3: un
1: bocciato,
3: altro.
1: Dammi non un altro. Non sei in grado di fare questo. Queste cose, non sei portato, mi dispiace.
3: Dammi un altro.
1: Fuori dai coglioni, spartitemelo fuori, per favore. Vai tu, Maggiore, dagli un pugno in testa fortissimo.
2: Grande sconforto per il giovane Summa, che con terribile dispiacere è obbligato a togliersi il grembiule.
1: Mandalo fuori, cazzo, via.
2: Il giovane Summa viene portato fuori a forza e ammazzato di botte. Eppure legato la macchina, ma tanto ci è abituato. Che grande scuola la nostra!
1: Perché ricordate che la scuola di Wenders Got Talents, ricchi e poveri, Sanremo 96, è difficile da proteggere nell'evidenza. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Che è il suo parò? Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: È milanese. È un imprenditore molto ricco.
4: È milanese.
3: È spesso in giro per il mondo per importanti convention di lavoro ed è costantemente alla ricerca di una sporca balorda baldracca sui siti come anodivaricato.it, vulvassassina.com e spaccamilano.gov. Lui è il Gianni Meneghetti e anche oggi è a caccia di mignotte per il weekend.
5: Pronto?
6: Eccola qui, ciao, super balorda, come andiamo?
5: Pronto?
6: Eccoci qua, you speak my language?
5: Ma che ne becca, sì.
6: Come? Pronto, sono Gianni Meneghetti.
7: Pronto?
6: Sì, pronto?
7: Sì.
6: Sì, salve, sono Gianni Meneghetti, cercavo la... Paola.
7: Chi la vuole?
6: Gianni Meneghetti.
7: Non c'è in questo momento, mi dica a me.
6: Lei è il pappone? È lei che gestisce il business?
7: Sì, sì, sì.
6: Complimentoni comunque.
7: Certo, grazie.
6: Ho visto gli annunci su internet, sono rimasto impressionato.
7: Sì.
6: Ma lei ci ha mai gingillato?
7: Dica.
6: Dico, è lei che fa le foto, eccetera, si occupa lei dei siti?
7: Ma quali siti?
6: Ma come, dai, su, ormai ci siamo capiti, non è che dobbiamo stare qua tanto a cincischiare. Sono mica dell'FBI io. Allora, ci sono un po' di annunci sui vari siti che lei conosce bene: insalatieradicappelle.com, Spacca Milano, insomma, i soliti, no? Grillettofacile.sb, eccetera, eccetera.
7: Certo, certo.
6: Ecco, io praticamente, se vogliamo parlare in codice, perché ho capito che lei fa un po' il misterioso, vorrei. Eccetera, eccetera.
7: Certo, certo.
6: Ecco, io praticamente, se vogliamo parlare in codice, perché ho capito che lei fa un po' il misterioso, vorrei.

0: Pronto?
1: Sì, mi dica.
0: Ti ho già imbarazzata?
1: No, no, assolutamente. Ti ho messo in viva voce così ascolta anche il mio capo che...
0: Il pappone, insomma, vabbè, si chiama capo per essere più moderni, certo.
1: Certo.
0: Maria Grazia, senti qua, ti dipingo la situazione. Partiamo io e te, ti passo a prendere con Lamborghini o Ferrari, scegli tu. Aston Martin.
1: Una Porsche preferisco.
0: Ma la Porsche è da povero. Capisci che la Porsche ce l'hanno
1: no,
0: un po' tutti.
1: No, a me piace.
0: Vabbè, allora ti vengo a prendere...
1: Povero.
0: Ti vengo a prendere con la GT, la Porsche GT, credo ce l'hanno praticamente in due.
1: Va bene.
0: Io e io, perché ne ho prese due.
1: Benissimo.
0: Ti vengo a prendere Pam lì con sto... Io metto due Rolex al polso solitamente per esagerare.
1: Certo, lo metto io.
0: Ma te lo regalo io, amore mio.
1: Ce l'ho già.
0: Ce l'hai?
1: Certo.
0: Spero non sia un dei Jazz perché mi fa un po' povertà.
1: No.
0: Che modello no, c'hai?
1: No.
0: Che modello?
1: Non lo so, devo andare a guardare, non ce l'ho adesso sul braccio.
0: Spero almeno sia un Air King, perché sai, sotto l'Air King mi vengono i brividi. Lì, ben bello sereno con ste belle pacciotti in vista. Partiamo io e te, direzione Monte Carlo. Ovviamente suite imperiale. E lì scatta veramente il delirio. Eh?
1: Va bene.
0: Io voglio veramente, cioè ti voglio sgrillettare manco fossi una magnum, capito?
1: Sì, sì, sono qui, ascolto.
0: Ah, stai già cercando di capire le percentuali da dare al, al pappone. Senti un attimo, io ho visto i tuoi annunci su internet e sono rimasto folgorato.
1: Sì.
0: Io dei capezzoli così non li avevo mai visti in vita mia.
1: Sì.
0: Ma l'ultima volta che ho visto una roba così grossa era una pizzetta Qatarì. Ma c'è anche sull'origano.
1: Sì.
0: Che miseria. Senti, mi piace che sei anche simpatica, bella, con queste belle mennone, okay. Simpatica. C'hai Rolex, che cazzo vuoi di più dalla vita? Allora, senti, cisterna di cappelle. Quanto vuoi? 20.000, va bene?
1: Cisterna di cappelle, questa mi piace, non l'avevo mai sentita.
0: Beh, insomma, se sapessi dove ho trovato il tuo annuncio.
1: Sì, sei dice anche a me che lo state a guardare.
0: Sei ovunque, sei su pioggiadorata.com, sei su
1: pioggiadorata.com.
0: Sì, golosadisferepelose.it. Sei ovunque, guarda, sei incredibile. Mi puoi fare una spagnola all'American Express, quella d'oro? Ecco, una curiosità. Non mi sei terona, vero?
1: Sì.
0: Porca
1: miseria.
0: Sei giorgiana? Sei giorgiana?
1: Sono di un bel paese, sono di vicino Positano.
0: Vabbè, dai, allora forse con due o tre docce viene via la puzza, dai. Figheterona. Senti, Luigi, fammi una cortesia, preparami il Ferrari e mettimi nel baule una tanica di candeggina. Per togliere la puzza di Terona.
2: Se volete segnalare una vittima al Giangi, mandate un SMS al 342 41 15 105. 342 41 15 105. Con il numero e il nome di chi volete massacrare.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me.
1: No,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi hai detto? Io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni.

0: anni.
1: Sì, questo cazzo.
2: Tu cioè, avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
2: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
1: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
3: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzo. E ste vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
4: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
4: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il cavaliere col pisello che aveva il pisello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del cavaliere col pisello che aveva il pisello. C'era una volta, tanto tempo fa, un bruttissimo cavaliere errante, famoso in tutto il regno, perché aveva fra le gambe una bella minchia parlante. La bella minchia parlante del brutto cavaliere errante, per di più, non era solo bella e parlante, ma anche dotata di una minchia tutta sua, tre volte più grande di quella del cavaliere errante. Tutto ciò, manco a dirlo, faceva molto, molto soffrire il povero cavaliere errante. Infatti, ogni volta che il cavaliere si portava a letto una cortigiana, questa finiva sempre per scegliere il cazzo del suo cazzo, come ripieno per la propria bagiana.
4: Oh, sì,
3: cazzo parlante, urlava di piacere la cortigiana di turno, scopami col tuo cazzo molto più grande di quello del cavaliere errante.
4: Non è giusto,
3: non è giusto, si lamentò un giorno il cavaliere errante con il suo cazzo parlante, sei sempre tu a scopare, mentre io sono solo costretto a guardare.
4: Rise il cazzo parlante, che cazzo vuoi da me, non è mica colpa mia se tu hai il cazzo piccolo e io ce l'ho grande.
3: Così, umiliato, confuso e offeso, il cavaliere errante decise finalmente di vendicarsi. Una notte, invece della solita brava cortigiana, se ne portò a letto una che nel culo teneva nascosta una lama. Adesso gli farò una bella sorpresa, pensò il cavaliere mentre la donna gli porgeva la parte offesa. Credendo di chiavarsi la solita brava cortigiana, il cazzo del mio cazzo verrà mortalmente trafitto dalla di lei lama. E così accadde, urlò il cazzo parlante mentre il suo cazzo veniva tranciato di netto.
4: Vittoria, vittoria, vittoria, gridò il cavaliere errante, prima di svenire per la troppa perdita di sangue.
3: E fu così che, per vendicarsi del proprio cazzo, il cavaliere errante finì per morire in un lago di sangue. La morale di questa storia è che invidia e vendetta a volte ci portano a compiere gesti che vanno contro i nostri stessi interessi. Fine nenenenesbo.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici e clienti del mobilificio Puzzoni. Il Black Friday è alle porte. Grandi sconti per tutti, grandi occasioni. E da questa settimana abbiamo aperto la sala techno per lasciare i vostri bambini a ballare con il DJ Bruno Power, concubiste troie e tanto tanto alcol. Così a casa al vostro rientro dormiranno e vi potrete fare una bella chiavata con quella mangiacazzi di vostra moglie. Grande!

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Mi sente?
1: Come?
0: Pronto? Mi sente?
2: Risponde la segreteria telefonica di
0: Bella Vaccona. Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: Come sta, signora? Sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: La chiamo. Mi sente? Pronto? Mi sente?
3: Pronto?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
3: Ma vai a far culo, Guido.
0: Ma che modo di rispondere? La gente è proprio cafona.
4: Mobilificio Puzzoni, zo, è al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore. Sono Guido Inferni.
3: Allora?
0: Mi sente?
3: Allora, cosa c'è?
0: È contenta che l'ho chiamata?
3: No.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo un mobile da casa. Solo per questa settimana. Grandissima offerta. Cameretta per ragazzi con dentro ai mobili solo schermi su YouTube per non farli studiare a sole. 27 milioni di lire. Sì. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire.
3: Non mi interessa nulla, grazie, buonasera.
0: Venghi da noi, sarà trattata benissimo. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori. Merda! Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
5: Guardi, io non la conosco.
0: È contenta che l'ho chiamata? Sono quel signore che si vede in televisione con i capelli stirati con il ferro da stiro e un cazzo enorme che si vede spuntare sulle scarpe.
5: Guardi, mi hanno già fatto tanto di quegli scherzi con la televisione che basta, mi dispiace,
0: pensi.
5: Saluto, arrivederci, buongiorno.
0: Cucina. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Mi sente?
5: Buongiorno.
0: Abbiamo... Adesso la scanno.
5: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
5: No, guardi, abbia pazienza, ma io non la conosco e io non rispondo a nessuno.
0: Signora, sono sempre io. Signora, sono sempre io. Non mi faccia incazzare
5: lo so,
0: e venga...
5: Io, guardi, mi spiace, ma io... Le mie figlie non vogliono che parli con gli sconosciuti.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
5: Io le chiedo scusa, ma io sono anziana e non ho più voglia.
0: E al sabato grande festa, provare per credere. Parola di Guido Inferni.
5: Ma tanto io sono anziana, non compro più niente.
0: Cazzo, ti ridi scema. Può anche comprarsi il legno per la bara. Grande morte. Provare per credere.
5: Va bene, va bene.
0: Mi ascolti bene, signora. Pensi, soggiorno completo. Le ripeto per l'ultima volta. Parlo con la smandruppata del paese?
5: Guardi, abbia pazienza, ma io non ho più voglia perché non sto bene e non ho voglia. Abbia pazienza,
0: mamma...
5: chiedo scusa, ma arrivederci.
0: Allora vada a prendersela nel culo. Avete sentito? Mi ha minacciato di morte e mi ha anche detto di andare a fanculo. Non ci sono più le vecchie di una volta.
1: Pronto?
0: Mi sente? Come sta?
1: No,
0: ma lei è proprio un cafone di merda.
1: Puttana.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Io come fai a star calmo? Boia!
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: Guarda! Mi fai una sega, con una mano, porco.
0: Mamma mia.
1: Guido e mi fai una sega.
0: Mamma mia.
1: Proprio in faccia a tuo mare, che brutta troia.
0: Mamma mia. Mamma mia, che cafone. Meglio chiudere la telefonata con questo bifolco. Mi scuso per la volgarità gratuita che questo camionista straffatto di bamba sul suo camion si sia rivolto così a me. Cosa state dicendo? Lo devo richiamare? Siete sicuri? Va bene, lo chiamo, ma lo faccio solo per gli ascoltatori di questo programma.
1: Sì.
0: Cucina scomponibile con lavastoviglie, lavatrici.
1: Maledetto bastardo di ritardato di... Ma che sto cazzo della bastarda vigliacca, cazzo!
0: Tu succhi i cazzi?
1: Mio... antica pata di... Morega di... figlia, sto cazzo della cugina! Porca... gira, carega, figlia, ti tengo su pal culo!
0: Vuoi una caramella?
1: Non me ne chiamo un cazzo! Di...
0: ma
1: lei... maledetto, non me ne chiamo un cazzo di...
0: ma lei... è...
1: capito di... non me ne chiamo un cazzo, maledetto bifolco! Sì, è che a puttana del tuo mare! Rospo!
0: Ma
1: non
0: lei...
1: chiamarmi più!
0: Ma lei... di... ma lei...
1: non me ne frega un cazzo!
0: Ma...
1: porco!
0: Grande!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105. Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila. Finalmente cresciuta, ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora seguila anche tu nelle sue avventure piene di

0: sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Nonnino, la colazione è pronta. Ancora con quelle siringhe, cosa stai facendo?
2: Formaggio coi buchi.
1: Ma il formaggio non c'è!
2: No, quello lo mangio dopo. Intanto, per portarmi avanti, inizio coi buchi prima.
3: Ma allora! Allora un po' di piada mi dovete portare a colazione! Non è che vi ho chiesto la colazione del principe di Savoia!
2: Senti, Heidi, stavo pensando. Ma perché non vendiamo sta bicocca di merda e ci compriamo un bel centro massaggio cinese? Ci potresti lavorare anche tu, no?
1: Ma io non sono cinese!
2: Ma non fa niente, basta che fai quelle cose lì e cazzi.
1: Ma io non so fare i massaggi.
3: Ma devi massaggiare le cappelle.
2: Sentito la pecora, ma i cazzi devi fare, no?
3: Ah no, sono capra, eh. Allora?
4: C'ha ragione.
2: Visto che dai retta alla capretta che è maschio qua, Heidi, fai così, tu lavori i clienti, io dietro mi dedico al mio hobby delle bici clandestine, corse aggravate, che ne pensi?
1: Ma no, nonnino, si sta tanto bene qui, c'è l'aria pulita, c'è l'acqua fresca.
3: Allora? Avete cominciato a far colazione alle 8:30, sono le 10:15. Non un quarto per due robe di biada.
2: Bene un cazzo qua. Non c'è una puttana nel raggio di 100 km.
1: Nonnino, non essere triste. Lo so io quello che ci vuole per te.
2: Sono arrivate le Moldave che ci sono i cazzi qua?
1: Ma no, nonnino, per tirarti su di morale vado a coglierti un mazzolino di fiori.
2: Ah, ecco, brava, vai. E mi raccomando però, se trovi una vipera, calpestala, eh.
3: Ma allora!
1: Un fiorellino, due fiorellini.
3: Allora! Campo di concentramento o la stalla? Che non mi date da mangiare?
1: Questi sono per il nonnino. Tre fiorellini, quattro fiorellini.
3: Ma non sono un erbivoro!
4: Ciao, Heidi!
3: Heide! Ho fame!
4: Perché? Quando entra lui?
3: Non mi hai portato la pagnotta, eh?
5: No, perché tu hai detto che non ci vuoi stare con me, che non sei la capra mia.
3: Oh. Ehi!
1: Ciao, Peter!
5: Ciao, Heidi!
3: Nice!
4: È la riga sotto. Se no andiamo avanti questo pomeriggio. Heinz, poi. Perché Heinz?
6: Ho sbagliato.
7: Strano.
5: Che fai?
1: Raccolgo i fiorellini per il nonno.
5: Perché non raccogli quello?
1: Quale?
5: Quello.
1: E non lo vedo.
5: Chinati di più, così lo vedi meglio.
1: Non lo vedo.
5: Forse se ti tiri sulla gonna, lo vedi meglio.
3: Dai ragazzi, non mi fate arrappare che se sparo mi viene ancora più fame dopo. Già sono debilitato.
1: Proviamo? No, niente, non lo vedo.
5: Prova ad abbassarti le mutande.
1: Ok.
3: Dai ragazzi, ma che teatrino dovete fare? Sto morendo di fame.
1: Non lo vedo.
5: Aspetta che forse un'idea per aiutarti. Prova col cazzo dentro, magari si vede meglio.
2: Heidi, hai trovato qualche ragno veleno? Oh, cazzo fai, coglione?
3: Questo non capito, ma allora arriva sempre quello che stiamo sbucare.
5: Vecchio orso, io...
2: Vecchio orso chiami tua zia. Quella che collezionava i cazzi nei culi.
4: Che collezione è? Che collezionista è?
6: Ma voi tutti io ce l'ho a questi.
4: Sì.
5: Io non è come pensa lei,
1: Mi stava aiutando a trovare i fiorellini.
2: Bravo Alfonso.
5: Peter,
2: ti volevi fottere la nipotina senza pagare qua, uè.
5: Non mi permetterei mai, vecchio orso.
2: Vecchio orso, chiami tuo nonno. Quello che si incula i bravi di più a pagamento. E ora via, dai, smammare. Se vuoi mettere l'essi umido devi tornare col grano. Via, dai, sgomare, via, dai.
1: Ma nonnino, ma perché lo tratti sempre così male?
2: Heidi, non sono io che sono cattivo. È lui che è un sacco di merda.
1: Chiedili subito scusa.
2: Va bene, dai. Uè, Pelaro, vieni qua, dai.
5: Dici a me?
2: Sì, senti, futuro barbone, ti voglio chiedere scusa. E per questo ti regalo un bel fiore, è molto adatto alla tua situazione.
5: E che fiore sarebbe?
2: Un papovero.
3: Raga, sono pressione a 32. Ma siamo in galera che non mi date da mangiare o cosa? Ah no,

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto a scala!
3: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo un'altra cosa con la corrida.
4: Ma porca
1: Skywalker! Skywalker!
3: Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is a zoo, only for you.
1: Colpito da un incantesimo di Gargamella, Grande Puffo ha perso la sua puffosità. Adesso vede le cose esattamente come noi e si pone domande scomode sull'assurdo mondo dei puffi.

0: Può essere in solitudine. E cosa devi fare? Ti adatti. Sono occupato! Non vedete la bandiera fuori dalla camera? Fuori dal fuoco! Ehi, fuori dal fuoco! Ma cosa fai? Entri in casa mia, lo vedi che sono nudo!
1: Effettivamente non hai la calzavaglia.
0: Chi sei? Cosa c'hai? L'asma? Sei puffo asma?
1: No.
0: Sei puffo fiato corto?
1: No, sono puffo golosone. Sì, sì.
0: Sei?
1: Puffo golosone, sì.
0: Perché sei puffo?
1: Poi un pasticcino. Me l'ho mangiato io.
0: Perché sei entrato a casa mia? Cosa? Non vedi che mi stavo facendo una cosa intima?
1: Cosa stai facendo? Io sei puffo.
0: Prova a indovinare. Siamo solo uomini.
1: Un babà.
0: Cosa?
1: Un babà.
0: Che babà?
1: Un cannolo.
0: Sono nudo. Faccio nudo, faccio il babà, il cannolo.
1: Una cassata.
0: Cosa?
1: Una cassata.
0: Più o meno, siamo in quel pianeta lì. Siamo cassata, cassola, una roba. Cosa vuoi?
1: Ho fatto una torta, volevo fartela assaggiare.
0: Sì. Tu vieni a casa mia, fammi assaggiare le torte.
1: Sì, tu sei grande puffo.
0: Cioè, tu entri in casa, sì. Hai visto la bandiera che c'era fuori? No?
1: Che, no. Che bandiera c'era?
0: C'è la bandiera bella grande.
1: Ah, pensavo avessi...
0: Ho scritto, mi sto facendo una sega.
1: Io non so leggere, sono golosone.
0: Come non sai leggere?
1: No, lo sai, solo tu sai leggere.
0: Cioè, sai fare le torte, ricette, robe, lo sai leggere?
1: No.
0: In questo villaggio c'è qualcuno che sa leggere?
1: Sì, solo tu e Puffo a quattro occhi, che adesso è diventato Puffo a sei occhi.
0: E allora cosa l'ho fatta fare la bandiera così? Mi sto facendo una sega.
1: Infatti. Vuoi assaggiare la mia torta?
0: Dai, vai fuori, dai! Oh. Dai, non la voglio la tua merdosissima torta! Perché sei l'unico Puffo che mangia le torte? Perché tutti mangiamo le puffacche e tutti nutri di... Solo di dolci, ma non crepi di diabete. Come fai ad alimentarti solo di cazzo di torte?
1: Perché sono puffo golosone.
0: Ma perché non sei grasso? Perché sei golosone, mangi solo torte e sei magro?
1: Tutti i puffi sono magri, non ci sono puffi grassi.
0: Per quale motivo sono tutti in straforma in sto villaggio di merda? Tu dovresti pesare 400 kg.
1: Però no.
0: Cosa?
1: No, tutti i puffi sono magri. Vuoi assaggiare la mia
0: non
1: torta?
0: Non la voglio la tua torta.
1: È una torta
0: fuori.
1: Di puffacche.
0: Non me ne frega un cazzo, fai perché tu mangi la torta e noi mangiamo delle bacche di merda.
1: Non sono di merda, sono puffbacche. Sanno di merda, però non lo sono.
0: Che alimentazione è?
1: Puffbacche.
0: Non la voglio la tua torta di merda, te, le tue puffbacche merdose, che schifo.
1: Un pasticcino alle puffbacche?
0: Ancora, sa di puffbacche.
1: Sì.
0: Se fai una torta alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Sì.
0: Il pasticcino alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Ho fatto la marmellata di puffbacche.
0: Che sa di puffbacche?
1: Sì.
0: Se sei un cuoco, golosone, dovresti produrre delle qualità che abbiano altri sapori.
1: Ho fatto il cannolo.
0: Se no la tua fuggione. Cannolo è buono di cosa?
1: Di puffbacche.
0: E sanno di puffbacche.
1: Sì.
0: Quindi tu dovresti produrre tutto, ok? E poi perché abitiamo dei funghi? Perché la gente non lo sa. Noi costruiamo le case a forma di fungo.
1: Sì.
0: Ma che? Ma cosa? Ma chi le ha inventate?
1: Tu, grande puffo.
0: Cosa?
1: Sì, tu, è un'idea tua, sì.
0: Come un'idea mia?
1: Sì, noi volevamo dei condo con dei loft. Però tu hai pensato di fare i funghi, sì. Perché così la gente non ci riconosce e non riconosce il Puff Villa.
0: Ma se sono dei funghi grossi così!
1: Sì.
0: Sono grossi come autocarri!
1: È vero.
0: Ma chi potrebbe mai cascarci? Se siamo in proporzione alti 2 metri e poco più, e un puffo in una casa deve avere uno spazio vitale, sì. La casa sarà grossa quanto...
1: 70 centimetri.
0: Quanto?
1: 70.
0: Ma chi può credere che esistano dei funghi di 70 centimetri con le porte e le finestre?
1: Infatti.
0: Ma come fa a non trovarci Gargamella?
1: È vero.
0: Perché non siamo già tutti morti?
1: Perché tu hai fatto una magia grazie alla quale lui non ci vede. Sì. C'è un lenzuolo steso in mezzo al bosco e noi siamo dietro il lenzuolo e Gargamella non ci può vedere, sì.
0: E non ci passa attraverso?
1: No, è un lenzuolo.
0: E cioè lui si ferma al lenzuolo?
1: Sì, perché sul lenzuolo tu hai fatto un trampolino, sì. E che dietro si vede un villaggio dei puffi dipinto, sì.
0: E che senso ha? C'è un villaggio dei puffi dipinto sopra un lenzuolo?
1: Sì, così sembra che il villaggio dei puffi sia lì, invece non è lì.
0: E lui non ci casca?
1: No, perché dice, si vede benissimo che è dipinto, il villaggio non sarà mai lì dietro.
0: E noi siamo dietro?
1: Sì.
0: Il giorno che minimo gli viene, cioè sposto il lenzuolo e mi faccio una pisciata.
1: Sì, perché devi pisciare dietro i lenzuoli? Tu pisci dietro i tuoi lenzuoli.
0: No, io non piscio dietro i lenzuoli. Ma perché mi fai il quarto grado? Vai a mangiare i tuoi dolci di merda!
1: Vuoi un cannolo?
0: Di cosa sa?
1: Di puffbacche.
0: Ma vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
2: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta. Quindi, salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro, ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, Puccioni, non rompere i coglioni anche su Rekivik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
3: Allora, signora, come posso aiutarlo visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime?
4: Mi piacevano, volevo sapere quanto costano.
5: Rekivik Mumbata, Rekivik Mumbata.
3: Scusi un attimo, signore, scusi.
5: Rekivik Mumbata, no, Rekivik Mumbata.
6: Sì, le piacciono le scarpe.
5: Rekivik Mumbata, sì. Rekivik.
6: Le può provare, mentre finisco con la signora, le può provare un attimo, finisco le prove intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
4: E diceva costano quanto?
5: Rekivik Mumbata!
2: Perfetto, cazzo. Il terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove. Il fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
3: Ma che è sta puzza di merda?
4: Cos'è questo odore?
3: Mamma mia, che schifo! Ma no, ma levati quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non le posso più vendere, mamma mia! Ma che puzza!
4: Ora sono malate quelle scarpe!
3: Pezzo di merda!
4: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!
3: No, signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
2: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo Guerino, Guerino, Guerino, Guerino, Guerino, Puppa, Puppa, Puppa, Puppa, e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
5: Guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa.
6: Ma l'hai detto pezzo di merda, quello mi hai sporcato le scarpe, te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via. Vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto. Schifoso tutto strano. Che schifo!
4: Si vergogni! Non si trattano così, ma...
6: Ma come, signora?
2: Ecco fatto. Avete un paio di scarpe nuove nuove. Vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.

0: Tamarri.
1: Oggi Massimino e Giovannino si vogliono scannare due moto d'acqua.
2: Motonautica.
3: Ah, ho capito, patenti nautiche e moto d'acqua?
2: Sì, anche, perché cosa le occorreva?
3: Devo praticamente, cioè, la moto d'acqua, voglio la moto d'acqua.
2: Guardi, deve farmi sapere che tipo di modello, non so, a cosa è interessato.
3: Allora, è un po' come i vestiti, capito? Io praticamente ti faccio un preambolo del personaggio che sono, che giustamente avrai già sentito che sono un po' particolare, no? Praticamente io sono appena uscito, ho fatto 20 anni di carcere, sono un pregiudicato. E io, a me piacciono i mezzi un po' atletici, un po' ignoranti, capito? La moto più ignorante che avete. Che
2: proprio... Guardi, purtroppo di moto d'acqua in pronta consegna non c'è nulla.
3: Usata?
2: Nemmeno.
3: A rapina?
2: Nemmeno.
3: Neanche da fare al portastrangolo? Un cliente mi dice chi è, me lo indichi col dito lui, io vado per trez.
2: Nulla.
3: Neanche proprio a minacce, non si trova un cazzo. Ma tu ce l'hai?
2: No.
3: Ah, non mi puoi vedere.
2: Arrivederci, grazie.
3: In che senso?
2: Buona giornata.
0: Tamarri.
4: Pronto?
3: Ciao, sono Giovannino, ce l'hai le moto ad acqua?
4: Che moto d'acqua vuoi, Giovannino?
3: Allora mi serve, ti spiego, mi serve una bella potente, ma forte, che deve andare forte. Perché c'è mio cugino, lui se l'è comprata una potente. Qual è che hai comprato tu, la?
4: La...
3: E io ne volevo una simile alla sua. Non c'è problema di soldi, che proprio... Yeah.
4: No, non ce l'ho.
3: Usato?
4: Niente.
3: E allora che cazzo mi fai stare al telefono mezz'ora a parlare, che poi dopo non sai le cose, non c'hai le moto, non rispondi.
5: Dì che vuoi la sua adesso.
3: Voglio la tua moto, che cazzo di moto ad acqua c'hai tu?
4: Io non ce l'ho le moto d'acqua.
3: Coglione! Che cazzo fai, scema? Minchia, proprio dalla gola. Non so più cosa dire.
4: Non lo so.
3: Ci andiamo a mangiare una pizza?
4: No. Sono sposato io.
3: Ma che cazzo, mica ti devo scopare? La pizza, ecco. Mangiamo, chiacchieriamo, do due schiaffi forti, appena prendi il pezzo di margherita in faccia proprio ti spacco proprio.
4: Vabbè, dai.
3: Ti lascio il tatuaggio in faccia della mano. Vabbè, dai.
4: Ciao.
3: Ciao, limitrofe.
4: Grazie.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudi! Ciao. Chiudi sto cazzo di telefono.
0: Tamarri.
6: Pronto? Buonasera.
3: Madonna mia, buonasera, sono le mezzogiorno, tutto a posto.
6: Si è fatta notte.
3: Hai fatto serata ieri sera, si è scasciata la nasca, anche seratissima. Senti, mi piace il tuo modo.
6: Dai, ci manca un'ora al buonasera, mi sono anticipata.
3: Mamma mia, proprio precisissima. Senti, splendore dei miei occhi. Allora, siccome sento già la brillantezza della tua voce meravigliosa, praticamente io e mio cugino, che siamo due tamari di merda di periferia, ci siamo ingrippati per le moto d'acqua, no?
6: Sì.
3: Allora ci siamo fatti un paio di domande. La prima: quanto costa? La seconda: ce l'hai? La terza: ci vuole la patente?
6: Allora partiamo dalla seconda. Non ce l'ho. Quest'anno purtroppo non c'è più niente di usato, perché non consegnano il nuovo.
3: Senti, personaggio, quanto costa la moto d'acqua?
6: La moto d'acqua parte dai 9.950 euro, che è la Spectrum, che è un prodotto
3: Sì, quel cesso piccolo. Ho
6: sì,
3: capito,
6: e arriva a 26.000 euro con la maglia.
3: Minchia!
6: Che invece è quella grossa.
3: Che cazzo è? Minchia, 26.000 euro? Cioè, cosa c'ha? Anche il
6: frigorifero?
3: C'ha il frigorifero, la camera da letto. Però, 26.000 euro.
6: C'ha tutto, c'ha anche la piscina.
3: Quanto fa la moto?
6: Quanto fa come velocità?
3: Sì, come si scanna proprio sull'acqua.
6: Intorno ai 110 km orari.
3: La voglio da 160, non c'è l'elaborazione.
6: No, oramai diciamo modificare le moto non lo fa quasi più nessuno.
3: Ah, ho capito.
6: Perché poi si può fare, però vabbè, poi alla fine si crea un po'.
3: Vabbè, adesso basta che mi stai proprio ansiando, proprio rompendo i cazzi. Va bene, simpaticissima, ti abbraccio
6: anche
3: forte,
6: voi, ragazzi,
3: proprio dal collo, da dietro, ti abbraccio forte da dietro così col collo. Fantastica. Ciao, sono pazzo!
0: Tamarri.
7: Sì, pronto?
3: Pronto? Ciao.
7: Sì, buongiorno.
3: Ciao. Senti, tu hai le moto ad acqua?
7: Chi parla?
3: Sono Giovannino.
7: Ciao Giovannino, dimmi.
3: Senti, certo. Moto d'acqua ce l'hai tu?
7: Ma da noleggiare o da vendere, intendi?
3: No, da comprare, ovviamente, che ci voglio fare la stagione.
7: Guarda,
3: sto parlando. Non ho finito di parlare, ti stavo dicendo una cosa, non mi hai sentito. Dicevo, moto d'acqua da comprare.
7: Ho capito, La vuoi nuova o la vuoi usata?
3: E che cazzo è di 3BO questo? Pronto? Sì, nuova.
7: No, non ce n'è moto nuova.
5: Usata allora, perché mi serve.
7: Usata, sì, vieni così, la vedi, vedi se ti piace.
5: Che marca c'hai? Cos'hai di...
7: C'ho casa, ma che sei tu?
5: Allora, mi serve, ti spiego, mi serve la più potente che hai.
7: Sì, casa, ma che 310.
5: Cavalli?
7: 310.
5: Velocità?
7: Ce l'hai la patente nautica?
5: Ma che cazzo mi fai le domande?
7: Ascolta, mi rotto il cazzo.
5: Ma che cazzo vuoi, coglione? Ma che cazzo fai? Ma chi cazzo ti credi di essere? Acquaman di sto cazzo. Ma succhiami il cazzo, coglione. Ma pensate, sto cafone.
3: Ma che la gente è cafona,
5: ma
3: bro.
5: Che cazzo, ti sto comprando la... Vieni qua.
3: Che cazzo fai le domande?
5: Io compro il telefono.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Quechua Infestata. I protagonisti: Pina degli Stronzi e Chiara, Antonio Summa e Chiaro, e con la partecipazione straordinaria di Leo Luca Melosuca nei panni del commesso, tratto dall'omonimo romanzo di Tony Ricchionissimo. Adattamento cinematografico Martin Luther Hitler. Regia di Marco Mazzoli Bello. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Chiara e Chiaro entrano al Decathlon di Trenerchie sul Naviglio e si dirigono dritti dritti verso le attrezzature da campeggio, quell'attività che fa felici le zanzare e gli olandesi. Lì vengono accolti da un commesso mostruosamente sfigurato.
3: Benvenuti a Decathlon. Da oltre un secolo aiutiamo la gente a fare sport per 2 settimane all'anno. Posso esservi utile?
4: Sì, grazie. Noi in realtà avremmo bisogno di una tenda da campeggio.
5: Sì, qualcosa di economico. Cioè, non vogliamo spendere molto.
3: Bene, siete nel posto sbagliato allora. Venite che vi mostro l'ultimo grido in fatto di tende da campeggio. Ecco voi la Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora! 300 metri quadri di puro lusso disposti su 3 piani. Si monta e smonta da sola, è compresa di dépendance per gli ospiti, aria condizionata, ascensore, sauna e 2 campi da tennis regolamentari. Il tutto al modico prezzo di 159.000 euro!
5: In realtà noi pensavamo a qualcosa di un pelo più economico. Diciamo sotto i 100 euro.
3: Che simpaticone. Non esistono tende del genere.
4: E che mi dite di questa? Sembra carina e costa solo 17 euro 17 centesimi.
6: No, no, no. Quella no. Non la tocchi, quel modello. È maledetto.
7: Maledetto?
6: Sì. 50 anni fa, in quella tenda si è consumato un orrendo delitto. Una donna ha fatto a pezzi il marito e poi è svanita nel nulla. Purtroppo la tenda era ancora in garanzia e abbiamo dovuto riprendercela. Da quel giorno, vigilo notte e giorno, affinché nessuno la compri un giorno.
5: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciarla. Beh, se le cose stanno così... porco...
2: Ebbene sì, signore e signori, il vostro amato Antonio Summa ha smoccolato. Riascoltiamo.
5: Beh, se le cose stanno così... porco...
2: Questa registrazione, come è giusto che sia, è stata mandata per direttissima al nostro pontefice, che prenderà serissimi provvedimenti. Antonio Summa, sei una vergogna per noi tutti. Gesù ti percuoterà e noi ne gioiremo. Ora basta, cane, e torniamo al nostro prezioso racconto.
5: Beh, se le cose stanno così, forse è meglio lasciar perdere.
4: No, secondo me sono tutte balle per farti spendere di più. Ho deciso, la prendiamo.
3: State commettendo un grosso errore.
2: È sera. Siamo al campeggio Autan 3000 di Castelletto Ticino. Da bravo maschio, Chiaro sta montando la tenda, mentre Chiara si lima le unghie con un'espressione da gerarca nazista annoiato.
4: Allora, si può sapere quanto ci metti?
5: Ho quasi fatto, amore, mi resta da piantare quest'ultimo picchetto.
8: Dai! Dai! Mi sono tirato una martellata sul dito, aia!
9: Partio delle città e dell'immensità.
2: Siete testimoni. Le vostre orecchie non mentono. Antonio Summa ha smoccolato di nuovo. Sappiate che Papa Leone ha fatto no no no con la testa ed è pronto a sferrare una bella mazza borchiata sulla schiena del blasfemo. Summa, vergogna, sei peggio di Barabba.
4: Forza, proviamo la tenda, sono curiosa. Non è affatto male. E pensare che quel mostro di un commesso non voleva che la comprassimo.
5: Non lo so, se devo essere sincero, a me questa tenda mette un po' i brividi.
4: È solo suggestione, dai! Forza, chiudiamoci dentro! È il momento di inaugurarla questa benedetta tenda, se capissi cosa intendo.
2: Come si conviene ad ogni coppia di fidanzati, una volta chiusi in tenda, chiaro e chiaro, si lasciano andare a un'interminabile serie di tonanti scorregge. Come dite? Vi aspettavate una bella e sana chiavata? Nostro Signore non vuole che si sprechi succo dell'amore, nemmeno in una sceneggiata da 1000 lire come questa. Come diceva San Giuseppone di Castellammare, non sprecare s***a, ma scorreggia forte.
8: Oddio! Sto scorreggiando! Eccone un'altra! Scorreggio di nuovo!
4: Bene, buonanotte.
5: Notte, amore.
7: Notte, amore. Notte, amore. Notte, amore.
10: Sto dormendo, no, oddio. Oddio, dormo. Dormo. Oddio mio.
2: Ma proprio nel cuore della notte, Chiaro viene svegliato da quella che sembra essere una diabolica risata.
5: Chiara! Chiara, sveglia, sveglia! Sveglia, amore, svegliati!
4: Che succede?
5: Credo di aver sentito una risata diabolica!
4: Ma sarà stato un sogno! Torna a dormire!
5: Eccola di nuovo! L'hai sentita anche tu, vero?
4: Sì, mamma mia! Ma che può essere?
5: Non lo so, ma temo che ci sia qualcuno là fuori!
4: No, no, non è fuori! La risata... La risata viene da dentro la tenda!
5: Capito, basta.
4: Il commesso aveva ragione. La tenda è maledetta. La tenda è maledetta.
5: Ma no, che stupido. Mi ero dimenticato che ho cambiato la suoneria al cellulare. Dopo quello che ci ha detto il commesso, ho pensato fosse divertente mettere una risata diabolica così per drammatizzare.
4: Cosa hai fatto?
2: Il volto di Chiara si trasfigura in una maschera di puro odio, mentre lei si trasforma in un cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus a 16 valvole, con carburatore 20 pari e marmitta della Giannelli, e si avventa sul malcapitato Chiaro.
4: Sono estremamente furiosa per quello che hai fatto!
11: Mi sto trasformando in un cincischione! Sensazione!
5: Oddio!
11: Sensazione Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora!
5: Ecco che inizia l'escalation! Comincio a soffrire! poco alla volta alla mano!
11: E ti farò a pezzetti!
5: E adesso, oddio, eccolo!
11: Ti faccio a pezzetti!
5: Eccolo che arriva!
11: Cincischione!
5: Il cincischione Platinum Deluxe 3000 Super Plus, me coglioni signora! A te, cadroni, non perda! A meno di 100 euro!
2: Mentre i titoli di coda scorrono su ciò che resta di Summa, voi il canone lo dovete pagare lo stesso. Paga il canone, pezzo di merda!

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
0: Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?

0: uccide il mordo.
1: Strunz.
0: Avanguro.
1: Ne stai zitto, ne parlo.
0: Lo mangio lo cazzo tu. Ricchio.
1: Ricchio.
0: Macchina.
1: Strunz.
0: Boc.
1: Ricchio.
0: Abuglio.
1: Ciao!
0: Cane morto!
1: Ciao, cornuto!
0: Avanguro!
1: Ciao,
0: cornuto! Ciao, cornuto! Ciao, cornuto! Ciao,
1: cornuto!
0: Ciao, cornuto!
1: Ciao, cornuto!
2: I Puglieni.
3: Pronto?
0: Afangula mamma. Ti mangi lo cazzo tu?
3: Senti, se ti prendo ti devo fare il culo, hai capito?
0: L'ho rotto?
3: Vaffangula la morte da mamma.
0: Ricchione.
3: Pronto?
0: Strunz.
3: Senti, con chi vuoi parlare? Stendiamo.
0: Con la zocca di mamma.
3: Io ho parlato che era bacchina di mamma. Si capo, carneo.
0: Culo rotto.
3: Si capisce, tu figli di bucchina che non si alto.
0: Faccio di cazzo, di chiam, di chiam, di chiam, di chiam.
3: Buona, ci viene dotti, a me tu cazzo mo, cazzo e quando ne stai alto. Buona, e ti faccio vedere, cerca giù capo. O si sbira, o si franzira, o si non figli di bacchina. Ti a me tu cazzo mo, cazzo e a me chiede la razza da, si capo.
0: Se figli di
3: si sbira, ma c'ha qua retro che io. Si capisce, figli di bacchina. A ricordo mo che vi a casa, ma sto scordato per chiamare Scarpione, carneo.
0: Upa.
3: Pronto?
0: Beh, che per me lo faccio bene.
3: Senti, ce te faccio vedere, ieri mi trovo che dopo la stata 98 addosso è che era bacchina di mamma da fare bacchina, si capo.
0: Bagliamo
3: trama, chi o si finanziere o si poliziot poti esporre un po' come ne stai, ma da fare sempre un bacchina, ci si, ma ti chiediamo
0: tu e tutta la razza tua.
3: No, la razza tua, che mi facciamo sciacquire che io
0: tu so fai che buttare.
3: Io vado a fornire la camera che io, non voglio.
0: Ma fai tutto tutta la razza tu, culo rotto!
3: Buona, buona. Ma non ci credi che ti metto la chop sotto una roda train? Uè, ucraneo!
0: Ma che sorte!
3: Ma sciomani, io.
4: Pronto?
0: Upa!
4: Oh, salve!
0: Upa, sono de mamma!
4: Pronto!
0: Cite!
4: No, chi sei tu perché mi hai chiamato? Dici a me cite, scusa!
0: Cite, morto!
4: Morto dove, de mamma, di quella puttana di tua nonna? Aggiungiamo qualcos'altro?
0: Nulla!
4: Uè, Riccio!
0: Acci su figli tu!
4: Sto andando alla polizia per portare immediatamente il telefono, così ti faccio una bella querela, grandissimo figlio di puttana, e ti faccio un culo a cozze, capito? Sto andando al commissariato, stronzo. Anche perché ti trovano subito, pezzo di merda. Ti trovano subito, pezzo di merda. Ti trovano, sto andando, Ti trovano, grandissimo figlio di puttana. Poi se hai i coglioni mostrati che te sparo mocca, angulacchite mue, e te sparo una pizza mocca. Non pezzarone, vaffangulaccio da stramuerte.
0: Upa, c'è un domande? Lava culo di capedro. Ricchione tra...
4: Ricchione di mamata, di chi ti è morto, di stramuerto di mamata, e vaffangula città stramuerto, va bene? Pezzo di merda chiunque tu sia, chi cazzo sei?
0: Un piccione di mamata.
4: Un piccione di sorda, di quella puttana di tua moglie, e mi chiamo anche tua c***a. C'è un culo a chi ti è morto, sei tu, fammi capire. Sont, figlia puttana, vaffangula città stramuerto, chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
0: Ricchione.
4: Ricchione sei tu e quella grandissima coperta di tua madre. Chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei?

0: puttazzo?
1: Culaccio da muerte. Figlio di
0: puttana.
1: E mi chiamo madre. Ecco perché sei nato tu. Che sa ci sei figli. Figlio di puttana di chi te muerte.
0: Mock assorto.
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
6: Pronto? Pronto? Pronto?
7: Sì, essere.
6: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
7: Sì.
6: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
8: Pronto?
6: Pronto, signora?
8: Chi parla?
6: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
8: Sì.
6: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
8: sì,
6: sesso.
8: No.
6: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
8: sì,
6: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
8: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
6: No, senti, sì, usciamo insieme.
8: Siamo coi piedi per terra.
6: Trombiamo insieme, amore.
8: Sì.
6: Spariamoci una rivoltata
8: ciao,
6: in faccia.
8: Ciao,
6: amore.
8: Ciao.
6: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
8: Porco.
6: Pronto?
8: Sì.
6: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
8: Guarda, io ci sono ammazzato.
6: No, no, sto leggendo. C'ho una lettera per te.
8: Porco.
6: Pronto, signora. Una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
8: Pronto?
6: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
8: Sì, no, se la ficchi in culo.
6: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
9: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
6: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
9: E come chiudiamo stavolta?
6: Questo cazzo.
5: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino hanno fatto spari sui muri e schizzi di sangue e ora devono trovare un imbianchino per rimettere a posto la casa dello zio che è andato in vacanza 15 giorni a San Vittore.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sono Massimino di Quarti, imbianchino?
3: Sì.
4: Ma sei tu l'imbianchino?
3: Sì, sono io.
4: Aspetta un attimo che sono rimasto un po' interdetto, ma c'è la fica? Pronto? E ora una domanda. Ma guarda questo.
1: Tamarri.
5: Sì, pronto?
6: Pronto, buongiorno, imbianchino?
5: Sì.
6: Ciao, pronto? Ciao, sono Giovanni. Senti, io dovrei fare un lavoro in un appartamento qua in provincia di Milano. Ad Abbiate Grasso.
5: Posso venire allora?
6: Dai.
5: Verso nel fine settimana? Sabato.
6: Quando?
5: Sabato?
4: Sabato c'è belle puttane.
6: Senti, a pompini ti fai pagare. Te un pompini, un po' di tutto. Noi ci abbiamo anche quello se vuoi. Poi vabbè, quando sei lì ci accordiamo.
7: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Che stavo democraticamente parlando.
1: Tamarri.
4: Cos'hai detto? Bianchino? Sei in biancatura? Paspennelli, sì. Roba di pennellanze?
3: Sì.
4: Sì, sei preciso. Sono Massimino di Quarto. Senti, c'è da fare un lavoro in un appartamento.
3: Ok, ma dove?
4: A Quarto Giaro. Praticamente c'è stato un mezzo conflitto al fuoco, no?
3: Quarto Giaro? Perché noi lavoriamo solo a Roma.
4: Ah,
3: Quarto Giaro, Milano.
4: Oh, sto finendo di fare sì, a Milano.
3: Va bene, saluti.
4: Vabbè, senti, facciamo così. Stava parlando!
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto, orco? Minchia, che voce da orco che c'hai? Sei in biancone? Sei uno che tira le imbiancature, stucature, robe?
5: Ma chi è che parla?
4: Sto cazzo, Massimino di Quarto.
5: Ma forse hai sbagliato numero, no?
4: No, tu sei in bianchino, tu.
5: Chi? Ma chi cerchi te?
4: Il bianchino. Se volevo un elettricista, chiamavo l'elettricista e non ti suonava il telefono, no?
5: Dimmi, cos'è che hai bisogno?
4: Se mi chiedi di cosa ho bisogno, vengo a prenderti. Infatti me l'hai chiesto. E secondo te di cosa avevo bisogno? Una statua di legno. C'ho bisogno di te che imbianchi. Ho combinato un mezzo casino a casa di... mi piace che sei allegro, questo è lo spirito giusto per affrontare il lavoro faticoso che fai. Io spaccio e problemi non ne ho. Senti, praticamente ho fatto un mezzo casino a casa di mio zio che se n'è stato in ferie una settimana qua in centro a Milano, no? Hai presente dove c'è la zona San Vittore? Lui è stato...
5: Sì, ma io sono in pensione, non lavoro più,
4: No, meglio! Così se ti fai le cose con calma.
5: Ascoltami, stai prendendo il giro,
4: Ma cos'è? Sei caduto di testa? Dentro un bacino idrico?
5: Ma prima cosa non ti sei neanche presentato, prima.
4: Ma se te l'ho detto 4 volte, sono Massimino di Quarto. Ah, ho capito, sei scivolato dalle scale, ti ha dato 40 testate ai gradini, sei rimasto contuso mentalmente. Quanto ritardo che c'hai, proprio, ma sei inflazionato nel cranio proprio, scemo. Allora, praticamente mi serve un imbianchino per fare il lavoro a casa. Come ti stavo dicendo,
5: non ho tempo.
4: Ma sei detto che sei in pensione,
5: non ho tempo, appunto per quello.
4: Che cazzo devi fare? Vai a guardare i lavori stradali?
5: Ti saluto, giovane.
4: Ma sai che ti mordo i capelli, li strappo così, le poiane, ciao. Proprio. Ti arrivo sulla testa e ti becco, scemo. Madonna! Mamma mia.
5: Pronto?
4: Ma sei scemo completamente tu.
5: Ma ascolta un po', ma con chi stai parlando? Che mica sono tuo fratello.
4: Con chi sto parlando? Con te sto parlando, orco. Guarda che sei fulminatissimo. Ma che cazzo metti giù la cornetta? Ti sto parlando. Ti chiamo per un lavoro e metti la cornetta in faccia. Ma non è che sono pesantissimo. Non è che sono il primo scemo che tarocca le macchine a Milano. Io, cretino. Praticamente devi fare sta parlando. Devi fare sta.
5: Ascolta,
4: che sta parlando.
5: Non
4: fare quelle alza la voce per prevaricare. Che arrivo lì e ti stacco un braccio con un morso, scemo. Oh, che cazzo metti giù la cornetta?
1: Tamarri.
5: Sì, pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Buongiorno, imbianchino?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno. Mi hanno dato il suo numero Michele, un mio amico. Mi ha detto che ha fatto tempo fa l'appartamento da lui.
5: Deve imbiancare di bianco l'appartamento allora?
6: Sì, devo imbiancare l'appartamento di bianco. Ci sono un po' di macchie sui muri, un po' di buchi, una stuccata, una bella imbianca. Appartamento è 80 metri quadri. Calcola che i mobili li ho già spostati tutti. Praticamente quando vieni ti puoi già mettere a fare tutto, capito? Tranquillamente, sì. Mi dici quando è, ti lascio le chiavi, che tanto io devo andare a spacciare e tu puoi fare il lavoro.
5: Ah, ho capito.
6: Eva. Stasera vuoi venire a vedere l'appartamento?
5: Stasera non riesco.
6: E guarda cazzo, via, che cazzo me ne frega. Dai, è presto, ti aspetto per le 7:30. Dai che ci divertiamo. Dai che ci divertiamo come la mangiai. Che sono, siamo carichi proprio a bezzi. Facciamo due strisciacci. Se vuoi c'ho anche due o tre puttane di quelle toste che mica te lo
8: sto. Oh, quelle va bene.
6: Dai, allora facciamo così. Vieni stasera, guardi la casa e tu ti fai succhiare un po' il cazzo e poi dopo vai via contento e poi ci mettiamo a posto.
8: Va bene.
6: Sei un grande. Oh!
8: Ciao!
6: Ho detto che ti aspetto! Devi rispondere! Coglione! Ciao grande, dopo ti mando il numero dell'indirizzo di casa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao grande, ciao. Chiudi! Chiudi! Ah! Che mi sta salendo nel cranio!

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era su per giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante che si cela dietro adesso.
3: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
0: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
4: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce distorta, almeno me ne conoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
0: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
5: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato.
6: Ora posso avere un tegolino?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza, ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
7: Incazzati, incazzati. Compra, compra, compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
8: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti. La sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti. Un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica. E poi, la ruota inceppata e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom, di zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi, ma che ti dà sollievo emotivo.
0: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
9: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi, gnicchi, gnicchi.
0: Esatto, gnicchi, gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa: una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo un euro? Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco!
12: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte e minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
12: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
15: Dai. Cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì.
12: Sì, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
12: No.
14: Scusa. Vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
15: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
12: L'ho presa su Amazon!
16: Valuta il film!
12: Una merda!
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno e di incontri.
3: Pronto?
4: Ciao Favola, come stai?
3: Bene.
4: Senti tesoro, ho letto il tuo annuncio e sono arrappato.
3: Ma chi sei?
4: Sono arrappato come un felino.
3: Va. Ma va a fanculo, va.
4: Pronto?
5: Ah, sta bene, dai. Richiamo sta...
1: L'incubo italiano.
4: Ma è inutile che ti incazzi con me. Metti gli annunci e poi ti incazzi, scusa.
3: Ma guarda che io non metto nessun annuncio, stronzo.
4: Merda. Hai messo...
5: merda.
1: L'incubo italiano.
6: Pronto.
4: Ciao Santina, come stai?
6: Chi è?
4: Sono Franco, ho letto il tuo annuncio.
6: Che annuncio?
4: Sei su un po' di siti belli pesantini, Sporcacciona che non sei altro. Ho letto il tuo annuncio e sono qua che sono ingriffato come una tigre proprio.
6: Ma c'è un annuncio, è impossibile.
4: Sei su trapanimilano.it. Su fori per...
6: No, faccio l'annuncio.
4: No, sei su bocchinibirichini.com.
6: Come?
4: Ti chiami Santina, no?
6: Mi chiamo Santina, sì.
4: Santina, favolosa, 34enne, formosa, focosa.
6: No, ma non c'è Santa, non sono io.
4: Ci sono anche le foto, sei tutta nuda con...
6: Non sono io 34 anni, non sei Santina.
4: Santina, io sono qua che sono ingriffato come una bestia. C'ho proprio il serpente in mano che ha voglia di sputare. Quanto vuoi?
6: Sì, voglia. Ciao.
4: C'è un problema di deambulazione?
5: Madonna, un dente solo ce l'ha questa qua. Così era una apriscatole.
1: L'incubo italiano.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Paolo.
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
5: Dov'è Paolo?
6: Cercavo Paolo.
7: No, no, non c'è Paolino.
2: Dov'è Paolo?
6: Io stavo cercando Paolo.
8: No, oh, c'è nessun Paolo.
2: Dov'è Paolo?
3: Sì, pronto, salve, buongiorno.
9: Buongiorno.
3: Sto cercando un mio amico che potrebbe essere lì. Lei potrebbe verificare se tra i vostri clienti al momento in negozio c'è una persona di nome Paolo?
9: Lei sa che siamo in un supermercato.
3: Sì, certo. Sì, che mi hanno detto che potrebbe essere
9: Pronto?
3: Lì. Sì, mi sente?
9: Pronto?
3: Sì, mi sente, pronto?
2: Che cosa ci stanno nascondendo? Dov'è Paolo?
3: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho un amico che non so dov'è, non lo sto trovando, e mi hanno detto che potrebbe essere lì da voi. Dentro il supermercato, solo che non mi risponde, sono un po' preoccupata.
7: Non so, perché noi abbiamo solo, cioè ora non c'è tanta gente.
3: Ok, ma voi per caso avete modo di fare un annuncio al, diciamo, all'interfono, insomma, non so come si chiami il...
7: Come si chiama?
3: Si chiama Paolo.
7: Se chiamo verso Paolo, servizio nella pasta, grazie
3: mille. Eventualmente potreste trovarlo, forse, diciamo, se avete una zona di carni pregiate, vini pregiati, oppure tutta una categoria senza zucchero, potreste trovarlo lì, perché insomma è una persona abbiente che ci tiene alla linea, quindi potreste trovarlo in quella zona là, ecco. Non so se nel caso gli dite che i suoi amici lo stanno cercando, ecco, perché non sappiamo dove sia e siamo un po' preoccupati.
7: Va okay, bene, se... però per ora non è venuto nessuno, mi spiace.
3: Grazie mille. Se dovesse sentire rumori corporei simili a un tombino, è lui.
7: Ok.
3: Va bene. Grazie mille.
7: Grazie.
3: Arrivederci.
2: Un altro buco nell'acqua. Ma non ci arrendiamo. Ti troveremo, Paolo. La ricerca continua.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ragazzi, dovete fare uno scherzo al mio collega Calogero. Lavoriamo in Germania, ma siamo tutti e due siciliani. E lui ha una casa di tre piani a Bagheria dove abita solo la madre. Il resto è vuoto. Siccome lui è razzista assai, gli potreste dire che i due piani di quella casa sono stati assegnati a qualche famiglia di immigrati. Non so, vedete voi. Siete grandi. Round 1.
1: Allo?
2: Sì, è pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, chi è?
2: Sono il vice segretario Musumeci, la chiamo dall'assessorato alle politiche urbanistiche della regione Sicilia.
1: Ah.
2: L'ho chiamata per informarla che la procedura di collocazione del suo stabile inviato una 56 a Bagheria è quasi terminata. E quindi, okay. noi la aspettiamo per, diciamo, la firma e per il passaggio delle chiavi.
1: Il passaggio delle chiavi?
2: Sì, per il passaggio delle chiavi, in pratica è come da richiesta effettuata, lo stabile verrà riassegnato a delle famiglie che in questo momento hanno fatto richiesta di un alloggio temporaneo e la procedura è arrivata a termine, però giustamente noi non è...
1: Scusi, ma noi non avevamo nessuna procedura in corso.
2: In che senso, scusi, non ho capito.
1: Si sta sbagliando, noi non c'è nessuna procedura in corsa.
2: Lei possiede uno stabile di tre piani?
1: No, io non possiedo niente.
2: Sì?
1: Ci vive mia mamma.
2: E questo è il numero che ci è stato dato, scusi. Come referente per la consegna delle chiavi, questo è il numero che ci è stato dato.
1: Sì, ma che chiavi ci sono di consegnare? Non la sto capendo.
2: Le chiavi di casa, forse non ha capito. Allora, c'è questo stabile, giusto, dove sta sua madre?
1: Giusto.
2: Questo stabile è di tre piani?
1: Sì, giusto.
2: A quanto risulta noi, la signora, sua madre,
1: sì,
2: risiede al piano terra.
1: Giusto.
2: Ancora due piani avanzano, no? E quei due piani verranno ricollocati, cioè ci vanno ad abitare delle persone bisognose.
1: No, non se ne parla proprio.
2: Ma questo non è lei che lo decide, scusi, questo l'ha deciso la Regione Sicilia. Io la chiamo semplicemente per informarla, diciamo.
1: No, lei deve chiamare, parli con mia mamma.
2: Ah, va bene, d'accordo, perché io sono qua con l'affittuario, il signor Yusuf, che pensavamo di poterci incontrare per la consegna delle chiavi.
3: Ringrazio tanto, signore.
2: Il signor Yusuf contestualmente la ringrazia anche per la generosità.
1: No, non se ne parla proprio, non c'è nessuna generosità e non c'è stato nessun accordo fatto, niente.
3: Io chiamerò mio figlio con nome di signore.
2: Il signore si chiama Calogero.
1: No, se ne parla proprio.
3: Mio figlio ha dato nome a Calogero. Round 2.
1: Pronto?
2: Signor, se non mi può buttare giù sempre il telefono, sennò non veniamo più questa telefonata.
1: Ascolti, ora ho parlato con mia mamma, non esiste niente, non c'è nessuna consegna di chiama, non esiste niente, si sta sbagliando.
2: Io qua ho un documento che attesta una visura del tribunale, del TAR, che dice che gli appartamenti, in quanto sfitti, sono stati collocati a delle famiglie bisognose che avevano fatto
1: richiesta. No, non abbiamo fatto nessun collocamento, niente.
2: Ma non è lei che colloca, è la regione.
1: E la regione come può collocare sulla proprietà mia?
2: Perché la proprietà rimane inutilizzata, in questo momento è sfitta.
1: È utilizzata, non esiste niente.
2: No, non è utilizzata, i piani qua risultano vuoti, ci abita qualcuno?
1: Sì, mia mamma.
2: No, sua madre abita al piano terra, abita sua madre.
1: No, ma non c'entra niente, ma che stai dicendo?
2: E allora, in questo momento c'è la necessità di collocare delle spazi per delle famiglie che in questo momento sono bisognose. C'è stato
1: non esiste proprio.
2: Però qua il signore Yusuf oggi deve entrare in casa e qua con tutti.
1: A me non mi interessa, qui in casa non entra nessuno.
2: Ma questo già è fuori con cinque bambini qua. E che facciamo?
1: No, non
2: lasciamo
1: pissare. Non mi interessa niente, non entra nessuno.
2: Ma lei lascia il signore Yusuf in strada
3: con i cinque. Non mi dà più la casa.
2: Sì. No, gliela dà la casa, non si preoccupi, adesso risolviamo con la madre che magari ha ragione.
1: No, non se ne parla proprio.
2: Il signore è razzista, abbiamo
1: non
2: capito.
1: Se ne parla, anzi se mi chiama di nuovo la denuncia.
2: Adesso mi lascia il numero di sua madre che magari è una persona ragionevole.
1: No, non ci lascio il numero di nessuno, lei non chiama nessuno.
2: E non chiamasse più, allora io il signor Yusuf glielo lascio lì davanti alla casa e sono tutti i cazzi suoi, va bene?
1: Il mio può lasciare un nuovo.
2: E io glielo lascio fuori di casa, signor Yusuf, con i bambini e le valigie.
1: E
2: vanno a suonare a sua madre, vanno a suonare. E poi vediamo.
1: Può suonare una volta davanti a voi, te.
3: Posso parlare con persone?
2: Dica.
1: La casa è abitata, ci abita mia madre e basta.
3: Va bene, ma non puoi un piccolo angolo per mia famiglia?
1: Non ce n'ho un piccolo angolo, mi dispiace, non ho disponibilità. La casa è abitata.
3: Ma io bambini in basta stanza sola, non ho problema.
1: E io neanche ci posso dire niente, neanche sono proprietario della casa. La proprietaria mia nonna è abitata di mia madre. La casa è abitata.
3: Allora se io rompo porta e metto dentro famiglia.
1: Lei può rompere quello che vuole, non c'è no posto per lei.
2: Ma senta, mi scusi, lei non è proprietario della casa, va bene?
1: No.
2: E questo lo diamo per assodato. Ma una radio lei ce l'ha? Ce l'ha una radio?
1: Ma io vivo in Germania, che devo fare con la radio?
2: Con la radio in Germania deve ascoltare Radio 105, perché questo lo Zodi 105 è uno scherzo del suo amico Vincenzo.
1: Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo?
2: Sei nello Zodi 105!
1: Ma che sta dicendo?
3: Allora tu non mi vuoi dare piccola stanza di tua casa del cazzo?
2: Ti ha fatto uno scherzo a Vincenzo, stai tranquillo, nessuno ti vuole entrare in casa. Sentilo come ride, è lì con te?
1: Ragazzi, siete dei grandi, ragazzi.
3: Adesso io
1: i numeri uno,
3: adesso
1: ragazzi,
3: io prendo
1: i numeri uno.
3: Prendo la casa e ci vado a bettare con anche elefanti.
4: Ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cerchiamo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, oh, c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
8: Pronto, ieri?
2: Sì, pronto, buongiorno, salve. Senta, io sono un'amica di Paolo Noyes, sono una sua collega. So che viene spesso da voi a tagliare i capelli, giusto?
8: Sì.
2: Ecco, siccome è andato via senza lasciar detto niente, non sappiamo dove sia, ci chiedevamo se magari è lì a tagliarsi i capelli.
8: No, no, no, no.
2: Non è passato questi giorni?
8: No.
2: Ho capito. Ma l'ultima volta ha fatto un taglio particolare, qualcosa che vi ha fatto immaginare che magari potesse andare a fare qualcosa di speciale, non lo so.
8: Lo stiamo cercando. Era un appuntamento di un taglio normalissimo, quello che fa comunque sempre, quindi no.
2: Ok, il suo classico taglio da terroncello, diciamo, quello.
8: Il solito, sì, aggiustare la barba, aggiustare
2: invece...
8: la rasatura dietro, insomma, quelle robe lì.
2: Sì, sì, quello lì da terrone che è lui, ma invece ha fatto qualcosa alle sopracciglia?
8: Guardi, mi sta chiedendo delle cose che sinceramente non...
2: Perché magari se ha cambiato la forma delle sopracciglia, che sono un po' il suo superpotere, allora potrebbe essere un indizio per noi, però non lo sa.
8: No, no, non so niente.
2: Ho capito.
8: Dispiace.
2: Va bene, la ringrazio molto.
8: Ma prego, ti figuri.
2: Arrivederci.
8: Arrivederci.
1: Stanno mentendo, è ovvio, si sentiva. Ce lo stanno nascondendo. Ma noi continuiamo con la ricerca. Lo troveremo.
2: È la gelateria, giusto?
8: Sì.
2: Ecco, sono un'amica di Paolo Noyes. So che lui è un vostro cliente e che viene spesso da voi. Insomma, l'ultima volta so che gli avete preparato un gusto apposito, un gelato al cioccolato senza zucchero. Giusto, ecco.
8: Sì.
2: Niente, volevo sapere se per caso è passato da voi recentemente.
8: Guarda, che io sappia no, però io non sono sempre a banco.
2: Ah, ho capito. No, perché lo stiamo cercando e è andato via da qualche giorno e non ci ha lasciato detto niente. Quindi ci chiedevamo se magari, non so, l'aveste visto.
8: No, perché lui sappia no.
2: Perché
8: non...
2: ci parla sempre.
8: Cosa vuoi che sappia io di dove sono i miei clienti?
2: Mi sa che non vuole dirmi qualcosa. Va bene, d'accordo, la ringrazio.
8: Ma cosa ti dovrei dire? Ma secondo te io so dove sono tutti i miei clienti?
2: Su Paolo può darsi.
8: No, Paolo è un cliente come tutti gli altri. Noi abbiamo un'attenzione abbastanza importante per tutti i nostri clienti. Paolo fa parte dei nostri clienti.
2: Sì, di tacchino con la cresta ce n'è uno solo,
8: Ho capito, ma non è che lo seguo,
2: Vabbè.
8: Lo seguo quando esce dalla gelateria, te lo sicuro.
2: Vabbè, va bene. Grazie. Arrivederci.
1: Paolo. Ovunque tu sia, spero che tu possa sentirci. Ti faccio questa promessa. Ti ritroveremo. Non preoccuparti. Stiamo arrivando a salvarti.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La polemica è il suo mestiere.
2: Io vi faccio chiudere la porta!
1: Di polemica si nutre.
2: Come si permette di permettersi?
1: Nella polemica ci sguazza.
2: Mi dica quello che mi deve dire e me lo dica.
1: Dove c'è polemica, c'è Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza polemica.
2: Ma chi mi dà il diritto di parlare?
3: Ieri mattina, dopo essermi seduto sul water, ho iniziato a sentire una puzza tremenda. All'inizio non capivo da dove provenisse, ma andando a indagare ho notato che sul fondo della tazza c'era un oggetto marrone, putrescente. Era quello la causa di tutto quel fetore. Ma perché il mio corpo stupendo deve produrre un oggetto così disgustoso? Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica. Senta, lei ha l'abitudine di defecare?
4: Io no, ma il mio vicino ogni mattina ne fa bizzeffe. Da quando l'ho scoperto non lo saluto più. E pensare che era una brava persona.
3: Signora, da quanto tempo fa le feci?
5: Ma sarà una vita.
3: Bimbo, anche tu emetti sostanze putride?
6: Tutti i giorni, e anche adesso.
3: Ah, che schifo. Avete sentito? Il fenomeno colpisce indistintamente giovani e vecchi. Ma che cosa succederà al nostro pianeta se continueremo con questa pratica disgustosa? Senta, lei è favorevole alla cacca?
4: Io lo dico da che molto è molto. Qui stiamo superando il limite. La gente non si rende conto che se continuiamo a defecare così, prima o poi ne rimarremo sommersi. Ecco, lo sapevo. Ho pestato la merda.
5: Questo cacco è una cosa orribile. Fa puzza. Non c'è va niente. È in casa pure il Walter. È in tasa pure il Walter. È in casa pure il Walter. In tasa pure il Walter.
7: Walter.
5: È in tasa pure il Walter. Tasa pure il Walter. È in tasa pure il Walter. È in tasa pure il Walter.
8: Al giorno d'oggi la cacca è out. E poi ci sono molti motivi migliori per abbassarsi i pantaloni.
3: Ma sappiamo che il fenomeno delle feci pullula anche nel mondo dei media.
9: Perché ognuno di noi ha fatto queste stesse cose, magari non con una telecamera davanti.
10: Aggiungiamo fra luce e ombre nella relazione del garante Pizzetti.
3: Ma da dove provengono queste feci? Da un pianeta fecale? Da Leone di Lernia? Dal demonio? No, dal cibo.
11: Negli elementi che ingurgitiamo sono presenti sostanze che il nostro organismo rifiuta e che successivamente espelle sotto forma di cacca.
12: Io ho trovato la mia soluzione personale, ho smesso di mangiare, ormai è una settimana.
13: Noi della No Shit Food S.P.A. abbiamo messo a punto una serie di cibi che non contengono sostanze di scarto e vengono assimilati in toto dall'organismo, producendo soltanto amabili fiorellini profumati.
3: Posso assaggiare?
13: Certo.
3: Massa di merda!
13: Non si può avere tutto.
3: Purtroppo queste soluzioni sono solo provvisorie, ma la risposta arriva dai paesi dell'estero.
14: Noi dell'estero abbiamo imparato a convivere con la cacca e a riciclarla. Ci costruiamo le strade, ci facciamo dei regalini e le mischiamo addirittura al cemento per costruire le case.
3: Wow, questo sì che si chiama progresso! Quindi ragazzi, smettiamola di condannare la cacca, cerchiamo piuttosto di reintegrarla e conviverci. Tra l'altro qui in Italia siamo già a buon punto, no?
15: Ah, oddio, sento un bisogno.
3: E questa che cazzo è?
16: Radio 105. Welcome to the zoo.
17: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: ricordate chi è Sergio di Napoli? Vi rinfreschiamo le idee, sentite qua.
1: I discacciata, i daccino proprio, brutto cazzo.
2: Ma allora ragazzi,
3: parte un po' alto secondo me.
2: Allora ragazzi, siete pronti?
4: Sì!
2: Ed ora tutti pronti per
4: la manovra culacchia.
0: Chiamiamo il signor Sergio e gli facciamo credere di voler risolvere il suo problemino telefonico.
2: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio.
5: Ma di che si tratta?
2: Allora, salve, sono l'appuntato Rello Penna del comando della polizia di Napoli. Senta, a noi risulta che lei è vittima di una serie di, chiamiamoli scherzi telefonici da parte di ignari. E stiamo facendo una ricerca, perché queste persone sono, delle persone molto pericolose che stanno cercando di mettere in atto un attentato sghidibudi nel tentativo di estrapolare i dati sensibili dei cittadini di Napoli per poi poter cisburgerare i loro conti correnti. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane
5: 4 giorni fa?
2: Mi può ricordare così a grandi linee di cosa si trattavano queste telefonate? Cioè cosa cercavano di venderle o...
5: No, venderle, dicevano ci abbiamo visto, abbiamo fatto... Cioè, mi deve...
2: Il militare.
5: Ah, bravo.
2: sono loro. Allora, senta, signor Maria Sergio, Sergio Maria, le spiego, queste persone stanno cercando di estrapolare i suoi dati sensibili per poter poi entrare nel trick booster del suo conto corrente e portarle via i suoi risparmi, ha capito?
5: Vabbè, a parte questo non c'è problema, perché non abbiamo nulla tenente, questo voglio dire.
2: No, tenente glielo passo io adesso, il tenente invece, perché ho bisogno di una sua dichiarazione, così riusciamo a completare il fascicolo, altrimenti i minions non riescono a concludere l'indagine. Le passo il tenente Lino Canch, che le spiega un attimino qual è la procedura. La ringrazio molto e mi scusi per il disturbo, signor Sergio. Grazie.
6: La stiamo collegando con l'interno desiderato. Siete in attesa.
7: E da oggi i tuoi cambi per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi.
6: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
8: Pronto?
5: Pronto.
8: Sì, sono Canch, Lino Canch, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Con chi parlo?
5: Sì,
8: scusi, mi hanno parlato adesso la sua pratica. Allora, signor Sergio, noi dobbiamo semplicemente compilare questo breve profilo, ok, grazie al quale potremo archiviare la sua pratica e prenderci cura di questa attività di mobbing, stalking alle sue spalle, ok?
5: Ok.
8: Allora, lei deve solo rispondere ad una lista di semplici domande. Carabetto, benissimo. Allora, signor Sergio, può dirmi per favore in che data sono state effettuate le telefonate minatorie da parte di questo gruppo terroristico Lando?
5: No, mercoledì.
8: Era per...
5: O venerdì o giovedì, una cosa del genere.
8: O venerdì o giovedì, tipico.
5: Sì.
8: Tipico. Bene, può riassumerci brevemente il contenuto di questa telefonata?
5: No, che dicevano lei mi concede, non concede. Io ho detto ma tu hai sbagliato qua, non c'è nessuno che abbiamo parlato e te, fece io. Forse hai sbagliato telefono, hai sbagliato numero.
8: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Paceco?
9: Domanda da 100.000 euro.
5: No, è perché poi questo la verità proprio insisteva, era un accento strano.
8: Lei ha per caso minacciato l'aggressore in questione?
5: No, minacciato no.
8: È sicuro di non aver minacciato l'aggressore?
5: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più, perché io non sono la persona.
9: Sentiamo la registrazione originale e vediamo se il signor Sergio dice la verità.
10: Ciao, sono Enzo.
5: Capitano, ma dici merda.
10: No, Renzo, Enzo.
5: Un telefono a giù, perché io per indraccio. Brutto cazzo. Okay. E basta, alla verità ho posato il telefono in faccia, questo qua.
8: Scusi, ha fatto riferimento a un palo della morte?
5: No.
9: Sentiamo la registrazione dello scherzo.
10: Ci vediamo là.

0: palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
1: Sì, Drago, sì!
2: Non ha fatto riferimento al palo della morte. Un attimo, scusi, che è arrivato un collega, dimmi, scusa.
3: Stiamo vagliando la linea telefonica Sbiribudi con l'antanico del signor
2: Sergio.
3: Del signor Sergio. Probabilmente c'è il telefono che è stato innestato nella sinapsi.
2: Ah, nel culacchia.
3: Del culacchia, sì. Quindi dovremmo riuscire a capire attraverso delle manovre Y,
2: sì,
3: se per caso la linea è intrescata nella silifitudine.
2: Ho capito, quindi è una manovra culacchia.
3: Sì.
2: Benissimo. Allora, senta, scusi, mi hanno comunicato adesso? Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza. L'ha dirotto sull'ufficio competente.
4: Come andrà a finire la bastardata del giorno? Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105. Hey!

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora una volta sintonizzati su queste frequenze, sempre col vostro Max, sempre col vostro Gnagno. Che poi, chissà chi minchia è sto Gnagno. Nello scorso episodio, le radio di Azan sono state tutte acquistate da una grossa multinazionale con a capo il signor Illustrissimo, che per la nuova policy ha abolito le parolacce dalla fattoria. Marco, deluso e affranto, decide così di abbandonare tutto a ritmo di cazzo merda culo.
3: Ah, vaffanculo la radio e vaffanculo le policy. Una fattoria di Radio Norba senza parolacce è come un'Orietta Berti senza reumatismi, un Freddie Mercury senza AIDS, un Michael Jackson senza bambini incu***ati, minchia minchia puttana.
4: Auts, e allora bazzò, che facciamo? Ciao Manin, ce ne andiamo?
3: Ma non lo so, Leo. La radio è la mia vita. Via di qui, dove posso andare? E poi sarei da solo, merda spaccavacca.
4: Da solo? Non sei da solo. Ricordati della tua famiglia, Mazzon.
5: Zio Faus ha ragione, Marco. Ovunque andrai ti seguiremo, ne? Vero, ragazzi?
6: Sì.
3: Grazie, ragazzi. Ma, Leo, anche tu?
4: E certo, Mazzò. Io sono come il capitano del Titanic. Anche quando la nave affonda, rimango sempre a bordo. Mica mi chiamo Schettino.
3: Ok, ci sto. Cosa posso fare, quindi, stronza porca frocia?
4: Mazzò, guardati. Tu sei nato per far l'attore.
3: Porca troia, hai ragione. Me lo dice sempre anche mia moglie. Sono diventato molto bravo a fingere l'orgasmo. Ma dove posso trovare dei casting, Valtellina porca troia?
5: Zio fa, Marco, siamo nell'era moderna. Li puoi trovare dove si trova tutto. Su Facebook.
2: E allora Marco si mette a guardare su Facebook, smanettando come se fosse un hacker della NASA, tra gruppi di terrapiattisti, pagine di meme, annunci improbabili di marketplace, trova finalmente un gruppo di casting. E anche un'altra DeLorean, con motore fuso, senza ruote, senza volante e coi sedili tutti sborrati. Cazzo, che affaroni che fai con Facebook.
3: Ragazzi, ho trovato un casting troppo interessante.
7: Beh, Landi, per cosa? Un film?
3: No, una serie. Nell'era moderna vanno solo le serie. Se devi guardare un film di 2 ore, che rottura di cazzo. Ma una maratona di 70 puntate di 45 minuti l'una va bene, merda puttanaccia.
8: Minchia, sì. I ragazzi di oggi si spaccano DMD, sciroppi e tutte ste robe nuove ed hanno la soglia d'attenzione che dura come una scoreggia nel vento.
7: Beh, comunque, che serie è?
3: Una roba nuova, si chiama Gomorra.
8: E parla di cazzi nel culo?
3: No, credo di mafia. È ambientata a Napoli. Dovrei scendere per girare, catarro Stratocaster.
4: E che aspetti, Mazzò? Mandala candidatura.
3: Non lo so, Leo. Non sono mai uscito da Pavia. E poi Napoli è piena di napoletani, merda minchia merda.
4: Ma vai tranquillo, Mazzò. Napoli non è più la città pericolosa di un tempo. Ora c'è Milano con tutti i maranze, il bosteggiatore della metro, quelli che ti violentano. Meno male che noi ce ne siamo qua a Pavia, di riva al mare.
3: Dite che devo andarci, cazzetto Pulcinella?
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, vado. Minchia bastarda scaccolata.
2: E così Marco prende un treno per Napoli e per la prima volta esce dalla sua amata Pavia. Con il cuore colmo di gioia e la mente svuotata dai brutti pensieri, è pronto a cominciare una nuova avventura. Ma intanto nella sede delle radio qualcuno trama alle sue spalle.
9: Allora, Leone, sei riuscito a convincere Mazzoli ad andarsene? Anzi, ad andarsenissimo?
4: Sì, Illustrissimo. Ho convinto che può fare l'attore.
9: Molto bene. Con Mazzoli fuori dalle palle, anzi, dalle pallissime, la nostra radio può andare avanti serena, anzi, serenissima.
4: Ma adesso parliamo del nostro accordo, dai. Parli.
9: Oh, giusto. Senza un conduttore alla fattoria direi che possiamo cancellarla definitivamente dai palinsesti e farti fare finalmente il tuo programma di cucina.
4: Eh sì, pesce fritto e baccalà. Sarà una bomba. Magari ci mette anche Elena Rosa in onda. Miei figli, can, outs, ma non mi dovevi dire dell'altro?
9: Certo, come d'accordo. Ti permetteremo di fare l'isola. Anzi, l'isolissima.
2: Oh yeah, Leone Caino gli ha piantato una bella inculata al nostro Marco Patatino Bello, che ingenuamente arriva finalmente a Napoli.
3: Cazzo, ma Napoli è meravigliosa, anche se qui non ci ascoltano molto però, eh.
10: Uè, yamme bei.
3: Oh, ciao, cazzo merda culo.
10: Sono uno scugnizzo in Napoli, ma interpretato in maniera magistrale da Morgan Freeman. Io saci chi sei te, sigilla delle radio del nord.
3: Oh sì, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
10: Si fargetta tu, t'hai riconosciuto subito dai capelli. Amonin, dammi un cappellino discorato, dai.
3: Ma vaffanculo, terrone di merda.
10: Andiamo, facciamo una foto che metto in coppa Instagram e taggo a te la panicucci.
3: Dai su, levati dei coglioni che hai già rotto sette cazzi.
10: Ah, vabbò, sta carno, me ne vado, eh. Vaffanculo, fargetta.
3: Ma, dov'è il mio fumagazzi? Ma che cazzo merda culo?
2: Si prospetta una grande avventura per Marco e vedremo se è vero come dice il popolo partenopeo che vedi Napoli e poi muori. Beh, speriamo proprio di no. Ma fossi Marco, un'impastata agli Zebedei ed un cornettino contro le fatture, io in tasca me lo terrei. Avanti tutta, proud to be gnagno.
6: Radio 105.
11: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!
12: Ah! Cornuto!

0: is a zoo only for you.
1: La bastardata del giorno.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane?
4: No, venderle.
3: Il militare.
4: Ah, bravo.
3: Sono loro.
5: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
6: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
4: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più.
6: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
4: Sì.
6: Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza, l'ha dirotto sull'ufficio competente.
5: Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa. La stiamo collegando con l'interno desiderato.
7: Sì, pronto?
4: Pronto.
7: Buongiorno, sono il tenente Arello Penna, addetto alle parti tecniche delle linee telefoniche di Napoli. Allora, senta un attimo. Lei a che piano abita del condominio?
4: Primo piano.
7: Per caso, di fronte alla casa, c'è una cabina telefonica?
4: No.
7: È sicuro? Provi a guardare.
4: No.
7: Non c'è nessuna... C'è per caso una panda bianca?
4: No.
7: Neanche la panda bianca.
6: Sì. Senti, scusa, Arello.
8: Sì.
6: Questa è una manovra culacchia, te l'ho passato per questo. Quindi dobbiamo passargli l'operatore per verificare se la sua linea telefonica è stata intercettata.
7: Sì, però il signor Sergio mi sa che il problema il tecnico, perché alle volte vendono degli apparati elettronici, tipo il frigorifero, che riesce a mandare delle linee sonore... tapioca verso il telefono.
6: Sì, ma io direi, scusa, di passare la telefonata a Gaddia.
8: Gaddia, sì.
6: Va bene. Perché Gaddia... Allora, senta, parlaci tu.
7: Sì. Signor Sergio, un attimo che le passo proprio l'addetto specifico.
4: Ma senti, ma questo io la vedo proprio... Ma
7: non un secondo voluto... solo, signor Sergio, scusi, questa è una cosa seria. Dobbiamo risolverla entro oggi, perché sennò domani mattina dobbiamo già andare in tribunale per fare la denuncia.
5: La sua maglietta... Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa.
9: Pronto?
4: Pronto.
9: Che succede? Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
4: Pronto.
9: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
4: Non ho capito niente.
9: Hai capito?
4: No, io la verità proprio io non capisco niente. Io sono ignorante nelle materie.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
4: Aspetta, spostare la macchina, devo spostare la macchina. Chiamate più tardi, per piacere.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, Ci sei ancora? Mi senti?
10: Pronto?
3: Signora, buonasera, sono l'appuntato Titone Mati del comando della Polizia di Napoli. Signora, qua è una situazione molto grave, stavamo parlando con suo marito non si presta a darci una mano. Se qua non riusciamo ad arrivare al proprio
10: noi lo sappiamo, ha avuto una telefonata che hanno detto noi ci conosciamo, ci stiamo
3: Capisco signora, però voi dovete contribuire, dovete aiutare un attimino.
10: Che vi devo dire? Ditemi.
3: Ecco, allora abbiamo bisogno di farle due o tre domande, così capiamo se effettivamente questi malcapitati, queste persone malvagie che stanno cercando di rubare i suoi dati sensibili del cheeseburger
10: abbiano... Non ho niente da rubare, perché io non...
11: La signora ha tirato scemo per 43 minuti, l'ha puntato Arello Penna fino a quando?
3: Le passo l'ufficio tecnico, cioè il comandante Posca Uni, con cui lei parla un secondo, risponde a due domande e abbiamo risolto. Un secondo solo.
10: Va bene,
3: solo,
10: non c'è
3: grazie.
10: Problema.
12: Fatelo bene, gioca giù e dormire.
5: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
12: Salutare.
5: Siete in attesa.
12: Autostop.
6: Signora, lei è la coniuge del signor Sergio?
10: No, sono la moglie, Sergio.
6: Ah, non è la coniuge. Ah, perché no, come avevano segnato che avrei parlato con la coniuge del... Però lei non è la coniuge.
10: No, sono la moglie, Sergio.
6: Scusi, allora correggo l'appunto. Allora aspetti, che cancello coniuge e metto moglie. Ok, perfetto. Bene, abbiamo corretto questo errore gravissimo.
10: Sì.
6: Mi scusi, Allora, senta, il nostro addetto, signor Gaddia, in questo momento si trova nel vano.
10: Io non tengo niente a Cabrese.
6: Signora, lei vuole che queste telefonate finiscano?
10: No, ma a me non mi interessa, sapete perché? Io ho un telefono, me lo levo proprio. Non c'ho niente da perdere, il telefono non è niente a che fare. La ringrazio, buonasera.
11: La vecchia ci ha fatto scacco Napoli. Quindi operiamo con l'attacco finale. Vai Wender.
8: Pronto?
13: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
8: Senti una cosa, io ti voglio dire una cosa. Qua ogni tanto stanno facendo sta telefonata. Ma vuoi di scherzo?
13: Beh, ancora a casa stai.
8: Sai dove sto? Vieni a trovare e scherziamo da vicino.
13: Subito.
8: Io non faccio il magicino.
13: E sarà per un'altra volta.
8: Ma di sì, merda.
13: Ci vediamo là, al palo della morta, al solito posto. Sbrigati.
8: Beh, rotto cazzo.
1: La bastardata del giorno.

0: giorni sempre più freddi in montagna. L'autunno sta facendo ingiallire gli alberi, il tabacco e la scarsa igiene i denti dei montanari. La piccola Heidi è andata in città a sbrigare delle commissioni e nella baita sono rimasti Peter, Clara e un sacco di batteri. Chissà cosa succederà oggi di stupendissimamente degradante per il genere umano.
1: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cazzo, ne manca uno, porca troia!
2: Ehi, Peter! Che fai di bello? Cosa conti?
1: Ma Cristo santo, Clara, ma possibile che non ti fai mai un piatto di cazzi tuoi? Non hai di meglio da fare? Che ne so, tipo una gara in discesa con il carretto del letame?
2: Uffa! Ma perché siete sempre così cattivi con me?
1: Ma sì, non ti incazzare che ti cascano i capelli. A me non frega se hai cazzi che mi fai domande. Sono un po' nervoso perché ho perso una pezzata che dovevo portare ad un tipo giù in paese. Ma siccome ho già tagliato troppo, non posso rifarli.
2: Oh mio Dio, Peter, ma tu spacci la droga!
1: Ma sei seria?
2: Ma come hai fatto a cadere così in basso?
1: Parli di me?
2: Sei divenuto un venditore di morte.
1: Io?
2: Avevi un ottimo lavoro oltre la scuola. Eri un pastore.
1: Praticamente come un avvocato, dici?
2: Un fiero uomo delle montagne che cura con amore teneri animali per trarne sostentamento.
1: Teneri animaletti? Figa, ho scannato più agnelli che accarezzato cani nella vita.
2: Come sei finito così in basso?
1: Oh, ma la vuoi finire? Ma che cazzo t'hai preso? Sei fatta?
2: Io? Ma che dici?
1: Perché tiri su col naso?
2: Non sto tirando su col naso.
1: Clara...
2: Dimmi, Peter.
1: Hai un rigagnolo di sangue che ora parte dalla narice destra e finisce sulle gambe passando per il petto.
2: Tasoma bassa. E è vero. Devo ammetterlo. Non sapevo come fare. Ma la bustina te l'ho presa io di nascosto. Pensavo fossero caramelle. Solo che... quando l'ho scartata era tutta polverina. E ho pensato che si fosse rotta mentre la stavo tenendo nella tasca. Allora l'ho mangiata lo stesso. Ora non riesco a farne a meno. E sono venuta a vedere se eri ancora qui, oppure potevo rubarne un'altra.
1: Ti sei sbranata una pezza con la bocca?
2: Sì.
1: Ma sei seria?
2: Scusami, Peter. Giuro che non lo farò mai più.
1: Va bene, ti perdono. Adesso dammi 80 bombe e siamo a posto.
2: Ma io non ho denaro, lo sai. Mi mantenete voi da quando mio padre, Liam Neeson, è stato fatto fuori dal nonno.
1: Vedi, Clara, purtroppo se non mi paghi, io devo mandare un messaggio chiaro a tutti. Ovvero che non si può toccare la mia merce e farla franca senza pagare.
2: Ma che cazzo stai dicendo? Non c'è nessuno qui. Siamo a 2000 metri di altezza in una baita isolata. Nessuno lo verrà mai a sapere.
1: Ti prego, non mi rendere le cose più difficili. Non piangere.
2: Sono così fatta che non riesco più a chiudere le palpebre. Figurati se riesco a piangere.
1: Questo ti fa onore. E sappi che fa più male a me che a te.
2: Ma cosa?
1: Nuvola!
2: No! Ti prego, non dirgli di attaccare. Ti prego.
1: Ma per chi mi hai preso? Non sono mica quel bifolco del nonno.
2: Grazie, Peter, grazie.
1: Nuvola! Fuoco!
0: Allora, vedete che c'era un altro comando. Bravo, Peter. Si vede che sei un ottimo pastore e che sai addomesticare il tuo cane come un vero esperto. Solo una domanda. Ma come cazzo fa un cane a premere un grilletto? A questo punto vale veramente tutto.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo. Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
1: Oh sì, Orco Cazzo.
2: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
3: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
2: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
5: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
2: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
6: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
5: Aspetta, perché?
3: Il Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
3: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce
3: il popolo.
2: A
3: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli
3: di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Oh, Metal, che è un.
2: Metto sto cazzo in Gear Solid. Metal
3: Gear Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una scopa al 5.
3: Al bar,
2: una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi.
3: Ace Combat 5.
5: Ma che Ace Combat?
3: Apes. Che on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
2: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
3: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
2: Polo Ray Florence.
3: No, Ray Florence, è a Firenze.
2: E questi jeans della Stone Hour?
3: Della Stone.
2: Questi jeans cos'è che hai? Questi jeans della Stone Ainsen.
3: Di Jim, che c'è la
2: questi jeans della Stone Islands.
3: Stone Island.
2: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intendo.
5: E che intendo?
2: E intendo.
5: Intendo.
2: Nintendo. E intendo essere.
5: Esserlo
2: fino allo sfinimento.
5: Cosa c'hai in bocca?
2: Non
5: c'ho la salsedine.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
8: Allora,
5: se mi spugno.
8: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
5: Non è svenimento, è sfinimento.
8: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
8: L'Aston.
5: L'Aston Martin Vintage.
8: L'Aston Martin Vince.
5: Ma chi vince?
8: Sembra vince.
5: L'Aston Martin Vince.
8: L'Aston.
5: L'Aston Martin Vintage.
8: L'Aston Martin.
5: Martin.
8: Martin. Vincent.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
8: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
8: Migliorare psicologicamente.
5: Non è che psicologicamente.
8: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
5: Non è psicologicamente.
8: No, è psicologicamente.
5: Bravo, migliorare psicologicamente.
8: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
1: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
8: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchiera!
8: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci per un altro video sul mistero. Io e la mia assistente innamorata di me Priscilla e il mio cane mascotte Gaetano.
3: Senti, quella cosa puoi tagliarla?
2: Quale cosa? Quella del cane?
3: No, la cosa che dici che sono innamorata di te.
2: Beh, Priscilla, purtroppo il danno è stato fatto. Dopo la pubblicazione del video scorso, ormai tutti hanno capito che essendo un maschio alfa irresistibile, tu sei caduta nella trappola dell'ormone.
3: Ma veramente non è così?
2: Dai, non devi prenderti male, piccola.
3: Non chiamarmi piccola.
2: Va bene, cucciola.
3: Nemmeno cucciola.
2: Cicetta?
3: No, non devi chiamarmi con nessun nomignolo, idiota. Noi non stiamo insieme, io non ho nessun sentimento nei tuoi confronti. L'altra volta hai capito malissimo.
2: Dai, senti, diamoci un taglio. Dopo il video sugli avvistamenti di un alieno che scorreggia fluorescente nei boschi di Vermezzo, ci diamo giù di limoni e se sei brava ti aggiungo anche alle tacche del mio calendario delle ragazze che mi hanno salutato due volte nella stessa giornata e per giunta con il sorriso.
3: Senti, mi sa che non hai capito. A me fai cagare. L'altra volta mi sono fatta carina per Tognazzi Sergio, il ripetente del liceo d'Ognocchi.
2: Ma chi? Quello che ha fatto sei volte la terza media?
3: Sì.
2: Quello che ha appeso il bidello per i piedi per rifare una scena di Mission Impossible per TikTok?
3: Ah?
2: Ma sei stronza, ha la pancia e una inspiegabile prematura calvizie.
3: E beh, io lo trovo figo.
2: Ma tu sei completamente pazza.
3: Ah, io,
2: Beh, meglio. Tanto anche tu mi facevi cagare. Puzzi di scarico del T-Max e c'hai i denti gialli.
3: Ma stai piangendo?
2: No! Sono i sali minerali! Sto sudando!
3: Ci sei rimasto male?
2: Non dire cazzate!
3: Porca vacca, c'è rimasto male anche Gaetano, ti sta leccando.
2: No, sta solo cercando un punto tenero per staccarlo con un unico morso. Mi sono scordato di dargli la ciotola con i 12 tacchini.
3: No, è triste per te.
2: Fermi Gaetano! Aiuto Priscilla! È in crisi glicemica, basta Gaetano! Dai, che ci sono già rimasto male, dai!
3: Ah, allora lo ammetti. Allora vedi che ti piaccio?
2: No. Mi fai schifo! Era così per dire. Fermo, Gaetano!
3: Vabbè, allora direi di fermare il video e medicarti, poi lo rifacciamo, eh?
2: Vabbè, dai, stoppa!
3: Hai sentito?
2: Sì, era una nitida e putrescente scoreggia aliena. Guarda, una luce nel bosco! Hai ripreso?
3: No, ho stoppato.
2: Ma no, cazzo! Ecco, amici cose verissimers. Anche questo video è andato fragorosamente a puttane. Purtroppo la presenza dell'alieno che scorreggia luce è stata constatata solo dalla mia persona e dalla mia assistente, la quale ha purtroppo disilluso le mie aspettative sessuali. Ma non è un problema, il rifiuto fa parte della mia vita. Come l'esigenza di urinare, una cosa imprescindibile, sono troppo inarrivabile come uomo. talmente tanto che le donne si spaventano e preferiscono dirottare verso uomini più facili, magari calvi a 23 anni e che non sanno scrivere correttamente il proprio nome. Amen, cazzo! Se vi è piaciuto questo video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove romperò un comodino e una trave della cameretta nel tentativo di impiccarmi parzialmente per dimostrare l'incredibile piacere della masturbazione soffocato.
1: Le cose verissime.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
4: This
0: is a zoo.
4: Che delizia.
0: Vai, dai.

0: Sì, signore?
1: Stavo guardando della fica.
0: Vagina, signore.
1: È arrivato il ginecologo di sto cazzo. Non mi interrompere che mi perdo. Stavo guardando queste vagine su questa cosa che si chiama OnlyFans. Che cazzo è?
0: OnlyFans è un social network, signore, dove le persone pagano un abbonamento per vedere quelle stesse ragazze mentre compiono atti impuri.
1: Atti impuri?
0: Sì, signore.
1: Tipo la pericena, mettere le ballerine coi fusò, guidare un'auto elettrica.
0: Autoerotismo, signore.
1: Auto, che cazzo? Pietro, che cazzo è l'autoerotismo?
2: E seghe i ditalini.
1: Seghe i ditalini? Avevo espressamente detto che era vietato darsi piacere da soli.
0: Ma le ricordo che ha dato libero arbitrio, signore.
1: Bella puttanata! Tu gli lasci la libertà di scegliere e loro bevono il piscio per curarsi. Ah, Cristo!
3: Sì, padre?
1: Che cazzo vuoi? Non vedi che sto parlando con Jeffrey? Vattene fuori dai coglioni!
3: Subito, padre.
1: Beh, sono carine da vedere. Però io avevo detto espressamente che la gente non si poteva fare le seghe. Urge un provvedimento contro i pugnettari. Che piaghe sono rimaste nell'armadio, Jeffrey?
0: Abbiamo un'estinzione totale.
1: Troppo.
0: Un diluvio universale.
1: Cazzo, è umido, poi mi viene il raffreddore.
0: La peste.
1: No, no, no, troppa gente che puzza. E poi vanno in giro con quel becco davanti, non distingo le facce. Ho appena inventato il riconoscimento facciale. Ok, allora a quelli che si seguono gli mandi la miopia e la birra analcolica.
0: Perché la birra analcolica, signore?
1: Solo un segaiolo può bere la birra analcolica.
0: Fatto, signore.
1: Jeffrey? Chi è quel nero con gli occhiali da sole?
0: È Stevie Wonder, signore.
1: E perché sbatte contro i muri?
0: Perché è cieco, signore.
1: Porca ma... A quanto cazzo si è segato? Scusa, Mary? Scusa, Mary? Scusa, lo so. Mi è scappato. Poi ne parliamo. Chiama tuo figlio, chiamalo.
0: Signore?
1: Cosa?
0: Le ricordo che è il giorno per esaudire le preghiere. Ci sono un po' di arretrati. Sono circa 4 miliardi di preghiere in sospeso.
1: Porca puttana. E che cosa vogliono?
0: Vogliono vincere il Superenalotto e avere un pene enorme, signore.
1: Sì, ok, questi sono gli uomini, ma le donne che cosa vogliono?
0: Vogliono sposarsi quelli che hanno vinto il Superenalotto con un pene enorme, signore.
1: Che palle, che due coglioni! Ma non ci può pensare mio figlio!
0: È a giocare a paddle con Sant'Ambrogio, signore.
1: A paddle? A paddle? Che figlio di puttana! Riscusa, Mary! Riscusa! Era un modo di dire... No, dai, cazzo, non piangere, Mary! Che poi si riempiono le strade di stronzi sul pullman che vanno a vedere una cazzo di statua!
0: Le nostre statistiche dicono che la vergine che piange è un'ottima strategia di marketing per la religione di suo figlio, signore.
1: Sì, certo! Anche per i venditori di pentole e gli autogrill. Senti, io vado di là a studiare ginecologia. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Manda la bufera di leve, se no si vede cosa...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sei stanco di passare le notti insonni sulle molteplici piattaforme on demand? A cercare una serie o un film in un catalogo che offre sempre le stesse cose? Continui ad addormentarti con il telecomando in mano, senza mai riuscire a scegliere qualcosa da vedere? Ma tranquillo! Ci siamo noi della Long Broad TV! Siamo i numeri uno nelle produzioni originali ed esclusive, spesso anche perché rubiamo palesemente contenuti da altri per girarli, rimontarli, ricucirli, in modo che non possano romperci i coglioni per il copyright. Come il nostro grande successo di Futurama in bianco e nero, ridoppiato e girato sottosopra. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: da oggi abbiamo finalmente introdotto la categoria Super Heroes. Ecco alcuni trailer da non perdere.
1: Super Heroes, spin-off.
2: Capitan America, il grande freddo.
0: In questa serie vedremo il paladino della giustizia, il grande Capitan America, alle prese con il nemico più potente in assoluto, l'unico che riuscì a sconfiggerlo. Il ghiaccio. Ripercorriamo i lunghi 70 anni trascorsi da quando il capitano precipita con il bombardiere dell'Idra nel Polo Nord a quando viene scongelato.
3: Peggy.
4: Sono qui.
3: Ti devo chiedere di rimandare quel ballo.
5: Che freddo, cazzo. Almeno ho salvato il mondo. Merda, stavo per scopare pure, cazzo. Vaffanculo, dai. Che freddo.
6: No. Si è congelato il cazzo. Si è congelato il cazzo. Che freddo.
1: Super Hero POV.
2: Superman The Tourist.
0: Un film devastante, accattivante, di pura azione e adrenalina. Manhattan è messa sotto scacco dal generale Zod, un kryptoniano malvagio che distrugge la città senza scrupoli, ma dovrà fare i conti con Superman. Vicende assurde e a tratti drammatiche, riprese dal punto di vista dei turisti e negozianti che si sono ritrovati in mezzo a questo casino.
7: Capiamo! Attento! Vai via! Ma guarda come vola!
8: Hai visto la macchina nuova? Me l'ha distrutta!
7: No, la vetrina! Avevo appena preso il vetrinista!
8: Ma mio figlio, figlio!
9: Scusi, mi fa un hot dog con la senape, per favore?
10: Ah, certo, prego.
9: Ma dov'è il mio dog?
11: Mi salvo, ho prenotato una stanza per stare qui tutta la notte.
12: Sì, può darmi nome e cognome, per favore?
11: Sì, sono Mr. Giuffrey.
13: Avrai la fine che ti sei meritato!
12: Mi spiace, la sua stanza è appena stata distrutta.
11: Farò proprio una recensione di merda.
1: Super Hero, IRL.
2: Shazam, la frustrazione.
0: Ecco un innovativo contenuto IRL, in real life, di uno degli ultimi supereroi di casa DC. Vedremo come il mitico Shazam vive la sua vita quotidiana con i suoi fratelli e come convive con il suo più grosso fardello, l'omonimia con la famosa applicazione. Una storia tragica di frustrazione e incomprensioni.
14: Ehi, fratellone!
15: Dimmi!
14: Senti, com'è che si chiama quell'applicazione per trovare le canzoni, che ora non mi ricordo, quella con logo tutto, sai? Com'è che si chiama?
15: Ma quale? Dici Shazam? Porca troia ancora! M'hai fregato!
14: Ah, scemo!
11: Oh, fra, com'è che si chiama sta canzone? Siamo... è figa.
15: Non lo so, prova a usare Shazam.
10: Arca troia, va.
11: Fregato.
0: Abbonati subito e non perdere la nuova categoria Super Heroes Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
16: Lo Zoo di 105.

0: i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Parole sante, Ronaldo.
2: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
1: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
2: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
2: Eccoti, fratellino. Allora finalmente stiamo entrando nella sala reale e conoscerò quella faccia di merda di nostro padre.
1: Beh, sorellina, capisco che forse essere stata buttata via come una pezza sporca dalla tua famiglia, che tra parentesi è la più top delle top e piena come un uovo, privandoti del titolo di principessa, di soldi, benessere, bella vita sfrenata e tutti i capi super top dei brand più cool, possa dare un pelino fastidio, ma non credi di esagerare con questa acrimonia. In fondo non ti hanno mica ammazzata.
2: Ma sei serio? Va che oltre che Finocchio sei anche m***e. Ma se mi hanno gettato in un buco dimensionale lanciandomi come un pallone con un calcio, come cazzo pensavano sopravvivessi da neonata? È ovvio che pensavano morissi malissimo in poche ore, magari sbranata da qualche belva feroce.
1: Ma sai come si dice? Quello che non uccide fortifica. Guardati adesso. Sei un bellissimo coso pettinato da rivoluzionario cinese anni 60, con dei bei tatuaggi fatti forse in qualche comunità di recupero. Indossi quegli stivaletti Dr. Martens con la disinvoltura di un vero punk londinese. E puzzi moderatamente meno rispetto all'immagine trasandata che fornisci. Sei un successo di sopravvivenza. Perché mi fissi?
2: Rivoluzionario cinese anni 60?
1: Dai, teso, capisco che sei lesbiana, ma non puoi dirmi che il tuo look sia cool. C'è modo e modo di esternare la propria sessualità e appartenenza. Ho conosciuto le capatattine che sembravano modelle di Prada. Non c'è bisogno di cercare di assomigliare al cosplayer cinese, del cantante degli Iron Maiden, per far capire che non ti piace la salsiccetta.
2: Fratellino, associami ancora ad un cinese in qualsiasi paragone tu faccia e giuro che ti strangolo con quel boa di struzzo rosa del cazzo.
1: È inutile che ti arrabbi Jackie Chan con le tette scocciate. Finché non mi ascolterai e ti farai rimettere in sesto da me le mie socie, sarai sempre presa in giro perché non sembri una donna, e neppure occidentale. Sei più un asiatico maleodorante moncicci magrolino.
2: Lo hai fatto ancora, Finocchione! Ma con che coraggio parli che hai più brillantini e capi rosa addosso di una festa di bambine dell'asilo? Usi così tanto profumo che mi lacrimano gli occhi. Sembri Paris Hilton adolescente in shock anafilattico.
1: Paris Hilton? Io? Adoro!
2: Mamma mia, sei così finocchietto che manco capisci quando ti insulto.
4: Mia regina, gentilmente, potresti ciucciarmelo? Sono molto nervoso.
5: Ma certo, mio re.
4: Oh Cristo, Man at Arms, che ci fai nel mio letto?
5: Mi perdoni, mio re, ma stanotte non riuscivo ad aprire la mia camera e non sapevo dove andare. Allora, sapendo che la regina dorme in un'altra stanza e visto il rapporto di amicizia che ci lega, ho pensato di accoccolarmi in una mezza piazza del suo giaciglio. Mi consideri una sorta di animale da compagnia, insomma.
4: Guarda, sono troppo nervoso e stressato per la questione di mia figlia. Non ho voglia di andare a fondo sulla tua ormai palese insufficienza cognitiva e la probabile demenza in stato avanzato. Quindi mi accontento. Su, forza, e non mordere.
5: Lo sapevo che dovevo optare per un albergo.
4: Già.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Sale e sottosale, 2,50 euro al chilo. Tagliere per albini, 9,70 euro. Lavastoviglie confessionale con ben 5 diversi programmi di lavaggio dei peccati, 569 euro. Culi e culi per divani e divani, 850 euro. Obiettivo fitness, palle da pilates più cazzo da yoga, 49 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Sacco di amici gay per conversazioni politicamente corrette, 99 euro. Tisana rilassante alla cocaina, 89 euro al grammo. Porco dito, guanto in lattice per ispezioni rettali molto lussuriose, 13 euro la confezione da 10. Coppe di calici in prezioso cristallo di Boemia più 10 metri di cavo d'oro bianco per telefono senza fili, davvero opulento, 5.900 euro. Gesugo, Gesugo, condimento in barattolo per ultima cena, 5,30 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Grattugia elettrica con sensore di parcheggio, 63 euro. Mattarello a batterie ricaricabili non alcaline, 39 euro. Vaghissimo, coso sposta cose, 239 euro. Bastone per selfie più... Bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 14 euro. Gioco in scatola ultra facilitato, Cluedo Perugia, il colpevole è sempre nero, col coltello in camera da letto, 24 euro.
0: Arredamento interni.
1: Idea regalo più idea pagamento, 42 euro. Tenero copripiumone bambina. Tenero copripiumone. Tenero copripiumone bambina, con fantasia composta da allegre foto di esecuzioni capitali, 98 euro. Masochist, giubbotto catarinfrangente nero, 38 euro. Tu canta, karaoke portatile versione maestro Yoda, con capolavori indimenticabili quali Chiara Alba, Sale di sapore e In culo vaffa di Masini, 119 euro. Enorme, cetriolo meccanico per rodeo vegano, 985 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpiripetepam.
13: Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpiripetepam.
10: No,

0: Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
1: Non è Ravensburg teravidia.
0: Ravensburg.
2: Der.
0: Teraviba.
2: No, teravibra.
0: Teravita.
2: Teravita.
0: Oh. Ravensburgent.
1: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
3: No, no, non è Ravensburg. Non è...
4: Ascolta,
2: è meglio fare una repubblica.
4: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
0: Anche voi.
5: Lo Zoo di 105.
6: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
7: Gentilissimo e pregiato dottore del prestigioso sito medicone.it. Mi chiamo Sebastiana e avrei necessità di una consulenza.
8: Gentilissima signora Sebastiana, è nel posto giusto. Virtualmente parlando, ovviamente. Di cosa si tratta? Quali sono le sue necessità? Eruzioni cutanee? Problemi alla vescica? Mal di testa? Covid? Vuole che le prescriva qualcosa?
7: Gentilissimo, parlando con alcune persone che l'hanno segnalata, so che lei offre una consulenza online a pagamento, corretto? Risponda solo sì o no.
8: Accidenti, gentilissima, vedo che lei è una persona molto sbrigativa. Beh, l'H dove va? Forse prima. Beh, diciamo che essendo un'iniziativa no profit, accettiamo soltanto donazioni spontanee. 3. E è interessata ad un consulto video? Punto interrogativo, faccina molto divertita.
7: Sì, mi fornisca gentilmente le sue generalità per farle questa donazione.
8: Beh, signorina, le giro un link PayPal intestato alla nostra associazione Amiche di Cinzia e degli Animali Protetti e di tutti i canili del mondo. Sa come funziona? Puntino, puntino, puntino. Faccina furba.
7: No, non so come funziona. Mi spieghi meglio.
8: Sì, questa qua è proprio pesante, personaggio. Beh, signorina, sa, i grigioni, virgolettato, sono sempre all'agguato. Ci si protegge.
7: I grigioni? Interessante. Mi giri pure il link, prego.
8: Cazzo, è un robot questa qua, figa. Più scrive... Cazzo, mi è capitato stamattina. Eccolo! Faccia lei per la somma. Poi clicchi quest'altro link dove troverà la connessione per la visitina. Faccina sorridente.
7: Grazie. Provvedo immediatamente.
9: Salve, dottor.
8: Oh, salve, signorina. Ma lei mi sembra informissima, anzi, bella ordinata. Che bel ufficio che ha. Ha forse un problema nelle zone nascoste? Non si faccia problemi, perché sono anche un ginecologo specializzato in chirurgia della vulvazione delle cose delle tube. Sai, specializzato.
9: Accidenti. Non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa specializzazione. Ma lei esattamente di nome come fa?
8: Mi chiami pure dottor Mario.
9: Mario?
8: Mario, Mario.
9: Mario, Mario, Mario come?
8: Mario, signora, dottor Mario, mi chiamo dottor Mario.
9: Sì, ho capito, ma avrà un cognome, no?
8: Dottore.
9: Cioè, lei si chiama dottore di cognome?
8: Sì, pazzesco, vero? Dottore, dottore, dottor Mario. Fortuna professionale, ho avuto un culo nella vita. Pensi se facevo l'imbianchino, sarebbe stato comico, vero?
9: Mi perdoni, ma non credo esista un cognome del genere. Lei, esattamente, dov'è che si è laureato?
8: Quante domande, signorina. Siete, cioè, voglio dire, portale... offre una certa credibilità. Vabbè, comunque, se le interessa... Sono laureato, vede... Vede, questa è la laurea che ho staccato dal muro alla Stratford University di Boston, poi specializzato presso l'Università degli Studi

0: vicina di Roma. Percorso complicato, sa. Mastercard.
1: Accidenti, ha studiato all'estero quindi e poi ha preso la specializzazione in Italia. Molto bene.
0: Scusi signorina, ma sta prendendo appunti?
1: Sì, scusi, non ci siamo presentati. Sono il tenente Lucrezia Malgioni della GDF.
2: Cazzo! Dove cazzo ho messo le valigie? Dove è il telefono? In Italia, dove è l'applicazione di Ryanair? Guarda che sfiga stamattina! Dove cazzo ho messo tutto?

0: Ciao topi merdaioli, mi chiamo Fabio e voglio fare uno scherzo al mio amico Dario, che è un ingegnere tutto rigido e impostato, sempre in paranoia per tutto. Il prossimo 26 settembre partiamo per un viaggio in moto in Sardegna. Una cosa favolosa, guarda, sono mesi che lo organizziamo e lui è tutto teso per la partenza. Sarebbe fantastico se ci fosse qualche problema con la sua moto e non potesse partire. Scotennatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì,
2: buongiorno,
1: sì,
2: mi chiamo Vincenzo Albano, la chiamo da Piaggio, Milano.
1: Sì?
2: Le sto telefonando per un problema relativo al suo veicolo, l'Aprilia Tuono.
1: Tutto corretto.
2: Bene, senta, io la chiamo perché purtroppo da casa madre ci è pervenuto un avviso per quanto riguarda la guarnizione della testata, perché probabilmente la partita che è stata montata sui veicoli come il suo aveva un difetto di fabbricazione e quindi la moto va riportata presso, diciamo, un manutentore autorizzato per effettuare una sostituzione.
1: Nessun problema. Allora, certo, assolutamente. L'unico fatto che io il 26 settembre devo partire 3 giorni per la Sardegna con la moto, già tutto prenotato e già tutto organizzato, quindi non so,
2: guardi, allora
1: dica lei come
2: allora guardi, a spanne per quelle che sono le tempistiche attuali non credo che ce la farà.
1: Ho capito, non è guardi, mi abbia pazienza, ma guardi, sto cercando veramente di mantenere la pazienza perché non è una cosa normale. Cioè, no. Allora, o mi dite voi come devo fare, o mi rimborsate anche il viaggio, il viaggio che ho già prenotato da 3 mesi, oppure io ci vado comunque, se succede qualcosa non è un problema mio, a prescindere.
2: No, ecco,
1: perché
2: abbia
1: pazienza, la moto cioè, allora, non è un problema mio, abbia pazienza. Non è che con questa chiamata voi siete autorizzati a dirmi la moto che sto pagando, che ho pagato, ho fatto tutta la manutenzione, ho fatto 3 tagliandi in 8.000 km, tutti certificati, 3 tagliandi, ho speso 1.000 euro di tagliandi, tutto certificato, con olio, tutto normale. Abbiate pazienza, io in Sardegna vado e se succede, mi faccio i miei 1.000-2.000 km, se succede qualcosa sono fatti vostri, oppure mi rimborsate tutto il viaggio,
2: okay,
1: della Sardegna.
2: Allora, mi scusi,
1: queste sono le due opzioni.
2: Io capisco che lei sia piuttosto adirato, perché si tratta sicuramente di un contrattempo che compromette i suoi piani. Le dico che sicuramente per il 26 settembre la moto non sarà pronta, questo
1: allora ve la porterò inizio ottobre la moto, mi dispiace. Questa telefonata non vi autorizza a far scadere la garanzia sul mio mezzo, dispiace.
2: Io
1: lo dico chiaro e tondo. Se succede qualcosa chiamo il servizio assistenza, è quello che è, perché mi dispiace, ma non è assolutamente possibile una cosa del genere, non è minimamente possibile una cosa del genere.
2: Io capisco che lei è molto arrabbiato, però le devo anche comunicare che se lei decide comunque di circolare con un veicolo che non è conforme, lei si assume totalmente la responsabilità di quello che può succedere.
1: Non mi interrompa
2: perché le sto spiegando una cosa importante e lo sto facendo nel suo interesse. Le sto dicendo, lei si assume totalmente i rischi, non solo, ma
1: non mi assumo i rischi a meno che non mi venga garantito un rimborso totale entro questa settimana.
2: Ma forse,
1: garantito,
2: forse lei
1: sono le cose che io
2: mi scusi
1: punto.
2: Forse lei non mi ha ascoltato. Allora, io non sono nella posizione di prometterle nessun tipo di rimborso, le sto semplicemente comunicando due cose: deve riportare la moto per la manutenzione e non può circolare con la moto, perché se lo fa si assume non solo la responsabilità della guida del veicolo.
1: Io non mi assumo la responsabilità,
2: ma non lo dico io.
1: Io in questa chiamata non ho capito assolutamente niente, non sono in grado di intendere di volere, non ho capito quello che mi lei
2: allora,
1: sta dicendo. Questo è quello che dico in questa chiamata.
2: Non lo dico io, lo dice il codice della strada.
1: Certo.
2: Il codice della strada dice che se lei si assume la responsabilità di pilotare, di guidare un veicolo fallato, sapendo che è fallato, non solo la responsabilità civile è la sua, ma anche la responsabilità penale, perché la polizza RC Moto non copre la sua responsabilità penale.
1: O me la riparate prima del 25 o mi date una moto sostitutiva.
2: Mi scusi, lei non è nella posizione di poter dettare legge con Piaggio Italia.
1: Ma cosa sta dicendo? Ho speso 10.000 euro!
2: Ma questo non è una cosa che riguarda noi.
1: Io non sono nella posizione.
2: Ma non alzi la voce prima di tutto, cafone! Cafone, non alzare la voce!
1: Meno male, mi ha chiamato, lei mi ha insultato. Lei in
2: Quando?
1: Questa chiamata mi ha appena chiamato cafone.
2: Certo, lei è un cafone.
1: Mi ha detto cafone.
2: Lei è un cafone perché alza la voce.
1: Continui ad insultarmi.
2: Con con una persona che sta cercando di aiutare.
1: Sto alzando la voce, ma non l'ho insultata.
2: Sì, ma
1: non
2: lei
1: insultata.
2: Ma perché
1: non
2: alza la voce? Perché alza la voce?
1: Non l'ho insultata.
2: Ma che cazzo alzi la voce? Cosa cazzo alzi la voce? Bestia, sono qua a lavorare per te, testa di minchia. Sono qua per aiutarti, brutto stronzo.
1: Per fortuna. Ok, sto registrando anch'io tutto questo.
2: Registra sto cazzo. Devi riportare la moto, perché se tiri sotto un bambino ti buttano in galera, idiota. Hai capito com'è?
1: Vuoi un mezzo sostitutivo?
2: Vuoi un mezzo? Sì, registra pure sto cazzo. Vuoi un mezzo sostitutivo? Ti do una bella ape.
1: Questo è il servizio assistenza briglia,
2: no,
1: bellissimo.
2: No, questo è lo Zoo di 105, è uno scherzo, sei alla radio, Dario.
1: Non ci sto credendo, non ci sto credendo, ma non ci sto credendo, Dio Cristo! Fabio frigato del cazzo!
2: Esatto.
1: Fabio frigato del cazzo! Fabio frigato di merda, veramente! Fabio frigato di merda, porco due, veramente! Guarda, se non sto bestemmiando adesso, Madonna santa, Fabio frigato, Madonna!
2: Dario, la moto,
1: Madonna santa!
2: La moto
1: Madonna.
2: È a posto, fatti un bel viaggio in Sardegna!
1: Grazie, ciao, ciao!
2: Ciao Dario, ciao, ciao!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. Il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna. Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
1: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato?
2: Ah,
3: padre Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
1: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
2: Oh, stacchi da sé.
1: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
4: Guardate, ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
1: Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana!
4: È piano con le parole, testa di cazzo!
1: Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco!
5: Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave!
4: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo!
6: Luke! Yeah, tutto americano, grande grande castle, tutto nero, bello, Chiambretti Knight mostrava sempre numero uno, grande Chiambretti, yeah, sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser, sono venuto a sfidarti a duello.
1: No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato.
6: Non mi interessa, io tutto americano, bello nero scuro, bello casso grande con palle grosse che sembrano morte nera, due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
7: Obi-Wan Kenobi!
8: Avete convocato il nome? Avete convocato.
9: Ma non sei Conte, l'allenatore della nazionale?
8: Oh.
9: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
8: Aspiet, chi t'è morto? Non vedi che quello è 3 chilometri? La morte è stramorta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Eh? Dell'incommensurabile cavaliere di DJ?
9: Cavaliere DJ, ma chi è lì?
8: Incommensurabile del cavaliere DJ?
9: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
8: Avete invocato il nome del cavaliere?
9: No.
8: Del Comodoro?
9: Cavaliere
8: DJ?
9: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
8: Dell'immenconsurabile?
9: No, l'immen.
8: Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile?
9: No, dell'incommensurabile.
6: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Knight, yeah, solo per numero 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
8: Ah, ma certo, porterò i componenti.
9: Sì, che cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
8: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
9: Cosa c'entra Tarzan?
8: Porterò
9: a compimento?
8: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere a solo.
9: A solo? Cos'è, un chitarrista?
8: È un chitarrista, che cazzo
9: no? Solo.
8: Con estremo piacere a un sole.
9: Ma solo?
8: Detersivo.
9: Ma che sole? Ma
8: che sole? Che siamo io che sto. Sei solo qua.
9: Con estremo piacere, Han Solo.
8: Con estremo piacere, Han Solo.
9: Solo!
8: Con estremo piacere, Han Solo.
9: Benissimo.
6: Ok, combatti, vecchio ciccione di merda.
8: Ah, quella puttana da sorta. A che razzo? Tieni, chi ti è morto estremo? Sì. Ah, mi hai toccato le palle. Ti tagli, coglione. Figlio di puttana che non si è altro. Batti.
1: succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo.
3: Il ciccione è in difficoltà. Arretra. Darth Federer lo colpisce. Il vecchio di merda ha perso i pantaloni. Ora combatte solo col pannolone. Darth Federer avanza. Un destro, un sinistro. La palla di merda in un angolo. Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada. E Darth Federer ha vinto!
1: Evviva! Cazzo!
4: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo!
1: Ah, lo spray al peperoncino sul cazzo, no! Aiuto!
6: Tutto americano, caso, caso grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
7: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
9: gastroenterologia forense.
7: Sei ingastrato tu
9: in questo dialogo.
7: Tu sei ingastrato. Tu cazzo. Parlo 30 km di lunghezza.
9: La gastroenterologia.
7: È italiano, Leo. Non è italiano.
9: Tu dici che è italiano.
0: Questo è Merde Stellari 7, il risveglio della fregna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È decisamente il miglior conduttore televisivo della storia italiana.
2: È il più pagato,
1: il più colto, il più divertente. Lui è Paolo Bonolis.
2: Paolo Bonolis.
1: In esclusiva nello Zoo di 105.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Chi è? Imeria Mucat.
4: Ciao!
3: A su nembuna massama masu.
4: Volevo dirle!
3: I meri avucazzo, nembuna massama masu!
4: Sì, sì!
3: Sì, grazie! I meri avucazzo!
4: Grazie!
3: Grazie! Pronto?
4: Buonasera!
3: Sai che sono capace a salvarti? Un mitra per ammazzare la morte.
5: Voi c'avete un cavallo?
3: Sì, mio marito, il secondo.
5: L'avete mai visto un cavallo?
3: No, non lo voglio, lo bacio e dico godimi e toccami.
4: Dio delle città! Dio delle città!
3: Sì, è bello godere.
4: Bene.
3: Ma poi lui mangia e io dormo.
4: Ma perché?
3: Per forza, perché dormo.
4: Come?
3: Dormo quando mi hanno goduto, dormo.
4: Ma perché?
3: Perché chi? Perché chi?
4: Chi è?
3: Son Delfina.
4: Me so comprato sta chitarra.
3: Grazie, adesso basta, né, per il mese di dicembre, basta.
4: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao. Lascia a morire anche me, ma mando il mitra alla morte.

0: domanda!
1: Chi è?
2: Credi sia possibile che da qualche parte nel mondo ci sia qualcuno che fa la stessa cosa in questo momento?

0: sei tu che te lo te lo avete parlato tu con Matteo, ma ti è la tutta la tutta la rotta voi
1: fare tutto da soli.
0: Cosa?
1: Ma che state a fare?
0: Ma io non la devo tenere la mamma per lei, figli dove non sono tu, non devo tenere un peccanoscio, me lo siete?
1: Voi c'avete un cavallo?
0: Con Luca si pare il culone!
1: L'avete mai visto un cavallo?

0: Allora, lei c'ha presente il cavallo?
1: Mm.
0: Chi c'è solitamente sopra il cavallo?
1: Ah, c'è signore!
0: Bravo!
1: Ah, bravo!
0: Ah!
1: Mi avete fatto scalare!
2: Antonio!
1: Un cazzo! Non andare!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh.
2: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oh. Questa mattina, prima di venire in radio, sono andato a farmi fare un bel massaggio thailandese. Oh. Ma poi, quella che mi faceva il massaggio ha iniziato a passarmi le mani nelle zone intime e alla fine è stata lei a pagare me. Oh. Quindi oggi parliamo di massaggi. Massaggi al pirulo e alla bresaola. A voi piace farveli fare? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono già messi in attesa dalla nostra centralinista Samantha.
3: Pronto?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende a bastonate, come quando cerchi di prendere un topo, lei si arrapa tantissimo. Quanto dura il massaggio al cazzo?
3: Allora vai a cagare. In italiano, hai capito?
2: Me lo dica anche in tedesco che così vengo.
3: Quando le... via il cu.
2: In tedesco, godo. Grazie per la sua opinione. Ora sentiamo un altro ascoltatore che si è messo in linea. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice? No. Mi dica.
4: Mi fa strangolare l'uccello perché puttana è tomare.
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei è felice? Quanto dura il massaggio al cazzo?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco. Da quella puttana è tua sorella, cane, quella stronza, cane, mangia cazzi.
2: Su, non si vergogni e mi dica la verità.
4: No, no, niente di queste robe qua, porco.
2: Le piace essere manovrato da una bella asiatica senza denti? Dai, non ti vergognare.
4: No, cane, mi no.
2: Ma figuriamoci, sicuramente ti sarai fatto ingoiare il pupparuolo da una bella sdentatona alta 27 centimetri.
4: Poco, non devo pensare, sono fatto veramente tante.
2: Dai, che ti stai a***ando.
4: No, non mi arrabbio un cazzo, cazzo, non devo pensare, porco. Cazzo, ha detto così, non devo pensare, che poi è passato tanto tempo,
2: Mi dia una sua opinione.
4: Non so, non mi ricordo, porco d***a, no, non mi ricordo, sono sincero.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco, no, boia, no, porco, no, rospo, no, cane.
2: Tu hai il cazzo piccolo.
4: No, non l'ho enorme, ma non l'ho neanche piccolo, normale, cane.
2: Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
4: No, no, no, no.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Stavo fatto mettere in culo di e cazzo poi è tomare. Porco mastro.
2: Oh! Ah! Anche questo ascoltatore è molto gentile. Ci ha raccontato la sua esperienza con una bella massaggiatrice. Ma ora sentiamo un altro ascoltatore che è in linea da 5 minuti.
5: Pronta?
2: Allora, ti piace farti fare i massaggi alla figa?
5: Di
2: mi
5: nuovo.
2: Dica, le piace quando gliela prende a schiaffi la bresaola?
5: Ma mi vuoi far capire che vuoi rompere i coglioni alla gente?
2: Dai, bella svergognata. Quando le preme sulla bresaola, esce questo suono.
5: Ma la creme la bresaola, mamma, te la faccio, la morte, stramurci, se mi no, me la faccio, dai, chi è morto, non ti nascondere più un telefono. Bastarda di merda.
2: Mi dica.
5: Hai capito?
2: Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare.
5: Ma i massaggi te li faccio io al culo e ti faccio prendere qualcosa di 25 centimetri in bocca, cornuto.
2: Oh.
5: Oh. Hai capito? Oh. Oh. Io ho registrato il numero.
2: Lo sento, lo sento,
5: e questo
2: lo sento.
5: Numero andrà sta già ai carabinieri.
2: Vai, vai, vai, vai. Tieni, prendilo, prendilo. Mi dica.
5: Hai capito?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei si fa strangolare l'uccello.
5: Ti è morto, sarà morto di quando mi la morte da tenere tu e quella socca di mente, di migliaia, di fighe, di capace nel bucnoro.
2: Oggi è andata alla grandissima. Come avrete sentito, i nostri ascoltatori, senza vergogna, hanno confermato che i massaggi piacciono. Siete i numeri uno. Un saluto dal vostro attore porno Jürgen. Oh!
6: Radio 105. Quando

0: Radio Taxi, buonasera, sono Galeazzi. Ho Pecora 69 che l'aspetta sotto.
1: Ha sbagliato numero.
0: No, Radio Taxi, lei è Mina?
1: Sì.
0: Via Mo... 00182 Roma.
1: Noi non abbiamo.
0: Pronto?
2: Pronto?
3: Romina.
2: Chi sei?
3: E sono Minotauro 31, sono 20 minuti che sto via a Montepulciano.
2: Guarda, io no. Ma chi sei?
3: Minotauro 31, il taxi, ha chiamato prima il collega mio dalla centrale, io sono 20 minuti che sto aspettando, ho 35
2: ore. Ma guarda che ti stai sbagliando!
3: Io mi sto sbagliando!
2: Non è che chiami per volte, ti risponde mio figlio, non
3: ma si soffia il coglione, è mica colpa mia!
2: Sì, ma... Io non sono Romina di via di Montepulciano, e abbia no, pazienza, Monte... sto a parlare in un'altra zona!
3: Ma abbia pazienza, scusi!
2: Ti risponde la prima, ti risponde la seconda!
3: Ho capito, ma io sto in mezzo alla strada, mi devi rispondere la terza, sennò mi girano i coglioni!
2: Persona.
3: Ma non ho sbagliato persona, qua mi ha mandato.
2: Ma
3: non
2: ho chiamato nessun taxi! Oh.
3: Ma questi sono cazzi tuoi però, io sto a via Montepulciano, scusa!
2: Ma non è via Montepulciano questa!
3: Ma che cazzo ne so io dove stai te? Stai al telefono, io qua c'ho.
2: È una settimana che mi state a chiamare, ma avete rotto!
3: E mi hai rotto il cazzo tu, ho fatto 20 minuti di casilina, c'è stato un traffico della miseria, ci stava, porca puttana!
2: Ma chiamava radio tu, hai fatto di
3: ho chiamato. Allora, ascolta, vero mi. È a radio mia che ti ha chiamato, perché qua è arrivata la prenotazione. Mina, via Montepulciano, dacci tua. Stavo dall'altra parte della città, porca troia.
2: Ma mi dispiace, amore mio, io stavo sbagliando persona, è un'omonima, sicuramente è una cironina come me, però stiamo parlando di un'altra via,
3: ho
2: di capito. Un'altra persona.
3: Ma io ci ho
2: capisci?
3: Te capisco, sì, mi dispiace pure per tono, però sono 35 R70 l'ho piatti al culo.
2: Io tante volte vi incazzate per situazioni.
3: Ma porca puttana, c'ho 40 euro di tassametro fuori, mi incazzo, sì, scusa.
2: Ma che te posso dire?
3: Sto passando mezza giornata a sto posto di merda, abiti pure.
2: Ma ho chiamato io il taxi.
3: Ma sì, hai chiamato te, alla centrale mi hai detto che sei te, scendi, mi dai 40 euro e se mettiamo a posto e tanti saluti al cazzo, scusa Romì.
4: Tanti saluti al cazzo, scusa Romì.
2: Oh, ma tu stai sbloccato?
3: Io sto sbloccato.
2: Ciromina, di Montepulciano.
3: E da dove cazzo stai?
2: Io sto a Mondi.
3: Porca la puttana, sta tutta da un'altra parte sta.
2: Ma scusami, ma
3: porca
2: è una settimana che sta a chiamare a me. Ma io non è possibile.
3: Ma che cazzo, ma pure te chiami il taxi?
2: Chiama la radio, fatti capire, perché c'è, si vede un problema di via con il telefono.
3: Ma ho capito Romì, ma cambia lo suo indirizzo sopra il profilo coso, perché se no te viamo a più a tutti sotto casa vecchia, li mortacci tua. E cazzo, mi hai fatto buttare via 40 euro, li mortacci da tua nonna e da tua madre, cazzo.
2: Oh, ma li mortacci tua.
3: E tua di chi non te sa in culo.
2: Donna.
3: Ma io sono Minotauro 31, c'ho 42.
2: Ma come ti sta rivolgendo una donna?
3: Oh, ma che te sta incazzando con me? Incazzate col numero tuo. Che cazzo vuoi? Cambia l'indirizzo, cambia. Scusa, io sono messo fatto 20 minuti di casinina. 20 minuti di casinina per venire sto quartiere del merda. Non ci stai? Sto fuori dei 45 euro.
5: Ma che cazzo sei?
3: Ma che cazzo sei te? Mondo dove sei spuntato? Chi sei quello che stai a...
5: A pezzo di merda, ma che tassina
3: via giù, io? Via giù a via Montepulciano, vieni a darmi i soldi, va! Sono 43,20 euro.
5: Ma tacci tua, ma di
3: ma
5: cazzo
3: tu
5: sei
3: tu e chi non te lo dice in quando sei tuo padre, tacci tua, vecchio!
5: Stronzo pezzo di merda!
3: Pezzo di merda io che sto fuori dai 44 euro, a stronzo di tua moglie, chiama il taxi e non si fa a trovare! Sta carogna! Ah, vedi sto stronzo, la giornata a buttare!
0: Porca troia che bomba.
6: Radio Taxi 666 666.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
14: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
13: Guardi,
14: forse
13: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
13: sì,
14: signora.
13: Questo
14: mi ascolti, sì. Ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
14: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega,
13: no,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto qua.
13: Va bene.
14: Lo sport.
13: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese.
13: E
14: per
13: cosa
14: chi non
13: si...
14: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
14: Ecco.
15: Glauco?
14: pastiglia.
15: A tavola che è pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
14: ma tu,
15: che ti ho
14: ma
15: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
15: Dai che ti ho fatto l'insalata.
14: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata,
14: di c***o cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
14: Uno.
16: Uno. Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Te, Bagalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
16: sì,
14: sono
16: ecco.
14: Quello della cacca,
16: sì.
14: Dell'esame delle feci.
16: Sì.
14: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
16: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
14: Ma io so fare la cacca.
15: Ma
14: non so come si fa l'esame delle...
15: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
11: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
16: Bene,
15: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni... No.
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo,
16: sì.
14: Decisivo?
16: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
15: hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Ti ho chiamato così, facciamo prima. Senti, mi servirebbe un video per la serata. Pronto?
1: Sì, sono pronto.
0: Non sento.
1: Senta.
0: Non ti sento, cosa hai detto?
1: Voglio sapere una cosa, se possibile.
0: Pronto?
1: Cosa vuoi? Io sono il tuo avvocato.
0: Sono Paolo.
1: No, voglio sapere cosa vuoi di questi due signori, che sono due signori, tu sei un damarro. Mi sono... devi dire che cosa mi rompi i coglioni tutti i giorni, perché lo fai. Se sono lì che ti do le tue soddisfazioni.
0: Ma stai facendo finta di non conoscermi? Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a. Pronto?
1: Mi devi dire.
0: Mi serve un video per la serata.
1: Sei capace a dirmi che cosa hai bisogno?
0: Sono Paolo.
1: Sono capace a dirmi che cosa hai bisogno?
0: Mi serve un video per la serata che devi fare.
1: Dimmelo.
0: Mi serve un video per la serata che devi fare.
1: Ti posso dare un 100 euro, 200. Che hai bisogno? Chiedi, no?
0: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
1: Stai rompendo già i coglioni.
0: Mi serve un video.
1: Parla pure che io ti ascolto pure un'ora, che mi interessa parlare troppo.
0: Mi serve un video per la serata che devi fare.
1: Un attimo, per favore. Senti?
2: Attenzione, perché ora i due orchi metteranno in scena la solita parodia del cazzo. Sentiamo la loro recitazione.
1: La chiamate il maresciallo?
3: Ah? Sì, sì.
1: Ah, dite di rispondere al tuo telefono. Pronto?
0: Allora, visto che dovete andare a Rieti per fare prima, andate in auto. Sono solo 15 ore di macchina senza hotel. Andate e tornate. Wender viene a piedi perché ha paura anche della macchina.
1: Devi gridare un po' in più che non sento.
0: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate.
1: No, devi gridare un po' in più che non ti sento bene.
0: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate perché la settimana scorsa si è pestato con quelli della Proloco. Gli ho fatto fare un busto reggi microfono così può sbraitare come sempre. Ripeto.
1: Ti ho detto di rispondere alla mia domanda.
0: Gli
1: che
0: ho fatto...
1: cosa vuoi di questi due signori? Che io ti sono posso pure soddisfarti. Me lo dici sì o no?
0: Guarda
1: non
0: che ti ho
1: sapere i tuoi chiacchieri.
0: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino.
1: I tuoi chiacchieri non mi interessano. Devi rispondere alla domanda. Se vuoi rispondere, se no parlo quando vuoi, che io ti ascolto.
0: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
1: Non ho capito un cazzo, rispondo alla mia domanda.
0: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino, il 25 ottobre del 2030. Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data
1: sul cervino.
0: Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino.
1: Mi interessa stare 2 ore qua al telefono, che ho interesse a starci.
0: Fate 4 ore di DJ set. Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo. Il driver che vi ho preso è mio zio di 93 anni. Se vedete che si addormenta mentre guida, dategli uno schiaffetto sulla testa e lui ti fa altri
1: 33, però. Speriamo che tu non ci arrivi. Non
0: ripeto.
1: Ci arrivi a 33 tu, non ci arrivo, non ci può arrivare.
0: Sono Paolo.
1: E mi è venuto casi Paolo, il cazzo mi dà rotta mia casi Paolo.
0: Ripeto, sono Paolo. Ripeto, sono Paolo. Sono il
1: promotore.
0: Ma come chi sono? Cane.
1: Risponda, sei capace a rispondere?
0: Pronto?
1: Alla mia domanda.
0: Mi fai parlare?
1: La mia domanda, sì o no?
0: Che cosa? Che cosa?
1: Ma dopo tutto mi non capisci.
2: Allontanate i bambini dalla radio.
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiuderate!
1: Con me! Un panino, ma si morteranno, poi un panino!
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiuderate e se vuoi togliertele anche adesso te le togli! Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Vaffanculo!
3: Va bene! Sta bene!
4: Vaffanculo!
3: Vaffanculo!
4: Vaffanculo!
0: Non sento. Ti richiamo, ciao. Volevo chiedervi scusa, ho sbagliato numero. Io cercavo Pippo Palmieri. Lei non è Pippo, giusto? Lei è scimmia?
1: Che è vaga abbondante come Mattia. Rompere con giù una rivecchia, capito? Stupido che non sai altro.
0: scimmia da parte di padre o di madre?
1: Io non lo so se riesco a intercettare la tua telefonata. Non so se sono sicuro, ma se sono sicuro vengo a trovarti a casa, convinto che non c'è altro.
0: Non farlo, perché se mi denunci non potrò più chiamarti per massacrarti di telefonate da qui al 2070. Scimmia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani aspiranti maghi, vi avviso! Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror. Oh cazzo, l'ho detto io? Vabbè, non pronunciate quel nome o lo attirerete qui, capito?
3: Hermione, sta arrivando Harry Potter, facciamogli uno scherzo.
4: Ci sto, gli taglio la gola con questo coltello col manico a forma di pagliaccio.
3: No, anche meno. Io pensavo di lanciargli una maledizione, una roba brutta.
4: Ci sono, Ron. Facciamoli il rarrocchio.
3: Che cazzo è il rarrocchio?
4: È come il malocchio, solo che, oltre ad avere sfiga, chi se lo becca può pronunciare solo una consonante al posto di tutte le altre. La R.
3: Figo, figo, figo, vai, vai, vai, fagli questo, questo.
5: Ciao, miei migliorissimi amici.
3: Ciao, sperme di brufoli. Vai, Hermione, vai!
4: Occhio rarrocchio, rabarbaro rimorchio!
3: Aiuto! Benvenutere! Aiuto!
4: Ben ti sta, faccia di feci! Ti abbiamo fatto il rarrocchio!
5: Il rarrocchio?
4: Adesso lo vedrai che cos'è, figlio di una puttana in saldo!
6: Rarry Rotter, sono arrivate le tue analisi del sangue. Ti restano solo 6 giorni di vita. E sono tutti lunedì.
5: Oh no! Re, Rira! Aiuto! Minchia. Rory, Rory! Zacca, che casino. Rory, Rory, Rory, Rory, Rory, Ira, Rario! Eriore! Rai, Realura! Rirai, Rory, Rory, Rarira!
4: La tua vita era già rovinata alla nascita, aborto d'aborto. Ma oggi sono buona. Vuoi sapere come si toglie il rarrocchio?
5: Riri, tirero, rirerò!
4: Devi pronunciare una parola e il rarrocchio si spezzerà.
5: Rirera! Riri, ra, ra, rora!
4: No, no, non te la dico!
5: Aspetta,
7: dai, si capisce dal suono, è fantastico.
5: Riri da Rarora.
4: E va bene, ma non essere volgare. La parola per spezzare il rarrocchio è correrò. Forza, dilla e l'incantesimo svanirà. L'incantesimo svanirà.
2: Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorreror.
5: Rorreror!
2: Testa di merda! Non devi pronunciare quel nome! O attirerai il signore delle tenebre!
8: Harry Potter!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e la spada nella gnocca!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta La Bastarda. Lo Zoo di 105 presenta

0: il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone! Leone! T'hai licenziato?
2: Ha
1: licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quello di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Ma quali c'è la voce? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E mazzoli! Ah, già 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto che mi ha chiamato.

0: detto? Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
2: Alberto? Alberto, scusa. Sto passo.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
9: Fermi tutti.
7: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Beh, sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, scusa, no. Vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
7: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: La sterenata dello Zoo di 105.
12: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Roberta, la padrona. Vorrei fare un regalo a Luigi, il mio schiavo d'amore e non solo. Lui vi ascolta sempre, quindi vorrei dedicargli una sdrenata. Che dire, stiamo insieme dal 2018, non posso lamentarmi. L'ho scelto apposta più giovane, sempre duro, quando voglio. Non mi ha mai deluso e anche per quanto riguarda la resistenza è encomiabile, da mal di milza. Tra malati ci si trova. Però vorrei convincerlo ad aggiungere qualche giochino vibrante, ma ha paura che lo usi su di lui. Convincetelo voi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Roberto?
1: No.
2: Non sei Roberto? Come non sei Roberto?
1: Non sono Roberto, io sono
2: sei
1: Luigi.
2: Luigi. Ah, scusa, madonna, mi sono sbagliato. Roberta è la tua fidanzata, giusto?
1: Sì.
2: Ah, ecco.
1: Sì.
2: Io sono Briake, Luigi, mi devi scusare.
1: Ah, oddio.
2: Di defiance a leggere le email che mo qua stiamo registrando. Va bene, insomma, hai capito perché ti sto chiamando?
1: Sì, una sdrenata.
2: Ecco, la vuoi sentire? Allora, la vuoi sentire, eh? Schiaccio play.
1: Sì,
2: è una sdrenata speciale. Arriva.
1: Grazie.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, mi è piaciuta. Non me l'aspettavo comunque che lo faceva lei, ce lo stavo già pensando io. Però
0: ti ha anticipato.
1: Ti ha anticipato la padrona.
0: La padrona, ti ha anticipato la padrona. Beh, fagli a comprarmi un bel vibratore a lei a sto punto.
1: Sì, dopo lo uso su di me, poi il problema è quello, paura di quello io.
0: Vabbè, saranno nuove esperienze, scusi, avranno nuovi confini
1: indirizzati. Sì, infatti. Va bene.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Roberta?
1: No, che l'amo tantissimo, non me l'aspettavo e cioè veramente mi ha lasciato senza parole.
0: Quindi stasera con la frusta ti fai frustare un po' e poi scopare.
1: Va bene, non farò frustare.
0: Dai. Oh, ma comunque, dai, se vuoi, lui, raccontaci un po' cosa fate insieme, qualche attività.
1: No, beh, cose particolari no, è un nostro gioco quello del fatto che io la chiamo padrona. E niente di che. Rocco. Però è diventato il nostro modo di chiamarci tra di noi. Sì, lo stanno anche al lavoro dove lavora lei. Infatti arriva lo schiavo. Lo stanno i suoi amici, però è niente di che. Però sì, ci divertiamo un sacco.
0: Che bello, con te è un modo di relazionarsi, diciamo.
1: Sì,
0: personale vostro, che ci avete un po' cosplay. Va bene.
1: Sì.
0: Dai, allora passa una buona serata e stasera fatti avvertare mazzate da
1: me.
0: E prendere il vibratore.
1: Sì, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna, ma ha un problema. Gli si è rotto il radar.
2: Ciao, sono Batman. Sto cercando di rientrare alla Batcaverna, ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
1: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
3: Hey.
2: Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
3: Ok, chi sei?
2: Sono Batman. Ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni. È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
3: Chi sei?
2: Alfred, dove ti trovi?
3: Ma che fa sbagliato il numero! Fa sbagliato il numero! Prata!
2: Come ti chiami?
3: Danala! Chi sei?
2: Sono Batman!
3: Ma che... Che sei?
2: Sono Batman!
3: Verba!
2: Hai capito?
3: Che cosa vuoi?
2: Bat batterio gigante!
3: Ma che porco non... Chi sei?
2: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
3: Ma deve porcala!
2: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
3: Ecco, chi sei?
2: Sono Batman.
3: Che porco di un... Cosa non c'è bisogno?
2: Io sono stato attaccato da un bat batterio gigante. Hai capito? Batterio gigante.
3: Porca la merda! Vai, porco di...
2: Alfred, ma sei mongolo. Prendi il bat segnale. Lo trovi.
3: Ma che segna? Segnale che devo chiedere?
2: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
3: Ma che ne parla di segnali? Vai. Ma porca la.
2: Alfred, ma sei
3: Vai a cagare, porco!
2: Non sei Alfred. E chi saresti?
3: Ciao, Ennio! Sono Ennio! Con la doppia mia bastardo!
2: Ennio!
3: Sei Ennio!
2: Sei quel mongoide contadino bifolco bastardo!
3: Ma porca la... Ma che porco tu stai dicendo? Ma sei stato un inglese, amica! Sono il contadino! Ma porca la... Ma tua madre, bastardo!
2: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
3: Che la donna, c'è soltanto quelli! Ma sei la donna, non sono io, non sono una donna! Puttana la...
2: Alfred non diceva così tante parolacce!
3: Ma che le ne date? Ma che muoio, porco d'un...
2: Ennio!
3: Ehi, deve!
2: Ho fame, presto, Alfred! Ehi. Prendi il bacco grembiule e
3: cuore! Porco di... Vai, non ti conosco! Dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
2: Ho fame, presto, Alfred! Prendi il bat grembiule e due uova!
3: Grembiule! Gerbelule!
2: Uova!
3: Uova! Ma porca la... C'era bisogno per me,
2: brutto ignorante bastardo!
3: Che bastardo che ti puoi avvantare! Ma chi sta sul mio numero? Dimmi che si fa il mio numero!
2: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare!
3: Dai,
2: Lascia
3: dove
2: stare.
3: Dove c'è la vecchia da murare? Dove c'è la vecchia da murare?
2: Alfred, prepara il batvino che stasera torno con una vecchia da murare.
3: Bastardo!
2: Bastardo!
3: Ti conosco, brutto bastardo!
2: Mongo!
3: Vai a cagare, bastardo merda! Guarda, una merda!
2: Sono Batman!
3: Bastardo!
2: Sei pinguino!
3: Vai a tua madre per bastardo, vai a cagare!
2: Ho capito, sei il Joker! Pronto! Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.
4: Radio 105.

0: però sono i chinotteri.
1: Scusi, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati ad una nuova puntata, nonché nuova stagione di Freedom. Oltre il cortile. Nella puntata di
1: Freedom.
2: Perché le mie mani sono due? Ecco la spiegazione di
1: Freedom.
2: Siamo ai confini del mondo, in Antartide! È il secondo viaggio che facciamo in questa terra desolata e quasi priva di forme di vita! Costosissima! Abbiamo speso tutto il budget! Ma questa volta...
1: Freedom!
2: Nella scorsa puntata abbiamo fatto alzare un drone sull'antico carcere di Rebibbia. Ora, dopo una settimana, stiamo ancora cercandolo. Quindi, abbelli, se state guardando, non fate gli stronzi e ridatecelo!
1: Freedom!
2: Osservate la maestosità di questo sito e soprattutto di questa enorme porta che conduce all'interno del tunnel che ci condurrà alle cripte del castello di Montalto. Ci troviamo in Piemonte e lo potete capire da questo piatto di carne cruda che sto condendo con dei capperi.
3: Buono!
2: Sì, Tomar! Adesso apriremo questa porta ed entreremo per percorrere il lungo corridoio, dopo il quale ci troveremo in un luogo molto, molto misterioso. Sei pronto, Omar?
3: Sì!
2: Ecco, apro la porta. Ah! Sentite la serratura. Come si apre? Pensate che ci sono voluti ben due permessi specialissimi per poterla aprire. Ecco, si è aperta! Presto, Omar! Seguimi! Attento, che è basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar! Ecco, stiamo camminando quasi al buio.
3: Aia!
2: Attento, Omar! È basso! Siamo alla porta della cripta e, grazie a un altro permesso specialissimo, l'apriremo con queste chiavi specialissime. Ma prima alzeremo un drone in questo spazio strettissimo.
3: Secondo me non è una buona idea.
2: Omar, ma da quando è che sei pure regista? Ma dai, sta zitto. Drone sullo spazio angusto. Alzalo, ammazzalo!
3: Ho detto che non è una buona idea!
2: Ammazza, quanto fa! Mi sembrano mille nani che mi stanno a coltellare! Spegnilo!
1: Freedom!
2: Ci troviamo presso i Musei Vaticani, in compagnia della professoressa Gariboldi. Salve, professoressa!
4: Salve!
2: Che ci mostra di così eccezionale in questa puntata?
4: Ecco, osservate, questo è il più antico contenitore di cibo rimasto biologicamente intatto di epoca romana, risalente all'eruzione di Pompei.
2: Ma che cazzo, mi ha fatto venire qua da un coccio del cazzo?
4: Ma che sta dicendo, mi perdoni, ma lei si rende conto dell'eccezionalità di questo reperto? Qui dentro ci sono ancora dei residui organici che potrebbero risultare commestibili se reidratati. Uno sguardo su 2000 anni fa e sulle abitudini alimentari dei nostri antenati.
2: Omar, passami il pane.
3: Ecco.
4: Ma che fa?
2: Au, ma che schifo, ma mazza, ma che si mangiava la Pompei? Ah, merda!
4: Ma cosa ha fatto? Ha rovinato il reperto con del pane!
2: Io? Eh no, ho fatto quello che nessuno di voi ha avuto il coraggio di fare. Ho assaggiato e ve posso dire che 2000 anni fa si mangiava de merda.
4: Lei è un pazzo!
2: Sì, ma con sta cafonata ho fatto il botto de share!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni. Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom.
5: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissimers. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
4: Che sagoma, che bella sta battuta, mi hai fatto riderissimissimissimo.
3: Ma dico io, ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei, l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
4: Non so di chi stai parlando.
3: Ma non me ne frega un cazzo!
4: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
3: No, non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di sopportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti!
4: Ma che cosa hai appena fatto?
3: La sigla, stronza!
4: Oh, signor, che pochezza!
3: No, ma... non ci credo. No, ma... veramente lo hai detto? Ma veramente hai anche detto oh signor? No, ma non ci credo. Sai che se non fossi una donna con gli occhiali e soprattutto incredibilmente forte e capace di utilizzare discipline di arti marziali con una maestria epica, ti strapperei il volto e lo indosserei a carnevale, cazzo!
4: Sì, bla bla bla, dai, andiamo avanti.

0: prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
1: Sì, come quando avevi Gaetano.
0: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avesse avuto la propensione a sbranarmi il collo.
1: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
0: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
1: Sei proprio cattivo!
0: Godo! E comunque, taglio corto! Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò, con una serie di immagini ad alta definizione, che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
0: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta e fatti i cazzi tuoi!
1: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
0: Brava! Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
1: Finiscila di fare così!
0: Ma brava! Brava! Brava! Brava!
1: Ho detto, smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
0: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
1: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
0: Sì, brava, brava, brava!
1: Buon viaggio!
0: No, no, no! Che cazzo fai? No!
1: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105.
4: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is a zoo. This is a zoo.
5: Vai,
4: dai!
6: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce... Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
7: Ah, la munifica svizzera, terra di grandi eccellenze culinarie, come l'Emmental confezionato e il foraggio. È in questo paradiso, protetto da segreto bancario, dove avidità e cinismo sono garantiti dalla Costituzione federale, che l'architetto Notengo di Nero OOO giunge pieno di speranza nell'eccellenza medicale dell'eminente dottor Schiffer.
5: Volevo dire che io sono laureato e quindi essere mostro è ancora più pesante. Infatti, se non deambulo in linea retta, i miei piedi perdono aderenza con il terreno e emettono il tipico stridore delle gomme lisce. Anche dentro le scarpe, anche dentro gli stivali UGG, dentro tutto, su qualsiasi superficie, sabbia, erba, per non parlare del brecciolino che piglio certe teste cose che neanche Bocelli che pattina su ghiaccio. Guardate, adesso vado in bagno che è in fondo al corridoio a destra come tutti i cessi.
8: E basta con sto gran premio! E cambia le sticom, no! Hai rotto i coglioni! Maestro!
7: Nei laboratori della clinica De Puta Madre del dottor Schiffer, l'architetto No Tengo Dinero OOO viene sottoposto immediatamente ad alcuni test all'avanguardia, come capelli grassi o secchi, udito nello spazio, che principessa Disney 6, resistenza alle fiamme e quiz a crocette della patente C1, quella per gru e scavatori. Tutto questo, ovviamente, senza alcuna utilità se non ingrassare la già cospicua parcella del dottor Schiffer.
9: Lavorare con mostri deformi e scherzi dell'evoluzione fortifica una delle più profonde emozioni umane. Il ribrezzo! Ma il caso dell'architetto No Tengo Dinero è talmente patetico che per lui non riesco a provare nemmeno quello. In pratica non me ne strafrega un cazzo. Comunque, il paziente quando non cammina in linea retta sgomma come un'auto da rally e fa rumore di pneumatici vecchi. Io propendo per amputare e esporre il resto del corpo ai corvi. Ma in nome della democrazia facciamo un sondaggio su Twitter.
7: Come argutamente teorizzato dall'esimio dottor Schiffer nel suo ciclo di conferenze intitolato Lo schiaffo durante la pecorina in si bemolle. Il caso dell'architetto No Tengo Dinero richiede qualcosa in più di mangiare in bianco e stare a letto. E ganga.
5: I primi giorni in clinica sono stati durissimi. Prima il parcheggio in salita, poi i birilli in retromarcia e la coda da Mac Drive per mangiare. Tutti i giorni. In più, quando torno in Italia, la voce del via card mi manda a fanculo lei. È terribile.
10: 15,40 euro.
5: Ecco.
10: Ritirare la tessera e va fanculo. Mostro.
7: Quando ogni approccio sembra destinato al fallimento, il dottor Schiffer ha un'intuizione degna di quello che ha inventato le mutandine edibili fatte di caramelle.
9: Allora, per i piedi lisci del paziente non c'è niente da fare. Soprattutto visto che il sondaggio su Twitter ha bocciato l'idea dell'amputazione con un 51% di votazioni contrarie. Tuttavia, è possibile limitare le sgommate di questo strozzone deforme affiancandogli una persona preparata che lo avvisa per tempo delle traiettorie da prendere, permettendogli di rallentare senza scuffiare come un cazzo di catamarano! E adesso, fuori dai coglioni che voglio cagare nudo fumando un sigaro!
7: Grazie alla profonda conoscenza della magia elementale del dottor Schiffer, l'architetto No Tengo Dinero adesso può camminare facendo le curve con l'aiuto di un navigatore da rally nano che vive in una cesta sulla sua schiena con una mappa in mano. Il caso è risolto, anche se, per un trascurabile effetto collaterale, il paziente adesso, quando sente profumo di caffè, è vittima di un tic che gli fa fare la rullata di Wild Boys sui tavoli.
5: Navigatore, andiamo nel ripostiglio.
11: Roger, medium left 40. Medium right 30.
12: Amore, pronto il caffè?
5: Oh no, cazzo! White boys! White boys!
8: E basta! Stop! White boys! Basta! Hai rotto il cazzo con la musica Luro Mandy! E fai un De Gregorio ogni tanto, no? Mostro!
6: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
13: Lo Zodi 105.
14: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
15: Amore, guarda cos'è arrivato.
12: Cos'è sta roba?
15: Kit mobili, me li faccio da solo.
12: Ma perché?
15: Perché risparmio, mi diverto e poi vuoi mettere la sensazione di sentirsi un vero uomo di una volta?
12: Io voglio mettere solo il mobile. Non possiamo andare all'IKEA così ti puoi sentire un mezzo uomo di oggi?
15: Ma smettila dai, che è facile, no? Montaggio in 20 minuti.
12: Tu in 20 minuti non riesci neanche a fare due uova sode.
15: Ma figurati, dai. Guarda, ho preso anche gli attrezzi seri. Trapano, seghetto, morsetti, flessibile e cinturone porta attrezzi. Roba professionale.
12: Sì, sì, sì, sì, professionalissimo. Sembri uno che sta per smontare un bancomat. Ti manca la calza sulla faccia.
15: Ma stai serena, stai serena. Questa sera ti faccio vedere un capolavoro fatto con le mie mani. Altro che Geppetto.
12: Sì, vabbè, ciao Geppetto, ci vediamo dopo.
16: Ehi, forti!
12: Dottore, dottore, mi dica cos'è successo, come sta?
17: Guarda, lui sta bene. Abbiamo fermato l'emorragia e adesso è sedato, ma purtroppo non abbiamo trovato le dita. Ma c'era un mobile ben fatto, però. È proprio una cosa da gusto.
18: Il fai da te. Alcuni risparmiano soldi, altri risparmiano dita.
15: Oh, ragazzi! Ho una svolta! Mi iscrivo a un corso di sopravvivenza!
19: Dai, coglione, ti sei fatto cambiare figa le lenzuola dalla donna di servizio. Ma tu sei un coglione, ma dove cazzo devi andare, coglione?
15: Oh, guarda che questo è un corso serio, gli istruttori sono tutti dei ex militari.
19: Ma non dire cazzate, ma al massimo saranno ex giocatori di software.
18: A questo punto della registrazione Wender viene impossessato dallo spirito di Leone, mandando completamente in vacca tutto il blocco.
19: Nonno, com'è?
12: Te lo dobbiamo leggere.
15: Serviranno?
12: Ma va che sei stronzo, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi. Minchia, quando serviranno le mie abilità. Sì, ma ascoltami.
19: Ma vuoi che te la facciamo in braille?
15: No, gli occhiali di là.
19: Ma gli occhiali di là.
20: Secondo me non è la vista comunque.
15: Ma
12: vai!
15: Un attimo! Dai! Vado! Ma va che stronzi, oh!
19: No, ma va che sei!
15: Vado a prendere gli occhiali, dai! Vado
12: dai, te lo leggo, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo...
20: Badante,
19: cioè... Dai!
12: Ti prego!
19: Fai così, che lo leggi in braille! E non ce la fa!
15: Ci viene da ridere! Aspetta, da bacio serio.
19: Ma va che sei stronzo. Vai.
15: Ma va che sei stronzo, eh.
19: No, col dito.
20: Perché Leone
15: è il nel mio marsupio di là c'è
19: ma il devi è l'ultima frase.
12: È un'ultima frase, cazzo. Okay. L'ultima. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear Grylls.
15: Sì, ciao, come è arrivata lei?
20: No, Leone di Ler.
15: Mi vai a prendere gli occhiali, per favore.
20: Mezzo alle pastiglie della pressione e le gocce per la prostata. Ci sono i suoi occhiali, il signor vecchio.
12: Beh, intanto provaci però.
15: Ok.
12: Ma va che sei stronzo.
15: Me lo fai dire però, se parli. Sembra. Ma va che sei stronzo, eh. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando servirà... Serviranno?
19: Scusa, un conto è non vederci, un conto è vedere altre cose. Cioè, se tu
15: ma io non vedo niente, è tutto storto.
20: Questo non è mancanza di vista, è un cancro al cervello.
15: Ma tua zia.
12: Allora, fallo uno per volta.
19: No, questa porta tutta la borsa, cazzo. No.
15: Adesso che metti gli occhiali, una merda, però.
19: Adesso vedrai come va a spedire.
15: Silenzio, vado.
19: Forza, nonno.
15: Ma va che sei stronzo, eh. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear's Grill.
19: Chi è Bear's Grill? Ma che è cazzo è? Un affare di carne alla braccia?
20: Meno male che hai messo gli occhiali.
15: Bear's Grill.
12: Bear Grylls.
15: Alla
12: Bear Grylls.
15: Alla Bear Grylls.
19: Sì, ma devi farla tutta.
15: Bear's Grill.
12: Bear Grylls.
15: Bear
12: Grylls.
15: Bear Grylls.
19: Dai, dai.
15: Ma va che sei stronzo, eh? Vedrai, diventerò forte. Voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità. Alla Barrels Grill.
0: Va bene così.
15: Lascialo così.
12: Va bene così.
18: E come diceva Thomas Millian in Delitto Ristorante Cinese?
21: Io pensavo a quando conoscere te, che io mongolo di Mongolia, e tu mongolo di malattia.
14: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
3: 105. Lo Zoo di 105.
6: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
7: Questa è la periferia di Zurigo e questa è mia sorella su OnlyFans. Entrambe sono piene di droga e immigrati, ma solo la prima ospita la moderna clinica suprematista del dottor Schiffer. Ed è confidando nel curriculum scritto col sangue del suo fondatore che oggi il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, di padre cinese, ha deciso di tentare l'impossibile per guarire dalla deformità che lo affligge.
22: Fino dalla nascita c'ho questo problema che quando vado alla toilette per defecare non riesco ad espellere correttamente gli le cacche, diciamo. Io spingo ed escono, ma poi rientrano subito, come quei macchinari delle tizie sulle camporno coi peni che vanno avanti e indietro. Guardate! Vedete? Escono e rientrano. Escono e rientrano. E fanno rumore di orologio vecchio.
8: E basta con sto cazzo del cocò! Sono le 3 di notte, cazzo! Mostro!
7: L'equipe del dottor Schiffer sottopone il signor con le mani, con i piedi, ciao ciao, ad una serie di esami molto ma molto superficiali, tipo camminare dritto su una riga e il calcolo dell'ascendente. Il paziente, infatti, soffre di feci a cucù, un morbo praticamente unico al mondo, che provoca la fuoriuscita e la rientranza dei cilindri fecali, con un massimo di 12 precisi e ritmici rintocchi, prima di rintanarsi nuovamente nell'intestino.
9: Detto fra di noi, io sarò anche un pazzo figlio di puttana che beve il sangue di neonato per restare giovane, ma anche voi! Ma dove cazzo li scovate sti sgorbi? Comunque, il subnormale di questa puntata ha un cucù al posto del culo. Qualsiasi persona sana di mente lo soffocherebbe con un sacchetto della spesa e tanti saluti. Ma noi siamo scienza, non fantascienza, che non so che cazzo voglia dire, ma mi fa impennare le foto di tette sui privati di Instagram. Anzi, levatevi dai coglioni che devo scrollare come un ossesso!
7: Come elegantemente sottolineato dal dottor Schiffer nei suoi due immortali saggi I carciofi fanno scureggiare e I carciofi fanno scureggiare due più dei fagioli, la soluzione al caso del signor con la testa, con il petto, ciao ciao, richiederà molto tempo, compreso quello per consegnare le formazioni del fantacalcio, quindi sta settimana si salta.
22: Dopo i primi giorni in clinica ho notato che stavo peggiorando. Infatti mi hanno riempito di lassativi per svuotarmi l'intestino. Così adesso il culo a cuculo mi fa anche le mezz'ore. Guardate, è terribile.
8: Ascolta, adesso prendo quel cucù e te lo ficco nel culo, eh?
22: Ma è già nel culo.
8: Allora vengo lì e ti tiro i capelli. Mostro.
7: Quando tutto sembra perduto, il dottor Schiffer si ricorda del decennio che ha trascorso in Centro America, in qualità di aguzzino, addetto alla tortura dei prigionieri politici dei regimi totalitari. Grazie alla sua rete di conoscenze, assolda dunque un ex guerrigliero armato di macete da canna da zucchero per interrompere il loop rettale del signor con le gambe, con il culo. Ciao ciao.
9: Sapevo che aiutare ex gerarchi nazisti a nascondersi fra i mariachi mangia peperoncino prima o poi mi sarebbe tornato utile. Sono bastati un paio di colpi di mannaia del mio amico Manuel Ortega, detto il puto, per mandare al creatore quel cazzo di cucù fatto di sterco. C'erano così tanto sangue e merda dappertutto che ho venduto i diritti della scena a Tarantino. Praticamente mi ci esce la bamba gratis per Capodanno!
7: Ancora una volta la scienza ha trionfato sulla religione. Ancora una volta Darwin ce l'ha messo in culo ai vescovi. E tutto grazie al dottor Schiffer. Anche se, a causa di un trascurabile effetto collaterale della terapia, il signor con le tette... con la fica. Ciao ciao. Adesso, quando chiude gli occhi, fa rumore di 100 cicale.
22: Anche se adesso al posto dell'ano c'ho la bocca del Demogorgone, devo dire che sto molto meglio.
1: So che sono sempre molto stanco e...
22: Oh, oh! Cos'è questo rumore di 100 cicale?
1: Oh no!
22: Verrà da fuori.
8: Basta con queste cicale! E che cazzo, è dicembre! Bastardo! Adesso vengo lì e ti ammazzo con il baigon! E te il paese del merda! Mostro!
6: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Radio 105.

0: 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai.
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille Eritano. Per distruggere Achille Eritano.
7: Non è Achille Eritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene.
6: Per distruggere Achille Eritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille Eritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille Eritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai,
10: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, Mel Bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passerano Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
6: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
9: c***o!
12: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
11: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo me.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei dai da... Sì, sei Dylan Track.
0: Dai.
3: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
8: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
0: No, non lo devo leggere.
3: Sei Dylan Track.
0: Dai.
3: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan.

0: Non è un mago.
1: Pensi che quando uccisi il malvagio Obi-Wan Kenobi?
0: Leo,
1: ma vaffanculo. No,
0: aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
0: No, Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
2: No, Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Che?
1: Obi-Wan Kenobi.
2: Bravo.
0: Bravo, adesso di farlo.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con...
3: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
4: Ce l'hai la mutata?
3: Faccio la cinese, figlio di p***a!
4: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
3: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
3: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
6: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
8: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
1: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trade, insomma.
2: Ma porca. Skywalker.
1: Skywalker. Skywalker.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cane.

0: Bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che è una fan sfegatata di Renato Zero. Ha tutti i suoi CD e i DVD dei suoi concerti e il suo sogno nella vita è quello di incontrarlo faccia a faccia. Occhio, che è più logorroica del signor Palanca, quindi se parte a raccontare non si ferma più. Non abbiate pietà. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi se la disturbo, sono Mirko Zoppato, la sto chiamando da Mediaset.
1: Mi dica.
2: Mi scusi signora, allora sua figlia Alice l'ha iscritta a sorpresa a un programma per fan di Renato Zero.
1: Oh.
2: Nella descrizione sua figlia ci scrive che lei è una grandissima fan del cantante.
1: Purtroppo sì, cioè tra parentesi, però cioè sono andata a Roma e ho il biglietto anche per marzo a Conegliano.
2: A Conegliano, certo, ci risulta, certo.
1: Ecco.
2: Il programma in pratica permette alle persone molto affezionate alle loro star di passare del tempo esclusivo con loro nelle loro abitazioni, signora.
1: Oh!
2: Capisce che bella sorpresa che le ha fatto sua figlia?
1: Una delle tante, ma questa è più piacevole.
2: Guardi signora, questa è una cosa straordinaria che noi stiamo facendo. Il programma partirà questa primavera. Noi naturalmente incominciamo a registrarlo nelle prossime settimane. E come fan numero uno di Renato Zero, gli autori, e io sono uno degli autori, poi le passerò il capo progetto, hanno scelto il suo profilo perché lei è veramente una fan sfegatata a quanto ci risulta.
1: Oddio, cioè forse non so cosa le ha spiegato mia figlia, però io le canzoni a memoria non le so.
2: Sì, sì,
1: ma seguo uno che lo imita, Max Pianta, sì, che è della zona. Sì. E Alice, avevo messo il nome Alice per Alice Visconti, quella di Alice, la cantante.
2: Certo. Certo, certo signora.
1: Sono legata alla musica, non sono sportiva, però adesso qua tra dire e fare non lo so.
2: Vabbè signora, non si dilunghi tanto, andiamo al sodo perché questo è un programma. Allora, sua figlia ha detto che lei ha tutti i CD.
1: Certo.
2: Anche alcuni piratati, ci ha detto sua figlia, è vero?
1: Beh, piratati forse li ho masterizzati, ma non...
2: Non si fa signora, non si fa,
1: No, meglio, quando si poteva li ho scaricati,
2: No, in realtà non si è, scusi signora, ma in realtà non si è mai potuto, è sempre stato come rubare, lo diceva anche la pubblicità.
1: Vabbè, una volta mi sono fatti copiare da un amico che

0: aveva.
1: Va bene, signora, sì, stringiamo. Ecco.
0: Non è.
1: Io adesso le passo il capo progetto che le spiega nel dettaglio che cosa dovrà fare. Va bene, signora, è contenta?
0: Sì, anche no, perché non ho coraggio, cioè. Nel passato sono nata a Verona e ho trovato Stefano Senesi, il pianista.
1: Sì, ecco. Sì. Adesso sa che purtroppo Stefano ha l'uncino. E purtroppo ha perso una mano in un brutto incidente.
0: Ah, mamma, perché non l'ho visto l'ultima volta che non c'era lui.
1: Per quel motivo lì, signora, perché adesso gli hanno messo questa mano meccanica che è più una chela, diciamo, da granchio che una mano. Quindi riesce solo a aprire e chiudere e il massimo può fare il granchio o... può fare una nota sola, diciamo, può suonare il sassofono e può spremere le arance. Purtroppo con questa chela non può più suonare con Renato. Però signora, ecco, magari queste cose poi ce le raccontiamo quando lei viene qua, eh? Le passo il capo progetto Gianni Barbuto.
0: Ok, grazie mille.
2: Round 2.
3: Pronto, signora?
0: Pronto, buongiorno.
3: Salve, sono il dottor Barbuto, sono il capo progetto di questo programma che si chiama Golf GTE, che è questo programma che fa incontrare, diciamo, i super fans con i loro miti. Ho piacere di conoscerla. Ho visto che
0: è una sorpresa e mi trova imbarazzata perché
3: ma sia a suo agio, signora, è una cosa bellissima quello che sta succedendo oggi.
0: Ripeto a lei quello che ho detto al suo collega che mi ha chiamato.
3: Sì, sottoposto, perché è un autore e sono capo progetto, non diciamo che è.
0: Nel 92 ho avuto il primo figlio, sì, che ho messo nome René, invece che Renato.
3: Come balanzasca, sì.
0: E niente, io ho sempre detto, prima di morire spero di incontrare Renato Zero al di fuori dei concerti che si poteva qua e là, insomma, ecco. Però mia figlia da quanto tempo ha scritto.
3: Ho un arancio in gola, signora, sono devastato da... C'è troppo sentimento adesso. Facciamo un passino indietro, perché se no Renato ci manda a cagare. Nel senso, non bisogna esagerare col sentimento, perché poi diventa un po' una rottura di coglione il programma. Il programma si chiama Golf GTE. Praticamente lei dovrebbe trasferirsi per un mese a casa del signor Renato Zero, col quale condividerebbe dei momenti, diciamo, da faccendiera, da persona che si occupa di lui in toto.
0: Ecco.
3: Cioè, praticamente lei si sveglia la mattina, lo va a svegliare col caffè, gli rifà il letto, lo lava, gli va a fare la spesa. È un po' la golf del signor Renato, gli lava i piedi, gli taglia le unghie, gli fa la barba. Perché il signor Renato anche, diciamo, è un po' poltrone, nel senso che non, raramente si pettina anche da solo. Cioè, una persona che non si lava neanche i denti da sé, perché non ha voglia proprio di fare un cazzo, glielo dico proprio chiaramente. Forse è anche il più pelandrone di tutti quelli che abbiamo. Neanche Vasco Rossi, che... 70% della giornata è ubriaco, non va trattato in questo modo, capisce?
0: Ho capito.
3: Quindi lei passerà il tempo a le piaghe da decupito. Le piaghe che ha il signor Renato dietro la schiena, perché passa, diciamo, 18 ore sdraiato a giocare alla PlayStation. Cioè, lui è una persona un po' così. Scusi un attimo. E quindi lei, praticamente, noi la seguiremo 24 ore mentre gestisce. Pronto?
0: Ho capito, non so neanche io se accettare, perché è una cosa un po' dura da fare.
3: Sì, no, capisco, anche perché poi ci sono anche dei momenti in cui il signor Renato Zero parte con dei pianti devastanti, lui passa anche ore e ore a piangere mentre scrive canzoni. Poi è una persona molto bella, bellissima persona, però complessa, che ogni tanto lei è una persona impressionabile, perché lui spesso e volentieri cosa fa? Pianta dei chiodi, lui stacca i quadri.
0: Ah, ho capito.
3: Pianta i...
0: non lo sento tanto bene.
3: Sì, va via, un attimo che le passo l'autore.
1: Signora,
0: ecco.
1: Come le stava dicendo il collega, anzi il responsabile, Renato è una persona un po' strana, stava cercando di raccontare che lui ogni tanto stacca i quadri e ripianta i chiodi con la fronte, fa queste cose strane.
0: Mi trovo un po' a bruciapelo e decidere subito sì, non... le cose sono un po'...
1: Ci vuole pensare un po', signora, ci vuole pensare?
0: Allora mi lasci che parli con i familiari qua e dopo...
1: Va bene, signora, va bene. Allora le ripasso solo un attimo il capo progetto, che la saluta e la ringrazia, eh?
3: Allora, praticamente io la saluto e la sua figlia Alice ha già l'indirizzo di dove eventualmente dovete recarvi, che è presso Largo Donegani 1, dove c'è la sede di Radio 105, dove va in onda il programma Lo Zoo di 105, dove lei in questo momento è protagonista di uno scherzo. Ha capito, signora?
1: È uno scherzo, Maria!
0: Ma dai, siete dei cretini! Mi sembrava una cosa un po' particolare.
3: Ma perché lei non voleva vedere Renato Zero che piantava i chiodi con la testa nel muro, signora?
0: Insomma, no, tanto, perché mi sembrava strano.
3: Grazie, signora, un abbraccio!
1: Un abbraccio, arrivederci!
0: Salve!
1: Salve, salve!
0: Grazie mille!

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia, alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini da Milano a Dubai, febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
4: Hanno fatto bene.
3: Chi ha fatto?
4: Un orologio di merda.
3: Non ho capito la sua posizione.
4: Lei ha un orologio di merda.
3: Dai,
4: andare avanti ore a rompersi il cazzo. Un orologio di plastica.
3: Vabbè, però perché succede questo?
4: Succede perché la gente l'ha lobotomizzata.
3: Da cosa?
4: Robos, ritardati.
3: Sì. Non ho capito un cazzo.
4: Il cucù, ti esce fuori il cucù con due dita nel vaffanculo. Scusa, è un orologio di merda.
3: Mi faccio.
4: Mi sono fatto. Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un coro armato di ciappo sotto, ti stronzi. Che hanno tutti la mamma uomo.
3: Sì, arrivederci, vattene a fanculo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il carro armato. Vattene a fanculo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma. Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semena per l'orologio, vai?
5: Ma dei bei deficienti che semenano per sta cazzo di meletta, di Swatch che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
3: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
5: È il simbolo della Swatch. Ah no, scusa, Apple,
3: il
5: pensavo,
3: simbolo
5: perdona.
3: Dell'Apple, si chiama Apple perché è una mela.
5: Sono coglioni, ecco il senso della vita, non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
3: Ma dove li pigliano sti soldi però?
5: Spacciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro
3: gli spacciatori. E perché se comprano l'orologio?
5: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
3: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano questi cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
5: Perché Dubai Bai semenano.
3: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo, che vuol dire?
5: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto Dubai Bai.
3: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè una visita andrologica mi hai fatto, mi hai dato una ditata al culo. Ciao andrologo.
5: Ciao.
3: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
6: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua. Si devono menare per altre cose.
3: Per cosa si devono menare, dimmi?
6: Perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas. Per queste cose si devono menare, ma non loro. Devono andare a menare chi devono andare.
3: Chi bisogna menare, Franco?
6: Netanyahu e Trump, quei due. Bisogna prenderli e attaccare il capo e capo.
3: Ecco, cioè bisogna menare
6: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente. E chi ne paga le conseguenze? Siamo noi pubblici plebei
3: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
6: Vabbè, sono questo, non amati quello, perché anche perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere l'orologio a 400 euro, li hanno messi già su Vinted a 2000 euro.
3: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai!
6: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbatto. Mi dovevo consumare 2000 euro, li consumavo a mangiare.
3: Cosa ti mangiavi, Franco?
6: La carne alla braccia, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla braccia.
3: E due troie non le prendevi, Franco, due troie?
6: Vabbè, le troie stanno, quelle senza pagare stanno bruciando, sono le troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Schnappar, sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però mi vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la giugno quella scopare senza pagare, brucia.
3: Quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
6: Bravo.
3: Ciao Franco, un abbraccio, ciao Franco, buon viaggio. Ciao Franco. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio, grande abbraccio fraterno.
7: Che viene a rompermi i coglioni. Allora, ascolta.
3: Sì.
7: Sta fermo un attimo.
3: Ascolta.
7: Io, allora, non voglio. Allora, smettila con questi.
3: Vuoi dire allora? Esatto, giusto, non devi.
7: Ma porco. Uno che ti chiama, carottina, non vedi che la dita?
3: Vabbè, ma è un pezzeggiativo.
7: Sta zitto un attimo.
3: Pezzeggiativo?
7: Allora,
3: è un omino dolce.
7: Ma avere una conversazione civile.
3: Oh, ma comincia tu, però.
7: Comincia tu. Comincio io. Ecco. Ma tu sei zitto, cane, ascolta.
3: Sì, dai, forza.
7: Maledetto, cane, un rotto, un bastardo.
3: Due ore,
7: bravo. Un amaro stifoso. Stai zitto un attimo.
3: Va bene. Va bene, ma due ore per arrivare al concerto. Hai detto allora 450. Volte,
7: non sono allora, ore se tu stai zitto!
3: Allora,
7: merda!
3: Allora, dai, vai, di quello che devi dire, carotina, dai!
7: Ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco
3: io!
7: Sei tu! Maledetta merda!
3: Io!
7: Sei tu che mi fai venire l'ulcera,
3: no,
7: bastardo!
3: Sei tu che sei pazzo schizofrenico!
7: Io sono la persona più serena
3: ma
7: e tranquilla del mondo! Sei tu che
3: ma
7: mi fai bollire il sangue!
3: Ma non
7: maledetta
3: è vero.
7: Merda!
3: Non è vera questa cosa!
7: Infame, carotina. Maledetto!
3: Senti, fragrante gelsomino di montagna! Allora,
7: fragrante gelsomino di montagna!
3: È bellissimo! Fragrante gelsomino di montagna!
7: Fragrante gelsomino di montagna!
3: Esatto,
7: dimmi.
3: Esatto! Senti l'affetto,
7: dai,
3: l'affetto che permea le mie parole! Sai cosa vuol dire permea le mie parole? Senti l'affetto!
7: Entra dentro le mie parole!
3: Esatto! Oh, bravo! Così, questo è il modo di parlare! Piccolo pasticcino ripieno di crema pasticcera.
7: Piccolo leprotto.
3: Allora, fenicotterone, dai, oggi.
7: Fenicotterone?
3: Vedi così.
7: Tenero pasticcino goloso.
3: Brava, carotina, mi piace quando sei così tenero. Ok, benissimo.
7: Infame maledetto, invece di rompermi i coglioni. Ecco. Ascoltami di persona.
3: Ma basta, hai rotto il cazzo.
7: Cane.
3: Pasticciotto.
7: Ascoltami quando parlo io mi devi ascoltare.
3: No.
7: Tu mi chiami al mio telefono privato
3: e allora
7: mi devi ascoltare.
3: E sti cazzi, pasticciotto.
7: Ti mangio, ti farò fare la fine che fece fare a tutte le sue vittime del Dating Game Killer, maledetta
3: ma
7: merda.
3: Che cazzo?
7: Morirai male, devi morire!
3: Questo manco lo vado a cercare, Dirty Game, che cazzo ha detto, non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero però, oggi ci ha provato e sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare due mesi prima di farsi esplodere passeranno due anni. Andatevela a far culo, ciao.
8: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fa. Il direttore di 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media se. Però dicono, là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Na, na, na. Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Eccoci qui per una nuova super puntata del miglior vlog della rete. Priscilla, inquadra questa lettera. Fai una mega zoomata sull'intestazione e sulla parola gentilmente invitato in qualità di ospite che mi sono permesso di evidenziare con lo stabilo verde fluo.
2: Ma non è una parola, è una frase.
1: Taci, cazzo, taci! Ma sempre lì a gnagnare, cazzo! Ma non riesci a fare una roba senza interrompermi con quel fare saccente di merda, osti!
2: Mamma mia, che carattere! Fortuna che ti è passata la Tourette momentanea dei farmaci cinesi. Ma rimani sempre odiosissimo, fatelo dire.
1: Figa, ma sai che ho sentito nitidamente lo sfarfallare delle ali del gran cazzo che me ne frega della tua opinione in merito?
2: Ma dove ti hanno invitato? Cos'è il CNYCFS?
1: Figa, brutta l'ignoranza, raga. Come fai a non sapere cos'è il CNYCFS? È solo la cosa più importante che un creator del mio settore possa aspirare a parteciparvi. Brutta stronza! CNYCFS, convegno nazionale youtubers che fanno scienza.
2: Wow, ma da quando tu fai scienza? E poi perché ti hanno invitato? Hai una manciata di iscritti e la maggior parte ti guardano per sfotterti.
1: Sai che devi ringraziare di essere donna e portare occhiali e apparecchio, perché altrimenti, dopo tali affermazioni, potevi essere il soggetto ideale per sperimentare le 5 mosse di jiu-jitsu che ho appreso proprio ieri in un tutorial sul tubo.
2: Wow, che paura, che pa...
1: Che fai, istighi?
2: No, è che so per certo che se ti mettessi le mani addosso ti farei malissimo. Io sono cintura nera secondo Dan di karate. Lo sai, te lo dissi tanto tempo fa e mi hai risposto che tu eri armato e potevi liquefarmi con una pistola di tua invenzione spara acido.
1: Ma dire cazzate, non mi hai mai detto una minchiata simile.
2: Io sono cintura nera secondo Dan di karate.
1: Stai comunque all'occhio, io ho una pistola spara acido che può liquefarti. Vabbè, in ogni caso sono eccitatissimo per questa opportunità. Conoscerò tantissimi che fanno il mio stesso lavoro di approfondimento dell'ignoto. E chissà, magari finisce con una collabo con qualche nome grosso che mi proietta il canale come i pazzi verso i 300 iscritti. Roba grossa.
2: Già, roba grossa. Infatti non capisco come sia possibile. Comunque, la lettera è vera. Ti accompagno.
1: Ovviamente devi morire dentro di invidia per la mia incredibile ascesa e l'opportunità che si genererà per me mentre tu puzzi di nullità.
2: Già, ma non sono certissima della cosa. Qui gatta ci cova.
1: Che cazzo c'entrano i felini adesso? E poi, i gatti sono mammiferi, figa, mica fanno le uova.
2: Ma è un modo di dire...
1: Taci! E seguimi che andiamo a sto convegno. Non spegnere mai la cam per nessun motivo. Hai capito? Nessuno.
2: Vabbè, ok.
1: Nessuno, cazzo, nessuno, stronza!
2: Ok, ok, ok, ho capito.
1: Oh, guarda che spettacolo. Quanta gente e quanti iperfamosi. Cazzo, sono un dio!
3: Ehi, guardate! È arrivato il panzone con la stramba! Topo, voglio farmi un selfie con il coglione!
4: Ehi, tu sei quello che si spezza le gambe saltando con la bici dal tetto con dei razzi fabbricati in casa?
5: Sì, sì, è il coglione che a momenti si faceva scopare da un gay scambiandolo per un alieno!
6: No! Ma sei un mito! L'ha puntato in cui l'hai preso in bocca ad un muratore dal buco del muro! Pensando fosse il sottosopra di Stranger Things, mi sono capottato!
2: Mi sa che ti hanno invitato per un motivo diverso da quello che pensavi. Forse è il caso che andiamo.
7: No, Priscilla, sono haters. Sono solo invidiosi. È ovvio.
8: Ciao, io sono Jerry, 1 milione di iscritti. Sono il presidente del convegno. Grazie di essere venuto, cose verissime.
1: Ciao, piacere, lei è Priscilla.
8: Sì, lo so, siete dei fenomeni. Vi abbiamo invitati apposta per un approfondimento sulla sottile barriera che divide i professionisti dai cialtroni. Siete geniali voi due, ma come fate ad essere così coglioni? Fate spaccare.
1: Spegni Priscilla, spegni.
2: No.
1: Spegni Priscilla la cam, che adesso non è il caso, che credo che...
2: No, tu mi hai detto che devo riprendere tutto in live e sto facendo quello che mi hai detto. Poi se spengo dici che era un trabocchetto per vedere se faccio quello che dici.
1: No Priscilla, spegni quella cazzo di cam adesso.
8: No dai, veramente, come cazzo hai fatto a pensare che un farmaco cinese preso dal deep web ti avrebbe trasformato in un superuomo? Cazzo, sei geniale, per quanto sei un coglione, fai paura.
1: Spegni Priscilla!
2: No.
8: Ehi, ma sei in live? No, non ci credo! Che coglione, sei in live in un convegno che ti ha invitato per prenderti per il culo! Sei pazzesco, cazzo, io ti amo!
1: Priscilla, ho in mente un'idea per uscire da questa situazione.
2: Quale? Che fai?
1: Mi cagherò addosso nudo, così da far bannare ogni singolo canale in live. In questo momento per nudità e contenuti non idonei. Uscendo da questo impasse, ma nel momento in cui mi cagherò addosso, dovrei spegnere la cam, ma per gli altri sarà troppo tardi. Al mio 3. 1.
3: Oddio, che schifo, si sta cagando.
1: 2 e 3.
0: La. Le cose verissime.
9: Lo Zodi 105.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma,
5: che disastro! Dobbiamo trovare immediatamente quel rosso pezzo di merda, altrimenti sono fottuto!
6: Oh, aspetta Skeletor, no, non tutto è perduto. Oh, ho fatto alcune ricerche in merito allo strano tizio di nome Jimmy, che è corso in salvataggio del Gabebo. Forse ho un'idea per attirarlo in una trappola e farci portare il Gabebo direttamente fra le mani.
5: Non ho tempo di architettare trappole e piani. Tra poco Adora sarà qui al castello e si aspetta che gli sfondi il costato dall'interno con un mega uccello turgido come la carrozzeria di una vecchia Fiat anni 80.
6: Oh cazzo, davvero?
5: E invece ho un sacco dell'umido con dentro la gomma piuma che mi penzola dalle mega palle.
6: E se lo ingessassimo?
5: Ma sei normale? Secondo te mi ingesso l'uccello per farlo stare dritto?
6: Era un'idea come un'altra per salvare capra e cavoli. Mentre cerchiamo il Gabebo.
3: Ehi, Costicina! Sei qui! Eccomi, sono arrivata a provare il motorino senza ruote. Sto morendo dalla curiosità.
5: Oh, cazzo!
6: Vabbè, io vi lascio soli.
3: Allora, Costicina, fammi vedere la bestia.
5: Allora, amore mio, ti prego, cerca di essere paziente. Ti devo spiegare un attimo cosa sta succedendo, in modo che tu possa capire.
3: Beh, cominciamo a non chiamarmi amore mio. Fra noi è solo una amicizia molto interessante e magari una scopacchiata ogni tanto. Quindi fly down, Costicina!
5: Scusami, sì, hai ragione.
3: Forza, sfodera l'armamento, che comincio a giocarci un po'. A furia di infilare dita nelle tane, mi son scordata la sensazione di accarezzare la schiena di un delfino.
5: Ad ora cerca di capire, non posso eccitarmi adesso. Potrebbe essere pericoloso.
3: Ma mi stai rifiutando? Ma veramente? Fammi capire. Farsi una lesbiana è il sogno di ogni uomo che si rispetti. E tu mi rifiuti? Mi hai fatto una corte spietata e adesso mi rifiuti? Ma sei deficiente!
5: Aspetta, non posso farmelo venire duro. Non ho abbastanza sangue nel corpo e se riempio la saccona dell'uccello potrei andare in coma per mancanza di sangue nel cervello.
3: Questa è una delle scuse più stronze che abbia mai sentito per coprire il fatto che non ci si è fatti il bidet. Sapevi che stavo venendo, non potevi lavartelo?
5: Ma stai parlando seriamente? No, dico, lo stai pensando sul serio!
3: Tiralo fuori. Ora.
5: Va bene, va bene, va bene.
3: Oh Cristo santo, ma quello che cazzo è? Non è un uccello, ma una persona accovacciata girata di schiena. Quello non è un cazzo, è un nido di calabroni.
5: Beh, sì, diciamo che lo ricorda.
3: Cristo santo. Quando vai a pisciare, l'urina si purifica nel tragitto come i ruscelli di montagna.
5: Effettivamente la strada da Loretre è lunga, sì.
3: Mamma mia, la cappella. Sembra l'elmo medievale di uno colpito da una freccia, caduto da cavallo di faccia.
5: Complimenti per la fantasia descrittiva. Non ci avevo pensato.
3: Se ci fai una zip, ci puoi far dormire dentro un bambino in campeggio.
5: Beh, adesso anche basta, dai.
3: Ma ti rendi conto che al posto dei peli dovresti avere il parabrezza? Quello non è un cazzo, ma un sidecar.
5: Ok, basta, dai.
3: Mamma mia, Sai che a carnevale puoi travestirti da idraulico che spinge una caldaia?
5: Basta, dai!
3: Dietro quel cazzone gigante sembri una formica che gioca con il dito di un obeso.
5: Cristo, ma basta!
3: No, ti giuro che se ti sdrai nudo sembri l'orizzonte di Napoli col Vesuvio.
5: Oh, ma che cazzo hai in cuffia gli autori di Zelig disoccupati?
3: Comunque, un conto è farsi un giro di carne dopo una dieta vegana. Ma questo non è riprovare l'ebbrezza del cazzo. Questa è eutanasia. Se mi infilo anche solo la punta di quella ovovia nel fighino, rischio di finire come la storpia del cartone di Heidi. Mi sa che vado. È il caso che rivediamo i nostri piani sessuali. Ciao, ciao, costicina!
5: Oh, l'amo perché l'amo. Ma giuro che se avesse fatto ancora una battuta di merda, l'avrei strangolata coi piedi.

0: Lo Zodi 105. Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a chi vuole essere miliardario. Anche questa sera abbiamo un ospite molto famoso direttamente dalle Iene, il famoso inviato Stefano Corti.
2: No, sono Fabio Alisei dello Zodi 105.
1: E io che cazzo ho detto, cosa cambia, siete uguali, con la differenza che lui si scopa una bella figa, tu una vecchia che sembra Ridge di Beautiful.
2: No, siamo completamente diversi, cioè non so se ha visto mai due foto da...
1: Intanto abbassa il tono, ti metto le mani addosso. Ho saputo che hai spruzzato dentro il figo e ti è nato un succhio soldi.
2: No, cioè, ce n'ho due, il grande ha 14 anni e la piccola 10, quindi è già un po'. Comunque i complimenti li tengo, perché Jerry, i complimenti da parte tua non capitano spesso nella vita, quindi me li tengo.
1: Chiariamo subito, io non faccio complimenti, io odio tutti, se non fossimo in diretta ti avrei già morso la giugulare.
2: Ma mi auguro di... No, Jerry, tu sei una persona splendida, sei, cioè, un esempio per tutti noi, dai.
1: Ma sei pazzo, io picchio le vecchie e le persone povere.
3: Ti prego Jerry, cerca di stare calmo.
1: Ma calmo un cazzo, avrei voglia di spogliarmi nudo e pestare sto gufo di merda.
2: Ah, non lo sapevo, sono così, mi prendi un po' impreparato, un po' un fulmine a ciel sereno. Comunque appunto rientro nei ranghi perché ti stimo, poi sono anche un noto leccaculo, quindi...
1: Se sei un leccaculo perché non mi dai una bella facciata tra le chiappe. Volevo chiederti una cosa, nella tua famiglia ci sono dei gufi?
2: No, no, è proprio un tratto caratteristico somatico della mia famiglia, perché io... Comunque con questi grandi occhi riesco a vedere, forse sono in parte lupo di Cappuccetto Rosso, forse.
1: Tu pensa, ti giuro, pensavo fossi...
2: Ecco, meno male che non l'hai detto Jerry, perché comunque ci guardano anche i bambini, tra cui i miei, quindi...
1: Immagino che siano anche loro.
2: No, no, no, fortunatamente no, no, stanno bene, bene.
1: Bene, molto bene, sicuramente finiranno col drogarsi come tutti i bambini.
2: Ah.
1: Allora mi dicono che sei un grande esperto di auto...
2: No, non so niente di auto io, non ero qua per quello, volevo fare un'altra storia, io ero per storia.
1: E per questo motivo ti abbiamo preparato delle domande sulle automobili. Prima domanda, quando è stata inventata l'automobile?
2: Che inculata.
1: 29 gennaio 1866, 2 dicembre del 1775, oppure 27 novembre del 1950.
2: Adesso così a spanne, cioè adesso guardando i film di Stanley Olio mi ricordo che c'erano già, quindi sicuramente prima degli anni 20. Io mi giocherei 50-50, già.
1: Ma stracane, lo sapevo che ero un ritardato. Dai, forza pubblico, votate per il demente con la faccia da gufo.
2: Vabbè, adesso minacce fisiche, scusa, già. Pazienza, ma vabbè.
1: Allora, gli storpi del pubblico hanno votato. 29 gennaio 1866 oppure 2 dicembre 1775.
2: Guarda Jerry, sono ragionevolmente sicuro che nel 1700 non ci fosse neanche la macchina a vapore, quindi scelgo l'altra, 1800 e roba lì.
1: Purtroppo la risposta è quella giusta, nonostante abbia la faccia da coglione.
2: A volte vedi, l'abito non fa il monaco, Jerry, inganna.
1: Sei fortunato che non mi fanno portare la pistola in studio.
3: Ti prego Jerry, evitiamo la violenza.
1: Notaio, glielo dico senza remore, vada a fare in culo. Andiamo con la seconda domanda. Quante automobili sono state sulla Luna? 10, 340 oppure 7?
2: Vabbè dai, questa è una cazzata, dai, nessuna, perché non ci sono strade. Come si fa? L'accendo.
1: Ma lo vedi che sei un idiota, non sai un cazzo.
2: Jerry, puoi rimettere dentro il pene, perché cioè, ci sta che non sei felice se vinco, però mi agiti il cazzo in faccia non è il massimo.
3: Ti prego, metti via il cazzo Jerry.
1: Taci notare che lo sanno tutti che ti piace il cazzo.
2: Beh, comunque cosa ho vinto finora? Cioè qualcosa mi porto a casa.
1: Hai vinto il premio di consolazione. Di cosa si tratta, notaio?
3: Il signor Alisi ha vinto un lupo di Maneschi.
1: Che meraviglia, 10 persone che ti spaccano di manate.
2: Ma cosa ci fanno dei Maneschi? Aia! Aia! Aia! Ah, i capelli, cazzo! Aia! Dai che rimango pelato come Mazzoli! Dai, aia!
1: rimanete su Canale 5, tra poco il film Vicitors contro Gianni Morandi. Gianni Morandi combatte contro gli alieni del pianeta Cacona. Ed è abbastanza evidente che Gianni abbia la meglio.
3: Non raccontare il finale, Jerry.
1: Tazzi notaio, altrimenti domani faccio vedere le foto di te, Rocco Casalino in minigonna, con la p***a.

0: La più grande agenzia d'Italia. Ah. La invitiamo a rimanere in attesa. Un operatore le risponderà appena possibile. Grazie.
1: Buongiorno, sono Sara.
2: Sì, pronto, buongiorno Sara, salve. Io chiamo per un'informazione. Senta, ho visto recentemente alla TV una fiction che mi ha molto appassionato sui cowboy. E mi stavo domandando se esistono dei viaggi che si possono fare in quelle zone là del mondo.
1: Ma per andare per vivere un'esperienza di questo tipo, dice?
2: Sì, insomma, vedere i posti dove girano queste fiction, dove ci sono i cavalli, i cowboy, tipo i ranch, questi posti qua, ecco, dove fanno il rodeo.
1: Sì, allora ci sono, poi dipende ovviamente da quanto si vuole spostare, di quanti giorni ha a disposizione, cioè paradossalmente magari lo fanno anche in Italia, chiaramente negli USA è il posto per l'eccellenza,
2: esatto.
1: Ovviamente.
2: Sì, ma infatti io farei una cosa fatta bene, insomma, con i cowboy veri, quelli con gli speroni, con i cappelloni, con gli uccelli grandi così.
1: Cioè sì, va costruito, devo sentire qualche operatore, ma le chiedo di mandarmi cortesemente una mail, ma più che altro perché ho un po' di richieste da evadere.
2: Le spiace se le faccio solo un paio di domande, così poi dopo io le scrivo, faccio a mia figlia, faccio scrivere perché ho una certa età, ma le faccio scrivere tutto per bene in un'email.
1: Sì, grazie.
2: Una intanto se pensa che si possono fare le esperienze tipo prendere i cavalli con l'aslo, montare di corsa sui, come si chiamano, gli stalloni. Cavalli, noi maschi.
1: Guardi, non le so rispondere. Devo capire tramite il mio fornitore se questo tipo di esperienza viene fatta.
2: Allora,
1: se invece diversamente mi propongono altro, glielo faccio sapere.
2: Benissimo, benissimo.
1: Sì.
2: Esatto. Allora, perfetto. Quindi a me mi interesserebbe. Le lo dico adesso a voce al volo, poi dopo glielo scrivo
1: certo.
2: Per bene. Allora, gli stalloni, diciamo, sì, cavalli da domare, ma poi anche stalloni, volendo, anche diciamo cowboy stalloni, cioè questi bei manzi che si vedono in queste serie TV belli sporchi, capito?
1: Se mi è possibile, no, a parte gli scherzi, adesso non lo so, proviamo a capire un attimo tramite il tour operator che tipo di pacchetti propongono, ovviamente poi step by step vediamo tutto, insomma,
2: certo,
1: intanto cerchiamo di capire se è combinabile una cosa del
2: genere.
1: Esatto.
2: Per dire andare a sparare agli indiani, no? E quello anche mi piacerebbe, come fanno nelle fiction, che si vede che fanno, che sparano dal cavallo, per esempio, anche agli orsi, per dire, o ai bufali, ai bisonti, no? Quella roba è molto proprio del west. Okay. Ok, allora adesso le mando una mail. Mi tolga solo una curiosità che mi è rimasta. Mi ha detto una cosa la mia amica Gianfranca. Io ho detto, secondo me Gianfranca sei tutta balenga, ma lei dice che là sono tutti mongolo, vero?
1: Guardi, non lo so. In che senso sono tutti mongoli? Mi perdoni?
2: Nel senso, lei dice che si sposano, si fanno i bambini tra fratelli e quindi sono tutti mongoli. Ma io
1: non lo so.
2: Nella fiction non li ho visti i mongoli.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi, se no me lo facevo da sola, non è che chiedo a lei che viaggia.
1: No, certo, viaggio, però mi sta chiedendo una cosa specifica, mi sta facendo delle domande molto, diverse, molto insolite.
2: Sì, ma perché è una cosa che ha detto la mia amica Gianfranca, io le ho detto che secondo me era una piccia, che non era vero, però che devo conferma, ma se non mi sa dire non importa.
1: No, non le so rispondere
2: vedremo,
1: a questa domanda.
2: Faremo una ricerca su Google.
1: Sì, esatto.
2: Va bene. D'accordo, allora ci risentiamo per i cowboy.
1: Va bene,
2: va bene.
1: Okay, grazie. Salve.

0: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zodi 105 compiono traiettorie alternative.
1: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
0: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
1: Aspetta che bisogna fare anche questo esercizio ogni tanto.
0: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Durante la diretta del 12 gennaio 2023.
1: Sottosegretario. Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po'?
3: No, beh, sacrosanto lavoro è imbattibile.
1: Sacrosanto lavoro. C'hai adesso... tutti i nostri errori? Ce li hai, Pippo? Sì, c'hai la cartella?
4: Aspetta, che so.
5: Sacrosanto lavoro.
6: Non levatemi i miei
5: pirini. Sacrosanto lavoro.
7: Ma non c'è. Ma chi è?
1: Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po', eh? Sì, dimmi.
7: Pronto? Chi è?
1: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? È normale.
7: Chi è? Nome e cognome, chi è? Un bosco, che un bosco? Quello che è uno?
1: Stai zitto, scemo.
7: Pronto?
3: Sacrosanto lavoro è imbattibile.
1: Sacrosanto lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, Pippo? C'hai la cartella?
7: Oh, Lolo, ma chi è?
1: Beh, sacrosanto lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai?
0: Multiverso.
1: Che di sì, perché sei un poveraccio.
8: Perché
1: cioè.
8: tu Paolo stai bene.
9: Non lo facciamo.
8: Ma
9: non
8: credimi, tu stai bene con questo suono qua.
9: Ma basta.
10: Comunque secondo me Paolo ne uscirebbe male.
1: No, secondo
10: male.
1: Te è un cazzo. Sto lanciando la scenetta, brutto coglione. È un'ora che sto cercando di lanciarla.
7: Pronto, chi è?
1: No, secondo te è un cazzo. Sto lanciando la scenetta, brutto coglione.
7: Ma chi è?
1: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta. Entra quello, e l'altro fa i versi, e quell'altro non parte. È colpa di Fabio. Minchia, ragazzi, i ritmi, i tempi, oh, la radio.
7: Ma chi è, bastardo? Ma tu si chiama veramente? Ma chi è? A scenetto qua? Ma che vuoi da me?
1: No, però hai
7: da vita mia, ma che vuoi? Che vuoi?
1: Ma che discorsi del cavolo?
7: Ti entro con la testa nel culo, ricco di merda!
0: Multiverso.
8: Ragazzi, ma gnagneretti un sacco di
1: soldi.
8: Te l'hai scordato, ma
7: pronto?
1: Magnagneresti.
7: Ma chi è? Ti giuro, sono calmo. Non mi fai nervosi. Ma chi è? Ti giuro, guarda.
1: Questo è bellissimo.
7: Ti svergino tua madre, te la svergino.
1: No.
7: Dai. Se ti prendo, te la inculo. Te, tua moglie e tutta la razza tua.
1: Perché? Perché?
0: Multiverso.
1: Ma che discorsi del cavolo, che paragone del cazzo è?
8: Hai messo una foto su Instagram? Ma io, è normale che ti rompo
1: adesso,
8: i coglioni.
1: Allora, io adesso faccio una foto osè mia e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano. E so che vado incontro a dei commenti pesanti. Adesso tiro fuori il culo.
11: Ma magari ti piacciono, il problema.
1: Ma magari no. Adesso tiro fuori il culo.
7: Allora, ti entro, no? Con la macchina, mi compro una macchina a forma di cazzo, no?
1: Ma e magari no, ma magari...
7: E ti svergino con la chitarra morta.
1: Adesso tiro fuori il culo.
7: Queste sono le urla che sta facendo tua madre, che glielo sto mettendo in culo di...
1: Ma no!
0: Nella prossima puntata...
7: Basta! Che sei? Chi sei?
1: Eh no, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
7: Ma chi sei?
0: Multiverso
6: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta?
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: Mi piace un cazzo.
4: Lo devo farlo? Sì, sì, sì.
3: L'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È
4: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, comunque di Ivo, come fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
7: Rai Spreco presenta.
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
12: sì, va
16: signora...
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia... come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
16: ha
9: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
9: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porca mi sei.
16: Porca ma... scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porca...

0: Sì, scusa collega,
1: no,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
1: Sì, anche sul Rai 3.
0: Su tutto qua.
1: Va bene.
0: Lo sport.
1: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per
1: cosa
0: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
0: Che Bagalov, porco di...
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sono
0: quello della cacca, dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Niente,
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
0: fare la
3: cacca.
0: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino? Facco.
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
6: Sto già ridendo per quello che andrà in onda adesso. Allora, aspetta, mi devo concentrare. Torna il multiverso. Questa volta ho ciulato le voci di Paolo Nois di settimana scorsa. Ha detto delle cose, delle porcherie incredibili. Gli ho fatto fare delle cose allucinanti, ma sentiamole subito. Siamo pronti? Andiamo!
5: Multiverso.
7: Canda?
6: Stronza bastarda.
8: Scusi signora, lei ha scopato?
7: No, adesso hai sbagliato il numero.
5: Multiverso.
7: Pronto?
8: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
7: A te! A lui!
8: Abioci! Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
7: Mannaggia. Guarda, mi vado ad arruolare nei carabinieri, nell'arma, nell'esercito, no. Solo per imparare a spararti nei coglioni.
8: Sì.
7: Giù ti sparo nei coglioni.
8: Sì.
5: Multiverso.
9: Oltre a Fabio, anche Paolo dovrà affrontare la vecchia veneta sparaculi.
10: Sì, pronto?
8: Scusi signora, lei ha scopato?
10: Pare che qui parla la polizia municipale.
8: Sì.
10: Lei è una persona molto ignorante.
8: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola.

0: la Sparacazzi.
1: Tu sei proprio una persona ignorante.
0: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello. Stronza bastarda. Sei siciliana e ti chiami Simona.
1: No, mi chiamo testa di cazzo, come te.
2: Multiverso.
1: Pronto? Pronto?
0: Scusi signora, lei ha scopato?
1: Chi è?
0: Quanto scopa? E visto che lì ascolta Radio 105, perché...
1: Non ho capito.
3: Stronza bastarda.
0: Sei siciliana e ti chiami Simona.
1: Io non vi capisco, guarda, dovete gridare.
0: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C?
1: No.
0: Brava.
1: C'è lì che ha sbagliato. Voi avete spazzato la gente.
0: Ma dove?
1: Guarda!
0: Luridi e pezzi di merda anche.
2: Multiverso. Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Pronto?
0: C'è pure.
4: Ehi.
0: C'è pure. Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo.
4: Pronto?
0: Lei ha scopato?
4: Sì, ho scopato a puttana del mare.
0: Quanto scopo?
4: Ero circulato a puttana del sorella. Dai obbi, io non mi ha neanche pagato. Dai obbi, per chi i servizi fa grazie, soli. Pezzo di merda. Sì.
0: Vieni qua. Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
4: Sì, da Amazon, fammi arrivare un chilo di bamba. È un pompino, puttana del sorella. Rospo di narcoi.
2: Multiverso.
1: Pronto?
0: Ciao!
1: Pronto, chi sei?
0: Scusi signora, lei ha scopato?
1: No, mi piacerebbe scopare.
0: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
1: Ma come ti chiami?
0: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C? Brava. Godo.
1: Oh, sì.
0: Sì. Brava.
1: Oh, così continua.
0: Bravo,
1: bravissima.
0: Godo.
1: Come ti chiami, amore? Facciamo amicizia.
0: C'è pure. Brava.
1: Così continua. Quanto sei bravo, amore.
0: Brava.
1: Amore, dai, sporcami.
0: Oh, che signorilità, cazzo.
1: Sì, sporcami. Inseguimi. Yeah!
3: Stronza bastarda.
0: Tu sei il covid della radio.
1: Se me è la puttana della radio.
0: Oh,
1: la puttana che sbottina.
0: Brava. Ciao.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
3: Stronza bastarda.
2: Multiverso. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Ultimamente Wender ha trovato una vittima telefonica molto pericolosa. La vecchia sparacancri.
1: Che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Dunque, allora io te le ripeto. Che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
2: Una vecchia multiforme e anche un po' Transformer, dalle maledizioni pazzesche. Wender in questi giorni ha pensato come fare e ha trovato la soluzione alle maledizioni che gli ha tirato. L'unico modo per fargliele tornare indietro è quella di richiamarla con la sua voce e così da riprendersi le maledizioni che ha tirato a Wender. Un colpo molto astuto. Quindi, cari ascoltatori, ci spariamo il test di personalità. Vecchia spara cancri campionata contro Vecchia spara cancri vera. Ma prima di fargli il test di personalità, Wender utilizzerà le maledizioni della vecchia contro Ennio. Lo vuole sterminare. Al cinema. Qui ci stava bene.
1: Pronto? Bravo! Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile. Ma sì? Ma che sei? Chi sei? Dice, cosa hai avuto da me?
5: Perché mi hai chiamato?
1: Perché mi rompi i coglioni?
5: Ma faccia la c***a, perché mi hai chiamato, brutto bastardo?
1: Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte.
5: Ma vai a cagare, brutto bastardo, da dove chiami, bastardo?
1: Cosa hai avuto da me?
5: Ma che hai te? Ma cosa stai dicendo?
1: Te mi rompi i coglioni, sempre!
5: Ma faccia non... Tanto che ti vien per prendersi un tavolo, un porco d'un...
1: Te lo rispetto.
5: Io non ti ho mica chiamato, che cosa cerchi?
1: Dunque, allora io te le rispetto, che quelle che io ti sto mandando a te, ma ti arriveranno,
5: ma che cosa mi stai che cosa metti io, ma porca la...
1: Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io... O prima o poi arrivo.
5: Dando le stramaledizioni te le deve porco d'un...
1: Tama che ta caracca volta che brutta troia.
5: Catarata, la talenta è la catarata, brutto bastardo.
1: Chissà che te vengo...
5: numero, perché mi stai continuando a chiamare?
1: Chissà che te vengo un cancro su quel cazzo...
5: Ma sta lavorando, non mi devi lasciare stare, brutto bastardo, non basta, porco...
1: No, ti, questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
5: Ma che ti fa fare?
1: Che il mio telefono è controllato dalla...
5: Putana!
1: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!
5: No! No! No! No! Sei, porco d'un... Sei, mi devi lasciare stare!
1: No!
5: Sei!
1: No!
5: Sei!
1: No!
5: Sei! Sei, bastardo! Lasciami stare che sto lavorando!
1: Vaffanculo, farabutto, maledetto schifoso!
5: Ma dove sei, bastardo, dura puttana! Bastardo!
1: No!
2: Bene, Ennio è sistemato. Ora andiamo a Padova, dove vive la bastarda vecchia multiforme scimmia di merda sparacancri. Fagli specchio riflesso.
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto?
1: Cosa hai avuto da me?
6: Eh?
1: Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni.
6: Ma con chi parlo? Deficiente ed indeficiente, disgraziata, maledetto, ma chi sei, schifoso?
1: Questo vorrei sapere.
0: Pronto?
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto?
2: Ora Wender utilizzerà con l'intelligenza artificiale le voci della vecchia per dirgli che è stato suo nipote.
1: Mio nipote mi ha detto che lei gli ha sparato delle maledizioni! Ma e continua a mandarti? Schifoso, schifoso! E continua a mandarti?
2: Brava, bravissima, continua a mandarti le maledizioni.
1: Intanto sei una persona che sta puttana che ta caracca a volta doveva soffregarti prima ancora di metterti al mondo. Intanto io continuo a mandarti e finisci.
0: Pronto?
1: Guarda che il mio telefono è sotto controllo della polizia dei carabinieri. Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile. Disgraziato, perché ricca, hai capito? Intanto io chissà che te lei un cancro che non ti possa neanche andare a pisare. No, tifoso. No, te me rompi i coglioni, sempre.
2: Bravissimo Wender, hai rimandato tutto il male indietro. Vaffanculo.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Primo Giramella.
8: girerà e sarà hard.
10: Buongiorno.
11: Sono Remo Giramella, fan della Cappella. Sono un regista. Voi siete mobilificio su misura?
10: Sì.
11: Sì, salve. Ecco, allora, senta, io la chiamavo per un'esigenza. Voi avete la possibilità di realizzare alcuni mobili, però in scala 1 a 3?
10: Sì, non c'è problema. L'importante è che abbiamo un progetto da parte vostra. Ma l'arredo dove avrebbe realizzato?
11: Allora, le spiego. Scusi un attimo che sono sul set, così do l'azione. Allora, ragazzi, per piacere, tu mi fai una pecorina e glielo butti nel culo. Azione! Allora, praticamente noi siamo una casa di produzione italo-americana che ci occupiamo di produzioni hard. Noi stiamo per girare un colossal che si chiama I Cazzi del Potere, che è una produzione che si rifà al film, non so se ha sentito, Gli Anelli del Potere, che è un film che è distribuito da Prime. Allora noi andiamo a realizzare, diciamo, questa versione XXX di Gli Anelli del Potere, e andiamo a fare questa scena dove ci sono queste nane che dovrebbero essere in realtà questi... scusi un secondo. Ragazzi, stop, per piacere, troppo casino, c'è al telefono. Teniglielo duro con un pompino, per piacere. Allora, perché ci sono queste, diciamo, queste nane, queste elfe che vivono ovviamente in una dimensione ridotta rispetto a questi attori che vi dovranno fare gli scrototauri e dovranno avere questi rapporti in questi letti molto più piccoli, capisce? I letti piccoli, i comodini piccoli.
10: Vabbè, delle piccole cucine. Poi dopo lei mi manda i disegni e sì, noi realizziamo quello che va realizzato, diciamo.
11: Ok, l'importante è che questi letti, anche se sono di dimensioni piccole, abbiano comunque la capacità di tenuta importante, perché tenga conto del fatto, se abbiamo delle orge in cui ci sono 3-4 nane e poi, scusi un secondo, e che cazzo Gundam, però non mi puoi sbagliare adesso che sono al telefono, lo so, dacci un po' meno, adesso datti una sciacquata, fammi finire la telefonata e poi riprendiamo magari con un anal, ok? Allora, le stavo spiegando, praticamente i letti devono reggere comunque magari un'orge in cui ci sono 3-4 attrici.
10: Vabbè, ci
11: cioè che siano solidi,
10: mi manda una mail gentilmente e poi dopo vedremo.
11: Va bene, io le mando una mail dalla mia struttura, poi magari la faccio contattare dalla mia segretaria e vediamo di metterci d'accordo.
10: Va bene, d'accordo.
11: Va bene, grazie, gentilissimo, salve, le mando la mail.
10: Arrivederci.
11: Ti sei dato una sciacquata? Buttaglielo in c***o, dai, azione!
10: Pronto?
11: Pronto, salve, sono Remo Giramella. Lei è un intagliatore, si occupa di produzioni, diciamo, artistiche, anche lignee?
10: Ligne e marmore.
11: Fantastico, allora lei è la persona giusta. Le spiego, io sono Remo Giramella, sono un regista cinematografico, mi occupo di produzioni hard, lavoro per la Stracazzon Production.
10: Sì,
11: senta, in base a un disegno, lei sarebbe in grado di riprodurmi questo bastone di questo mago per questa produzione di questo film?
10: Assolutamente sì.
11: Ho trovato la persona giusta. Le faccio perdere pochissimo tempo. Lei ha visto Il Signore degli Anelli, sa chi è Gandalf?
10: No, io devo lavorare. Devo pagare le tasse,
11: certo,
10: non ho il tempo di... Ho dei soci che sono famelici
11: capisco.
10: E mi chiedono le tasse tutti i giorni.
11: Lei sta parlando dello Stato, molto comico.
10: Molto famelico verso gli artigiani.
11: Ma... No, capisco la problematica, anch'io ho a che fare con delle fameliche, perché lavorando nel settore dell'hard c'ho delle ragazze che proprio sono assettate di cazzi. Allora le spiego, praticamente io vado a girare I Cazzi del Potere, che è la rivisitazione degli Anelli del Potere. Ho questo mago che si chiama Gandalf, che ha questo bastone di 2,20 m che sostanzialmente è un bastone magico, ma ha le fattezze di un grosso cazzo. Quindi
10: guardi, l'avevo già capita. Era qualcosa di mezzo di sessuale.
11: Sì, la produzione hard, quindi immaginate.
10: Sì.
11: Adesso mi perdoni, sono sul set.
10: Io posso fare qualsiasi lavoro, sì. Lei viene con quello che vuole, okay. E io gli faccio il lavoro.
11: Ok, ma lei ha bisogno di uno schizzo? Mi perdoni, che potrebbe essere anche interpretato questo doppio senso.
10: Un comune cazzo, devi dire la misura che vuole.
11: È praticamente un cazzo di 2,20 m, però che mi abbia un po' le fattezze.
10: Il diametro,
11: quello di un cazzo semi-normale, però molto lungo, 2,20 m. Il concetto è che non voglio che assomigli brutalmente a un pene, che abbia un concetto un po' artistico, come fosse, diciamo, una vita.
10: Deve essere quelle
11: che abbia queste vene del cazzo che gli creino questa situazione magica. Va bene, comunque vengo da lei, magari facciamo una chiacchierata anche per il budget.
10: Può venire solo la mattina perché io il pomeriggio molto spesso lavoro.